valutare la variabilità delle stime che può ottenere, è possibile iterare questo processo di splitting, di divisione random in training e testing per k volte e assumere la media dei risultati di queste k divisioni come stima finale. Ok? Nella letteratura questo metodo è talvolta riferito come half sample cross validation, cioè cross validazione eseguita dividendo il campione a metà. Esistono delle limitazioni di questo approccio e sono: innanzitutto, quando dividi un campione in training e testing in A e B e poi applichi anche la procedura di reverse, B addestramento, A verifica, e chiaramente nell'addestramento hai metà del campione ogni volta e quindi stai rinunciando, cioè c'è un consumo significativo di dati per il testing set a spese delle dimensioni dell'addestramento. Ora, voi capite che se i dati sono pochi, si possono avere che il campione di training viene addestrato su pochissimi dati per permettere di avere un testing di uguali dimensioni. E quindi c'è un considerevole anche aumento della variabilità dei risultati. Quando i campioni di training sono troppo pochi, io posso avere che faccio 5 divisioni, i dati erano pochi in origine, quindi ho pochi in ciascuna delle 5 divisioni, ho pochi dati in training, e quando vado a fare il testing 1, il testing 2, il testing 3, posso ottenere risultati molto diversi come accuratezza, perché ovviamente i dati erano pochi, per cui ognuno dei 5 modelli, se ne ho usati 5, facendo 5 splitting, 5 divisioni, si è fatto un'idea diversa del testing. Un vantaggio invece di questa strategia di training e testing consiste che nel caso in cui hai una sola divisione randomica, hai una sola matrice di pesi che stima i parametri, cioè se io divido soltanto una volta in training e testing in 2 sottogruppi di uguali dimensioni, adesso sul training e ho una matrice di parametri che mi dice poi come devono essere utilizzati per il testing cieco. Se faccio anche il reverse, ce ne ho 2, posso fare la media tra le 2, però siamo sempre, come dire, in una variabilità ragionevole, almeno che i campioni di origine non siano troppo pochi. Vediamo ora in dettaglio, più profondamente, questa strategia di training, testing e reverse. Nell'immagine vedete il campione Xn, questo, la prima volta viene diviso in Xn mezzi, da una parte che chiamiamo A, sottocampione A, e xn mezzi b, che è il sottocampione b. Xa funziona da training, cioè il sistema, la rete neurale o la machine learning viene addestrata su questo mezzo campione. Gli viene mostrato quindi ogni record di questo campione e il target a cui è associato, cioè la variabile che va come output di quel target. Quando il modello ha appreso, si bloccano i parametri dei pesi di quella rete neurale o di altri parametri, se è un modello diverso da una rete neurale, si congelano e si applicano in maniera meccanica su ogni record del campione B, che è sempre fatto di x mezzi come numero. E questo permette la valutazione del modello e di stabilire che quel modello mediamente fa un errore di un certo tipo. Ovviamente la quantità di errore è inversa, ovviamente, alla accuratezza. Poi vedremo più in dettaglio. Ovviamente si prende poi lo stesso campione per fare il reverse, soltanto questa volta in training ci si mette il sottogruppo B e si addestra il sistema. Un altro sistema che non è connesso col primo che abbiamo fatto, può essere lo stesso tipo di rete neurale, ma che ignora che c'è stata un'altra prima. E si valuta in cieco sul sottocampione A e si calcola l'errore. Poi si fa una cosa molto semplice, si ha un errore A, cioè quando praticamente è stato addestrato la rete neurale sul sottocampione A,

Abbiamo un errore B, cioè quando un'altra rete neurale analoga alla precedente è stata addestrata sul campione B e si calcola la media. Quindi vedete qui la media, la somma diviso 2. Ovviamente ci si augura sempre che questi due errori siano molto simili. Più sono diversi, più questa media ovviamente è poco attendibile, perché significa che i campioni, per quanto distribuiti in maniera randomica in due metà, non erano esattamente equivalenti. E questo vedremo che può succedere, e vedremo anche perché esistono le strategie induttive di distribuzione di campioni. Ovviamente la stessa procedura noi possiamo applicarla iterando questa divisione in due sottometà del campione intero più volte. Per esempio, qui vedete come la prima volta c'ho il campione A e il campione B, ok? La seconda volta creo un altro campione A e un altro campione B e A, qui faccio il reverse. Poi però posso ripetere questa strategia dividendo ancora, una sorta di A1 e B1, e qui B1 e A1. E per ognuno di questi posso fare il training su questa colonna, sui campioni di questa. E guardate che i campioni di questa colonna sono anch'essi indipendenti, perché ognuno è stato ottenuto, questi due sono stati ottenuti tramite una distribuzione randomica. Questi altri due sono stati ottenuti a partire dal campione Xn originale con una distribuzione randomica, per cui sono anche loro parzialmente ortogonali tra di loro. Quindi c'è ortogonalità tra le due colonne e all'interno della stessa colonna una parziale ortogonalità. Addestriamo quindi sulla prima colonna i campioni della prima colonna, li valutiamo tutti sul terzo, sulla seconda colonna. E abbiamo un errore, che sarà di un certo tipo. A questo punto, invece di fare la semplice somma degli errori diviso 2, non faremo altro che la media degli errori, cioè tutti gli errori ottenuti in ogni splitting, K, vedete, in ogni splitting, in ogni divisione che abbiamo fatto, e poi ne facciamo la media, ok? E quindi avremo un errore medio. Ovviamente, ovviamente, vale la stessa regola che abbiamo dato all'inizio. Più gli errori di ogni divisione saranno diversi tra loro e al loro interno saranno diversi A su B e B su A, più quello che abbiamo fatto è poco robusto. Ecco, in dettaglio, separiamo il campione originale Xn in due sottocampioni. Eccoli qui. Xa, che sarà fatto di n mezzi, e Xb, che sarà anche lui fatto di n mezzi. Calcoliamo un errore sulla sottoclasse Xa e addestriamo il modello su Xb. E poi calcoliamo quello che è l'errore. Qui è molto semplice come si calcola, come vedete. È la sommatoria che abbiamo fatto, n mezzi, per tutti quanti i casi, del rapporto tra la verità, t con a, e la verità di f, cioè partire da un record del sottocampione A, come è stato condizionato dall'addestramento sul campione B. E qui abbiamo l'errore di A. Se vogliamo calcolare l'errore su B, ebbene, allo stesso modo, addestriamo sul campione XA e valutiamo sul campione XB. Anche qui, vedete, la stessa identica equazione, soltanto questa volta è l'errore di B che vado a calcolare, cioè quanto B è stato stimato in maniera corretta. E c'ho sempre 2 diviso n per fare la media di questa sommatoria. Gli errori compiuti su ogni caso del campione B, sulla realtà del campione B, rispetto alla stima F che mi è stata fatta dalla rete neurale di ognuno del campione B condizionato dall'addestramento effettuato sul campione A. Quindi è simmetrica. E questa è la relazione tra i due errori, ovviamente, che abbiamo già visto, ma adesso la ridefiniamo in maniera più chiara. Ovviamente, ripeto, se il processo di divisione viene fatto in maniera indipendente più volte, può essere fatto e talvolta deve essere

essere fatto, cambierà soltanto il numero di splitting, di divisioni K che ho fatto, entreranno nell'equazione calcolando la media degli errori che ho fatto, che il sistema ha fatto, su ogni divisione randomica. Adesso vediamo un protocollo training testing più robusto che è stato un po' convalidato da diverse sperimentazioni e pubblicazioni scientifiche. Il nome di questo protocollo è 5x2 Cross Validation, in sintesi 5x2 CV. Ed ecco il modello che presenta. Vedete, qui avete il campione globale. Si consigliano almeno 5 splitting, cioè il campione globale viene diviso una volta randomicamente in due sottogruppi, vedete 1A e 1B. Una seconda volta, in maniera, sempre partendo dal campione globale, in maniera randomica, 2A e 2B, fino a 5A e 5B. Benissimo. Poi si costruisce un modello, cioè immaginate una rete neurale, che ha come obiettivo di apprendere 1A e stimare il sottocampione 1B. Dopodiché si costruisce un altro modello, si usa un'altra rete neurale, questa qui, 1B. 1B che significa che apprende, vedete, fa il training su 1B e fa il testing in cieco su 1A. È il reverse. Questa procedura viene ripetuta tra 2A e 2B, tra 3A e 3B, tra 4A e 4B e 5A e 5B. Si è visto che questo protocollo di azione, di validazione, è estremamente robusto quando i numeri del campione originario lo permettono. Per questo è stato un po' isolato e, come dire, se poi le varie stime che ottieni su ognuno dei 10 esperimenti, per cui si tratta di coppie di due esperimenti, 1A, 1B e poi 1B, 1A, 2A, 2B e poi 2B, 2A. Qui si tratta di 10 esperimenti. Se le stime di accuratezza o di errore, che è uno l'opposto dell'altro, le 10 stime sono abbastanza simili, significa che questa sperimentazione può essere considerata abbastanza robusta e affidabile. Se invece dalle queste sperimentazioni vengono fuori risultati molto diversi ogni volta, beh, significa che la sperimentazione non può essere considerata molto affidabile. Ripeto, siamo partiti qui da una distribuzione randomica dei sottocampioni. C'è una variante che può essere utilizzata e che spesso viene utilizzata in questo protocollo training testing ed è la seguente. Cioè, io ho un campione molto grande e voglio dividere in training e validation da una parte e test in cieco dall'altra. Quindi la divisione avviene in tre. Chiamo il training e validation, lo chiamo tuning del sistema, cioè vado a vedere prima come si comporta il sistema. Il testing è invece un terzo campione che mantengo completamente estraneo al tutto. Ora, questo è possibile farlo quando il campione originale è molto grande, perché se no questa divisione è, come dire, un po' fittizia. Proviamo a vedere come avviene. Ecco, qui abbiamo il protocollo sempre 5x2 CV, parte dal campione globale, viene diviso ogni volta in 1A, 1B e 1C. Benissimo. Si addestra un modello 1 su 1A, si verifica su 1B e poi si testa direttamente in cieco su 1C. Perché questa divisione è importante? Beh, è semplice. Perché se si hanno i numeri giusti, io ovviamente, mentre addestro su 1A, vado dinamicamente, mentre il sistema apprende, a vedere che risultati dà su 1B, cioè in quello che chiamiamo validation. Fai conto, ogni epoca che il sistema vede in addestramento tutti i campioni, vado a verificare con quei parametri che risultato darebbe su 1B. Passo alla seconda epoca e vedo se il risultato migliora.
Questo è molto importante perché alla fine io salvo di 1B

parametri, i pesi che hanno dato il risultato migliore. È chiaro che questo modo di lavorare non mi assicura che il modello sia accurato anche su un campione 1C che ho tenuto fuori. Però può essere il modo per dire, ok, addestrando su 1A, io mi seleziono il migliore insieme di parametri e di pesi che predice 1B e faccio quindi il tuning del sistema. Poi in cieco vado, in cieco anche su 1B, però qui cieco parziale perché l'ho fatto molte volte, dinamicamente mi sono dato a scegliere i parametri che mi davano il risultato migliore. Si chiama strategia save best, salva il migliore, o early stopping, come dire, blocco preventivo. Una volta che però ho trovato il migliore modello 1 che mi predice meglio 1B, lo misuro su 1C per conferma e quindi ottengo una, come dire, un testing effettivo. Domanda che dobbiamo lasciarci: perché dobbiamo dividere l'intero dataset in due metà? E adesso proviamo a vedere il riassunto delle domande che ci siamo posti. Perché abbiamo bisogno di calcolare l'accuratezza di un algoritmo, cioè quanto quell'algoritmo è bravo a predire l'accuratezza o a calcolare o che errori fa? Seconda domanda. Perché dobbiamo dividere l'intero campione in due sottocampioni, ciascuno composto della metà dei casi che abbiamo? Bene. Questa prima parte è terminata. Vi ricordo che materiali di approfondimento su questa lezione potrete trovarli sul sito web dell'Ateneo e vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci a tutti.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Vuoi acquisire competenze per progettare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Strutture e Infrastrutture della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve, benvenuti alla presentazione del corso Gestione dei sistemi energetici. Io sono Nino Di Franco, sono un ingegnere meccanico. Nell'arco della mia vita professionale ho lavorato per un anno in una cartiera e poi per tutto il tempo che mi ha coinvolto in attività energetiche presso l'Enea. Al termine della mia esperienza con Enea sono diventato direttore dell'Agenzia Nazionale per l'Efficienza Energetica. Attualmente sono professore a contratto presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Pavia, dove insegno energetica elettrica.

Vediamo il corso che vi propongo, come l'ho articolato. Si tratta di gestire i sistemi dell'energia, quindi la tematica è molto ampia, è molto complessa e molto sfidante. Ho articolato il corso in maniera tale da coprire tutti gli argomenti che devono interessare colui che poi un giorno dovrà gestire.

interessiamo tanto di energia e quali sono le criticità a livello sia nazionale che globale riguardo l'approvvigionamento delle fonti energetiche. Dopodiché, quando si tratta di gestire sistemi energetici, la prima cosa da fare è intervenire. Solamente fidandoci della motivazione o dei comportamenti dei nostri colleghi, sottoposti, dipendenti, familiari, eccetera, non si va troppo lontano. Alla fine bisogna necessariamente intervenire dal punto di vista economico-finanziario, ossia bisogna investire in attività di risparmio energetico, acquisendo nuove impiantistiche, nuovi macchinari, nuovi strumenti. E bisogna dimostrare che l'acquisto di simili apparati ad elevata efficienza sia un buon affare, ossia che alla fine non ci rimettiamo soldi a fronte dell'energia che risparmieremo nel futuro. Ecco, tutta la tematica che riguarda come si fanno i conti, in questo aspetto è trattato in questa parte dell'insegnamento. Dopodiché si tratterà di intervenire fisicamente, quindi dovremo sapere che cosa fare. E quali sono quindi gli interventi in area termica ed elettrica che possiamo implementare all'interno di tali settori per poter risparmiare sia combustibili sia energia elettrica. Poi parleremo di cogenerazione. L'attività della cogenerazione è un intervento che è al cuore di qualunque politica energetica da attivarsi presso le utenze finali e principalmente presso il settore industriale. È un intervento di tipo trasversale, può essere adottato in una molteplicità di settori, di stabilimenti, di capannoni, ma ci sono delle condizioni fondamentali che bisogna rispettare affinché un impianto di cogenerazione sia in grado di autosostenersi dal punto di vista economico. In questa sezione del corso parleremo proprio di questo. Poi parleremo di diagnosi energetica, ossia avendo l'incarico di dover gestire i sistemi energetici all'interno della nostra organizzazione, dovremo prima di tutto saper fare una fotografia dello stato dell'arte, ma non solo la fotografia, ma anche una fotografia in prospettiva, ossia sapere come e dove intervenire per poter risparmiare energia in condizioni di equilibrio economico. Poi parleremo di certificazione energetica. La certificazione energetica è un addentellato di una direttiva proveniente dall'Unione Europea che è stata recepita in Italia con diversi provvedimenti e che mira a assegnare un'etichetta di efficienza ai nostri edifici. E questo serve per le utenze finali che si apprestano a comprare un nuovo edificio o andare in affitto in un edificio, li informa sul grado di energivoricità dell'appartamento o della casa stessa. In tal maniera i cittadini sono in grado di sapere a priori se in quella casa si consumerà tanta o poca energia, in maniera tale da potersi fare i conti in tasca, prima di, procedere con l'acquisto o con la firma di un contratto. Poi parleremo della norma UNI. La norma UNI CEI EN ISO 50001 è la norma sui sistemi di gestione dell'energia. Anche questo è uno degli aspetti fondamentali attorno a cui ruota tutto il dibattito sulla gestione dell'energia in una qualunque organizzazione. Quando si tratta di intervenire in questo settore, spesso si interviene in maniera contingente, c'è un'emergenza, si interviene e si risolve l'emergenza, ma poi altri problemi si presenteranno nel futuro. E quindi per evitare di dover dipendere sempre dalle contingenze, da guai che possono avvenire in qualunque momento, da improvvise imposizioni normative che ci possono mettere in difficoltà, sarebbe il caso di introdurre un sistema di gestione. Il sistema di gestione è proprio un apparato di procedure interne da implementare all'interno dell'organizzazione, le quali nel loro complesso sono in grado di garantire l'alta direzione sul fatto che all'interno di quell'organizzazione l'energia è seguita lungo tutta la filiera, da quando entra in azienda fino a quando esce sotto forma di emissioni, fino a ogni suo singolo aspetto gestionale, dalle responsabilità alle risorse, alle tempistiche per intervenire sempre in questo settore. Poi parleremo di fonti rinnovabili, eolico e fotovoltaico e di idrogeno.
Ovviamente chi gestisce sistemi dell'energia deve sapere anche qual è l'offerta.

offerta tecnologica nel campo delle fonti rinnovabili, in quanto spesso ci sentiamo coinvolti nel processo di transizione energetica, la quale mira a decarbonizzare l'economia. Ecco, questo deve essere fatto cum grano salis, deve essere fatto in maniera ragionata, senza andare incontro a bagni di sangue economico-finanziari, ma solamente intervenendo in maniera razionale. Ecco, in questa sezione del corso vedremo quali sono pregi e purtroppo difetti del ricorso a simili fonti ed anche del ricorso al vettore idrogeno. E poi parleremo di incentivi, perché l'efficienza energetica, il risparmio energetico, che è ciò a cui deve mirare colui che gestisce l'energia, è difficile da potersi ottenere, e non a caso gli Stati e l'Europa in primis hanno previsto tutta una serie di imposizioni, limitazioni, sanzioni, e dove non arriva il bastone e arriva la carota. La carota sono le incentivazioni che ormai da tanto tempo, soprattutto in Italia, sono previste a favore di interventi che mirano a risparmiare energia. Ci sono diverse forme incentivanti in Italia, vedremo le principali e vedremo qual è ne è l'articolazione e quali sono i benefici che hanno portato fino ad oggi. E poi, operando nel settore dei sistemi energetici, dobbiamo sapere anche con chi dovremo avere a che fare, dobbiamo sapere anche quali sono quindi le istituzioni che dall'alto governano il mondo dell'energia e dobbiamo sapere al nostro livello chi troviamo, ossia chi sono gli attori upstream e downstream, chi sono gli attori che governano e chi sono gli attori a cui sono indirizzate le norme e che devono operare nel campo. E quindi vedremo tutta una serie di istituzioni e di figure professionali che operano in questo campo. Detto questo, io ho presentato il corso Sistemi in gestione dell'energia. Se volete avere maggiori dettagli e ragguagli sul corso stesso, potete fare riferimento alla pagina web all'interno del sito web dell'Ateneo. E detto questo, io vi ringrazio dell'attenzione e sono sicuro che una volta che avrete seguito questo corso avrete una visione ampia e obiettiva e realistica di quello che succede nel mondo dell'energia.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione dal titolo Immagini e reti neuronali convoluzionali. Gli argomenti che tratteremo sono estrarre informazioni dalle immagini, architettura di una rete neuronale convoluzionale, CNN, la preistoria delle CNN, l'ANET 5. Partiamo dal primo argomento. Estrarre informazioni dalle immagini. Noi siamo naturalmente abituati a estrarre informazioni quando guardiamo un'immagine. Cerchiamo di capire chi è il soggetto, dove è stata scattata, quali sono i contenuti informativi o che ci innescano la memoria. È chiaro che una delle sfide dell'intelligenza artificiale è quella di codificare in classi ben precisi di operazioni le tipologie di estrazione e le informazioni che noi normalmente estraiamo da un'immagine stessa. Ci sono essenzialmente cinque task applicativi: la classificazione di un soggetto, la localizzazione, l'object detection, l'instance segmentation e la semantic segmentation. Sono cinque task non necessariamente disgiunti o distinti, in alcuni casi il task contiene altri task, e andiamo a vedere in dettaglio qual è il significato di questi cinque task, qual è il fine. La classificazione. La classificazione dell'immagine, in particolare la labellizzazione del soggetto oggetto principale. Questo è un pappagallo, questa è una foto di pappagalli, se è una foto di cani e gatti, questa è una foto di cani e gatti. E questa proposta, questa classificazione, labellizzazione, viene associata a una proposta di percentuale di predizione fra possibili categorie di oggetti definiti a priori. Quindi diciamo, se sto lavorando su cani e gatti, questo è un gatto con probabilità 25% e così via. Un aspetto, il secondo task che ha inserito anche la classificazione è classificazione e localizzazione. Analizzare, oltre a classificare l'oggetto, analizzare la locazione dell'oggetto, contornandolo con un bounding box, proponendo delle predizioni di riconoscimento. Cane al 75% in questo caso specifico. Altro task, l'object detection. Il possibile riconoscimento di molteplici soggetti oggetti all'interno di un'immagine, con la relativa localizzazione e classificazione per ciascuno. Questo vediamo che è un task che contiene all'interno i due precedentemente citati, perché data un'immagine abbastanza complessa, in cui ho delle persone che stanno sulla spiaggia e altre che fanno parapendio con degli aquiloni, il sistema classifica e contorna le persone. Questa per esempio è una persona al 99%, qui ci sarà un'immagine di qualcuno, è una persona al 54%, oppure kite è aquilona al 99% e così via. Quindi abbiamo in una sola immagine l'object detection, quindi il riconoscimento e localizzazione di soggetti diversi, persone e aquiloni, il contorno e la predizione, la percentuale di predizione dell'oggetto stesso. Poi c'è l'istanza

distance segmentation, classifico e localizzo l'immagine e in più faccio la segmentazione dell'immagine stessa, cioè associo all'immagine classificata e localizzata, qui è una, sono due farfalle, tutti i pixel che compongono la prima farfalla e per esempio la seconda farfalla. E questo chiaramente l'instance segmentation è necessaria per il task seguente, che è quello più ad alto livello, la semantic segmentation. Classifico, localizzo e faccio l'instance segmentation delle immagini e poi i pixel appartenenti a classi generali, come per esempio persone, strada, cielo, rappresentano una classe semantica. Ora, che queste siano due o tre persone distinte da questo non importa nella semantic segmentation. L'importante è che sono in grado di riconoscere in rosso la classe delle persone, come riconosco in questo che un colore che non conosco, diciamoci la verità, la strada, le macchine in blu, ce n'è una qui giù, vedete, per errore evidentemente di classificazione il bordo della Mercedes non è riconosciuto come macchina ma è segmentato come così e così via. Allora, diciamo, nella semantic segmentation le singole istanze di oggetti, come le singole persone, non sono separate, perché il fine è quello di, per esempio, in una guida autonoma, se c'è qualcuno della classe persone davanti a me, mi devo fermare o devo frenare. Questo è anche un esempio, per esempio nella frenata automatica ormai si cominciano a usare due telecamere, una visione stereo, che fanno sia la object detection, sia la semantic detection, segmentation e insieme possono darmi e indicarmi la distanza degli oggetti dalla macchina stessa. Chiaramente necessaria per impostare il sistema di frenata. Il software, l'auto usa due telecamere come gli occhi umani per aiuti come la frenata automatica. Il software riconosce che cosa vede dalla semantic segmentation e la distanza. E quindi è in grado di prendere delle decisioni più o meno autonome e così via. Questo breve argomento finisce qui, diciamo giusto per introdurre di cosa stiamo parlando, degli spunti di riflessione. Il primo è giusto affermare che il processo dell'instance segmentation è parte integrante del processo di semantic segmentation. Nella semantic segmentation le istanze tra gli oggetti delle classi sono separate? Nel secondo argomento introduciamo il concetto di architettura convoluzionale, CNN, che sono le reti neurali, le architetture di reti neurali sviluppate ad hoc per eseguire in maniera efficiente i cinque task computazionali che abbiamo appena presentato. È un'evoluzione di architetture che parte dagli anni 90 del secolo scorso e che, come vedremo, ha avuto un boost, un incremento, uno sviluppo quasi esponenziale negli ultimi 10 anni. Le CNN, Convolutional Neural Network, sono l'architettura di riferimento oggi per ogni problema legato all'analisi di immagini. Il principale vantaggio è che rilevano automaticamente le caratteristiche importanti senza alcuna supervisione umana. Nonostante la profondità dei layer neuronali hanno un numero di gradi di libertà molto elevato, sono anche efficienti dal punto di vista computazionale. Ciò consente ai modelli CNN di funzionare su qualsiasi dispositivo di calcolo, compreso computer portabili, quindi hanno un'enorme flessibilità. Due blocchi funzionali.

essenzialmente. Il primo, mediante operazioni di convoluzione e polling, che descriveremo in questo punto, estrae le caratteristiche dell'immagine e può essere rappresentato da questo blocco qua. Il secondo, a connettività completa, esegue una classificazione multiclasse, che è questa qua. In questo caso scegliamo semplicemente due classi, ma insomma è un esempio. Potrei avere 10, 15, 20 classi a seconda del tipo di classificazione che voglio fare. Allora, il primo blocco è quello che si chiama di estrazione caratteristiche dell'immagine multipla e in parallelo. Ed è stato in qualche modo progettato in stretta analogia con la parte del cervello umano che è la corteccia inferotemporale che si occupa di visione. Come vedete, il principale approccio è quello di analizzare l'immagine in maniera locale. Cioè, invece di mandare tutta l'immagine, tutto il vettore rappresentante l'immagine a un layer di input di neuroni, si sceglie un intorno di un punto, si analizza questo e poi pian piano, facendo uno scanning continuo dell'immagine, si selezionano intorni locali diversi. L'immagine, poi le caratteristiche meglio selezionate dall'immagine, poi vengono passate attraverso un filtro non locale e ridotte utilizzando un processo di pooling. Questo processo può essere ripetuto molte volte, diverse volte, per migliorare la qualità dell'estrazione delle feature e essenzialmente ridurre i gradi di libertà mantenendo inalterato la qualità delle caratteristiche estratte. La seconda parte è una classica rete, un classico percettrone multiplo che semplicemente classifica in base alle caratteristiche estratte dalla rete convoluzionale. Ok? Andiamo in dettaglio. Convoluzioni. Il principale blocco della CNN è lo strato convoluzionale, il primo. La convoluzione è un'operazione matematica che serve per unire due insiemi di informazioni. Correlo fra di loro due set separati di informazioni. Tecnicamente la convoluzione viene applicata ai dati di input utilizzando un filtro convoluzionale o kernel per produrre una mappa delle caratteristiche. Convoluzione in 3D, in tre dimensioni, un'immagine è una matrice tetri, altezza, larghezza, RGB, i tre toni rosso, grigio, blu. Allora, vediamo in dettaglio un po' questi punti. Io ho una matrice di punti, di pixel, 32x32, che mi rappresentano la mia immagine. Ho una profondità di 3, che sono i tre canali rosso, giallo, blu, quindi ognuno di questi tre canali è rappresentato con un numero che va da 1 a 255. L'analisi che faccio mediante una matrice di convoluzione, che qui prendo 5x5x3, comporta moltiplicare la matrice di convoluzione per il valore dei pixel che sto andando a guardare, e pongo il risultato di questa convoluzione in un pixel ben preciso, che poi è quello centrale, della mia matrice delle caratteristiche. Allora, per lavorare, per capire un po' meglio, rappresentiamo sotto il processo 2D planare, cioè non consideriamo il fatto che in realtà gli strati da analizzare sono tre, che sono i tre colori. Per semplicità abbiamo degli input che possono essere 0, 1. Questa è per esempio la mia matrice di input che è un 5x5 e ho un kernel convoluzionale o un filtro
che è 3x3. Vediamo in dettaglio come eseguiamo l'operazione di convoluzione. Eseguiamo l'operazione di convoluzione facendo scorrere il filtro sull'input. Partiamo in alto a sinistra, poi ci spostiamo di 1, poi ci spostiamo ancora di 1 e così via. Una volta posizionato il filtro, il kernel sull'immagine, moltiplichiamo bit per bit l'immagine con il filtro e storiamo il valore della somma di queste moltiplicazioni nella mappa delle caratteristiche. Quindi questa prima operazione di convoluzione ha 4 come risultato, 1, 1, 1, 1, 1, quindi sono 1, 2, 3, 4 e 5, questo è 0. Mentre avendo spostato a destra di 1 abbiamo 3 e così via. Poi facciamo la moltiplicazione matriciale elemento per elemento e sommiamo il risultato. Questa somma va nella mappa delle caratteristiche. Stiamo in qualche modo non diminuendo le dimensioni dell'immagine di partenza, ma applicando appunto un filtro all'immagine per selezionare le caratteristiche che mi interessano. Faccio un esempio, il becco di un uccello. Se sono in una foto dove ci sono molti uccelli, è chiaro che il filtro che uso per determinare se i pixel corrispondono a un becco o no di un uccello sarà lo stesso e diciamo devo applicarlo in posizioni diverse. In questa maniera, con questa operazione e questa operazione di scorrimento della finestra, copro tutta l'immagine. C'è una bellissima animazione di ciò, vedete il processo è esattamente questo. Parto da in alto a sinistra, fra poco, poi scorro il filtro di 1, continuo a scorrere, ogni volta che faccio riempio la matrice, finché alla fine dello scanning ho praticamente che il filtro che sto utilizzando ha coperto tutte le possibili posizioni dell'immagine e la matrice delle caratteristiche è stata creata. Chiaramente da un'immagine voglio selezionare diverse caratteristiche, quindi ripeto questa operazione di convoluzione per tutti i filtri che mi sono necessari o che ho progettato eseguire. Quindi utilizzo un altro filtro, caratteristica B. Se ipotizziamo utilizzato 10 filtri, avremo 10 mappe delle caratteristiche di dimensione 32x32x1, la singola. Se le impilo in un blocco che chiamo mappa, blocco delle mappe di tutte le caratteristiche, ottengo che l'output finale del mio processo convoluzionale, del mio strato convoluzionale, è un volume di dimensione 32x32x10. Se sono 10 filtri usati, se uso 20 filtri, avrò un 32x32x20. Paradossalmente il processo di convoluzione non riduce le dimensioni delle immagini, anzi aumenta il volume dell'informazione che devo manipolare, perché in qualche modo creo un'immagine, se vogliamo, per ogni caratteristica. Ora, per semplicità, qui ho parlato di immagine bidimensionale. In realtà questo processo viene fatto col filtro che ha la profondità di 3, che sono gli RBG, quindi di fatto questa caratteristica è le dimensioni dell'immagine per i 3 strati dei fristri nell'immagine stessa, ma diciamo concettualmente non cambia. In questa descrizione ho omesso un piccolo fatto, ma solo per semplicità discorsiva, si è messo il fatto che all'operazione convoluzione è applicata la funzione ReLU, Rectified Linear Unit, cioè in pratica se ho un valore del calcolo della convoluzione minore di 0,
store.

nella mappa 0. Se ho un valore positivo maggiore di 0, memorizzo quel valore stesso. Quindi i valori nelle mappe delle caratteristiche finali non sono effettivamente le somme, ma la funzione ReLU applicata ad esse. Questo mi permette un po' di pulire l'immagine, qui c'è un esempio. Allora, l'input è questa foto di questa macchina, è una Volvo, credo, sì. E il mio filtro convoluzionale è questa matrice 3x3 che ha un 8 centrale e tutti meno 1. Già intuite che questo filtro cerca di mettere in evidenza i contrasti, cioè i bordi. Qui c'ho l'effetto del filtro. E vedete che in realtà i bordi sono ben delineati, ma il colore rosso è piuttosto marcato e presente. Se applico la convoluzione, la ReLU dopo la convoluzione, praticamente elimino tutti i valori minori di 0, li sostituisco con 0 e vedete che ho questa immagine che mi ha ridefinito i bordi, i contorni della foto iniziale in maniera abbastanza ben precisa. Quindi diciamo la non linearità della ReLU mi permette di pulire la caratteristica, quindi diciamo offrire poi al successivo strato di processamento una informazione di maggiore qualità. Ci sono poi due parametri che controllano lo scorrere della finestra del filtro sull'immagine. Il primo è lo stride, che mi dice di quanti passi mi sposto. Per esempio, se ho un'immagine 5x5 e un filtro 3x3, se mi sposto di un passo, ogni situazione, vedete, parto qui, il successivo sta qui, praticamente ho una matrice, una mappa delle caratteristiche che è 3x3, perché sono tutti i possibili modi in cui posso piazzare una matrice 3x3 in 5x5 spostandola di 1. Se invece mi sposto di 2, da destra a sinistra, da su e giù, vedete che ho una riduzione della mappa, ho una 2x2. Quindi, diciamo, impostare il valore di stride è uno dei parametri di controllo e di progetto della rete. L'impostazione predefinita ha valore 1, cioè quindi essenzialmente si fa questo. L'altro parametro diciamo, viene da sé. Se guardiamo le figure che abbiamo mostrato per far capire il processo di convoluzione, avevamo che la mappa delle caratteristiche di dimensione minore dell'input, ma questo è dovuto al fatto che abbiamo uno stride di 1, quindi facendo scorrere all'interno dell'immagine una finestra di dimensioni superiori, riduciamo le dimensioni della mappa delle caratteristiche. Va da sé per eliminare l'inconveniente, cioè avere una dimensionalità della mappa delle caratteristiche uguale a quella dei input, io posso contornare l'immagine con una zona di padding, cioè dei pixel che artificiali, cioè è un artefatto della che io pongo a 0. In questa maniera, con uno stride 1, io riesco a creare una mappa delle caratteristiche alla stessa dimensionalità di quella dell'immagine stessa. Mantenere la stessa dimensionalità utilizzando il padding per circondare l'input con zeri. Ulteriore aspetto e di fondamentale interesse è il pooling. Il pooling è il processo chiave nelle CNN. Il pooling riduce la dimensionalità della matrice delle caratteristiche mantenendo le informazioni importanti dell'immagine. Si riduce così il numero di parametri, accorciando il tempo di addestramento e combattendo l'overfitting, tutte problematiche che avevamo già visto ed affrontato. Il tipo più comune di pooling è il max pooling, si prende semplicemente il valore

massimo di quelli selezionati. Ora, come si fa il pooling? Supponiamo di avere una finestra 2x2 e di avere uno slide di 2. Quindi un'immagine 4x4 è divisa in 4 parti. La prima, la seconda, la terza e la quarta. Se prendo il max pool, allora in queste sono colorate proprio per distinguere al meglio l'operazione. In questa scelta vedo che il massimo è 6 e scrivo 6 nella mappa delle caratteristiche. Nella mappa, sì, delle caratteristiche ridotte. Il secondo blocco il massimo è 8. Il terzo blocco il massimo è 3. Il quarto blocco il massimo è 4. Allora, vedete che qualsiasi sia poi la scelta, perché per esempio invece del massimo potrei prendere il valor medio, quindi sommo tutto e divido per 4, qui ho 13 diviso 4 e 3 qualcosina e così via, o potrei prendere la somma globale. In ogni caso vedete che prendendo un valor medio, diciamo, della finestra di pooling, voi non state alterando globalmente l'informazione generale sull'immagine che state analizzando, cioè non state minando la possibilità di riconoscere l'oggetto, state un po' modificando i particolari, quelli proprio particolari, però riducendo le dimensioni dell'immagine stessa. Quindi state andando verso una situazione di maggiore computabilità dell'analisi. Chiaramente le scelte della finestra di pooling determinano il livello di riduzione. Ogni colore denota una finestra diversa, poiché sia la dimensione della finestra che lo stress sono 2, le finestre non si sovrappongono. Chiaramente io potrei avere un pooling, se faccio uno stride 1 con finestra 2-2, che mi dà anche un valore di finestre sovrapposte. Questi parametri, il modo di utilizzare la larghezza della finestra, lo stride e il padding, sono processi che sono parametri che si decidono durante il processamento. Ora, per esempio, in questo caso abbiamo della sovrapposizione. Considerando che tipicamente trattiamo milioni di pesi nelle architetture CNN, è chiaro che questa riduzione con il pooling è piuttosto significativa. Ora, va da sé che una riduzione drastica, come nel caso di una finestra 2x2 col max pooling con uno slide di 2, ha una riduzione che è esattamente la metà rispetto alle dimensioni dell'input. Se uso per esempio sempre una finestra 2x2 ma con uno stride di 1, chiaramente la matrice risultante è una 3x3, che è una riduzione minore essenzialmente di un quarto. Ora, chiaramente la scelta anche qui dei parametri dipende da quello che devo in qualche modo analizzare, quindi diciamo in qualche modo dipende dagli esempi che poi userò per addestrare la rete stessa. Nelle architetture CNN il pooling viene tipicamente eseguito con finestre 2x2 e stride 2, quindi riduzione massima, e senza padding, mentre la convoluzione viene eseguita con finestre 3x3, stride 1 e con padding. E questo per ricordare che è un processo di sequenziale scorrimento del filtro sull'immagine stessa. Questo per esempio è una possibile implementazione. Voglio distinguere gatti da cani con un dataset che viene presa da Kaggle. Kaggle è un repository di dataset molto in voga per testare architetture neuronali. Questo è un tipico esercizio da studenti che si occupano di queste cose. Come architettura prendo 4 strati di convoluzione più pooling,
vedete l'input, convoluzione più max pooling, convoluzione

più un Max Pooling, convoluzione più un Max Pooling, convoluzione più un Max Pooling. Man mano che procedo, convoluzione e pooling, riduco le dimensioni, vedete che in questo processo tendo ad aumentare la dimensione delle caratteristiche, riducendo quella diciamo dell'immagine. A questo punto do da analizzare le caratteristiche a una rete full connessa. Due strati di rete full connessa e un output, che in questo caso è binario perché mi devi dire se l'immagine presentata è un cane o un gatto. Ora, dal punto di vista di addestramento, queste reti vengono addestrate esattamente come quelle per i percettroni multipli con la back propagation. L'input d'immagine è un gatto o un cane e l'output è binario, cane o gatto. Con questo abbiamo finito questo argomento, i soliti spunti di riflessione. Il primo è corretto dire che il pooling aumenta le dimensioni della matrice delle caratteristiche? Il secondo, la convoluzione non necessita il padding della matrice degli input, è vero? Ora passiamo all'ultimo argomento, che è la preistoria delle CNN, il LANET 5. È una rete presentata il secolo scorso, diciamo intorno al 98, quindi alla fine del secolo scorso, non troppo tempo fa, e diciamo è la prima in letteratura, presentata in letteratura, che ha le caratteristiche che caratterizzano le attuali CNN. Cioè essenzialmente l'idea di fare convoluzione e pooling. Diciamo, ve la mostro semplicemente per mettere in evidenza come l'idea di avere le tre idee, convoluzione, pooling e condivisione dei pesi, è quella che poi ha portato alle architetture che negli ultimi 10 anni, con la presenza di grandi potenze di calcolo, oggi lavorano sull'immagine in maniera estremamente soddisfacente. Un po' di storia: la preistoria è l'ANET 5 del 98, poi, come vedete, come capita, ci sono stati 14 anni di silenzio, di vuoto pneumatico, in realtà di lavoro sotto copertura, finché nel 2012 è stata presentata l'AlexNet, che ha avuto come caratteristica che è la prima rete che ha fatto uso di GPU. Le GPU sono i coprocessori grafici presenti nei vostri PC, che comportano, se usati con intelligenza, un aumento della potenza di calcolo di un fattore 100.000 a seconda di quanto siete bravi a sfruttare le loro caratteristiche. È quel che vi dicevo, l'architettura è più o meno definita alla fine del secolo scorso, un'applicazione seria, avendo un numero di parametri abbastanza grandi, è stata possibile solo quando la potenza di calcolo è cresciuta in maniera significativa. Da allora, dal 2012, c'è stata una pletora di nuove architetture, sempre variazioni sul tema di quelle che abbiamo visto, fino a, per esempio, nel 2005, l'era moderna, in qualche modo è rappresentata da ResNet, che è una rete molto profonda, cioè un'architettura un po' particolare, una CNN camuffata in qualche senso, vabbè, ma va al di fuori dello scopo del corso. Noi vogliamo parlare della LANET 5. La LANET 5 è una rete piccolina in qualche modo, veniva usata per riconoscere caratteri scritti a mano. Noi abbiamo visto funzionare una rete convoluzionale per riconoscere i numeri scritti a mano, essenzialmente una matrice 32x32,
ha solo 60.000.

parametri, le mappe delle caratteristiche diminuisce e il numero di canali aumenta e gli ultimi due strati sono full connesse. La struttura generale è conv, pool, full connected output. Quindi qui questa è una A, questa è un 7 in qualche modo. Allora, vedete che essenzialmente parto da una matrice 32x32, ho uno stride uguale a 1, una convoluzione 5x5, senza padding scendo a un 28 con 6 caratteristiche, poi faccio un average pool, quindi prendo il valore medio e passo a una dimensione 14x14x6, poi a una dimensione 16, sempre facendo una convoluzione 16 e 10x10x16, e poi facendo un average pooling a un 5x5x16. Questo viene dato a un percentrone e l'output è decimale, cioè ho 10 uscite che mi si accendono con una determinata probabilità a seconda del riconoscimento del numero, oppure se voglio riconoscere le lettere in inglese sono 23, se non ricordo male, ho 23 neuroni che si accendono con... E come non linearità, nella convoluzione c'è sigmoide e tangente iperbolica. Quel che è importante sono queste tre idee chiave che sono alla base delle convoluzionali, che hanno cambiato la situazione. La prima è definire il campo recettivo locale. La correlazione spaziale è locale. E chiaramente questo, oltre a analizzare meglio l'immagine, riduce il numero di parametri e la complessità computazionale. Il punto essenziale è semplice, cioè è inutile che io prendo tutti i pixel e li mando a un neurone di input, e questo lo faccio per n neuroni di input. Perché quel che accade nell'intorno di questo pixel è nel suo intorno. Quindi primi vicini, tutt'al più i secondi vicini. Quindi definendo il campo recettivo, definisco un numero di parametri e un numero di collegamenti al neurone che rappresenta la mappa delle caratteristiche inferiori. Inferiore a questo. Quindi, diciamo, l'idea della località dell'analisi dell'immagine, che è del tutto istintiva, oltre ad essere iperplausibile perché è vera, diciamo, mi porta un guadagno nella possibilità di calcolo di una rete siffatta, di un'architettura siffatta. Il pooling mi riduce la quantità di oggetti memorizzati, di dati memorizzati, ma non mi cambia il riconoscimento dell'oggetto. E mi riduce la necessità di memoria del computer per storare. Qui, per esempio, ho questa immagine, ho seguito un primo livello di pooling, un secondo livello di pooling e un terzo. Il primo col max, il secondo stocastico, prendendo a caso, e il terzo LS3. Vedete che è vero che i dettagli sono diventati incomprensibili, ma che questo sia un gatto e corrisponda a questa immagine iniziale, non ho perso l'informazione. Però riesco a mantenere l'informazione, questo è un gatto, con un numero di parametri molto più piccolo. Quindi guadagno sia in necessità di memoria, ho bisogno di meno memoria, e poi come effetto secondario guadagno in potenza di calcolo, necessito di meno calcolo rispetto all'immagine. Quindi pensate a questo processo convoluzione pooling ripetuto, arrivate a una situazione in cui forse il singolo dettaglio su una zona più o meno grande rispetto a un punto non si distingue, ma l'immagine globale ancora riporta l'identità dell'oggetto che ho lavorato.

L'altra idea è la condivisione dei pesi. Ora, quando io dico faccio scorrere la finestra del mio kernel per l'estrazione dei pesi su tutta l'immagine, sto semplicemente dicendo che non devo lavorare con dei kernel a caso, con un apprendimento complesso, riconoscendo tutte le possibili immagini in questo campo visivo. Dico semplicemente che se addestro a riconoscere queste immagini, questa caratteristica dell'immagine, essa può essere in tutta l'immagine, quindi mi serve solo questo filtro per estrarre questa particolare caratteristica. Quindi una volta che ho definito dall'addestramento una serie di filtri che mi estraggono tutte le caratteristiche principali, lì ho finito di usare nuovi pesi per addestrare qualcos'altro. Cioè, questo concetto, faccio scorrere sull'immagine la finestra del kernel, vi risparmia il numero di pesi, quindi memoria e potenza di calcolo. Questi tre semplici concetti, idee, hanno permesso. Quindi qui in qualche modo questa trasparenza richiama tutte e tre, dall'approccio full connected percettrone multiplo ho l'idea di connettività locale. Lo sharing dei pesi, questo a livello di convoluzione, e il pooling sopra. Con questa slide è finito questo argomento, vi lascio i due spunti di riflessione su questo argomento stesso. Furono usate le GPU per l'addestramento della LANET 5? E il secondo è il pooling, che riduce essenzialmente la necessità di potenza di calcolo, è corretto? Come al solito, il riepilogo degli spunti di riflessione. È giusto affermare che il processo dell'instance segmentation è parte integrante del processo di semantic segmentation? Nella semantic segmentation, le istanze fra gli oggetti nelle classi generali sono separate? È corretto dire che il pooling aumenta le dimensioni della matrice delle caratteristiche? La convoluzione non necessita il padding della matrice degli input, è vero? Furono usate le GPU per l'addestramento della LANET 5? Il pooling riduce essenzialmente la necessità di potenza di calcolo, è corretto? Con questo abbiamo finito questa lezione, immagini e reti neuronali convoluzionali. Come di solito vi ricordo che approfondimenti e ulteriore materiale è sul sito dell'Ateneo, nello spazio dedicato al corso. Arrivederci.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo.

obiettivo, quello di trasferire sapere o conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

comprendere come anche la riabilitazione neuropsicologica si basa su dei principi che servono da guida. E ovviamente in questo caso i principi avranno una forte connotazione applicativa e spero che questo risulti poi dall'illustrazione dei vari argomenti. L'altro obiettivo è che l'elaborazione concettuale e l'applicazione dei programmi rieducativi vi siano chiari, ovvero sia come si passa da un determinato concetto poi agli aspetti applicativi dello stesso nell'attività di tipo neuroriabilitativo, in particolare nel settore delle funzioni cognitive. Gli argomenti saranno la definizione di riabilitazione, il proponimento, la strategia, gli scopi e gli obiettivi, il team riabilitativo, la definizione di outcome, i fattori che influenzano l'outcome e la valutazione. Iniziamo dal primo argomento, la definizione di riabilitazione. Secondo la definizione data nel 2007 da Stuchi e collaboratori, la riabilitazione è la strategia di base che, fondata sul modello integrativo del funzionamento umano e della disabilità della World Health Organization, ha lo scopo di abilitare le persone con una condizione di salute che comporti, o verosimilmente possa comportare, una disabilità, a ottenere e mantenere un funzionamento ottimale in interazione con l'ambiente. Da questa definizione derivano tutta una serie di elementi fondamentali che dobbiamo prendere in attenta considerazione. Prima di tutto, il riferimento importante di questa definizione è la classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute, in sigla ICF, che è stata promulgata nel 2001 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questa classificazione ha rappresentato un grandissimo progresso dal punto di vista concettuale, ma anche poi dal punto di vista dell'applicazione pratica. Infatti, considera il discorso del funzionamento come un termine ombrello che comprende sia il funzionamento fisiologico che il funzionamento patologico, ma soprattutto ha inserito nel modello generale che è dietro la classificazione i concetti relativi all'interazione fra la persona e il suo stato di salute e la situazione ambientale. Ovvero si è cercato di mettere insieme due modelli che invece erano stati in precedenza alternativi, che era da un lato il modello medico e dall'altro il modello sociale. Questi due modelli per molti anni si attribuivano il ruolo di spiegare nel modo migliore possibile l'insorgenza della disabilità. Ma ognuno dei due lo faceva in un modo incompleto. La nuova classificazione ha voluto cercare di mettere insieme queste cose, dando risalto ovviamente anche ai fattori ambientali e ai fattori personali. E questo si rispecchia nella definizione di riabilitazione. Inoltre, la riabilitazione viene considerata come una strategia che permette di abilitare le persone che possono avere una disabilità a operare, ad agire, a comportarsi, a vivere in sintesi nel modo migliore possibile, tenendo in considerazione tutti gli aspetti del benessere, non soltanto quello legato alla salute fisica, ma anche quello legato alla salute psicologica e anche alla capacità di integrarsi nella situazione sociale. Vi propongo subito uno spunto di riflessione. Qual è la parola che sembra più fuori contesto nella definizione di riabilitazione che vi è stata presentata? Veniamo al secondo argomento, che comprende l'illustrazione del proponimento, della strategia, degli scopi e degli obiettivi. Iniziamo da proponimento e strategia, da sottolineare la rilevanza dell'uso del termine strategia. La strategia serve per raggiungere il proponimento generale della riabilitazione. Come vedremo poi in un esempio, per ottenere un proponimento, che dal punto di vista riabilitativo ovviamente sarà quello di ottenere dei miglioramenti nella condizione della persona che ha avuto una determinata patologia e che si sottopone al programma, al processo riabilitativo. Quindi, per raggiungere questo proponimento,
dobbiamo pensare

in precedenza, cioè prima di iniziare l'attività, a formulare una strategia adeguata. Il proponimento è composto da scopi, il cui insieme determina la linea di condotta. Quindi, anche se noi abbiamo il proponimento generale, per poter poi agire dobbiamo porci degli scopi, ovvero sia dividere il proponimento in qualche modo delle sezioni, delle tappe, visto che il processo riabilitativo è un qualcosa che si sviluppa nel tempo. La strategia, a sua volta, è fatta di obiettivi che possono essere anche suddivisi in sotto-obiettivi. E quindi abbiamo un'ulteriore distinzione, uno scomponimento degli scopi stessi, perché anche lo scopo può essere di tipo troppo generico o può essere, come so dire, eccessivo nella sua formulazione, mentre gli obiettivi sono valutabili in modo migliore, soprattutto perché nel processo riabilitativo è importante valutare i risultati e quindi risulta molto più percorribile la strada di valutare il raggiungimento di un obiettivo piuttosto che valutare globalmente il raggiungimento di uno scopo. Delle volte anche gli obiettivi sono di dimensioni e di caratteristiche un po' troppo complesse, per cui vengono scomposti in dei sotto-obiettivi. Gli obiettivi e i sotto-obiettivi corrispondono alla tattica. Quindi, da un lato abbiamo la strategia, che è il modo generale che abbiamo previsto nella nostra azione, però poi, tramite gli obiettivi e i sotto-obiettivi, abbiamo elaborato anche una tattica, ovvero sia come passare da un obiettivo all'altro o da un sotto-obiettivo all'altro. Gli obiettivi devono essere specifici, misurabili, attuabili, rilevanti, temporizzabili, e le iniziali di queste parole compongono poi l'acronimo SMART. Allora, al di là del fatto che nella traduzione dall'inglese, perché questo è un termine, sono termini che erano stati elaborati prima in lingua inglese, e come vedete per almeno una parola esce fuori una parola un pochino strana per rispettare, diciamo, le iniziali, però in ogni caso è importante comprendere i concetti che stanno dietro queste parole. Allora, gli obiettivi devono essere specifici. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel processo riabilitativo noi dobbiamo avere degli obiettivi che riguardano il problema effettivo della persona, devono essere molto aderenti alla realtà della persona e quindi avere il più alto grado di specificità possibile. Come vedremo successivamente, questi aspetti sono molto importanti anche per il dialogo fra il team riabilitativo e la persona che è sottoposta a riabilitazione. Poi devono essere misurabili, ovvero sia deve essere possibile stabilire l'entità di un miglioramento in quell'obiettivo e quindi dobbiamo appunto avere la capacità di misurazione, che non sempre viene fatta tramite delle unità, ma può essere fatta tramite i risultati a delle prove, a dei test, a dei questionari e via dicendo. Devono essere anche attuabili, ovvero sia non ci possiamo porre degli obiettivi o dei sotto-obiettivi che poi non riusciremo a mettere in atto. Quindi dobbiamo considerare ovviamente la condizione della persona, quelle che sono le conoscenze che noi possiamo applicare alla riabilitazione, cercare di mettere d'accordo la condizione della persona con anche le modalità di somministrazione degli aspetti riabilitativi per ottenere degli obiettivi che siano appunto attuabili. Poi ovviamente devono essere rilevanti, visto che il processo riabilitativo è faticoso e posso dire in qualche modo è anche costoso sotto vari punti di vista, è fondamentale che puntiamo a qualcosa di rilevante per la persona. Faccio un esempio. Nel processo riabilitativo di una persona che abbia un problema di linguaggio, non dobbiamo porci come obiettivo quello di farlo parlare come non ha mai parlato, ma dobbiamo fare in modo che sia in grado di comunicare adeguatamente nella situazione ambientale in cui si trova a vivere le esperienze di tutti i giorni.

non dobbiamo far diventare, diciamo, qualcuno che non lo era un oratore. E fra tutti gli obiettivi che ci dobbiamo porre, ovviamente, per ogni persona ce ne sono alcuni che sono rilevanti, come il fatto di avere un'autonomia all'interno della propria abitazione, e altri che sono meno, rilevanti perché non impattano in modo significativo, nella vita della persona stessa. L'ultimo aspetto, l'ultima lettera, che prendiamo in considerazione è la T di smart, ovvero sia il temporizzabile. Dobbiamo essere in grado di dare un tempo che servirà per ottenere un certo obiettivo, perché anche questo è un criterio molto importante, all'interno della, strategia generale, che ci poniamo dal punto di vista riabilitativo. Prendiamo l'esempio di un paziente afasico. Il proponimento generale, migliorare la comunicazione. Gli scopi, migliorare la comprensione e l'espressione verbale. Abbiamo poi la strategia, che potrebbe essere, nel caso del paziente afasico, il recupero e la comprensione e la produzione delle parole, che sono due obiettivi. Ma essendo gli obiettivi, anche in questo caso, piuttosto estesi, possiamo, ovviamente suddividere la situazione in dei sottobiettivi che potrebbero essere la decodifica dei fonemi in comprensione orale, la codifica dei fonemi in produzione verbale. Questi sottobiettivi ovviamente risponderanno in modo, più adeguato ai criteri di essere non solo attuabili, ma di essere temporizzabili, proprio perché, sono più limitati rispetto agli obiettivi generali. Vi propongo uno spunto di riflessione. Obiettivi e sottobiettivi dovrebbero essere smart, ovvero? Veniamo a un altro argomento molto importante, il team riabilitativo. Il team neuroriabilitativo multi o interdisciplinare. Il team multi o interdisciplinare è composto da professionisti e altre figure con competenze diverse. Allora, la riabilitazione non può essere condotta, da una sola persona, perché la persona che è colpita soprattutto da una patologia del sistema nervoso centrale presenterà tutta una serie di conseguenze. Queste conseguenze potranno andare dal problema della comunicazione verbale o linguaggio che dir si voglia, a problemi, della motricità, a problemi del funzionamento, degli organi come la vescica e l'intestino, a problemi di campo visivo. Le conseguenze del danno neurologico si possono riversare, anche sul funzionamento di altri organi, per cui ci potrà essere, un'alterazione del funzionamento della respirazione e quindi dei polmoni. Ci possono essere ricadute sulle articolazioni, sui muscoli, ovviamente, e via dicendo. Per cui il team che si occupa di riabilitazione deve essere composto da parecchi professionisti, i quali metteranno a disposizione ognuno la propria esperienza, ma, soprattutto dovranno interagire fra di loro. La differenza fondamentale fra questi due termini, ovvero sia multidisciplinare e interdisciplinare, è che nel caso del team multidisciplinare sono presenti comunque tutta una serie di professionisti, ma le interazioni fra di loro sono spesso interazioni a due, ovvero sia il neurologo, che farà invariabilmente parte del team multidisciplinare per la riabilitazione neurologica, in caso di necessità interagirà con l'urologo per trovare le soluzioni migliori ad un problema del funzionamento della vescica. In un altro caso, lo pneumologo interagirà con il terapista della riabilitazione respiratoria per strutturare il miglior approccio al miglioramento della funzionalità respiratoria. Nel caso del team interdisciplinare, invece, l'interazione è molto più, attiva, propositiva, ma soprattutto coinvolge tutti i membri del team. Non ci sono solo interazioni di due professionisti per volta, per così dire, ma ci sono delle riunioni che vengono organizzate periodicamente delle figure fondamentali del team che cambia nella sua composizione da paziente a paziente in base alla sua situazione, e in queste riunioni si stabilirà insieme, come, pensare le strategie,
gli obiettivi, i sottoobiettivi e valutare periodicamente se questi obiettivi e sottoobiettivi sono stati raggiunti, se sia necessario modificarli, se sia necessario modificare la strategia. Qual è il vantaggio del team interdisciplinare? Che tutti quanti nelle riunioni possono portare un contributo che invece andrebbe perso nel momento in cui l'interazione è 2-2. Una componente fondamentale del team, sia multidisciplinare ma ancora di più interdisciplinare, è il paziente stesso, laddove sia in grado di partecipare attivamente, o un familiare o un caregiver del paziente stesso. E questa è un'acquisizione più recente. Nel passato, sempre facendo riferimento al modello medico della classificazione della disabilità, ma che poi si riverberava ovviamente anche sul processo riabilitativo, erano diciamo, le figure professionali, gli specialisti, i medici e i terapisti, eccetera, che decidevano quali erano le cose migliori per il paziente. Ovviamente questo non è più considerato valido. Il paziente o chi per lui devono partecipare attivamente a tutte le tappe del processo riabilitativo, e capite bene come sono fondamentali per individuare la rilevanza di un obiettivo, il famoso acronimo SMART. Il paziente e i suoi familiari sono le persone più indicate per comprendere la rilevanza. Sono anche fondamentali per capire la specificità di un determinato obiettivo, e quindi è più che giusto che facciano parte a pieno titolo del team riabilitativo. Le differenze quindi fra il team multi e interdisciplinare sono nelle modalità di interazione che abbiamo ampiamente illustrato in precedenza. Allora, vi sono nella riabilitazione neuropsicologica dei membri abituali del team. Allora, i membri abituali del team sono il neurologo, il fisiatra, il neuropsicologo, il terapista della riabilitazione cognitiva, il terapista logopedista per le capacità della deglutizione, il foniatra, che è una sottospecializzazione dell'otorinolaringoiatria. Allora, queste sono figure che sono costantemente presenti nel team. In base alla situazione specifica possono intervenire altri professionisti. Se nella riabilitazione delle capacità di comunicazione di una persona ci sono difficoltà legate alla funzionalità respiratoria, ovviamente entrerà nel team anche lo pneumologo. Se nella riabilitazione neuropsicologica ci sono dei problemi che vanno risolti puntando alla vita di tutti i giorni, entrerà ovviamente il terapista occupazionale, e via dicendo, si possono fare tantissimi esempi. Vi propongo uno spunto di riflessione: qual è la differenza più rilevante tra un team multidisciplinare e uno interdisciplinare? Veniamo a un altro argomento, la definizione di outcome. Allora, la definizione di outcome relativamente alla salute è un cambiamento nella salute di un individuo, un gruppo di persone o una popolazione attribuibile a un intervento o a una serie di interventi. Questa definizione dovrebbe essere abbastanza comprensibile di per sé, però cerchiamo di dettagliarla un pochino meglio. Noi ci poniamo come scopo quello di ottenere un cambiamento. Ovviamente un cambiamento in senso migliorativo. Questo cambiamento può riguardare non solo un individuo, ma può riguardare un gruppo di persone o un'intera popolazione. C'è un esempio da questo punto di vista molto attuale, che è quello dell'utilizzo dei vaccini per cercare di ovviare alle conseguenze della pandemia da SARS-CoV-2. Allora, le vaccinazioni sono l'intervento che deve cambiare la situazione di salute di un individuo, perché l'individuo vaccinato ovviamente non andrà incontro alle conseguenze più gravi di un'eventuale infezione, o addirittura ne sarà completamente difeso. Riguardano un gruppo di persone, perché per esempio se noi vacciniamo il personale sanitario di una struttura, ovviamente
incidiamo sulla sua salute, ma incidiamo poi su poi anche le capacità di attività di questa persona, e c'è un diciamo, cambiamento a livello di popolazione, perché evitiamo tutte le conseguenze che purtroppo stiamo vedendo della pandemia. Quindi l'intervento può ottenere dei cambiamenti a vari livelli. Ci sono degli interventi che però sono indirizzati soltanto a una determinata persona, anche se poi finiranno per influenzare anche l'ambiente familiare in cui poi la persona dovrà vivere. C'è un aspetto che è l'attribuzione del valore ad un intervento terapeutico sulla base dell'outcome. Allora, questo aspetto dell'attribuzione del valore in base all'outcome è stato recuperato a partire dagli anni 2010, quindi è un'acquisizione che recupera però concetti anche molto antichi. Considerate che nell'antica Cina, da quello che troviamo nelle narrazioni, i medici venivano compensati se ottenevano un determinato risultato. Ma qui non stiamo parlando soltanto di valore economico, qua parliamo del valore che un determinato risultato ha poi per la persona, per coloro che gli sono vicini e per tutta l'ambiente sociale in cui vive la persona stessa. Allora, i tipi di outcome in riabilitazione, e che valgono anche per quella neuropsicologica, sono il recupero, che può essere parziale o completo, restituzione allo stato precedente all'insorgenza del danno. Quando noi puntiamo al recupero, vuol dire che vogliamo riportare la persona a una condizione come quella precedente l'insorgere della situazione patologica, oppure nel caso che questo recupero non sia completo, a una situazione comunque che è migliore rispetto ai tempi immediatamente conseguenti all'insorgenza del danno stesso. Un altro tipo di outcome è quello del compenso. Il compenso può assumere due possibili significati: meccanismi messi in atto dal sistema nervoso, in questo caso intendiamo il fatto che il sistema nervoso in genere riesce a rispondere a un determinato danno con l'intervento di attività sostitutive che sono sostenute dalle strutture cerebrali, dai circuiti cerebrali che sono rimasti in qualche modo integri e che abitualmente venivano utilizzati per altri aspetti del funzionamento, ma all'occorrenza possono compensare la funzione che è andata parzialmente o totalmente perduta. Però possiamo anche considerare come compenso l'adattamento alla situazione con possibile utilizzo di ausili. Questo ovviamente è un aspetto che riguarda la persona nella sua diciamo, interezza, per cui laddove non è più possibile portare avanti una determinata attività nel modo abituale, si può ricorrere all'utilizzo di ausili. Non devo spiegare sicuramente il significato di ausilio. Immaginiamo soltanto il fatto che una persona che non riesca più a camminare adeguatamente per un problema di equilibrio possa invece farlo se usa un deambulatore a cui appoggiarsi. Una persona che non riesce proprio a deambulare può comunque utilizzare una sedia a rotelle anche in autonomia laddove siano integre le funzioni degli arti superiori. Uno spunto di riflessione per voi: qual è la differenza fra outcome e obiettivi? Passiamo a un altro argomento, i fattori che influenzano l'outcome. I fattori che influenzano l'outcome sono ovviamente numerosi e li possiamo suddividere in fattori relativi alla patologia, alla persona, all'ambiente, alla riabilitazione. Andiamo ad esaminarli. Allora, fattori relativi alle caratteristiche della patologia. Esempio, patologie acute o progressive, o sia acute che progressive. Per quanto riguarda i fattori legati alla patologia, abbiamo anche la localizzazione ed estensione del danno. Commento prima questo secondo aspetto per poi tornare al precedente. Allora, è chiaro che quando si tratta di un danno del sistema nervoso, la localizzazione e l'estensione del danno possono rappresentare un aspetto decisivo. Una lesione delle stesse dimensioni, se colpisce il cervello o encefalo o colpisce il midollo spinale, può avere delle conseguenze molto diverse.
Ma visto che stiamo parlando di aspetti cognitivi, una grande differenza possiamo trovare a proposito della localizzazione.

nel caso che, per esempio, una lesione delle stesse dimensioni colpisca la parte sinistra dell'encefalo, in particolare nelle strutture che hanno a che fare con l'elaborazione e il controllo del linguaggio, o colpisca la parte destra o emisfero del cervello, avremo delle conseguenze completamente diverse, anche se la lesione ha le stesse caratteristiche, nel senso che è una lesione sempre di tipo vascolare, ad esempio. Oppure ha la stessa estensione. Se noi andiamo a misurare l'estensione della lesione, è la stessa. Può avere anche la stessa localizzazione all'interno dell'emisfero, per esempio riguardare il lobo temporale. Però nel caso di una lesione del lobo temporale sinistro avremo un particolare tipo di disturbo del linguaggio, in caso di lesione del lobo temporale destro avremo un quadro patologico molto diverso che potrà avere a che fare con l'esplorazione visuo-spaziale o con aspetti addirittura di tipo comportamentale. Per quanto riguarda il peso sull'outcome delle caratteristiche delle patologie, considerando il parametro della acuzie, abbiamo patologie tipo lo stroke o i traumatismi. Abbiamo poi delle patologie che sono sia acute che croniche, esempio la sclerosi multipla. Abbiamo delle patologie croniche, per lo più di natura degenerativa, ad esempio le demenze degenerative. Allora, è chiaro che queste caratteristiche della patologia influenzano non solo quello che avverrà alla persona, quindi quelli che saranno i sintomi che deriveranno dalla patologia, ma influenza anche l'outcome riabilitativo. Nel caso di una patologia acuta come lo stroke, noi abbiamo un processo patologico che termina nel momento in cui terminano le condizioni che hanno portato al verificarsi dello stroke stesso e quindi nel momento in cui il flusso sanguigno, per esempio, ritorna alla normalità. In questo caso, nel processo riabilitativo, noi conteremo su una situazione che a un certo punto si sarà stabilizzata. E quindi da un lato ci saranno i meccanismi di recupero spontaneo del sistema nervoso che potranno agire pienamente. E in più il processo riabilitativo agirà su questo tipo di terreno, aumentando diciamo, l'influenza del recupero spontaneo e guidando anche questo recupero spontaneo. La situazione è diversa in quelle patologie in cui ci sono sì degli eventi acuti, come nella sclerosi multipla, quelle che si chiamano ricadute acute o recidive della malattia, le quali poi terminano come processo patologico. Però c'è un processo degenerativo che in contemporanea va avanti e che quindi toglie capacità funzionale al sistema nervoso. In questo caso l'approccio riabilitativo potrebbe riuscire a ottenere dei risultati, ma che poi verrebbero persi dal progredire della degenerazione, oltre che essere poi persi nel caso che si verifichi, come succede nella sclerosi multipla, un nuovo episodio acuto. Ancora diversa è la situazione delle patologie degenerative in cui il processo patologico va avanti e quindi quello che si riesce ad ottenere viene continuamente demolito, se così posso dire, dal progredire della patologia. In realtà, nonostante queste caratteristiche, la riabilitazione cognitiva o neuropsicologica ha motivo di essere applicata in tutti questi casi perché comunque è in grado di aumentare la resistenza o resilienza del sistema ai danni della patologia stessa. Veniamo ai fattori relativi alla persona. I primi sono i fattori sociodemografici. Allora, questi fattori hanno a che fare con l'età di una persona, con il sesso e con aspetti che hanno a che fare anche con il livello culturale e le capacità economiche. Ovviamente questi sono fattori che influenzano l'outcome riabilitativo. Negli ultimi anni tutta una serie di studi hanno dimostrato come le persone più giovani abbiano un migliore capacità di recupero spontaneo, ma abbiano anche una risposta migliore dall'approccio riabilitativo. Ci sono per alcuni aspetti differenze fra il sesso maschile e il sesso femminile, e poi, anche se possiamo considerarlo non giusto sotto alcuni punti di vista, c'è un'influenza anche di fattori tipo lo stato economico. Una persona con disponibilità economiche maggiori potrà usufruire di una serie di servizi accessori che miglioreranno l'outcome riabilitativo.
Sicuramente, ma lo vedremo dopo parlando di un altro aspetto, c'è fra i settori sociodemografici importanti quello del livello culturale di una persona. Passiamo alla situazione premorbosa e l'esempio è quello della riserva cerebrale o riserva cognitiva. Il concetto di riserva cerebrale è un pochino sfuggente e anche un po' contestato, perché si basa, da un certo punto di vista, sulle dimensioni del cervello. In realtà tutta una serie di studi hanno dimostrato che queste non hanno poi un corrispettivo nelle capacità delle persone e quindi non influenzano l'outcome riabilitativo. È diverso il concetto che fa riferimento sempre alla riserva cerebrale, che è quello della ricchezza dei collegamenti fra le cellule nervose che ci possono essere in un cervello rispetto a un altro, anche perché questi collegamenti sono legati al livello di attività cognitiva, ma anche fisica, che una persona ha fatto nella sua vita precedente l'evento patologico. Qui passiamo al discorso della riserva cognitiva, che è influenzata da tutta una serie di fattori, quindi il livello culturale, ma anche le abitudini che una persona porta avanti nella vita, quindi appunto la lettura, la scrittura, il tipo di lavoro che svolge e anche di nuovo l'attività fisica. Allora, sia la riserva cognitiva che la riserva cerebrale è stato dimostrato come possano proteggere una persona dalle conseguenze di una patologia, ma ovviamente avranno un'incidenza sull'outcome riabilitativo perché rappresentano una base su cui è più facile costruire dei risultati rispetto alle situazioni in cui queste riserve sono più scarse. Veniamo ai fattori legati alla salute. Ovviamente lo stato di salute di una persona, lo stato generale, le patologie che poi vedremo dopo, la persona poteva già presentare prima dell'evento neurologico che ha portato ai deficit cognitivi, ecco, tutte queste cose finiranno per influire anche sull'outcome. È diverso trattare una persona che abbia unicamente o quasi il deficit neurologico piuttosto che trattare una persona che, oltre quel deficit neurologico dato dalla specifica patologia, presenti pure le conseguenze di malattie metaboliche, malattie respiratorie, malattie cardiache e via dicendo. Presenza di altre condizioni patologiche, si aggancia al tema precedente, qui però va precisato il discorso delle terapie. Per le patologie di cui una persona può soffrire, la stessa persona effettuerà tutta una serie di trattamenti farmacologici che in alcuni casi possono influenzare l'outcome riabilitativo. In alcuni casi in senso positivo, in alcuni casi in senso negativo. Ci sono dei farmaci che vengono utilizzati per il trattamento della pressione, degli incrementi patologici della pressione arteriosa, che incidono sul funzionamento del sistema nervoso. Quindi in quelle persone sarà più difficile ottenere dei risultati perché quelle terapie farmacologiche non possono essere modificate, visto che sono essenziali per la sopravvivenza della persona stessa. Ma ce ne sono veramente tantissimi di esempi che si potrebbero fare. La presenza, sempre a causa del danno neurologico, di certi disturbi rispetto ad altri, ovviamente influenzerà anche i trattamenti farmacologici. Se una persona, in seguito a un danno cerebrale, sta facendo una terapia per delle crisi epilettiche, quindi dei farmaci anticomiziali, questi potranno incidere sulle possibilità di recupero, purtroppo in molti casi in senso negativo, e via dicendo. Ci sono poi fattori psicologici che sono ovviamente molto importanti perché nel recupero diciamo, che si può ottenere dalla riabilitazione è importante che la persona sia motivata, che abbia diciamo, una forte spinta personale a poter recuperare un livello di prestazioni adeguato, a ritornare al suo ambiente familiare. È ovvio che i fattori psicologici sono in parte premorbosi, in parte conseguono alla condizione di patologia che si è creata, in parte conseguono anche all'atteggiamento di chi sta intorno al paziente stesso. Quindi considerate quanto è importante nell'outcome l'atteggiamento dei familiari e le influenze psicologiche che ha, o l'atteggiamento degli operatori sanitari. Veniamo ai fattori relativi all'ambiente. Il caregiver, ho già accennato a questo aspetto in precedenza,
non viene mai troppo ricordato quanto è fondamentale il ruolo dei caregiver, siano essi familiari del paziente o siano dei caregiver professionali, nel

influenzare l'autocambiabile dativo. Bisognerebbe fare una trattazione lunghissima a parte su questo aspetto, però insomma l'importante è che voi abbiate presente la rilevanza di questa figura per l'autocambiabile dativo. I familiari in senso lato, al di là del caregiver, che è la persona che si occupa primariamente della persona con una patologia, anche qui la presenza dei familiari, l'atteggiamento dei familiari. Anche qui ci sono cose che vengono anche prima della patologia stessa, e purtroppo il presentarsi di una malattia seria spesso peggiora i rapporti all'interno di una situazione familiare. E però come sarebbe importante intervenire anche su questo per influire positivamente sull'outcome. I fattori relativi agli aspetti professionali, ovvero sia le persone che lavorano per la riabilitazione e l'importanza di quanto queste persone debbano essere competenti, attente, partecipi del problema del paziente e via dicendo. Anche in questo non si agisce mai troppo per cercare di migliorare le capacità professionali degli operatori. I sistemi sanitari, questo è un aspetto che ha una grossa influenza sull'outcome. Considerate che se non ho a disposizione adeguati servizi di tipo riabilitativo, ovviamente il recupero di una persona potrà essere molto molto parziale. E qui possiamo parlare a lungo, ma il tempo non c'è, delle differenze che possiamo avere anche all'interno delle regioni di un paese come l'Italia. All'interno di una stessa regione, fra le varie province, all'interno di una stessa città, fra un centro di riabilitazione e un altro. Poi fattori legati alla comunità, alla società e alla politica. Qui porto soltanto un esempio. Se una determinata comunità, intesa anche in senso ampio, quindi la popolazione di una nazione, non è consapevole della rilevanza dell'approccio riabilitativo al recupero delle persone, non verranno investite quantità di denaro per avere a disposizione strutture riabilitative adeguate e quindi l'outcome di quella persona ovviamente sarà inficiato da questo che possiamo dire è un atteggiamento generale di quella determinata società. Fattori relativi alla riabilitazione. La disponibilità, quindi ovviamente devono essere disponibili dei servizi riabilitativi, l'efficacia, che ovviamente dipende dalle competenze e dall'approfondimento delle conoscenze continuo sulle possibilità di tipo riabilitativo, sul fatto di cercare di inventarsi approcci nuovi laddove quelli già esistenti non riescono ad ottenere risultati adeguati. I tempi e le dosi, questo quando si fanno delle sperimentazioni di un nuovo approccio riabilitativo è un aspetto veramente molto, molto importante, che non sempre viene tenuto in adeguata considerazione, ma è un aspetto fondamentale, cioè per quanto tempo dobbiamo portare avanti un programma riabilitativo o rieducativo, ogni volta qual è la dose che dobbiamo somministrare, perché se applichiamo una dose troppo scarsa, ovviamente non otterremo dei risultati per un motivo, ma potremmo avere dei problemi anche se applichiamo una dose eccessiva. Il troppo può fare delle volte più male del poco. A questo punto uno spunto di riflessione: da cosa deriva il maggiore interesse per l'influenza dei fattori relativi alla persona e all'ambiente sull'outcome della riabilitazione? Outcome e valutazione. E qui esaminiamo gli strumenti di valutazione e le loro proprietà psicometriche. Allora, una prima caratteristica psicometrica di uno strumento di valutazione è quello della validità. Lo strumento misura quello che ci si aspetta debba misurare ed è predittivo. Allora, se noi vogliamo misurare una capacità di produrre parole, dobbiamo avere uno strumento che valuta questa produzione. Quindi deve corrispondere, insomma, a quello che vogliamo misurare. Ancora più importante è la predittività. Cosa si intende per predittività?
Lo strumento mi dà una misura. Questa misura quanto corrisponde a quello che succede nella vita di tutti i giorni? Cioè, se io uso uno strumento che misura le capacità di produzione verbale di una persona, allora, poi nella vita di tutti i giorni, quella persona ha una produzione di livello corrispondente o la sua produzione è migliore perché intervengono altri fattori? È chiaro che non è possibile controllare tutti i fattori, però nella costruzione di uno strumento di misurazione dobbiamo cercare di tenere conto di questo aspetto qua, perché soprattutto nel confronto fra le prestazioni pre e post trattamento, noi dobbiamo essere in grado di dire che il miglioramento ottenuto corrisponde a una maggiore funzionalità nelle attività abituali della persona. Ci deve essere anche il criterio dell'affidabilità, principalmente la riproducibilità. Cioè, se io utilizzo più volte questo strumento, se la condizione della persona rimane stabile, io devo ottenere sempre lo stesso risultato. Se lo strumento viene utilizzato da persone diverse, sto parlando degli esaminatori, ovviamente non ci deve essere un'influenza sul risultato che otteniamo, perché altrimenti i risultati non sono riproducibili e quindi nel momento in cui andiamo a utilizzarli per stabilire se una persona è migliorata o è peggiorata nella sua capacità, c'è un altro fattore che può modificare il risultato. La responsabilità, ovvero sia la sensibilità al cambiamento. Un determinato strumento deve misurare, diciamo, qualche cosa e quando poi noi abbiamo applicato un trattamento, se ipotizziamo che il trattamento è stato efficace, lo strumento deve rilevare questa situazione. Per parlare di qualcosa molto banale che non si usa ovviamente per le funzioni cognitive, il termometro deve misurare una variazione in meglio della temperatura corporea se io ho applicato un farmaco antipiretico, ovvero sia che abbassa la temperatura stessa. Interpretabilità. Cioè, deve essere possibile per gli operatori, ma anche per il paziente, per i suoi familiari, comprendere che la differenza che abbiamo ottenuto è una differenza che ha un significato clinico e soprattutto che si possa tradurre poi in qualcosa di migliorativo per il paziente nella vita di tutti i giorni. Quindi il risultato non deve essere astruso, ma deve essere interpretabile. Esempi. Test, questionari, dati derivati da valutazioni strumentali, problemi dell'ecologia dello strumento. Allora, come strumenti di valutazione dell'AutoCAD, noi possiamo usare dei test standardizzati, non mi dilungo su questo, ci sono una quantità enorme di test per tutte le esigenze possibili e immaginabili, quindi test per il linguaggio, per la memoria, per l'attenzione, per la velocità di elaborazione delle informazioni, per le funzioni esecutive e via dicendo. Ovviamente i test sono standardizzati, nel senso che ci sono dei punteggi di riferimento per la popolazione normale, rispetto alle quali noi valutiamo la prestazione di una persona che abbia un deficit neurologico. I questionari ovviamente hanno un livello di standardizzazione minore perché ci sono delle variabili maggiori, però colgono spesso il punto di vista della persona, la vera situazione della persona. E poi diciamo, corrispondono a qualcosa che sta prendendo abbastanza piede, che è quello degli outcome riportati dal paziente, i cosiddetti PROS, Patients Reported Outcomes. Si possono anche considerare come strumenti di misurazione i dati derivati da valutazioni strumentali. Visto che qui siamo nell'ambito della riabilitazione neuropsicologica o cognitiva, non stiamo parlando dei livelli della glicemia nel sangue, che è un dato di tipo strumentale. Stiamo parlando del fatto che con le tecnologie di neuroimmagini più recenti, in particolare la risonanza magnetica, sia nella sua componente strutturale che nella sua componente funzionale, noi possiamo essere in grado di evidenziare delle modificazioni delle strutture cerebrali, che sono il risultato del programma riabilitativo.
Non siamo ancora al punto di poter sostituire questo

tipo di misurazioni a quelle che ci danno dei test ormai lungamente sperimentati o anche i questionari sottoposti ai pazienti, ai loro familiari. Probabilmente però in un futuro saremo in grado di considerare che un cambiamento strutturale o funzionale messo in luce da un esame di risonanza magnetica corrisponde con notevole esattezza alle migliorate capacità funzionali della persona nella vita di tutti i giorni. Il problema per tutte queste cose è nell'ecologia dello strumento. Cosa vuol dire? In generale, nella vita di tutti i giorni, noi non testiamo la nostra memoria vedendo se siamo in grado di ripetere una lista di 15 parole che ci viene presentata, una parola alla volta per qualche minuto, né, misuriamo le nostre capacità di, mettere insieme dei pezzetti di legno colorati per ricostruire un disegno. Sappiamo che i test standardizzati hanno in genere una corrispondenza su, poi, su quelle che sono le funzionalità della persona, però non sono sicuramente i test più ecologici. Ci si sta spostando negli ultimi anni su l'individuazione di test che corrispondano a quello che avviene realmente nella vita di tutti i giorni. È un lavoro piuttosto lungo, complesso, perché il problema dei test ecologici è quello di essere più difficilmente standardizzabili, cioè ovvero sia di essere ripetibili nel tempo, garantendo una costanza di risultato a situazioni invariate. Però il tentativo, ripeto, è partito già da un po' di tempo e sicuramente porterà dei risultati molto interessanti. Oggetto della misurazione deve essere identificato in modo abbastanza chiaro. Purtroppo, per i test, delle volte c'è una sovrapposizione di ambiti che vengono esplorati. È difficilissimo, costruire, individuare un test che misuri soltanto un aspetto, però ci si, considera, soddisfatti se il test misura prevalentemente un determinato aspetto e quindi ci dà una misura attendibile di quella funzione. Bisogna privilegiare sempre nel discorso delle misurazioni il discorso del funzionamento, sempre facendo riferimento alla classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute, che come ho detto in precedenza ha portato a un cambiamento di parametri. Perché poi quello che interessa alle persone più di tutto è di funzionare adeguatamente, non tanto di avere una prestazione migliore di qualche punto a un test standardizzato. Ultimo aspetto è la ricerca e la riabilitazione neuropsicologica. Abbiamo l'aspetto della ricerca sperimentale, che ovviamente cerca di valutare come un programma di riabilitazione nuovo possa ottenere dei risultati positivi. L'argomento è molto articolato, molto lungo, questo è soltanto un accenno, però sicuramente bisogna tenere conto di questa attività fondamentale che è quella di ricercare sempre soluzioni nuove. Poi abbiamo la ricerca clinica che invece si applica più direttamente sul campo e valuta quelle che sono le risposte delle persone a un determinato diciamo, programma riabilitativo, innovativo o sperimentale che dir si voglia. Dobbiamo anche considerare quanto sia difficile fare della ricerca e riabilitazione, perché al contrario di quello che succede con la ricerca sui farmaci, è difficile individuare i termini di paragone, delle volte per dei motivi etici, perché non possiamo non sottoporre una persona a nessun trattamento perché vogliamo vedere se il trattamento sperimentale è positivo. Ma quando poi dobbiamo appunto individuare il trattamento placebo, è difficile che un trattamento sia placebo, visto che delle volte semplicemente parlare con un paziente può migliorare la sua funzionalità. Anche questo è un settore in cui bisogna lavorare sicuramente molto. La ricerca traslazionale è un po' l'ultima frontiera, è quella che cerca di trasportare dal laboratorio in cui si fanno esperimenti sulle cellule fino all'essere umano tutta una serie di acquisizioni. Il problema della ricerca traslazionale è quello di trovare un linguaggio comune perché chi fa gli esperimenti di base utilizza termini, se così posso dire, molto biologici che
Chi poi si occupa di ricerca clinica, così

detta al letto del paziente, utilizza un linguaggio molto diverso. Però anche qua trovare diciamo una comunanza di linguaggio è uno scopo non irraggiungibile. Un ulteriore spunto di riflessione: è sufficiente un test di memoria verbale per stabilire l'efficacia di un programma di rieducazione della memoria? E qui arriviamo al riepilogo degli spunti di riflessione, che sono anche un po' il riassunto della lezione. Qual è la parola che sembra più fuori contesto nella definizione di riabilitazione che vi è stata presentata? Obiettivi e sottobiettivi dovrebbero essere SMART, ovvero qual è la differenza più rilevante tra un team multidisciplinare e uno interdisciplinare? Qual è la differenza fra outcome e obiettivi? Da cosa deriva il maggiore interesse per l'influenza di fattori relativi alla persona e all'ambiente sull'outcome della riabilitazione? È sufficiente un test di memoria verbale per stabilire l'efficacia di un programma di rieducazione della memoria? La lezione è terminata, grazie per l'attenzione. Per gli approfondimenti e la bibliografia potete fare riferimento al sito web del corso. Arrivederci.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione del corso dal titolo La memoria, la seconda parte. Gli argomenti trattati saranno la memoria a lungo termine, i processi mnestici, natura multicomponenziale della memoria, le componenti esplicite, la memoria episodica e semantica, le componenti non esplicite, memoria procedurale e priming. Perché dimentichiamo? L'amnesia. La memoria e il cervello. Iniziamo con il primo argomento, la memoria a lungo termine. Come potete osservare in questo cartoon che già abbiamo visto più volte nell'esposizione della prima parte della lezione sulla memoria, qui è rappresentata l'organizzazione cognitiva del sistema di memoria, di tutto il sistema di memoria. Oggi ci focalizzeremo sul magazzino di memoria a lungo termine, che come potete osservare qui è l'ultimo tassello di questo complesso meccanismo. È l'ultimo tassello e come vedremo oggi è un tassello in realtà estremamente complesso e articolato al suo interno. La memoria a lungo termine implica cambiamenti permanenti nella struttura del cervello. Brenda Milner studiò il caso di HM. Allora, questa osservazione, ossia il fatto che la memoria a lungo termine implica nel cervello dei cambiamenti di tipo strutturale, quindi ha una azione di tipo plastico sull'organizzazione della struttura e morfologia del cervello, è una asserzione di cui oggi siamo assolutamente consapevoli. Venne fatta inizialmente da Brenda Milner a metà più o meno degli anni 60 del secolo scorso, quando gli capitò di osservare il caso clinico di HM. HM, dove qui vedete appunto la foto di HM, era un ragazzo di 27 anni affetto da una epilessia resistente ai farmaci. All'epoca per trattare i casi di epilessia resistente ai farmaci non c'erano molte alternative. L'unica alternativa che la medicina proponeva era una resezione chirurgica della zona epilettogena, nel caso di HM il lobo temporale. Quindi hanno resecato entrambi i lobi temporali dal resto del cervello, hanno operato quindi una resezione delle zone coinvolgendo soprattutto le strutture mediali del lobo temporale, l'ippocampo e tutte le cortecce. Dal punto di vista clinico, dopo l'intervento, HM mostrò ad esempio una risoluzione abbastanza importante dei sintomi epilettici, quindi l'intervento chirurgico ebbe un esito assolutamente favorevole. Quello che cominciarono a notare i clinici che interagivano con HM è che lui aveva perso completamente la capacità di apprendere nuove informazioni. Che vuol dire? Vuol dire che ad esempio HM non ricordava il nome dell'infermiere che entrava nella sua stanza, anche se lo aveva appena conosciuto. Non ricordava, non riusciva a ricordare eventi, ad esempio, occorsi durante la giornata, non riusciva, se leggeva un giornale, a riportare quello che aveva appena letto. Brenda Milner fu la neurologa che per prima cominciò a studiare il caso di HM e lo studiò per talmente tanti anni, circa 30, che HM oggi è considerato il modello prototipico dell'organizzazione del sistema cognitivo della memoria a lungo termine. La memoria a lungo termine è definita come quella memoria contenuta nel cervello che ha una durata variabile da qualche minuto a decenni. La memoria a lungo termine è un magazzino estremamente particolare perché è un magazzino in cui noi raccogliamo, conserviamo e attraverso cui recuperiamo tutte le informazioni relative ad eventi che ci sono occorsi nel corso della nostra vita. E siamo in grado di recuperare informazioni immediatamente accadute, ma anche informazioni accadute decenni precedenti. Virtualmente il magazzino di memoria a lungo termine è infinito dal punto di vista della capienza ed ha una durata illimitata, o meglio, la durata del magazzino è limitata alla vita di ogni individuo. Quindi, potenzialmente, il magazzino di memoria a lungo termine conserva i ricordi, le informazioni, per tutto il corso della vita di un individuo. Memoria dichiarativa esplicita. Memoria episodica. Memoria semantica.
Allora, il magazzino di memoria a lungo termine si divide in realtà in due grandi sottomagazzini. Una prima parte di questo sottomagazzino viene definito memoria dichiarativa esplicita, poi ce n'è una seconda che viene definita memoria implicita o non dichiarativa. Al loro interno queste due grandi suddivisioni, dichiarativa esplicita, non dichiarativa implicita, contengono ulteriori sottocomponenti. Adesso ci concentriamo sulle sottocomponenti della parte dichiarativa esplicita. Le sottocomponenti della parte dichiarativa esplicita sono due: memoria episodica e memoria semantica. Appunto, memoria non dichiarativa implicita, memoria procedurale e memoria di priming. In questo cartoon voi potete vedere com'è organizzato e com'è differenziato il magazzino di memoria a lungo termine. Da una parte appunto la sottocomponente dichiarativa, dall'altra la sottocomponente non dichiarativa o di memoria procedurale. All'interno della sottocomponente dichiarativa troviamo appunto la componente semantica e la componente episodica. Queste due componenti differiscono per il tipo di informazione che contengono. Ad esempio, la memoria semantica è quel magazzino di memoria che ci consente, ad esempio, di sapere che cosa è un oggetto, ad esempio, che cos'è una bicicletta. La sottocomponente episodica, invece, è quel magazzino di memoria che contiene tutte le informazioni, tutti gli eventi che ci sono corsi nel corso della nostra vita e che hanno a che fare con un determinato oggetto o fatto. Ad esempio, mi ricordo quella volta che caddi dalla bicicletta. Il recupero di questo tipo di informazione è a carico della memoria episodica. Il fatto che io sappia e sia consapevole di che cosa sia la bicicletta, di come si usi la bicicletta, di come è organizzata una bicicletta, sono tutte informazioni contenute invece nella componente di tipo semantico. Perché viene

definita memoria dichiarativa o esplicita, perché implica un recupero consapevole, conscio del ricordo, cioè noi volontariamente recuperiamo un ricordo

va in bicicletta. Quando saliamo su una bicicletta e cominciamo a pedalare, andiamo in automatico, tant'è che c'è una famosa frase che dice andare in bicicletta non si dimentica mai. Esatto, perché? Perché abbiamo appreso la procedura, cioè una serie di atti sequenziali di tipo motorio che ci consentono di andare in bicicletta. Quindi sappiamo, appena saliamo in bicicletta, quali sono i gesti, gli atti che dobbiamo compiere e li compiamo senza attenzione volontaria, li facciamo in automatico. Perché? Perché quelle sequenze motorie sono state codificate nel nostro cervello e sono state inserite nel magazzino di memoria procedurale. Questo tipo di magazzino implica un recupero di tipo implicito del ricordo, cioè che vuol dire? Vuol dire che quando noi saliamo sulla bicicletta non stiamo lì consapevolmente a dire adesso con le mani metto le mani sul manubrio, metto il piede sul pedale, adesso faccio forza sul pedale e comincio a girare. Lo facciamo in automatico. Il recupero di quei gesti motori è un recupero implicito, inconsapevole. Vi lascio uno spunto di riflessione. Qual è la capienza della memoria a lungo termine? Passiamo al secondo argomento della lezione. I processi mnestici. Acquisizione e codifica, ricezione dello stimolo e traduzione in rappresentazione interna, stabile e registrabile in memoria. Allora, l'acquisizione e la codifica delle informazioni, come abbiamo visto già nella prima parte di questa lezione, non sono esclusivamente presenti nel magazzino di memoria a lungo termine, ma sono processi cognitivi sottostanti a tutti i magazzini di memoria, quindi anche quello a breve termine, ad esempio. Chiaramente, a seconda del tipo di magazzino di cui stiamo parlando o che stiamo utilizzando, acquisizione e codifica assumono un significato diverso. Lavoro di categorizzazione ed etichettatura legato agli schemi e alle categorie preesistenti. Una volta che lo stimolo è arrivato al magazzino di memoria a lungo termine, passando dalla memoria sensoriale, dalla memoria a breve termine, giunge finalmente al magazzino di memoria a lungo termine, qui subisce una specifica codifica tipica del magazzino di memoria a lungo termine. Poi cosa succede? Succede che una volta che lo stimolo è stato codificato, in qualche modo deve essere organizzato. L'organizzazione prevede una categorizzazione ed una etichettatura. Ogni evento possiede una etichetta. L'etichetta che noi diamo ad ogni evento, ad ogni conoscenza, attiene all'attivazione di quella componente del magazzino di memoria a lungo termine che è la memoria semantica, il recupero di eventi specifici a quell'evento invece attiene alla memoria di tipo episodico. La codifica si riferisce al modo in cui la nuova informazione viene inserita in un contesto di informazioni precedenti. Abbiamo visto nella lezione precedente che esistono differenti tipi di codifica, la codifica più superficiale e una codifica di tipo più profondo. La modalità attraverso cui noi codifichiamo l'informazione, che cosa implica? Implica non solo un'analisi specifica dell'informazione che stiamo codificando, ma implica anche che questa informazione venga inserita all'interno di un contesto di informazioni preesistenti che il nostro cervello si è costruito fino a quel momento. E quindi ogni singolo evento non è una monade a sé, non è slegato da tutto il resto delle informazioni che possediamo, ma si inserisce all'interno di un contesto ben determinato. I codici usati possono essere di vario tipo: codifica attraverso un codice visivo, come la forma, la grandezza, codifica attraverso un codice semantico, ad esempio sul significato della parola. Quando dobbiamo codificare un stimolo, come ad esempio questo stimolo qui, che appunto visivamente rappresenta una casetta, noi possiamo codificarlo o attraverso una codifica appunto visopercettiva, visospaziale, andando a fare quindi un'analisi delle caratteristiche strutturali dello stimolo, o possiamo andare a fare una codifica di tipo semantico che ha a che fare con il significato, la funzione. Come abbiamo detto in precedenza, la codifica di tipo semantico è la forma di codifica più profonda che il nostro cervello può mettere in campo perché contiene
come tipo di informazione anche le informazioni derivanti dalla codifica visopercettiva e dalla codifica fonologica. Quando andiamo a recuperare la parola casa, stiamo andando a, in qualche modo, attingere al magazzino di tipo fonologico.

fisiologico. Tutte queste informazioni, che sono separate nel cervello, però poi a un certo punto confluiscono all'interno di questo magazzino molto generale che è la memoria semantica, che contiene tutte le conoscenze che noi possediamo relativamente al nostro scibile. Cioè nella memoria semantica c'è contenuto tutto quello che noi sappiamo relativamente a tutti gli oggetti, le parole, le conoscenze che abbiamo acquisito nel corso della nostra vita fino a quel momento. Quindi è virtualmente infinita la memoria semantica. La mente umana non riproduce semplicemente la realtà esterna, ma la ricostruisce attraverso l'utilizzo di schemi. Questa asserzione che fece Bartlett all'inizio degli anni 30 del 1900 implica un processo cognitivo importante. Che vuol dire? Vuol dire che ogni qualvolta recuperiamo un ricordo, in realtà noi lo stiamo in qualche modo ricostruendo. Stiamo non semplicemente aprendo un cassetto e prendendo l'informazione da quel cassetto così come l'abbiamo depositata, ma ogni volta che facciamo questa azione il nostro cervello aggiunge qualcosa, ricostruisce la traccia mnestica, ricostruisce quello che viene definito engramma mnesico. Gli schemi influenzano la codifica delle informazioni nuove, il ricordo di informazioni già acquisite e le inferenze relative ai dati mancanti. Come lo ricostruiamo questo ricordo? Lo ricostruiamo seguendo degli script, degli schemi cognitivi che hanno a che fare ad esempio col nostro stile cognitivo, con la nostra modalità di pensiero. Questi schemi influenzano sia la codifica delle informazioni nuove, sia l'immagazzinamento, sia il recupero, cioè la modalità con cui noi utilizziamo il nostro stile cognitivo, il nostro schema, l'insieme dei nostri schemi cognitivi influenzano quello che noi apprendiamo e quello che noi immagazziniamo e recuperiamo. Okay? Quindi gli schemi cognitivi sono fondamentalmente il modo attraverso cui il nostro cervello, in maniera molto personale ed individuale, ci consente di acquisire informazioni, di organizzare l'informazione e di recuperarla, di mantenerla quindi in memoria e di recuperarla. Questo che vuol dire che ognuno di noi ha il proprio schema di riferimento e di funzionamento. Ritenzione o immagazzinamento, stabilizzazione dell'informazione in memoria e ritenzione dell'informazione stessa per un determinato lasso di tempo. Come abbiamo visto in precedenza, quando l'informazione è stata codificata, una volta codificata deve essere immagazzinata. L'immagazzinamento dell'informazione lo dovete immaginare come un qualcosa di molto simile a quando appiccichiamo ad esempio dei post-it per ricordarci delle cose su una lavagna magnetica. Il cervello funziona più o meno nello stesso modo. Man mano che codifichiamo un'informazione, una nuova informazione, questa viene immagazzinata e questo immagazzinamento è come se fosse trascritto su una traccia neurale. Immaginatevi questa traccia neurale virtualmente come se fosse un post-it. Questi post-it vengono appiccicati, la traccia neurale si organizza all'interno di strutture cerebrali specifiche che nel caso della memoria sono le cortecce del lobo temporale e del lobo frontale prevalentemente. Vi dovreste immaginare queste cortecce come dei muri, tutti tappezzati da tanti post-it. Ogni qualvolta recuperiamo un'informazione relativamente ad un evento, andiamo a staccare questo post-it, lo rielaboriamo, lo riarricchiamo e di nuovo lo immagazziniamo, cioè andiamo ad appiccicare un nuovo post-it che contiene più informazioni delle precedenti all'interno del nostro muro, il nostro muro virtuale che rappresenta la struttura neurale di immagazzinamento. La ritenzione o l'immagazzinamento è la capacità di ricordare ciò di cui si ha avuto esperienza. Quindi capite quanto l'immagazzinamento e la ritenzione sia importante per il recupero dell'informazione mnesica, no? Perché ha a che fare con quello con quanto noi riusciamo a recuperare ciò di cui abbiamo fatto esperienza in precedenza. Si può collocare nell'intervallo tra apprendimento e rievocazione. La strategia più comune è la reiterazione, quindi l'immagazzinamento chiaramente è quella cosa che sta tra la codifica iniziale e il recupero finale che è l'output. Come si fa da immagazzinare bene? Si immagazzina reiterando. Quando studiamo per imparare bene una lezione abbiamo bisogno di ripeterla tante volte, la stiamo immagazzinando attraverso un meccanismo di reiterazione.
Recupero. Riemersione a livello della consapevolezza dell'informazione precedentemente archiviata mediante richiamo o riconoscimento. Il recupero è la parte finale di questo processo amnesico, quando andiamo a recuperare, appunto, a staccare il post-it, a recuperare le informazioni che ci servono. Noi lo possiamo fare attraverso due modalità distinte. Una modalità di richiamo libero, una modalità di riconoscimento. Quando è che usiamo il richiamo libero? Ad esempio, quando studiamo e dobbiamo sostenere un esame orale, dobbiamo rispondere ad una domanda del docente, stiamo recuperando liberamente le informazioni organizzate nel nostro cervello. Quando invece dobbiamo fare un esame attraverso, ad esempio, un compito scritto a scelta multipla, in quel caso dobbiamo riconoscere attraverso una serie di informazioni l'informazione corretta. In quel caso stiamo utilizzando una modalità di memoria, di recupero, di riconoscimento. Richiamo libero e riconoscimento vanno di pari passo, cioè noi utilizziamo a seconda delle nostre esigenze sia questa modalità di recupero che l'altra. Il recupero. Le tracce di memoria, tracce amnestiche, sono solo disposizioni o potenzialità. Che vuol dire? Vuol dire che sono degli input. Quando noi recuperiamo un'informazione, è un input che il nostro cervello ci dà, che poi possiamo arricchire conseguentemente. Ne abbiamo migliaia nella nostra memoria senza che abbia un effetto sulla nostra attività mentale. Questa è una potenzialità enorme del nostro cervello. Siamo in grado di immagazzinare una quantità di informazione superiore alla quantità di informazioni che mai useremo nel corso della nostra esistenza. Le tracce di memoria diventano efficaci solo in certe condizioni particolari, dette condizioni di recupero, cioè queste informazioni giacciono nella nostra memoria e rimangono silenti fino a quando non ci servono, cioè fino a quando non siamo noi che attivamente, consapevolmente le andiamo a recuperare. Deve essere presente un suggerimento appropriato, cue, che attivi gli elementi dell'evento da ricordare, ad esempio un evento, uno stimolo di tipo musicale. Che vuol dire? Vuol dire che tutte queste informazioni sono nella nostra testa e non ci disturbano né si attivano. Poi succede che un evento esterno qualunque, ad esempio l'ascolto di una canzone che passa in quel momento alla radio, ci fa recuperare un ricordo di un evento specifico legato a quella canzone, o a quell'odore, o a quella parola. Cioè ci sono degli eventi esterni che fungono da trigger, da attivatori, per il recupero di informazioni che sono depositate stabilmente nella nostra memoria, ma che attivamente noi quotidianamente non recuperiamo, perché non ci servono. Ci possono essere degli eventi esterni che ce le fanno recuperare in maniera, ce le fanno ritornare a consapevolezza, ce le fanno recuperare in maniera consapevole. L'oblio. Più è lungo l'intervallo di retenzione, intervallo tra apprendimento e la rievocazione, minore è la percentuale di materiale che si ricorda. Curva di Ebbinghaus. Ebbinghaus fece questa osservazione, capì, e qui si vede bene dalla curva, che in realtà il materiale immagazzinato subisce una perdita, un oblio, che è fisiologico, e lo determinò. Andò a vedere che, ad esempio, nel corso della prima ora di apprendimento di un'informazione, noi dimentichiamo la metà delle informazioni acquisite. Poi, più passa il tempo, più questa perdita diminuisce per diventare poi stabile nel corso degli anni. Motivo per cui quando studiamo e andiamo a ripetere quello che abbiamo imparato un'ora prima, ricordiamo la metà delle cose che abbiamo studiato. Per aumentare questa capienza dobbiamo ristudiare di nuovo, motivo per cui lo studio è un tipo di esercizio di memoria di tipo circolare, no? Perché bisogna ritornare molto spesso sugli stessi argomenti, proprio perché si verifica questo che viene stata definita da Ebbinghaus curva dell'oblio. Nella prima ora perdiamo il 50% delle informazioni, poi da lì in poi invece l'oblio diventa stabile e la perdita diventa veramente infinitesimale. Per tutto il corso della nostra vita. Questo chiaramente funziona in condizioni di fisiologia. Se invece intervengono dei processi di tipo patologico, le cose chiaramente cambiano. Come potete vedere qui, la freccia indica proprio il punto di flessione, che appunto indica la prima ora di tempo necessaria alla traccia amnesica per cominciare a diventare più stabile nel corso del tempo. Si evidenzia bene quindi quanta perdita di informazione vi sia nel corso della prima ora e poi come questa perdita diventi via via più stabile nel corso del tempo, fino a diventare inesistente dopo il primo mese fondamentalmente.
Fattore

Fattori che influenzano l'oblio: l'accuratezza a livello di codifica con cui l'informazione è stata appresa, quindi codificata originariamente. Chiaramente la codifica influisce sull'oblio. Più un'informazione è codificata accuratamente, profondamente, minore sarà l'entità di oblio a cui andrà soggetta. Le esperienze a livello di ritenzione dell'individuo durante il periodo di ritenzione. Cosa succede mentre apprendiamo l'informazione? Le esperienze connesse con quel determinato evento rinforzano la traccia stessa e quindi hanno un effetto di diminuzione dell'oblio. Le condizioni a livello del recupero in cui viene operato il recupero. In che condizioni recuperiamo? Siamo in condizioni di stress? Siamo in condizioni non di stress? Siamo in condizioni di rievocazione libera? Siamo in condizioni di rievocazione di riconoscimento? Queste diciamo, sono variabili che influiscono sull'oblio. Vi lascio uno spunto di riflessione. Descrivi i processi cognitivi sottostanti la memoria a lungo termine. Passiamo all'argomento successivo. Natura multicomponenziale della memoria. Come potete osservare da questo cartoon, la memoria è un sistema cognitivo estremamente complesso. Probabilmente è uno dei sistemi cognitivi più complessi che il nostro cervello è riuscito ad organizzare. Potete ben vedere qua la grande distinzione tra memoria sensoriale a breve termine, memoria di lavoro, che rappresentano i primi magazzini in cui l'informazione viene codificata, appunto immagazzinata e recuperata, e poi il magazzino della memoria a lungo termine, a sua volta suddiviso in memoria dichiarativa esplicita, episodica, semantica. Episodica ha a che fare con gli eventi personali specifici, la semantica con i significati, le conoscenze generali e la sottocomponente di memoria non dichiarativa implicita, a sua volta suddivisa in procedurale, che ha a che fare con il recupero di abilità motorie, l'apprendimento associativo, che ha a che fare con i meccanismi di facilitazione e di condizionamento classico, che tanto sono stati studiati dai comportamentisti, e l'apprendimento di tipo non associativo, che ad esempio ha a che fare con sistemi di sensibilizzazione ed assuefazione. Tutte queste componenti che vanno a costituire il grande sistema cognitivo della memoria sono sottocomponenti separate fra di loro, ma interconnesse. Per questo si parla di natura multicomponenziale della memoria, perché la memoria non è un sistema cognitivo, ma al suo interno contiene tanti sottosistemi cognitivi che sono funzionalmente e strutturalmente indipendenti fra di loro, ma che in realtà collaborano al corretto funzionamento e al corretto recupero della traccia amnestica. Che significa natura multicomponenziale della memoria? Questo cartoon lo illustra bene. Su un ricordo qualunque, guardate le frecce, in realtà convergono l'attivazione, il funzionamento dei differenti tipi di magazzini mnesici, quindi memoria semantica, ma anche memoria visiva di tipo iconico, memoria episodica, memoria procedurale eventualmente, memoria autobiografica. Quindi un ricordo in realtà contiene l'attivazione di ognuno di questi sottosistemi della memoria. Per questo si parla di natura multicomponenziale della memoria. Vi lascio uno spunto di riflessione. Perché la memoria è multicomponenziale? Passiamo all'argomento successivo. Le componenti esplicite, memoria episodica e semantica. Si riferisce a specifici eventi ed esperienze della vita di ciascuno e contiene informazioni spazio-temporali che definiscono dove e quando il sistema ha acquisito la nuova informazione. Questa definizione è la definizione della memoria di tipo episodico. La memoria episodica contiene tutte le informazioni di eventi che ci sono occorsi nel corso della nostra vita di cui siamo in grado di recuperare il contesto spazio-temporale, cioè sappiamo quando e dove un evento è successo e quando recuperiamo quell'evento, siamo in grado di recuperare anche tutte le informazioni contestuali all'evento stesso. Ad esempio, se ricordiamo il giorno della nostra prima comunione, andiamo a recuperare un evento specifico nel tempo, all'interno di un contesto specifico, all'interno di una situazione specifica.
specifica. Questo implica l'attivazione della componente di tipo episodico. Se invece andiamo a recuperare il significato di che cosa significa fare la prima comunione, stiamo attingendo al magazzino

semantico, alla memoria di tipo semantico, che contiene le informazioni relativamente agli eventi ripulite del contesto spazio-temporale. Turing, 1972, individuò nella memoria dichiarativa o esplicita altre due componenti, la memoria episodica e la memoria semantica. Appunto, diciamo, la distinzione in semantica episodica fu ad opera di Turing a metà degli anni 70. Secondo Turing, 1972, la memoria episodica rappresenterebbe tutti quei fatti ed eventi riguardanti sia conoscenze generali sia personali, memoria autobiografica. La memoria episodica contiene gli eventi le informazioni relativamente ad eventi e fatti sia generali, cioè che sono accaduti nel mondo, ma sia personali, tutto quello che ci è accaduto nel corso della nostra vita. La memoria episodica quindi ha strettamente a che fare con il senso del sé individuale di ognuno di noi, perché rappresenta proprio quel magazzino dove abbiamo collocato tutti gli eventi significativi del corso della nostra vita. Memoria autobiografica. Si riferisce comunemente al ricordo di informazioni legate al sé. Tutto quello che noi sappiamo di noi, tutto quello che definisce noi stessi è contenuto all'interno di questa porzione del magazzino episodico di tipo dichiarativo, cioè memoria autobiografica. Nesser, 1986. Ricordi di eventi sperimentati personalmente, riproduzione fedele di eventi vissuti. Ricostruzioni operate a partire da frammenti di ricordi e da racconti degli altri integrati con le nostre conoscenze generali. Questa è la ipotesi di Nester su come è organizzata la memoria autobiografica. Ha a che fare con eventi, con il recupero, ma anche con l'organizzazione di questi eventi all'interno di un contesto più generale. Quando noi recuperiamo un evento che ha a che fare con la nostra vita personale, non recuperiamo solo quello specifico fatto, ma recuperiamo anche tutto il contesto, tutta la rete di informazioni connesse a quello specifico evento. Ad esempio, tornando all'esempio della prima comunione, noi non recuperiamo soltanto il giorno, cosa indossavamo, cosa stavamo facendo, ma recuperiamo anche tutta una serie di informazioni relativamente, ad esempio, a chi c'era con noi, che cosa abbiamo ricevuto come regalo, ad esempio, dove siamo andati, cioè recuperiamo tutta una serie di informazioni che arricchiscono l'evento stesso. Questo perché gli eventi sono immagazzinati in maniera separata, ma comunque interconnessa fra di loro. Reminiscenza di avvenimenti emotivamente e socialmente rilevanti, memoria di eventi remoti. Quando recuperiamo un evento episodico, non recuperiamo soltanto l'evento secco in sé, ma recuperiamo anche tutto il correlato emozionale, emotivo, affettivo che abbiamo vissuto al momento della codifica e lo leghiamo strettamente all'evento. Recuperiamo tutte le emozioni connesse con quel determinato evento. Questo recupero diciamo, di questa componente emozionale è comunque a carico della memoria autobiografica, motivo per cui ogni qualvolta ricordiamo un evento che riguarda la nostra vita personale, recuperiamo tutto il correlato affettivo relativamente a quel determinato evento. La memoria episodica è strettamente collegata alla consapevolezza, dunque riguarda le conoscenze connesse al proprio sé, informazioni autobiografiche. Avviene tutto ciò in maniera consapevole. Cioè avviene attraverso l'utilizzo del livello cosciente del funzionamento mentale. La memoria semantica è coinvolta nel manipolare e rievocare conoscenze riguardo il mondo, il significato e il valore dei concetti o simboli. L'altra componente della memoria dichiarativa è la componente semantica. La componente semantica contiene le informazioni riguardanti lo scibile umano, tutto quello che noi conosciamo è contenuto nella memoria semantica, tutto il significato delle parole, ma le conoscenze relativamente al mondo sono contenute nella memoria semantica, che funziona senza la necessità di recuperare i dettagli contestuali e spazio-temporali. Che vuol dire? Vuol dire che se io devo recuperare le informazioni relativamente alla scoperta dell'America, io riesco a recuperare tutta una serie di nozioni relativamente a questo evento, ma ad esempio difficilmente riuscirò a recuperare l'informazione relativamente a quando per la prima volta ho sentito parlare della scoperta dell'America. Quella è un'informazione di tipo episodico,
che non può essere contenuta nel magazzino di tipo semantico. Il magazzino di tipo semantico ci dice semplicemente che cos'è l'evento scoperta della

dell'America, chi era coinvolto nell'evento scoperta dell'America, che significato ha l'evento scoperto dell'America, ma non quando noi abbiamo appreso quel concetto lì. La memoria semantica è indipendente e non richiede un recupero conscio della traccia amnestica. Esattamente, la memoria semantica è indipendente dalla memoria episodica. E noi la usiamo sempre, costantemente, utilizziamo la memoria semantica anche quando dobbiamo organizzare una frase, perché il significato delle parole è contenuto nella memoria semantica. Il fatto che abbiamo appreso la sintassi di una determinata lingua, in questo caso la nostra lingua madre, ma anche un'altra lingua, viene depositato nella memoria semantica. Quindi la memoria semantica è costantemente attiva nel corso della nostra vita ed è quella che ci consente poi di operare funzionalmente nel mondo. Svincolato dai riferimenti spazio-temporali, non ci ricordiamo le circostanze in cui abbiamo appreso il materiale. Appunto, la memoria semantica è acontestuale e atemporale. Culturalmente condivisa. Che vuol dire? Vuol dire che se la conoscenza semantica contiene le conoscenze relativamente al mondo in cui viviamo, questa conoscenza è culturalmente condivisa tra i membri appartenenti a quella determinata comunità. Cioè, se io vado adesso da un'altra persona a chiedere notizie sulla scoperta dell'America, la sua memoria semantica si attiverà allo stesso modo della mia e recupererà probabilmente le informazioni molto simili a quelle che avrei recuperato io. Comprende anche le conoscenze non verbali, come ad esempio l'aspetto di un oggetto. Nella memoria semantica c'è tutto, ci sono anche le conoscenze strutturali, non solo funzionali, di un oggetto. Ad esempio, se io devo recuperare il concetto di cane, lo vado a recuperare nella memoria semantica. Nella memoria semantica sono contenute tutte le informazioni che io ho costruito nel corso della mia vita, ho collezionato nel corso della mia vita relativamente al cane, al concetto di cane, a tutti i tipi di cane che ho incontrato nel corso della mia vita, sia dal punto di vista strutturale, quindi come sono fatti, sia dal punto di vista funzionale, cosa fanno. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cos'è la memoria autobiografica? Passiamo all'argomento successivo, le componenti non esplicite, memoria procedurale e priming. La memoria procedurale è relativa alle procedure, schemi di azione, sequenze comportamentali complesse su come si fanno certe attività, suonare il violino, andare in bicicletta. La memoria procedurale è quello che ci consente, ad esempio, di imparare a guidare l'automobile. Quando guidiamo l'automobile, mettiamo in atto una serie di atti, di sequenze motorie che sono state immagazzinate nella memoria procedurale, che è quella proprio deputata all'apprendimento di sequenze di atti motori. Agisce tramite complesse sequenze comportamentali, scripts o copioni, Skank e Abelson 1977. Anche la memoria procedurale, per quanto semplice possa essere, in realtà implica un'organizzazione cognitiva complessa che si basa sull'attivazione di copioni, di script, che sono sempre uguali, sono invarianti. Cioè, se io devo guidare un'automobile, indipendentemente dal tipo di automobile che devo guidare, gli atti motori necessari affinché io possa guidare sono gli stessi. Stessa cosa per la bicicletta. Le procedure sono state apprese in passato in modo esplicito, ma poi vengono utilizzate in modo automatico ed implicito. Questo è un punto molto importante del funzionamento della memoria procedurale. Quando impariamo una cosa, ad esempio andare in bicicletta o impariamo a guidare, dobbiamo farlo in maniera consapevole. Dobbiamo cioè stare lì con molta attenzione ed immagazzinare atto per atto tutti gli atti, tutte le sequenze di atti necessari al compimento di quel determinato gesto. Una volta che però abbiamo con la pratica ripetuto quel gesto tante e tante volte, la porzione consapevole, diciamo, gestita dal livello attenzionale non è più necessaria, il nostro cervello da quel punto di vista va in stand-by, passa le informazioni nel magazzino procedurale che a quel punto in modo automatico ci fa recuperare le informazioni necessarie al raggiungimento di quello scopo senza appunto che ci sia più un controllo di tipo consapevole o cosciente, tant'è che quando noi guidiamo lo facciamo in maniera automatica e siamo in grado contemporaneamente di fare altre cose, ad esempio di parlare, di guardare il panorama. Inizialmente nelle prime lezioni di guida questa cosa non la potevamo fare perché avevamo bisogno della massima concentrazione possibile, massima attenzione possibile a tutti i gesti necessari per guidare l'automobile. Nel primo caso si trattava di un controllo di tipo consapevole, nel secondo caso, quando diventiamo esperti, passa sotto il controllo di tipo procedurale. Il recupero, accedere alle informazioni. Il priming è un fenomeno per cui l'esposizione ad uno stimolo, prime, attiva il recupero in modo implicito di altri stimoli associati. Quindi anche attraverso la memoria di tipo implicito si ha un tipo di recupero. Il recupero della memoria implicita attraverso il meccanismo della memoria implicita

viene definito priming. Questo cartoon spiega che cos'è il concetto di priming. Se abbiamo uno stimolo pane seguito da uno schermo bianco, il pane funge da prime, cioè da uno stimolo attivante, è molto più probabile che noi riusciamo a recuperare in tempi brevi una parola congruente associata a pane, come ad esempio burro, che recuperare una parola non congruente, che appunto il cui abbinamento è del tutto arbitrario, come ad esempio la parola pietra. Il recupero di stimoli congruenti come dire, avviene in maniera rapida dal punto di vista temporale. Il recupero di stimoli incongruenti richiede un'attivazione temporale più lunga, quindi è più lento. Questo è lo schema riassuntivo, lo presento molte volte perché è importante per capire come in realtà i magazzini di memoria a breve e lungo termine siano organizzati e siano interconnessi fra di loro e come appunto la memoria in realtà sia un sistema assolutamente complesso e multicomponenziale. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cos'è la memoria non dichiarativa? Passiamo ad un altro argomento. Perché dimentichiamo? Le spiegazioni del normale processo di oblio mettono in luce difficoltà di codifica, archiviazione e recupero delle informazioni. Quindi perché si verifica l'oblio? Perché ci può essere stato un problema nella codifica, ma anche nell'immagazzinamento, nonché nel recupero. Tutte condizioni che possono interferire con il ricordo. La codifica è inadeguata. Molti vuoti di memoria non derivano dall'oblio di informazioni già in nostro possesso, ma dalla mancata codifica delle informazioni nella memoria a lungo termine. Cioè dimentichiamo non perché abbiamo perso l'informazione, ma perché non l'abbiamo codificata in maniera adeguata. Il deterioramento della traccia amnestica. Una spiegazione iniziale del processo di oblio era la teoria del deterioramento, in base alla quale con il tempo e il disuso la traccia fisica del ricordo impressa nel sistema nervoso si affievolisce. Fondamentalmente, se non usi un determinato ricordo, lo perdi. In realtà, questa teoria nel corso del tempo sembra aver perso validità, perché sembra molto più probabile che le tracce amnesiche, anche non utilizzate, in realtà non subiscano in condizioni fisiologiche un deterioramento, cioè una distruzione, ma rimangano lì silenti. L'interferenza. Dimentichiamo le informazioni perché altri elementi immagazzinati nella memoria a lungo termine limitano la nostra capacità di recuperarle. Si crea un meccanismo di interferenza reciproca tra eventi. Quanti tipi di interferenza conosciamo? Esistono due tipi principali di interferenza. L'interferenza proattiva. Essa si verifica quando il materiale appreso in passato interferisce con il ricordo di un nuovo materiale. Se dobbiamo apprendere il nostro nuovo numero di telefono del cellulare, molto probabilmente l'apprendimento del vecchio numero di telefono interferisce con l'acquisizione immediata del nuovo numero di telefono. L'interferenza retroattiva, essa si verifica quando informazioni acquisite di recente interferiscono con la capacità di ricordare informazioni apprese in precedenza. Appunto, in questo caso è il meccanismo opposto, una nuova informazione fa da muro per il recupero di informazioni pregresse. Perché si crea l'interferenza? Il cervello ha bisogno di un tempo per convertire ricordi a breve termine e ricordi a lungo termine e quando nuove informazioni vengono immesse nel sistema possono ostacolare, ossia interferire retroattivamente con, la conversione di ricordi pregressi in ricordi a lungo termine. Si tratta di un problema di ordine temporale, cioè il cervello ha i suoi tempi fisiologici per convertire le informazioni da un magazzino all'altro. Se accade qualcosa, questo diventa una variabile interferente nel vero e proprio senso della parola e poi l'interferenza si verifica, qualifica come difficoltà nel recupero specifico di quell'informazione. Quando ricordi diversi si associano a spunti per il recupero simili o identici, si può fare confusione e l'accesso a uno spunto potrebbe attivare il ricordo sbagliato. Si mischiano le tracce fondamentalmente, quindi poi che succede? Succede che quando andiamo a recuperare una determinata informazione facciamo confusione, il nostro cervello fa fatica e fa confusione e commette errori. Il mancato richiamo delle informazioni immagazzinate in memoria può dipendere anche dal fatto che abbiamo troppo pochi spunti per il recupero o che quegli spunti sono troppo deboli, cioè non abbiamo la cue giusta per andare a recuperare un'informazione immagazzinata. L'informazione magari sta lì ma noi non siamo in grado di trovare gli spunti giusti per il recupero. Questo è soprattutto evidente quando dobbiamo utilizzare un recupero di tipo libero. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cos'è l'interferenza proattiva?

0: L'amnesia. L'amnesia può assumere diverse forme. L'amnesia retrograda è la perdita della memoria di eventi precedenti all'insorgere di un trauma. Succede un evento, succede un trauma, ad esempio un incidente stradale, sbatto la testa, perdo la memoria. Ho un'amnesia retrograda se perdo tutte le informazioni precedenti al giorno di quell'incidente stradale. L'amnesia anterograda è la perdita della memoria degli eventi successivi all'insorgere del trauma. Succede l'incidente stradale, io perdo la possibilità di acquisire nuove informazioni. Memoria anterograda. Questo è il tipo di amnesia che era occorso ad HM e da cui è partito tutto, diciamo, lo studio e che ha portato alle conoscenze relative a come è organizzato il sistema di memoria. Spunti di riflessione. Cosa si intende per amnesia anterograda? La memoria e il cervello. Quali sono le strutture coinvolte nei processi amnesici? Beh, strutture differenti per quanto riguarda la memoria dichiarativa e per quanto riguarda la memoria non dichiarativa. Per quanto riguarda la memoria dichiarativa, le strutture cerebrali coinvolte sono chiaramente quelle del circuito di Papez, principalmente le strutture di tipo ippocampale, l'ippocampo, le cortecce dell'ippocampo, che sono appunto la corteccia paraippocampale, perirenale, dentorinale. Le informazioni vengono codificate ed immagazzinate in parte dall'ippocampo e poi trasferite alle cortecce diciamo del lobo temporale e da qui alle cortecce del lobo frontale attraverso ad esempio il giro del cingolo. Quindi il circuito della memoria dichiarativa è un circuito molto complesso. La memoria non dichiarativa sembra essere depositata invece nei circuiti di tipo cerebellare, quindi una grande importanza nel recupero delle informazioni di tipo dichiarativo, non dichiarativo, procedurale è a carico del cervelletto. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono i circuiti neurali coinvolti nei processi di memoria a lungo termine? Adesso procediamo con il riepilogo degli spunti di riflessione. Qual è la capienza della memoria a lungo termine? Descrivi i processi cognitivi sottostanti la memoria a lungo termine. Perché la memoria è multicomponenziale? Cosa è la memoria autobiografica? Cosa è la memoria non dichiarativa? Cos'è l'interferenza proattiva? Cosa si intende per amnesia anterograda? Quali sono i circuiti neurali coinvolti nei processi?
1: Nettuno, network per l'università ovunque, تقدم برنامج محو الأمية لتعلم اللغة العربية بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية إيطاليا بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع محاربة الأمية والتعليم غير النظامي بالمملكة المغربية.

0: تجديد بدو سفير المملكة المغربية بإيطاليا معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي سفير إيطاليا بالمغرب إنتاج سنة 2008.
1: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEM-EUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEM-EUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia,

Ancia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone,

0: Docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Università Telematica Internazionale Uninettuno.

0: un modello di eccellenza a livello globale. Passione, innovazione, successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Il tema è bilanci e controlli esterni. Sono i bilanci e i controlli esterni rispetto alle società per azioni. Gli argomenti: obblighi di documentazione, bilancio di esercizio, formazione del bilancio, controlli esterni. Obblighi di documentazione. Sono gli obblighi di tenuta di alcuni libri nelle società per azioni. Vediamo quali sono i libri obbligatori. Informazione societaria, libri sociali obbligatori. Ci sono libri sociali, cioè libri specifici della società che sono obbligatori, che devono tenere tutte le società per azioni. Libri dei soci e delle assemblee, diritto di ispezione dei soci. Libro dei soci. Il libro dei soci è il libro in cui si indicano uno per uno i soci. Ma non si indicano i soci, in realtà si indicano le azioni con il soggetto che ne è titolare. Anticipando un argomento che tratteremo più avanti, parlando delle società a responsabilità limitata, dico che il libro dei soci non si tiene invece nella società a responsabilità limitata, perché in queste società oramai quello che era un tempo il libro dei soci viene tenuto nel registro delle imprese, non c'è bisogno di tenere un apposito. Invece nelle società per azioni il libro dei soci. In realtà bisognerebbe dire il libro degli azionisti. Poi c'è il libro delle assemblee. Il libro delle assemblee è il libro in cui si trascrivono i verbali delle assemblee. Il libro dei soci e il libro delle assemblee sono libri che sono consultabili a tutti i soci, che possono pure trarne copia. Libro delle riunioni di amministratori, del collegio sindacale e degli obbligazionisti. Ci sono poi altri libri, sempre obbligatori. Il libro degli amministratori, così la legge dice in senso così abbreviato, in realtà è il libro dei verbali delle riunioni consiliari del Consiglio di amministrazione. E poi il libro del Collegio sindacale, anche qua il libro delle riunioni del Collegio sindacale, il libro degli obbligazionisti, il libro degli obbligazionisti, se ci sono ovviamente delle obbligazioni messe dalla società, e con il libro delle riunioni degli obbligazionisti quando vengono convocati. Esercizio sociale annuale con decorrenza secondo la data indicata nello statuto. L'esercizio sociale è una frammentazione, se vogliamo, dello svolgimento dell'attività dell'impresa, nel senso che la società ha una durata, talvolta possono durare anche per decenni o anche forse 100 anni. Non importa, perché poi si mette una scadenza, questa scadenza può essere molto lontana. Durante la vita della società, però, c'è una aspettazione, cioè viene il

la durata della società viene spezzettata in senso temporale secondo quelli che si chiamano gli esercizi sociali. Che cos'è l'esercizio sociale? L'esercizio sociale è un periodo di tempo di un anno, cioè 365 giorni, al termine del quale si bisogna tirare i conti. Questo anno però non è necessariamente l'anno solare. Basta che sia appunto di un anno, di 365 giorni, lo statuto fissa quando è, qual è la decorrenza. La maggior parte delle società ha la decorrenza dal 1 gennaio al 31 dicembre, altre società hanno la decorrenza, che ne so, dal 1 marzo al 28, diciamo alla fine di febbraio dell'anno successivo e così via. È una scelta che fanno gli amministratori in relazione anche al tipo di società e di attività che svolge la società. Tenete conto che ci sono delle società che hanno un'attività, o meglio, degli introiti molto rilevanti nel periodo natalizio o subito dopo, quando si fanno i saldi. In questi casi è opportuno, diciamo, la decorrenza dell'esercizio sociale farla dal 1 febbraio, in modo tale che sia compreso tutto gennaio nell'esercizio sociale. Ecco, questo esercizio sociale determina la divisione temporale dell'attività in tanti periodi al termine dei quali si bisogna tirare i conti, appunto il bilancio. Accertamento periodico della situazione patrimoniale, economica e finanziaria coi bilanci di esercizio. A che serve questa divisione temporale dell'attività della società? Serve per fare i conti, dicevo prima, ma fare i conti periodo per periodo. È una frammentazione ai fini del non attendere la fine dell'attività sociale, per esempio per ripartire gli utili. Gli utili vengono accertati, eventualmente distribuiti, alla fine di ciascun esercizio. Per questo è molto importante questa divisione temporale, obbligatoriamente di 365 giorni, diciamo un anno. Inoltre bilancio di apertura e di liquidazione. I conti si tirano al termine dell'esercizio, ma si tirano anche all'inizio dell'attività sociale. Voi direte che c'è da tirare su i conti il primo giorno in cui la società inizia a operare. C'è da tirare i conti nel senso di vedere che cosa c'è nel patrimonio della società. Ovviamente al momento nel bilancio iniziale della società ci saranno i conferimenti che sono stati fatti dei soci, ci possono essere anche delle obbligazioni se sono state assunte prima dell'iscrizione al registro delle imprese, ecco, quello è il primo bilancio. Poi l'ultimo bilancio è il bilancio di liquidazione, quando la società decide di sciogliersi, o comunque si verifica una causa di scioglimento, ecco, a quel punto si tira il bilancio di liquidazione. Tra il bilancio di apertura e il bilancio di liquidazione ci sono i bilanci di esercizio ordinari. Bilancio di esercizio, norme sempre più puntuali ed analitiche. I bilanci non sono un'invenzione di oggi. Già le vecchie società, diciamo, di capitali, le compagnie delle Indie, tenevano dei bilanci periodicamente. Ecco, questi conti, diciamo, erano prima fissati secondo regole e gli usi, poi la legge è intervenuta fissando degli obblighi, il codice civile conteneva alcune disposizioni. Ora queste disposizioni sono sempre diventate più analitiche, più puntuali, specifiche. Io tra poco esporrò qual è il contenuto del bilancio, ma vi dirò gli aspetti principali. Ovviamente faccio i riferimenti normativi con riferimento al codice civile, poi li troverete le sottovoci rispetto alle voci che indico io. Codice civile, articolo 2423 seguente. Le norme sul bilancio della società per azioni si trovano all'articolo 2423 e seguenti del codice civile. Sono norme molto ricche, ampie, sono pagine, ciascun articolo può essere contenuto in più pagine del codice. Direttive dell'Unione Europea. Il bilancio di esercizio è regolato dal codice civile, ma il codice civile è stato influenzato, è stato quindi anche modificato sulla base di direttive dell'Unione Europea, perché l'Unione Europea ha voluto che i bilanci delle società per azioni fossero uniformi, nel senso che ci fosse un'uniformità di regolamentazione nell'ambito di tutti i paesi aderenti all'Unione Europea. Ecco, per questo norme del codice civile sono state previste ed inserite nel codice civile per disposizione di varie direttive dell'Unione Europea. Principi contabili internazionali IAS.
I, prin-

Principi internazionali sono delle regole di contabilità predisposte a livello internazionale. Talvolta divergono dalle norme interne, cioè le norme del codice civile e quelle dell'Unione Europea. Però il codice civile, a questo punto, sensibile agli aspetti di internazionalizzazione delle imprese, in particolare delle grandi imprese, ha previsto che le società quotate in borsa debbano redigere i loro bilanci sulla base di questi standard internazionali. IASA, International Accounting Standard, sono le norme, i principi internazionali di contabilità che sono redatti da un'apposita associazione internazionale, che c'è qualche divergenza, ma anche qua serve l'uniformità tra i bilanci dello stesso genere e dello stesso livello per la grandezza della società. Documenti di bilancio, situazione patrimoniale. Dico documenti di bilancio al plurale perché il bilancio è uno, per ogni esercizio ovviamente, ma in realtà è composto da parecchi documenti. Vediamo il primo documento che è la situazione patrimoniale. È un documento numerico, nel senso che indica, ci sono varie voci, con tanti numeri, sottovoci, ulteriori suddivisioni e così via con altri numeri. Poi c'è il conto economico, rendiconto finanziario. La situazione patrimoniale indica, per così dire, la foto, cioè fa il punto della società l'ultimo giorno dell'esercizio, la chiusura dell'esercizio. Il conto economico invece è un rendiconto, cioè indica come si è arrivata a quel risultato, quindi indica tutto il percorso che è stato fatto nel corso dell'anno. Quindi uno sarebbe come la fotografia finale, il photo finish. L'altro invece il film, lo svolgimento dell'attività sociale nel corso dell'esercizio. Relazione degli amministratori sulla gestione. Situazione patrimoniale, conto economico, altro documento, la relazione degli amministratori sulla gestione. Questo non è diciamo, un documento numerico, un documento diciamo, che contiene le spiegazioni date dagli amministratori, ma non liberamente, anche sulla base di quanto richiede il codice civile, cioè si bisogna spiegare i risultati del bilancio, cioè della situazione patrimoniale e del conto economico, spiegando certi aspetti che non possono essere semplicemente rappresentati da cifre, ma devono essere illustrati per le ragioni con cui si è arrivato a quel risultato. Relazione del collegio sindacale. Quarto documento è la relazione del collegio sindacale. Il collegio sindacale deve fare una relazione sia sul controllo che ha esercitato nel corso dell'esercizio, sia sul bilancio stesso. Per questo gli amministratori, dopo aver predisposto il bilancio per la parte di loro competenza, devono trasmettere il bilancio al collegio sindacale perché questo farà la sua relazione. Questi quattro documenti compongono tutti il bilancio. Spunti di riflessione. A che serve il bilancio per i soci? Un altro argomento, redazione del bilancio. Vediamo ora come si redige il bilancio. Vi ricordo che il bilancio è predisposto dagli amministratori, se ci sono più amministratori, quindi si compone un consiglio di amministrazione, non può essere delegato a taluno di essi di redigere il bilancio, ma bisogna approvarlo come bozza, sia pure, perché poi lo approverà l'Assemblea, da parte del consiglio di amministrazione. Criteri fondamentali è l'articolo 2423. Redatto con chiarezza e in euro. Vi ho detto che per la redazione del bilancio ci sono molte norme, soprattutto con una grande ampiezza di esposizione nel codice civile, ma lo stesso succede ancora di più negli standard internazionali. Ci sono quindi dei principi di redazione del bilancio con i criteri fondamentali. Uno è deve essere redatto con chiarezza. Chiarezza si deve essere chiaro, devo avvertire. Se prendete un bilancio di una società, se non avete studiato bene questa materia, non capirete nulla, non capirete perché poi si arrivi a un certo risultato con utile o una perdita. Quindi il bilancio è una cosa, non dico da esperti, ci sono anche gli esperti che si occupano del bilancio, ma richiede di conoscere quali sono le norme, perché se c'è scritto un certo numero, questo va visto in relazione alla norma che impone, per esempio, un criterio di valutazione. Deve essere però chiaro e soprattutto deve essere redatto in euro. Rappresentazione veritiera e corretta di, ecco, questo è un altro principio,
deve contenere una rappresentazione

veritiera e corretta di situazione patrimoniale e risultato economico. Veritiera e corretta sono due espressioni, deve essere vera, ma deve essere corretta, non è un doppione rispetto al veritiero. Veritiero che deve rappresentare le cose effettive, corretta deve essere che quella rappresentazione delle cose effettive, della situazione della società, deve essere espressa secondo, in conformità delle leggi. In questo senso è corretta, faccio un esempio, gli immobili sono iscritti in bilancio, ovviamente non si deposita nel bilancio, nell'immagine dell'immobile, ad un certo valore. Qual è il valore? Il valore secondo il criterio che stabilisce la legge. In questo senso il bilancio è vero, si indica soltanto gli immobili che effettivamente ci sono ed è corretto se quel bene è stato stimato come prescrive la legge. Se necessario fornire informazioni complementari. Sono tante le norme molto specifiche sulla tenuta e la redazione del bilancio, ma non basta indicare quello che prevede la legge. Attenzione, ho fatto prima l'esempio di un immobile. C'è la voce apposita sulle immobilizzazioni che possono consistere in un immobile. Se anche non c'è nessun immobile, non si salta quella voce, ma si indica zero, cioè non c'è nessun valore, ma bisogna metterlo. Ma se oltre quello che è stato esposto rispettando la legge non è ancora sufficiente, bisogna implementare la rappresentazione con ulteriori specificazioni, eventualmente con ulteriori sottovoci. Principi di redazione, articolo 2423 bis, sempre del Codice Civile, prudenza e prospettive di continuità, going concern. È un principio molto importante questo, prudenza. Gli amministratori devono essere molto prudenti nel rappresentare la situazione della società. E comunque la situazione della società deve essere rappresentata tenendo conto nella prospettiva di continuazione. Prospettiva di continuazione si esprime a livello internazionale come going concern, cioè deve essere espresso secondo la possibilità che quel bene o quel cespite, parliamo di cespite perché può non essere un bene, quel cespite abbia nella prospettiva di continuazione. Se per caso la società non ha la prospettiva di continuazione, cioè se manca il going concern, a parte adempimenti quali la convocazione dell'assemblea, la riduzione del capitale e così via, ma bisogna rappresentarlo allora non più secondo il criterio di continuità del going concern, ma secondo il criterio di liquidazione. Anche qua faccio un esempio. Supponiamo che ci sia un'attrezzatura industriale, pensate a uno studio televisivo viene, diciamo, iscritto nella società che possiede quello studio televisivo, scrive in bilancio quel bene come immobilizzazioni. Viene iscritto in bilancio come immobilizzazioni pensando all'utilizzazione che se ne fa di quel bene. Dirò più avanti che poi bisogna fare delle svalutazioni con l'ammortamento, ma al di là di questo, perché serve? A che cosa serve? Continuare a svolgere l'attività. Se per caso la società non è in grado di continuare e lo studio televisivo deve chiudere, il bilancio di quell'esercizio non può essere più fatto con il going concern, ma deve essere fatto con il criterio della liquidazione. Probabilmente, anzi sicuramente, il valore di quei beni che costituiscono le attrezzature televisive hanno un valore infinitamente minore se quelle attrezzature devono essere vendute. Mentre continuano a svolgere la loro funzione, le attrezzature servono, quindi producono l'attività e quindi producono gli utili, nell'altro caso invece devono essere vendute e talvolta vengono svendute, nel senso che può essere che non ci sia nessuno che voglia comprarlo, si iscrivono a valore zero. Solo utili realizzati, criterio di competenza. Vanno iscritti soltanto quegli utili effettivamente realizzati, non gli utili prevedibili, magari diciamo, o neppure quelli auspicabili, ma gli utili effettivamente realizzati. E poi il tutto viene fatto secondo il criterio di competenza. Il criterio di competenza si contrappone al criterio per cassa. Pensate soltanto, adesso riguarda tutte le persone, le imposte che si pagano, imposte sul reddito. Le società seguono il criterio di competenza, pagano le imposte non su quello che si è realizzato, ma quello che spetta di competenza per quell'esercizio.

mentre per persone fisiche si segue il criterio per cassa e le imposte vengono calcolate sul reddito effettivamente percepito da quella persona. Le società invece seguono il criterio di competenza, quindi devono iscrivere in bilancio le cose che sono di competenza di quell'anno, anche se ancora non si sono realizzate, nel senso che sono state attuate. L'importante è che siano di competenza di quell'anno. Rischi anche se conosciuti dopo l'esercizio. L'esercizio si chiude, ipotizziamo l'esercizio annuale secondo l'anno solare, si chiude il 31 dicembre. In quel momento, al 31 dicembre, c'è una nave della società che è in viaggio, sta compiendo, trasportando dei beni, delle merci dall'India, deve portarle attraverso il canale di Suez. Supponiamo che a gennaio c'è un blocco del canale di Suez. Quel viaggio che doveva essere profittevole passando dal canale di Suez, se invece la nave deve invertire la rotta e passare, circumnavigare tutta l'Africa per arrivare in Italia, ecco che allora quel viaggio non è più conveniente, non può essere iscritto già, vanno già iscritte le perdite relative a quel viaggio che costerà sicuramente di più. I rischi quindi vengono iscritti, anche se sono conosciuti, dopo la chiusura dell'esercizio. Continuità delle valutazioni. Vedremo tra un poco come si valutano i beni. Ho già parlato degli immobili, di altre cose che vengono essere iscritti, pur essendo delle cose materiali, devono essere rappresentate numericamente in un valore. Questo valore richiede quindi un criterio di valutazione. Questi criteri di valutazione talvolta sono fissati alla legge e si può derogare ad essi. Talvolta la legge prevede più criteri di valutazione che la società sceglie e quindi possono essere scelti uno, l'altro, l'altro. Orbene, nel caso che ci siano più criteri di valutazione, la legge impone che ci sia una continuità del criterio adottato. Se si sceglie un certo criterio, ovviamente tra quelli consentiti dalla legge, la società deve continuare a utilizzare quel criterio anche nei vari esercizi. Può succedere che però ci siano delle esigenze pratiche per cambiare criterio. Allora la legge impone che se si cambia il criterio di valutazione in un certo cespito, da un esercizio all'altro, nell'esercizio successivo si dia la rappresentazione, specificando che c'è nella relazione degli amministratori che è stato cambiato il criterio, ma riportando non solo l'importo secondo il nuovo criterio, ma anche l'importo che si determinerebbe se si fosse seguito il precedente criterio, in modo tale che ci sia una continuità, sia pure attraverso la rettificazione. Stato patrimoniale attivo. A, crediti verso soci. Le lettere che vedrete così evidenziate, A, B, C, D, non sono un'indicazione così per rappresentarla nella slide, ma sono nella legge. Io vi indicherò queste voci, si chiamano macrovoci, le voci più grandi, che appunto il codice indica con le lettere dell'alfabeto, poi ci sono l'alfabeto maiuscolo, poi ci sono quelle lettere dell'alfabeto minuscolo, ci sono ulteriori sottovoci. Iniziamo dallo stato patrimoniale attivo. Lo stato patrimoniale rappresentato, se voi vedete, potete trovare su internet tanti bilanci di società o degli esempi che vengono fatti, troverete che come una pagina divisa a metà. A sinistra sta la colonna dell'attivo, a destra sta la colonna del passivo. Vediamo prima qual è la colonna, la sezione, in realtà più che colonna, la sezione dell'attivo. Quindi la situazione patrimoniale viene redatta obbligatoriamente a sezioni contrapposte. All'attivo troviamo crediti verso soci. Parlando della formazione del capitale e dell'obbligo di conferimenti, ho detto che devono essere conferiti almeno il 25% dei conferimenti in denaro. Ecco, il residuo viene richiamato dagli amministratori e quando non è stato ancora diciamo, richiamato, si parla di decimi, richiamo dei decimi, bisogna mettere in questa voce l'importo dei crediti verso soci. È un credito particolare. Un credito particolare nel senso che può essere richiamato dagli amministratori quando lo richiede la società. Quindi viene messo come prima la voce il credito verso soci per i conferimenti. Immobilizzazioni, la lettera B. Immobilizzazioni sono
quelle cose.

uso un termine generico, poi spiegherò meglio, quelle cose che stanno nella società per poter far funzionare l'attività della stessa società. L'immobilizzazione sono immobilizzazioni materiali, l'immobile che serve per dove si svolge l'attività sociale, sono immateriali, pensate eventualmente ai brevetti che la società di invenzione industriale per svolgere la propria attività, sono immobilizzazioni finanziarie, le partecipazioni sociali che sono essenziali per svolgere la società, cioè, per svolgere l'attività. Pensate a un gruppo di società in cui c'è una capogruppo e poi ci sono le società controllate. Rispetto alla capogruppo, le società controllate sono delle immobilizzazioni perché seguono per svolgere l'attività del gruppo. Ci sono poi le immobilizzazioni materiali che sono i beni, gli immobili, le attrezzature, tutto quello che serve per svolgere l'attività. Sono immobilizzazioni, non perché stanno ferme, ma perché sono destinate a perdurare nell'ambito della vita della società per svolgere la funzione della stessa società. Badate bene, non è che non si possono vendere questi beni. Sono beni destinati per lo svolgimento dell'attività, ma sono beni che possono essere sostituiti con altre immobilizzazioni. Attivo circolante, rimanenze, crediti, cassa. Poi c'è l'attivo circolante, sono i beni che sono prodotti dall'attività della società. Pensate a una fabbrica di automobili, le automobili sono dei beni circolanti. Sono beni circolanti sia l'attivo circolante sia le automobili stesse, ma anche i pezzi di ricambio, le cose che servono per svolgere, diciamo, essere immesse nell'autoveicolo. Tutto ciò che serve per la produzione del bene, non come strumenti, ma come pezzi di lavorazione, quelli sono, diciamo, l'attivo circolante. L'attivo circolante che è composto dalle rimanenze, oppure composto dai crediti, cioè una volta che vengono venduti i beni c'è un credito nei confronti del cliente che deve ancora pagare il prezzo, sono la cassa, il denaro che viene ottenuto dalla vendita del prodotto. Questo è l'attivo circolante. Poi rate e risconti attivi. Rate e risconti attivi sono diciamo, dei cespiti un po' particolari. Si riferiscono a operazioni che stanno a cavallo tra due esercizi. Faccio un esempio perché comprendiate. Pensate se c'è un contratto di locazione in corso, questo contratto di locazione viene pagato ogni 2 mesi. Se viene pagato all'inizio del mese, e questo mese è a cavallo i due esercizi, pensate i 2 bimestri, dicembre e gennaio, se viene pagato all'inizio del bimestre, noi abbiamo che queste somme sono state pagate per intero anche se si riferiscono diciamo, a un esercizio successivo. Quindi si iscrivono quegli attivi nell'attivo del bilancio, rate e risconti, e poi vedremo che ci sono anche rate e risconti passivi. Stato patrimoniale passivo A, patrimonio netto, capitale, riserve, utili di esercizio. La seconda sezione dello stato patrimoniale è il passivo, quello che sta a destra guardando una pagina del bilancio. Alla prima voce, la lettera A, è il patrimonio netto. Patrimonio netto significa quella parte di patrimonio che non è impegnata diciamo, a fronte dei debiti. Viene messa al passivo, non perché sia un passivo, ma perché costituisce una sorta di salvaguardia nei confronti dei terzi. Quindi noi abbiamo all'attivo tutti i beni che compongono la società con le varie articolazioni. Al passivo troveremo tra poco i debiti effettivi, ma prima dei debiti effettivi c'è questa parte, appunto, del patrimonio netto che costituisce un plafond di garanzia verso i terzi. Il patrimonio netto è composto dal capitale sociale, dalle riserve, spiegherò meglio tra poco cosa sono queste riserve, e dall'utile esercizio. L'utile può essere positivo, ma possono esserci perdite, e allora l'importo si iscrive sempre al patrimonio netto, ma con il meno. Quindi sostanzialmente va a diminuire l'eventuale perdita, va a diminuire il patrimonio netto.
fondi per rischi ed oneri. Pur con tutta la prudenza, ci sono delle cose che non possono essere sicuramente valutate. Allora la legge impone che si istituiscono dei fondi per dei rischi, oppure degli oneri che possono sopravvenire. La lettera C, il TFR, cioè il trattamento di fine rapporto. Il trattamento di fine rapporto adesso ha la questione un po' diversa come si poneva anni fa, nel senso che il trattamento di fine rapporto per si studia meglio al diritto del lavoro, ma qualche cenno devo dare anch'io, visto che deve essere iscritto nel bilancio. Il trattamento di fine rapporto per le società che hanno un certo numero di dipendenti devono versare il trattamento di fine rapporto, che ovviamente si calcola anno per anno, viene versato all'INPS. Per le imprese che invece, le società che non hanno quel numero di dipendenti richiesto dalla legge, è possibile continuare a calcolarlo. Il trattamento di fine rapporto viene corrisposto al dipendente quando finisce il rapporto di lavoro. Però la società deve accantonare quelle somme. Dove l'accantona? La lettera C col TFR, nel passivo del bilancio. Debiti. Poi ci sono i debiti veri e propri, cioè i debiti che la società, le obbligazioni che nei confronti dei terzi, i rate e risconti passivi che è l'opposto dei rate e risconti attivi. Conto economico in forma scalare, poi vi leggerò il resto della slide, ma devo dire qualcosa su questo, il conto economico e sulla forma. Lo stato patrimoniale ha la forma invece di sezioni contrapposte. Il conto economico invece ha la forma scalare, cioè che ci sono varie voci, una di seguito all'altra. Non ci sono due sezioni contrapposte, attivo e passivo, ma ci sono una serie di voci che si calcolano per differenza o per sommatura rispetto a quella precedente. Quali sono queste voci? Valore della produzione, costi, proventi e oneri finanziari, rettifiche, risultato prima delle imposte. A. Valore della produzione. Qua bisogna indicare qual è il valore, cioè che cosa è stato realizzato, i beni che sono stati realizzati nel corso dell'esercizio. Sono stati, nell'esempio una fabbrica di autovetture, il valore è rappresentato dal valore delle autovetture prodotte in quell'anno. La voce B, costi. Costi sono i costi sostenuti per compiere quell'attività, cioè per realizzare, nel caso della fabbrica di autovetture, le autovetture. Quindi il valore del prodotto e il costo per la produzione. Lettera C, vediamo come sono messe in relazione queste varie voci. Proventi e oneri finanziari. Per svolgere l'attività, l'impresa ha necessità di finanziamenti. A parte il capitale sociale, si rivolge alle banche o a sua volta concede prestiti, il prestito o altri finanziamenti a terzi. Questa attività finanziaria produce degli oneri e produce dei costi e produce degli utili. I proventi sono, supponiamo che sia stato fatto un prestito a favore di un'altra impresa, il prestito genera il diritto all'interesse e questo è un provento che deriva da un'operazione finanziaria. Oppure, viceversa, l'impresa ha ricevuto un finanziamento dalla banca, deve corrispondere l'interesse. Questo è il costo e l'onere di un'operazione finanziaria. Vanno messe in questa voce lettera C. Poi ci sono le rettifiche. Le rettifiche sono le correzioni rispetto ai proventi e agli oneri finanziari. Supponiamo che un finanziamento sia stato fatto in moneta straniera, una rettifica sicuramente è quella di adeguarla al valore di cambio. Cioè se nell'esercizio precedente quell'operazione è stata fatta in dollari, se nel frattempo il dollaro ha cambiato il rapporto rispetto all'euro, bisogna fare le rettifiche opportune. L'ultima voce, ma vi dico, ve l'ho già detto, ma lo ripeto, queste sono le grandi voci, poi ci sono tante sottovoci, però diciamo per semplicità, perché voi capiate come funziona il bilancio, mi riferisco soltanto alle macro voci. L'ultima voce è il risultato prima delle imposte. Come si ottiene questo risultato? Vediamo adesso. A meno B più o meno C più o meno D, risultato economico meno imposte, utile esercizio. Cioè il valore della produzione meno i costi più
o meno, secondo se si tratta di proventi o oneri finanziari, più o meno le rettifiche danno il risultato del conto economico, però un conto economico ancora grossolano, se vogliamo, perché è un risultato prima delle imposte. Sulla base di questi risultati bisogna calcolare le imposte che sono da pagare, sottraiamo da quel risultato del conto economico le imposte. E noi avremo l'utile di quell'esercizio. Può essere un utile, può essere anche una perdita. Spunti di riflessione. Che relazione c'è tra situazione patrimoniale e conto economico? Sono i due documenti essenziali del bilancio. Che cosa serve l'uno e cosa serve l'altro? Formazione del bilancio, un altro argomento, cioè come si arriva a formare il bilancio, a redigerlo. Criteri di valutazione, articolo 2426, immobilizzazione, costo di acquisto, produzione con ammortamento. Per ogni cespite ci sono dei criteri fissati dalla legge di valutazione. Ho già detto che questi criteri possono essere anche più di uno, ma è comunque la legge che stabilisce come si fa la valutazione. Io qua vi faccio alcuni esempi sulle voci più importanti. L'immobilizzazione, una cosa molto importante, sono i beni che stabilmente non sono destinate alla vendita, ma sono destinate all'attività produttiva. Allora, in questo caso la legge prevede che queste immobilizzazioni siano iscritte al costo di acquisto o di produzione, ci cioè sono dei beni che possono essere prodotti dalla stessa società. In questo caso, in tutti i casi, le immobilizzazioni devono subire l'ammortamento. Sono immobilizzazioni, ma sono immobilizzazioni che hanno una loro durata. Pensate al furgone della ditta, della società che trasporta dei beni, è sicuramente immobilizzazione, però non ha una durata eterna questo bene. Allora, legge che prevede che per ogni anno di durata, di vita di questo bene si faccia un ammortamento. L'ammortamento cambia da bene. E ci sono dei beni che hanno una durata di tanti anni, per esempio gli immobili. Anche gli immobili hanno bisogno di essere riammodernati, risistemati, quindi non possono essere tenuti al costo di acquisto per sempre. Per le autovetture la legge prevede che l'ammortamento sia di 4 anni, cioè significa che nell'ambito di 4 anni si azzera quell'importo. Partecipazioni, patrimonio netto oppure costo di acquisto. Per le partecipazioni sociali, cioè le partecipazioni che la società ha in portafoglio, si possono seguire già due criteri diversi di valutazione. Quello del patrimonio netto, cioè indicare il valore del patrimonio netto della società partecipata, ovviamente pro quota. Se la società partecipa in un'altra società al 50%, il patrimonio netto ovviamente al 50% e così via, a seconda della misura della partecipazione. Oppure, un altro criterio, il costo di acquisto, come per le altre immobilizzazioni. Rimanenze, criteri FIFO e LIFO. Le rimanenze sono i beni che stanno in magazzino, come devono essere stimati. La legge qua lascia una pluralità di sistemi anche sulla base dell'esperienza internazionale. Il criterio FIFO e il criterio LIFO. Il criterio FIFO si basa sull'ipotesi che, pensate un bene in magazzino, non lo so, la società acquista dei beni che poi deve rivendere. Una società commerciale, un'attività commerciale. Ecco, si ipotizza, secondo questo criterio, che il primo bene di quel genere che è stato acquistato è anche il primo ad essere venduto. Si acquista una certa merce e questa merce si ipotizza, perché nell'ambito dell'acquisto della merce non si può andare a scoprire beni che sono identici. Pensate ad una società che produce o commercia sedie. Il magazzino avrà tante sedie, alcune acquistate oggi, un altro acquistato dopo 6 mesi, magari spesso succede a prezzi diversi. Primo entrato, primo uscito. Oppure LIFO, l'ultimo entrato e l'ultimo uscito. È una scelta strategica per la società,
ma la legge consente che si scelga, ci sono anche altri criteri misti tra l'uno e l'altro che possono essere adottati per la valutazione delle rimanenze in magazzino. Procedimento di formazione del bilancio, redazione da parte degli amministratori con la relazione sulla gestione. Il bilancio deve essere materialmente scritto. Chi lo scrive? Lo scrivono gli amministratori. Guardate bene, forse l'ho già accennato. Non è che l'amministratore deve redigere materialmente il bilancio, si può avvalere di consulenti, ma il responsabile è l'amministratore, se è un amministratore unico, o il consiglio di amministrazione, perché il compito degli amministratori è di redigere il bilancio. Quindi si fanno preparare una bozza e poi devono approvarla loro, gli amministratori. E questa, il bilancio deve essere accompagnato da una relazione degli amministratori con una relazione e con altro documento, la relazione sulla gestione. C'è una relazione sul bilancio, c'è una relazione sulla gestione che comprende anche le indicazioni diciamo, del periodo successivo alla chiusura del bilancio, perché il bilancio viene redatto dopo la chiusura dell'esercizio e la legge consente che sia fatta anche dopo 4 mesi. Ebbene, in questo tempo possono essere successe delle cose importanti, vanno segnalate nella relazione sulla gestione. Al collegio sindacale, 30 giorni prima dell'assemblea, relazione del collegio. Attenzione, il collegio sindacale interviene sul bilancio perché esprime una valutazione sullo stesso bilancio, deve fare una sua relazione. Per questo deve averlo 30 giorni prima che dell'assemblea e deve redigere questa relazione. Deposito del bilancio nella sede sociale. Il bilancio composto da tutti questi elementi deve essere depositato nella sede sociale a disposizione dei soci. Riserva nel patrimonio netto. Riserva legale, un ventesimo degli utili fino a un quinto del capitale. Le riserve sono un'ulteriore protezione nei confronti dei terzi e anche dell'attività della società. La riserva legale deve essere composta accantonando una parte degli utili fin tanto che raggiunga un quinto del capitale. Poi c'è il sovrapprezzo delle azioni, indistribuibile, sino a che la riserva legale non raggiunga il quinto del capitale. Ecco. Anche il sovrapprezzo delle azioni viene accantonato fin tanto che non si raggiunge il quinto del capitale sociale. Poi ci sono riserve statutarie e facoltative. Utili e dividendi. Non c'è diritto dei soci alla distribuzione degli utili. Fatto il bilancio, alla fine ho detto, si calcola quello che è l'utile, se c'è ovviamente, potrebbero esserci pure delle perdite. L'utile però non è a disposizione dei soci. L'utile è della società. La distribuzione solo con deliberazione assembleare, cioè le decisioni sulla distribuzione degli utili di competenza dell'assemblea e a questo punto utili realmente conseguiti risultanti dal bilancio approvato. Si possono distribuire solo gli utili effettivamente realizzati purché risultino dal bilancio approvato. Diventano dividendi. Una volta che ci sono utili e questi risultano dal bilancio approvato, l'assemblea può deliberarne la distribuzione, a questo punto si chiamano dividendi perché sono le quote spettanti ai soci sulla base della delibera assembleare. Acconti e dividendo, articolo 2433 bis, solo in società con bilanci certificati alla società di revisione. Già nel corso dell'esercizio la società e gli amministratori possono rendersi conto che le cose stanno andando molto bene. Ci può essere una pressione dei soci perché si distribuiscono in anticipo degli utili. Però ho detto prima che gli utili sono soltanto quelli approvati dal bilancio. C'è per così dire una scappatoia. Per diciamo, rispondere a queste esigenze, la legge consente che si distribuiscono acconti dividendo che in realtà non sono acconti degli utili futuri, perché gli utili si accertano soltanto col bilancio, ma sono distribuzione della minor somma tra utile dell'esercizio precedente e riserve disponibili. Delibera degli amministratori, questa volta sono distribuite dagli amministratori, ma si tratta non di distribuzione di utili, ma di distribuzione sostanzialmente di riserve, sia pure nei limiti che prima indicato. Salvaguardia dei bilanci. Irripetibilità dei dividendi se riscossi in buona fede. Se i dividendi sono riscossi in buona fede, anche se il bilancio dovesse venire annullato, perché, come ho detto, le delibere assembleari possono essere pure annullate, a questo punto però non possono essere più richiesti indietro ai soci. Preclusione e impugnazione del bilancio dopo l'approvazione del bilancio successivo. Una tutela sulla certezza dei bilanci è anche quella che
Il bilancio può essere approvato soltanto finché non viene approvato il bilancio dell'esercizio successivo. Una volta approvato il bilancio dell'esercizio successivo, fosse pure assolutamente invalido il bilancio precedente, non può essere più annullato. Bilancio in forma abbreviata, articolo 2435 bis. SPA, società per azioni senza titoli nel mercato regolamentare che non superano per due esercizi successivi bilancio in forma abbreviata, un bilancio in cui non si mettono tutte le voci, vi ho detto quelle che vi ho detto ci stanno tutti in tutti i bilanci, però non ci stanno le sottovoci. Ecco, se non si superano 4,4 milioni di euro dell'attivo nello stato patrimoniale, 8,8 milioni di ricavi di vendite, in questo caso, e si hanno non più di 50 dipendenti, il bilancio può essere fatto in forma abbreviata. Bilancio straordinario, richiesti per operazioni straordinarie al di fuori della chiusura dell'esercizio. Ho parlato finora del bilancio dell'esercizio, quello annuale, ma ci sono altri bilanci che sono richiesti ad operazioni straordinarie. Quali? Per rilevare perdite infrannuali, per situazione patrimoniale nella fusione e nella scissione e il bilancio di liquidazione. Spunti di riflessione. Quali informazioni possono trarre dal bilancio i terzi? Controlli esterni. I controlli esterni sono i controlli non dei soci del collegio sindacale, ma sono i controlli fatti da terzi, da certe autorità. Controllo pubblico. Solo per talune società, attività bancarie, assicurative, eccetera. Il controllo pubblico significa che c'è un controllo da parte di certe autorità rispetto a società. Ebbene, le società per azioni non hanno nessun controllo pubblico, tranne quelle che svolgono determinate attività che sono ritenute particolarmente delicate, con l'attività bancaria, assicurativa o altre di questo genere. Società quotate, in questo caso c'è il controllo della Consob, banche, la Banca d'Italia. Nelle società quotate informazione continua per fatti price sensitive. Se ci sono fatti sensibili alla fine della quotazione di borsa, questi fatti devono essere comunicati a terzi immediatamente dall'impresa, dalla società. Controllo giudiziario. Articolo 2409. Denuncia al Tribunale dei Soci con almeno un decimo del capitale o il collegio sindacale. C'è anche il controllo giudiziario, ma è soltanto quando c'è una denuncia di soci che rappresenta un decimo, almeno un decimo del capitale sociale o del collegio sindacale. Per fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione. I soci possono denunciarlo quando c'è il sospetto di gravi irregolarità nella gestione. Prima di provvedere, il Tribunale deve sentire gli amministratori dei sindaci. Ispezione amministrazione giudiziale. Se c'è stata denuncia di soci, rappresentante con la quota minima, il Tribunale può revocare gli amministratori e i sindaci. È raro che lo faccia immediatamente. Può convocare, questa è la cosa che fa più frequentemente, convocare l'assemblea, oppure ancora più frequentemente, amministrazione giudiziaria con amministratore giudiziario, cioè fare intervenire un soggetto estraneo, un professionista che amministra come amministratore giudiziario della società, per poi convocare l'assemblea e adottare i provvedimenti necessari. Spunti di riflessione. Perché è stato ridotto il controllo pubblico sulle società per azioni? Riepilogo degli spunti di riflessione. A che serve il bilancio per i soci? Che relazione c'è tra situazione patrimoniale e conto economico? Quali informazioni possono trarre dal bilancio i terzi? Perché è stato ridotto il controllo pubblico sulle società per azioni? Con questo abbiamo esaurito gli argomenti di questa lezione. Vi ringrazio per l'attenzione, ricordandovi che materiale, indicazioni di materiale ed altre spiegazioni le potete trovare nelle pagine relative a questo corso nella pagina internet di Uninettuno. Vi ringrazio.

L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico.

In cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Matagarito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa. Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas. Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento, dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.

Benvenuti e benvenuta. Questa è la seconda parte della lezione dedicata ai protocolli di validazione supervisionati, in cui continuiamo a esaminare l'approccio random per validare i sistemi. In questa lezione esamineremo il protocollo detto K-fold cross validation, K-fold in due parole, e il protocollo detto leave one out, lasciane uno fuori. Allora, il K-fold cross validation è una delle strategie di validazione nata in campo statistico e tra le più, come dire, classiche nei protocolli di validazione. Si tratta di un approccio molto ma molto discusso, ma molto utilizzato. Lo esamineremo in dettaglio. Innanzitutto, la cross-validazione è un metodo che implica il dividere il campione originale in sottocampioni. Ciascun sottocampione è quindi usato per valutare le performance, cioè l'accuratezza, del modello addestrato sui rimanenti campioni. Stiamo dicendo che io posso dividere il campione globale non come nell'approccio precedente in un training e in un testing, cioè quindi in due metà, ma posso dividerlo già dall'inizio in più sottocampioni, chiamati K. Se K è uguale a 5, significa che dividerò l'intero campione in 5 sottocampioni. Ovviamente li dividerò in 5 sottocampioni randomici e non ripetitivi ognuno. La stima che effettuerò su ogni sottocampione quindi sarà bilanciata e la media sarà ugualmente non sbilanciata, sarà uno stima della previsione di errore che il modello fa. Questo è molto importante perché se io divido l'intero campione in 10 sottocampioni, per esempio, terrò a turno uno dei sottocampioni in testing e gli altri 9 in training. Una volta che ho fatto la stima in cieco sul sottocampione di testing, rimetto il sottocampione di testing nell'insieme e estraggo un secondo sottocampione e ripeto la stessa procedura. Questo ovviamente significa che se io divido in 10 un campione intero, alla fine avrò 10 stime, o meglio, avrò una stima per ogni modello, per ogni record, però avrò addestrato 10 reti neurali, 10 machine learning diverse. Quindi la debolezza di questa metodologia è spesso data dalla enorme variabilità dei risultati, che riducono ovviamente la robustezza e la stabilità dello stimatore, cioè della machine learning o della rete neurale più genericamente usata, perché più K è grande, cioè più divido in tanti sottocampioni, e più è piccolo il campione sul quale vado a testare e quindi una volta posso essere più fortunato, una volta meno fortunata. È chiaro che questi, lo ripeto,

sottocampioni, questi K sottocampioni, ovviamente vanno, come dire, divisi randomicamente. Vediamo più in dettaglio. Io divido in K sottocampioni il campione generale che chiamiamo Xn. Quindi riscrivo Xn come X1N1, X2N2, XKN1, eccetera. Ok? Come lavoro? Beh, è semplice. La prima volta io mettiamo che ho K, questo K qui, che sia uguale a 5. Significa che ho praticamente 5 sottocampioni, a destro su 4 e uno, questo, lo metto in testing. Quindi a destro su 4 campioni e poi valuto in cieco sul quinto. E questo mi dà un errore, è l'errore dell'iesimo campione, quello che ho messo in testing. Poi ripeto la procedura rimettendo questo sottocampione a posto in training e prendendone un altro, mettendolo in testing e ripetendo la stessa procedura. Quindi lo faccio per tutti i sottocampioni questo lavoro, cioè testo tutti i sottocampioni. Quindi alla fine avrò una stima per ogni record del campione. Come valutiamo l'errore? L'errore è abbastanza semplice perché se io ho un certo numero di campioni, è chiaro che quel numero va articolato in questa funzione, cioè l'errore di cross validation, siccome tutti i sottocampioni sono stati valutati, io sommerò gli errori di ogni sottocampione e li dividerò per il numero totale di campioni, perché ogni record di ogni campione è stato valutato una volta. Bene, adesso rivediamo in dettaglio questa procedura. Punto numero 1. Dividiamo il campione originale in K sottocampioni disgiunti, cioè senza ripetizione. E indicheremo con xn grande K un elemento generato da questa partizione, un qualsiasi elemento generato da questa partizione, e con x barretta n grande K la classe composta di tutti i campioni tranne XN grande K, cioè quello che useremo come testing. Questo è il primo passo per preparare la cross validation. Cosa dobbiamo fare a questo punto? Addestriamo un modello utilizzando il campione noto come X barretta NK, cioè quello che contiene tutti gli esempi tranne quello che mettiamo in testing. E lo usiamo come tre classi insieme di addestramento. Una volta addestrato, calcoliamo l'errore sulla sottoclasse XNK. Ok? Generalizzando, abbiamo questo tipo di equazione. In altre parole, andiamo a vedere qual è la somma degli errori per ogni K del modello che aveva xnk in testing condizionato dall'addestramento di x grande barretta n grande k come addestramento di training. Ovviamente questa procedura dobbiamo ripeterla per ognuno dei sottocampioni. Se abbiamo 5 sottocampioni, dobbiamo prendere prima il primo sottocampione lo mettiamo in testing e addestriamo su dal 2 al 5. Addestriamo il sistema e poi lo valutiamo sul primo. Dopodiché rimettiamo il primo nella lista con tutti i sottocampioni ed estraiamo il secondo. Addestriamo quindi sui quattro campioni, tutti tranne il secondo, e poi valutiamo le performance sul secondo. E così via per tutti. Dipende da K quante volte dobbiamo rifare questa procedura. Ed ecco, alla fine abbiamo questo tipo di errore, cioè l'errore della cross validation sarà la media dei K campioni, che sarà data quindi dall'errore che è stato fatto per ognuno dei sottocampioni quando si è addestrato sul sottocampione, sì, sull'intero campione tranne

quello che è messo in testing e si è valutato su il campione, il sottocampione che è stato messo in testing. Per ognuno ovviamente abbiamo sempre e comunque il target, cioè la realtà, la verità presunta perlomeno. Domanda: qual è la logica che sottostà a questo tipo di validazione? Adesso vediamo una seconda procedura che si chiama leave one out, cioè lasciane uno fuori. Questa procedura in realtà è un caso limite della procedura K-fold, come vedremo, perché rientra nello stesso ambito. Anche qui si tratta di dividere in tanti sottocampioni, però questa volta se io ho n record, n righe, io lo dividerò, k sarà uguale al numero delle righe. Cioè praticamente è come se avendo 100, un campione fatto di 100 osservazioni, di 100 istanze, io lo dividessi con un k uguale a 100. Questo comporta che ogni volta io addestrerò su 99 istanze e validerò in cieco su quella istanza che ho messo fuori. E quindi ripeterò 100 volte questa procedura. Quindi, come vedete, è un caso limite della K-fold, il leave one out, cioè è quando K è uguale al numero delle istanze del campione globale. Per cui anche in questo caso io avrò praticamente diverse stime, avrò un modello diverso per ogni campione. Per ogni istanza, campione e istanza corrispondono perché un sottocampione è fatto da un'istanza in questo caso. Per cui avrò n uguale a 100, avrò 100 matrici di pesi se ho addestrato delle reti neurali. Questo mostra come per k uguale al numero delle istanze del campione ho una k-fold portata al limite. Ora si pone il problema: quando questa strategia leave one out è utile? E quando invece è più utile usare la classica K-fold, dove K può essere un numero che normalmente è 5, al massimo 10, se i campioni sono tanti? Beh, l'uso scientifico che è stato fatto di questa procedura di validazione, di questo protocollo leave one out, è quando il campione globale è piuttosto piccolino. Voglio dire, se mi trovo un campione di, che so io, 25 istanze, è chiaro che se vado a dividerlo con la strategia random che abbiamo visto nelle lezioni precedenti, cioè training e testing, ce ne avrò 12 in training e 13 in testing, o il contrario, per cui l'addestramento viene fatto su un numero veramente esiguo di istanze. Questo può comportare che i casi non tipici possono capitare o nel training o nel testing, a seconda delle volte, e quindi possono determinare la fortuna o la sfortuna della stima. Ugualmente, se uso la procedura vista un attimo fa, cioè la K-fold, e lo divido in 5, otterrò 5 sottogruppi. Ma ognuno di questi sottogruppi significa che 5 li uso in testing, d'accordo? E 20 istanze le uso in training, per cui anche in questo caso addestro su 20 e verifico solo su 5, anche se ripeto questa procedura per ben 5 volte. Ecco, con leave one out io addestro su 24 e verifico su 1 e a turno quindi li valuto ognuno. Qual è il problema? Il problema è che alla fine mi ritrovo su 25 istanze, 25 modelli, e non è detto che la media dell'errore di questi 25 modelli indipendenti sia molto rappresentativa. Però l'uso che ne viene fatto di questa validazione leave one out è specialmente per campioni molto piccoli. Vedremo che io sto riportando quelle che sono le notizie da letteratura scientifica, ma
Dando uno sguardo più attento alla questione, non è affatto detto che le cose funzionino bene in questi casi, perché io sto supponendo implicitamente che le stime che io faccio le faccio con dei modelli regressivi classici o dei modelli di classificazione lineare. Ora, se i campioni che io ho di fronte sono dei campioni la cui funzione matematica è piuttosto lineare, tutto quello che abbiamo detto tiene. Ma se ho dei campioni la cui funzione ottima è altamente non lineare, quindi mi trovo di fronte a campioni complessi, e tutto quello che stiamo dicendo può traballare. E questo lo capiremo meglio successivamente quando affronteremo l'approccio induttivo, cioè i protocolli di validazione basati sull'approccio induttivo. Vediamo il leave-one-out come procedura. Il leave-one-out, la stima leave-one-out, è un caso speciale, come dicevamo, della validazione K-fold, nella quale il numero delle sottoclassi nel quale il campione originale viene diviso è uguale al numero di casi presenti nel campione. Esattamente come avevamo detto. Per cui se il numero di casi è n grande, K sarà uguale a n grande. Ecco, questo vi dà un'idea di quante elaborazioni dobbiamo fare. Ovviamente il modello addestrato su tutti i pattern del campione tranne uno è usato per valutare l'errore nel campione, nel caso che abbiamo lasciato fuori. E questo processo viene ripetuto per tutti i casi, patterns. Ovviamente quello di cui la valutazione, questo comporta che la valutazione dell'errore di tutti gli n casi è data quindi dalla media fornita dall'errore, per cui io avrò, se ho n casi, avrò n stime e quindi l'errore medio sarà praticamente quello che desumo da questi errori. Allora, questa procedura ha anche dei vantaggi, onestamente, oltre che al fatto di poter essere usata, di essere consigliata spesso per campioni molto piccoli, il fatto che praticamente ogni training praticamente ha un caso in meno, perché è quel caso che viene messo in testing. Quindi, omettendo solo un'osservazione, il modello ha estimato tramite una perturbazione O1 di n, cioè molto piccola, cioè il modello di training, il training set, uno dall'altro, differiscono di poco perché è soltanto un caso che viene, come dire, scambiato. Dall'altra parte, le variazioni di stima sono generalmente uguali, qui lo diciamo, a 1 su radice di n. Quindi, per un campione molto vasto, un numero n largo, le estrapolazioni, cioè il testing fatto sul campione, sul caso rimanente, sono eseguite con perturbazioni minime. Questo dovrebbe rendere stabile, cioè che l'apprendimento fatto su i diversi casi sia molto simile, perché soltanto un elemento del campione d'addestramento 1 sarà diverso dal campione di addestramento 2, dal campione di addestramento 3, eccetera. Ovviamente noi dobbiamo aspettarci, secondo quello che abbiamo già detto, che per campioni, come dire, dove K è molto grande, cioè li dividiamo in molti sottocampioni, la cross-validazione abbia un'accuratezza che deve essere altamente variabile. Ci aspettiamo che sia molto variabile. Ovviamente se io prendo un campione fatto da 20 casi e lo divido in 5 sottocampioni, beh, insomma, voglio dire, avrò pochi record in training e pochi record in testing, ok? Se addirittura uso una strategia leave one out, in questo caso avrò 20 addestramenti
In questo caso 19 in addestramento sono i casi e uno in testing a turno. Ma mi aspetto che a un certo punto, se immaginate che in questo campione di 20 o anche di 100 esistano pochi casi strani, quelli chiamati borderline, cioè casi estremi, casi che si allontanano molto dalla media degli altri, beh, questi casi spesso sono destinati a essere sbagliati. Perché? Perché il modello non ha avuto, se avesse avuto molti casi estremi, avrebbe appreso anche a come comportarsi quando si trova di fronte a un input molto raro. Mentre in questo caso rischia di trovarsi di fronte a un unico input raro e non sapere come comportarsi. Ovviamente, quando invece il numero di sottocampioni è piccolo, la varianza che ci possiamo aspettare è piuttosto piccola, ma può portare a uno sbilanciamento che riduce la varianza, no? E gli errori. Cioè possiamo avere, per K molto piccoli, che i campioni di testing siano, come dire, grandi ma molto diversi e quindi la stima vari in maniera i campioni ovviamente le stime saranno come dire altamente sbilanciate. Questa è una delle debolezze del sistema K-fold che ripeto consiste in due debolezze fondamentali sia nel K-fold classico che abbiamo visto all'inizio sia nel suo caso limite che è il leave one out, cioè uno, l'estrema, come dire, variabilità dei risultati, che possono essere dovuti al fatto che i dati contengono alcuni casi che sono molto strani e che si allontanano molto mediamente dagli altri. L'altra debolezza è che devo fare parecchi addestramenti e alla fine non mi ritrovo una rete neurale, immaginate che usiamo delle reti neurali, una rete neurale che ha imparato a fare stima, ma mi ritrovo K reti neurali e nel caso del leave one out mi trovo N reti neurali, ognuna dei quali fa una stima. È vero che l'addestramento è stato fatto su campioni molto simili nel caso del leave one out perché ne ho estratto una alla volta in testing, ma voglio dire, si tratta sempre di reti, se sono reti neurali, che partono da pesi casuali, vedono i dati e fanno una stima, e per cui mi posso aspettare una variabilità alta in questo caso. Proviamo adesso a vedere in schema che cosa succede nella procedura leave one out come punti fondamentali. Punto numero uno. Per ogni caso, per ogni istanza xn, cosa avviene? Io ho tutte le istanze che vedete qui su questa colonna che uso come training, tutte tranne l'istanza XI, qui abbiamo chiamata XI, cioè quella che ho messo da parte per farla valutare. Quindi il sistema apprende in maniera completa su tutte le istanze tranne una. Dopo che ha appreso, io congelo i pesi, i parametri che ha definito durante l'apprendimento e valuto come quel modello che è emerso stima l'istanza XI che ho ottenuto separata. Ok? Benissimo, questo è il primo punto, il primo passo. Ovviamente questo passo però va ripetuto per n volte, n grande volte, se n sono i casi. Io devo ripetere questa stessa procedura, come ricordato, per n volte, per cui nel secondo esperimento estraggo XI diverso, che potrà essere il secondo record, la seconda istanza, addestro su tutte le istanze rimanenti tranne quella, congelo i pesi ad addestramento avvenuto e poi valuto in test in cieco l'istanza nuova. Questo devo ripeterlo per n volte, per cui è chiaro che alla fine l'errore complessivo sarà la media degli errori che ho fatto su ogni istanza. N è il numero di casi, come vedete, eccolo qui. Bene, adesso immaginiamo che il campione
sia costituito da tutti questi casi che vedete qui. Va bene? X1, xn-1, xn più 1, xn. Chi manca? Manca xn. Xn piccolo è il caso che ho lasciato fuori. Per cui il mio campione di addestramento è quello che vediamo definito tra le parentesi graph. Ok? Questo è il sottocampione originale senza il pattern ennesimo. Cioè vedete che qui proprio manca il pattern dove n è piccolo, che abbiamo tenuto fuori. Quindi, secondo punto, addestriamo un modello usando il campione di training. Terzo punto, calcoliamo l'errore del campione lasciato fuori dal training set. Ripetiamo questo tipo di procedura, cioè da 1 a 3 dei punti che abbiamo visto, per ognuno degli n campioni. Quindi, in conclusione, l'equazione con la quale ci misureremo per valutare la correttezza di questo esperimento sarà data dalla media degli errori che sono stati effettuati rispetto al testing dalla funzione, che qui sono tante funzioni, di ogni campione lasciato fuori, condizionato dal campione che è stato assunto come training. Lasciamoci quindi con questa domanda. Quando è necessario applicare il protocollo, la procedura leave one out? Adesso però dobbiamo un attimo riflettere in maniera più approfondita, prima di affrontare in una lezione successiva l'approccio induttivo, sul significato di queste procedure. Perché presentarle tecnicamente è, come dire, un po' noioso, lo ammetto, ma anche semplice. Una volta compreso come si fa, è facile internalizzarle e magari credere che siano delle procedure ottime sotto ogni profilo per essere utilizzate. In realtà le cose non sono così semplici. Vi voglio fare un esempio. Un esempio che tra l'altro abbiamo già visto durante le precedenti lezioni. Immaginiamo un disegno semplice, una fotografia, se volete, in cui ci sia il volto di una persona. Ora, immaginate questo volto di una persona su sfondo nero e il volto invece con i colori dei toni di grigio classici. Ora, se andiamo a fare un'analisi di come sono distribuiti i toni di grigio, cioè i pixel, come sono attivati, scopriremo che c'è una prevalenza di nero, poi ci sono la parte che comporta il volto della persona che abbiamo fotografato, che avrà toni di grigio diversificati dal nero, cioè da 0 fino a 255. Bene, adesso proviamo a mettere questa fotografia su un foglio Excel, traducendo tramite un piccolo programma molto semplice, ogni pixel nel valore numerico del suo tono di grigio. E osserviamo questa fotografia su Excel, magari usando lo zoom per rimpicciolirla in modo che ci compaia il più possibile nello stesso foglio, nella pagina. Ci accorgeremo semplicemente che abbiamo tutti i numeri vicino allo zero, intorno allo sfondo, che danno lo sfondo nero. Poi abbiamo all'interno di dove c'è la fotografia dei numeri che variano, toni di grigio che variano, e poi abbiamo il bordo del volto che è numeri che, non, che sono lontani dallo zero, ma sono anche lontani come valore dai numeri che compaiono tipicamente all'interno del volto. Questi li abbiamo chiamati spigoli, contorni. Ora, questo contorno, questi pixel che definiscono il contorno del volto, che sono quelli che quando si fa edge detection, cioè rilevamento dei bordi, sono quelle filtri convolutivi che ci disegnano il bordo di la figura, l'outline di una figura,
sono quelli più importanti. Ma se fate un'analisi quantitativa, quei numeri di bordo rappresentano il 2-3% al massimo di tutta l'immagine. In altre parole, sono dei valori, fra virgolette, strani nella fotografia. Cioè non sono consueti, sono lontani dalla media dei valori. Bene, che significa? Che se io elimino quei valori perché sono strani e vengono definiti outlier, cioè fuori livello, ok? Io li posso anche eliminare, sono soltanto al 2%. Il risultato nel disegno è che non vedo più il volto, perché non ho più i bordi del volto. Quindi il problema è i cosiddetti outlier, cioè valori che sono fuori, lontani dalle medie, strani, ok? Sono valori che vanno eliminati o interpretati. Questa è la prima considerazione. La considerazione seguente è che io posso avere un dataset che non è un'immagine, ma posso avere dei valori strani che definiscono i casi di input. Alcuni casi presentano dei valori strani. Ora, se io li tolgo, che cosa sto togliendo? Il problema è che molte volte si è visto che togliendoli perché non sono linearmente proporzionati agli altri, che rappresentano più o meno la media, io sto togliendo praticamente la possibilità al sistema di comprendere dei casi limite che mi possono capitare continuamente. Per cui posso addestrare un sistema, eliminando i casi fuori bordo, diciamo, strani, e questo sistema magari si comporta molto bene quando gli capitano nuovi casi che rientrano nella media però. Ma come arriva un nuovo caso che è un po' strano ma reale, loro lo sbagliano, perché non l'hanno mai visto, non lo considerano. Lo considerano come uno straniero. Questo è tipico di alcuni dataset, o meglio, possiamo anche dirci che tutti i dataset che sono estratti da processi naturali o culturali rappresentano questo tipo di problema. Lo presentano perché sono dei dataset che rappresentano funzioni altamente non lineari, perché la realtà che ci circonda è una realtà altamente non lineare. E vi faccio un esempio banale, no? È chiaro che se io ho un conto in banca, no? E sono arrivato allo zero, ma mi servono dei soldi, per la prima volta chiedo un prestito. E mi concedono un prestito, dice: guarda, puoi andare fuori fino a 5.000 euro. Ottimo. Lì per lì mi sento preoccupato, perché è la prima volta che vado in debito, mettete. Allora, mettiamo adesso che sulle X abbiamo il tempo e sulle Y abbiamo il grado della mia preoccupazione. All'inizio, come mi danno il credito, io sto tranquillo. Quindi la mia preoccupazione è un po' superiore alla media, perché è la prima volta che ho un debito. Dopodiché mi compro una sigaretta elettronica, o mi compro un paio di pantaloni, o una cravatta, spendo dai 10 ai 60 euro, immaginate, e sto sotto di 60 euro per la prima volta. Ed ecco che la mia preoccupazione cresce in maniera formidabile, perché è la prima volta che entro in debito. Poi, tornando a casa, mi consulto con la mia compagna o compagno che sia e gli dico: beh, guarda, ho avuto 5.000 euro di credito dalla banca e ne ho spesi 60. Lei subito si preoccupa, dice: ma come, adesso siamo in debito, 60 euro abbiamo speso che non abbiamo, in realtà dobbiamo restituirli alla banca. Però la mia preoccupazione aumenta ancora di più, perché la mia compagna mi ha fatto notare che siamo in una situazione di rischio per la prima volta. Però lei dice: ma siccome tu hai usato questo credito per comprarti un paio di pantaloni, adesso io vado a comprarmi finalmente il forno a microonde che ce n'avevo bisogno, e spendo 100 euro o 200, non so quanto costino attualmente. Però in tutti i casi, a quel punto la mia preoccupazione cresce, ma cresce meno,
perché è stata condivisa con la mia compagna. Dopo un altro po', visto che ho esagerato, dico, vabbè, ma in fondo abbiamo speso totalmente 260 euro, cioè che è un po' più del 10% del credito che abbiamo. Sai che c'è? Adesso magari mi compro un altro telefonino, spenderò 400 euro, lo compro e subito mi preoccuperò. La mia compagna si preoccupa ugualmente e va a comprarsi anche il telefonino e saliamo a 800-1000 euro di spesa. A quel punto siamo a 1000 euro, abbiamo speso metà del credito. Ma intanto la nostra preoccupazione è cresciuta in maniera non proporzionale, cioè non secondo una linea retta, cioè più spendo più mi preoccupo. In certi momenti saliva, in certi momenti saliva meno. A un certo punto, quando arriva a 1000 euro di indebitamento, dico, beh, mancano ancora 1000 euro, ma sai che c'è? Ma mi compro un'altra cosa a questo punto. E la mia preoccupazione di botto diminuisce, perché ormai ho fatto l'abitudine a indebitarmi. A questo punto, vedete, c'è un punto di singolarità con derivata parziale uguale a zero, perché ho cambiato verso. A questo punto non c'è più neanche una semiproporzionalità tra quello che spendo e la preoccupazione che ho. A questo punto è il banchiere che mi ha dato i soldi che comincia a preoccuparsi, perché io non mi preoccupo più. Ecco, questo banale esempio che sarà accaduto, credo, a non poche persone, cioè che cominciano a preoccuparsi all'inizio molto, poi si preoccupano poco, dopo un po', anche se si espongono di più, non si preoccupano più, in altre parole, è un tipico esempio di come i dati che noi abbiamo non debbono riflettere per forza una proporzionalità, cioè non debbono spostarsi su una linea retta, ma possono seguire un andamento strano. Questo andamento, quando è molto strano, cioè fatto di una curva che prima sale, ma sale con una rapidità diversa, poi di botto si inverte, comincia a scendere e poi d'improvviso risale, ma risale con una pendenza ancora diversa da prima. In questo caso il sistema è molto non lineare. Tutte le esperienze che noi abbiamo, i processi naturali e culturali che vediamo di fronte a noi, hanno questo andamento non proporzionale. Ripeto, è come quando A causa B che causa C, però C causa A. A quel punto i conti diventano complicati. Non bastano più un modello lineare per spiegare come avvengono le cose. Allora, quando usiamo un approccio di questo tipo, K-fold cross-validation o distribuzione random training e testing, dobbiamo tenere presente questo, che nei dati ci possono essere dei casi strani. Se noi li distribuiamo a caso, in alcune volte, quando compariranno in testing, le cose vanno male come accuratezza. Quando capitano in training, le cose possono andare meglio o peggio, perché possono addirittura deviare l'interpretazione che la rete neurale sta facendo dei dati di training. Quindi una distribuzione ottima non può essere fatta semplicemente con una distribuzione randomica o training testing o K-fold, peggio leave one out, randomica, perché nulla in realtà nel tempo si distribuisce in maniera randomica. Voi sapete che in matematica la cosa più complessa che esiste è generare numeri realmente randomici, perché anche il nostro cervello è fatto per trovare sempre una logica, una regola tramite la quale muoversi. Non a caso il nostro cervello non è una sfera morbida, smooth, ok? Ma è addirittura una struttura fatta di connessioni e di circonvoluzioni ripide, improvvise, come se fosse un canyon. Ecco, in natura le non linearità, i cigni neri, come dicono gli economisti, cioè quegli eventi improvvisi che cambiano completamente rispetto agli eventi che sono accaduti un istante prima, sono la norma. Allora, per avere un protocollo robusto che ci permetta di capire quanto un modello in training, una volta addestrato, è bravo in testing, non è sufficiente dividere randomicamente il campione intero per avere una stima robusta ed efficace e realistica. Dobbiamo trovare altri mezzi per fare questa divisione. Questi altri mezzi, ovviamente,
li presenteremo nella prossima lezione, in cui tratteremo i sistemi, i protocolli di validazione di tipo induttivo e vedremo quali sono i criteri ai quali si ispirano e li confronteremo con i protocolli di distribuzione random, sia K-fold che training e testing, per vedere che anche dal punto di vista qualitativo ci permettono di raggiungere risultati che con gli altri non potevamo raggiungere. Adesso vediamo le domande tramite con le quali ci lasciamo. Qual è la logica fondamentale della validazione K-fold? Cioè, che logica segue? E quando è necessario applicare la procedura leave one out? Vi ringrazio per l'attenzione. Questa seconda parte è terminata. Potete consultare il sito dell'Ateneo, il web dell'Ateneo, per la parte dedicata a questo corso per avere ulteriori approfondimenti e materiali di studio. Grazie e arrivederci.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per vivere in sicurezza il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Programmazione e Sicurezza della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uni Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello, in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, questa grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. You have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose UniNet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: Beh, l'Università Telematica Uni Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione del corso. L'argomento della lezione è dalle reti neuronali ricorrenti alle reti transformer. Questa lezione è la prima parte di tre. Gli argomenti che tratteremo saranno serie temporali e analisi del linguaggio, NPL, architettura di una rete neuronale ricorrente, e come ultimo argomento le reti Long Short Term Memory, LSTM. Iniziamo con il primo argomento, serie temporali e analisi del linguaggio NPL. Introdurremo un po' quello che è lo scopo dell'analisi e soprattutto quali architetture vanno usate, di reti vanno usate per un'analisi o di una frase, che è di fatto una serie di parole che si concatenano nel tempo, o di serie temporali numeriche. Partiamo dall'analisi del linguaggio NPL. Classificare una recensione di un ristorante come positiva o negativa. Questo è il gioco molto attuale. Il cibo era eccellente, positiva. Il pollo ha attraversato la strada perché era non cotto. Sicuramente negativa. Il cibo era scadente, negativa. Lo scopo è quello, in fase di analisi, di leggere un testo, capire se il testo contiene una recensione negativa o positiva e o neutra e assegnare uno score negativo, positivo o neutra al testo stesso. Un altro problema potrebbe essere quello che viene dai mercati finanziari, analisi tecnica dei mercati finanziari. L'analisi tecnica è un metodo di analisi dei grafici volto a prevedere i prezzi futuri di azioni, valute o materie prime. Io guardo quello che ho nel passato e cerco di capire cosa succede nel futuro. Parto da tre presupposti. Il mercato considera tutto. Il prezzo si muove in una tendenza e l'ultimo, la storia si ripete. Quindi l'idea è, diciamo, secondo questa tecnica, quella di andare a studiare l'andamento temporale di un indice, del valore di un'azione e così via, e cercare di determinare i trend, le tendenze. Qui abbiamo per esempio un movimento primario in rialzo, qui un movimento primario in ribasso con delle oscillazioni nel mezzo. La domanda e la ricerca che si fa è quella di capire: può una rete neuronale o una tecnica di machine learning aiutare nell'analisi di queste serie temporali? Il problema è generale e diciamo, l'aspetto linguistico di NPL e l'aspetto diciamo, più matematico legato alla serie in realtà hanno la stessa natura, perché l'input nei due casi è una serie variabile di valori ordinate nel tempo. Quindi io ho un certo numero di valori, x1, x2, x3, x4, xm, che accadono al tempo t1, t2, t3, t4. Nel caso delle recensioni, x1 è x2 è il cibo, x3 era, x4 è eccellente. Nel caso di una serie numerica come quella di un'azione, saranno dei numeri. La cosa importante è che nell'analisi del significato della serie, la storia, cioè quel che accade prima, è importante nel capire il valore e il significato. Chiaramente eccellente non si capisce a chi è riferito se non ricordo

elezioni passate che il layer di input di una rete neuronale, per esempio, ha una dimensione fissata. La dimensione, diciamo, che io determino in fase di definizione dell'architettura. In questo caso, nel caso di serie temporale, non è detto, anzi, non capita mai che le serie temporali hanno tutte la stessa lunghezza. Le frasi possono variare nel numero di parole e anche le serie, dipende dal periodo in cui ho accesso. Quindi in qualche modo dobbiamo, per analizzare, per studiare, per estrarre informazioni da serie temporali, dobbiamo elaborare, definire nuove architetture di reti neuronali che tengano in conto il fatto che esse devono avere memoria o mantenere informazioni sullo stato nascosto dei tempi precedenti. Un breve argomento, spunti di riflessione. Nell'analisi di una serie temporale è fondamentale avere memoria dei valori assunti prima di un fissato tempo? Considerare una frase essere una serie temporale è scorretto perché è una sequenza di parole e non di numeri. Tale affermazione è corretta? Entriamo nel vivo. Le architetture di una rete neuronale ricorrente, che sono reti che sono state sviluppate esattamente per affrontare e tentare di risolvere il problema dell'estrazione di informazioni da serie temporale, siano esse di natura testuale sia di natura numerica. Le motivazioni sono quelle che abbiamo accennato, non tutti i problemi possono essere convertiti in uno con input e output di lunghezza finita. L'analisi della serie temporale necessita memoria delle informazioni di contesto. Data una stringa binaria, dire yes se il numero di 1 è pari, altrimenti no, e per rispondere io ho bisogno di analizzare tutto il contesto, questo è pari e questo è no. E come ultimo, difficile e o impossibile scegliere una finestra di contesto fissa. C'è sempre una nuova serie più lunga di qualsiasi analizzata. Queste sono le motivazioni essenziali che ci spingono, hanno spinto i ricercatori ad abbandonare l'architettura tipica di una rete feed forward per sviluppare reti che tenessero conto di queste quattro motivazioni. L'idea semplicemente è quella di creare un processo di ricorrenza nel tempo. Le reti neuronali ricorrenti prendono l'output precedente o gli stati nascosti come input. Al tempo t io non solo ho, al tempo i in questo caso t, non solo ho un input dall'esterno, ma la rete prende il suo stato nascosto, l'output, al tempo i meno 1 e lo elabora insieme all'informazione al tempo t. Quindi è una normale rete feed forward con in più un fenomeno, un processo di iterazione temporale. L'input composito al tempo t contiene alcune informazioni storiche sugli eventi al tempo t grande e minore di t. Cioè questo processo di passare l'informazione al tempo t del tempo t meno 1 mi permette di avere una memoria anche per informazioni passate prima. Le reti ricorrenti sono utili poiché il loro valore intermedio stadio, i loro valori intermedi possono memorizzare informazioni sugli input passati per un tempo che non è fissato a priori. E questo è vero, purtroppo vedremo che il tempo non è fissato a priori, ma non è molto grande, cioè c'è una finestra.

più o meno lunga in cui la rete ricorda, al di fuori di questa finestra la rete ha difficoltà a ricordare. Questo è un problema quando la frase o la serie da analizzare è estremamente lunga. E vedremo che questo è stato uno dei principali motivi che ha un po' portato ad abbandonare l'approccio con le RRN per l'analisi delle sequenze temporali e lo sviluppare le nuove architetture transformer. Il punto di partenza è il percettrone. Consideriamo il percettrone non multiplo come unità base per un'architettura RRN. In maniera molto sintetica rappresentiamo il percettrone multiplo che abbiamo visto in varie occasioni in questo modo: il blocco di input, i layer nascosti, il blocco di output. Con questo elemento base costruiamo questa architettura. Al tempo T abbiamo un percettrone, blocco di input, è stato nascosto, blocco di output, e diciamo lo stato nascosto che gli viene passato al tempo t meno 1, cioè uguale a 0, viene messo a 0. Questo stato passa l'informazione dello stato nascosto e o dell'output al secondo layer, al tempo 2. Quindi il layer nascosto al tempo 2 si ritrova ad analizzare l'input al tempo 2 con lo stato nascosto del tempo 1 e così via, finché arriviamo alla fine della frase dopo m step e diciamo otteniamo un input, diciamo questo qua. Questa struttura è detta struttura unfolded, cioè non ripiegata, in qualche modo viene rappresentata con questo simbolo che è la struttura folded. Diciamo essenzialmente questo loop con l'indice HI meno 1 rappresenta questi passaggi di informazione. Allora, che succede? Alla rete comincio a presentare la frase, il primo termine. Viene elaborata, mi dà eventualmente un output. Il campo nascosto viene passato successivamente e presentato alla stessa rete quando presento la seconda parola della frase e così via, fino ad arrivare alla fine. E alla fine decido cosa fare. Poi vedremo delle applicazioni di questa struttura. Se andiamo in dettaglio a vedere come è fatto il nodo, abbiamo questo tipo di architettura. Allora, chiaramente questa qui abbiamo detto che è il percettrone, quindi ho uno stato di input, un layer di pesi che mi connette lo stato di input col layer nascosto, un layer di pesi che mi connette lo stato nascosto con il blocco di output, in più ho un layer di pesi che prende lo stato nascosto al tempo precedente e lo elabora. Le due informazioni, quelle che vengono dallo stato nascosto al tempo precedente e quelle che vengono all'input corrente, vengono sommate e mandate allo stato nascosto. Quindi diciamo, qui c'è una nomenclatura XTD appartenente a R, qui stiamo considerando la mia serie fatta di valori singoli, o una parola o un numero. In realtà, diciamo, se aumento le dimensioni dello spazio di input, la stessa struttura può lavorare su vettori, ma per semplicità abbiamo preso l'input un reale. XI è l'input al tempo T, YI è l'output al tempo T, HI è lo stato, lo status del layer hidden al tempo T, WX sono i pesi di input, WH sono i pesi dello stato nascosto e WY sono i pesi di output. E poi abbiamo i bias. Con queste variabili definisco lo stato nascosto nel solito modo, diciamo formalmente è diverso, ma è il prodotto
somma sui GEI dello stato di pesi in input per l'input più lo stato dei pesi del layer nascosto per il valore del layer nascosto più la soglia. Questo per il nuovo HD. L'uscita Y è praticamente una funzione del prodotto dello stato, della matrice dei pesi WY per lo stato nascosto HI, più un'eventuale soglia. Diciamo, è la solita formulazione che ormai avete visto molte volte. Quindi, diciamo, il dettaglio di nodo si presenta come un oggetto con quattro input. Con quattro segnali, due di input e due di output. Come si addestrano? Diciamo, l'addestramento è eseguito sempre con una backpropagation, con un algoritmo di backpropagation, che deve essere però modificato per tener conto della ricorrenza temporale. Questo può essere fatto anche se con una certa difficoltà. L'algoritmo di backpropagation viene modificato per includere l'iterazione nel tempo. Questo algoritmo basato sul gradiente è noto come backpropagation nel tempo o algoritmo BPTT. Praticamente, oltre ad andare dall'output all'input, si va anche indietro nel tempo. I dettagli non sono facili da spiegare, per cui fidatevi. L'idea però dell'algoritmo è descritta in questo pseudocode. Il valore di K può essere selezionato dall'utente per l'addestramento e il valore PT è il valore obiettivo, cioè il target che vogliamo realizzare al passo temporale T. Quindi si ripete questo ciclo fino a che il criterio di stop è raggiunto, si mette tutto a zero. Ho un secondo ciclo di ripetizione per t che va da 0 a n meno k, quindi questo è un k fissato dall'utente. In ogni ciclo mando in avanti l'informazione il network unfolded, for k step, perché k time step e computo tutti i campi nascosti e le uscite. Come secondo step computo la differenza fra l'output corrente e il desiderata, vedete che sto semplicemente come solito scegliendo la differenza che voglio minimizzare e dopo aver fatto questo propago all'indietro l'errore lungo la network, la rete non folded e faccio l'update dei pesi, aggiorno i pesi. Vantaggi e svantaggi delle reti ricorrenti. Le reti ricorrenti hanno vantaggi come capacità di gestire dati sequenziali, sono state progettate per questo, e capacità di gestire input di lunghezza variabile e non nota a priori. Capacità di informarsi, di memorizzare informazioni storiche. Chiaramente ha degli svantaggi. Gli svantaggi sono la computazione può essere molto lenta, la rete non tiene conto degli input futuri e il principale è il problema del gradiente che svanisce. Il valore calcolato per l'aggiornamento dei pesi può essere circa zero. Cioè la rete non apprende, più profonda è la rete, più il problema è pronunciato. Diciamo, questo è un po' quello che dicevamo prima, man mano che mi allontano nel passato dalla parola che sto analizzando, l'informazione che riesco a mantenere del passato diventa via via più debole, si affievolisce. E questo fa sì che di fatto non ho una finestra in cui analizzo il contesto lunga quanto il numero di parole fino a quel momento apprese, ma molto più piccola. Chiaramente, diciamo, questo problema è stato affrontato
e diciamo diverse architetture ricorrenti sono state proposte

per mitigarlo. La computazione di fatto in queste reti è lenta perché c'è la ricorrenza. In realtà per trattare una singola sequenza ho bisogno di ripetere i calcoli, quindi di calcolare per un numero di volte pari al ciclo, al numero di parole nella sequenza, al numero di numeri nella sequenza stessa. Il fatto che la rete non tiene conto degli input futuri può essere facilmente risolto abbinando due reti, una che va in avanti, l'altra che va in indietro, e diciamo in qualche modo è stata una tecnica che ha dato i suoi frutti. Allora, infatti ci sono diverse variazioni che vengono usate nei problemi di machine learning. Reti neuronali ricorrenti bidirezionali. Nelle BRNN gli input dai futuri passaggi temporali vengono utilizzate per migliorare l'accuratezza della rete. È come conoscere le prime e le ultime parole di una frase per predire le parole intermedie. Ricordo che noi quando analizziamo una frase di fatto abbiamo un meccanismo di analisi che è globale. Cioè leggiamo in parte sequenzialmente la frase, in parte guardiamo la fine della frase, l'inizio della frase e cerchiamo di interpolare. Questo tipo di architetture tentano di fare esattamente questo. Poi ci sono unità ricorrenti comporte, le Gate Recurrent Unit, che sono progettate per gestire il problema del gradiente che svanisce. Hanno una porta di reset e una di aggiornamento che determinano quali informazioni devono essere mantenute. Essenzialmente si tende a ridurre l'informazione che si passa in un determinato tempo e soprattutto, diciamo, questo ha due vantaggi. Elimina la necessità di memoria e di potenza di calcolo e dà più capacità alla rete di ricordare. Un'altra architettura basata sulla stessa filosofia sono le reti con memoria a lungo e corto termine, le LSTM. Sono state anch'esse progettate per affrontare il problema del gradiente che svanisce. Le LSTM utilizzano tre porte, chiamata porta di input, porta di out e forget gate, porta di dimenticanza, e come le GRU esse determina quale informazione mantenere o meno. Diciamo, le LSTM sono quelle che sono state più usate ancora oggi per l'analisi di sequenze testuali e diciamo sono quelle che vi illustrerò fra poco. Finito l'argomento, due spunti di riflessione. L'input composito al tempo t contiene alcune informazioni storiche sugli eventi al tempo t grande e maggiore di t. Questa affermazione è corretta? La seconda, per il calcolo del nuovo stato nascosto, un nodo di una RNN condivide la matrice dei pesi input layer nascosto? Terzo e ultimo argomento, le reti long short term memory. LSTM. Come vi ho appena detto, queste sono un'architettura di reti ricorrenti, quindi diciamo hanno la struttura base che abbiamo descritto, che tentano di mitigare il problema del gradiente che svanisce. Quindi essenzialmente reti che tendono ad avere una finestra di contesto per l'analisi delle serie testuali un po' più lunga di quelle delle architetture RRN base. Il problema del gradiente che svanisce dipende dalla distanza fra la parola corrente e quella che ne definisce il contesto. Prevedere una parola basandosi sulla sequenza, ne facciamo un esempio: le nuvole sono nel cielo e sono nato in Francia, io parlo in modo fluente francese. Ora, se guardiamo, diciamo, in questo contesto, con queste due frasi di esempio, definiamo il problema.

Se guardiamo la prima fase, è abbastanza corta. Quindi, se io voglio definire chi dà contesto alla parola cielo, trovo poco prima nel passato la parola nuvola, nuvole. Quindi, diciamo, nel momento in cui cielo cerca informazioni della parola che la definisce nel contesto, la trova abbastanza vicina. La seconda frase non solo è un po' più lunga, ma richiede un po' più di elaborazione, perché sono nato in Francia, io parlo in modo fluente francese. Quindi per dare significato alla parola francese mi in qualche modo riferisco alla parola parlo, al verbo parlare. Quindi diciamo, sto suggerendo, sto ipotizzando che francese è la lingua, perché se parlo francese sto parlando della lingua francese. Ma per capire la nazione, cioè, devo riandare molto indietro nel tempo o nella sequenza. Se il gradiente svanisce prima di arrivare alla frase o alle parole che definiscono il contesto di quest'ultima parola, praticamente io l'informazione l'ho persa. Vedremo, infatti, questo è il punto essenziale, perché il fatto che le LSTM mitigano un po' il problema del gradiente, ma non lo risolvono, perché su frasi molto lunghe presentano lo stesso problema dell'RRN, ha fatto sì che diciamo, la ricerca si è concentrata su nuove architetture e la ricerca ha portato alla definizione delle reti transformer, che poi sono alla base dei modelli linguistici generativi tipo ChatGPT, in questo senso, che approcciano il problema in una maniera completamente diversa. Il problema della necessità di elevata potenza computazionale, presenza di informazioni inutili per l'analisi, impossibilità di reset nei parametri dell'analisi in caso di interruzione logica fra parti di una sequenza. Diciamo, è chiaro che la frase a volte è piena di parole che non sono strettamente necessarie per l'analisi, e se nel momento in cui io vado ad analizzare una nuova sequenza io devo mantenere in memoria i parametri definiti con una sequenza che avente una struttura logica diversa, è chiaro che appesantisco sia la memoria di cui necessito dal punto di vista computazionale, sia la potenza di calcolo. Quindi, diciamo, in queste nuove architetture tipo GRU o LSTM si cerca di rimediare questi due problemi. Per esempio, avendo la possibilità di scartare informazioni lì dove non serve o di resettare completamente il nodo base della rete nel momento in cui si cambia struttura logica della frase stessa. Questa è l'architettura di una LSTM. Vedete, insomma, è abbastanza complessa. Abbiamo quattro tipi di porte: input gate, I è l'indice temporale, candidate gate, C, forget gate, FI, e output gate, OI. Questi quattro gate hanno funzioni diverse. Osserviamo come, guardando lo schema, rispetto a una tradizionale RRN che ha quattro terminali, due input e due output, questi rimangono standard, la LSTM ha due nuovi terminali in più, uno in input, che è il CI-1, e uno in output. In questo segnale, diciamo, io definisco e trasmetto ed elaboro il

contesto della frase. Questo rappresenta, insieme, se volete, al passaggio dello stato nascosto, il passaggio da un tempo all'altro del contesto. Rispetto allo stato nascosto, in questo canale io posso far scorrere un'informazione con un range temporale più ampio. Chiaramente lo stato nascosto dipende dal tempo precedente al tempo corrente, è una connessione a uno come passo temporale. Con questo trucchetto, cioè aggiungendo il canale di contesto, io posso allungare la finestra temporale in cui trasmetto il contesto stesso. Andiamo un po' a guardarla in dettaglio. Notate che all'interno del blocco, oltre ai quattro gate fondamentali, c'è qui una somma, ma che avevamo già visto, diciamo, che in qualche modo mi concatena, mi unisce lo stato nascosto al tempo precedente con l'input al tempo corrente, che il risultato viene dato in pasto ai quattro gate, e poi ci sono delle porte contrassegnate con la X, che sono delle porte di moltiplicazione essenzialmente, e una porta contrassegnata con il più, che è una porta d'addizione. Quindi sta a significare che questo segnale, che poi guarderemo fra poche trasparenze, viene sommato al segnale di contesto stesso. Iniziamo con l'input gate, questo qua. Determina quanto contenuto deve essere aggiunto al contesto C. Dipende da HI-1 e da XI. Calcola un valore continuo fra 0 e 1 mediante una sigmoide e decide se passare o meno l'informazione corrente. Chiaramente se 1 l'informazione passa tutta. Se 0 l'informazione non passa, se un numero compreso fra 0 e 1 passa una frazione dell'informazione. Vedete che CDI serve a controllare la trasmissione, scusate, IDI serve a controllare la trasmissione di CDI. Cosa fa questo blocco lo vedremo fra poco, ma essenzialmente questo agisce, IDI agisce come rubinetto. A seconda dell'input dello stato al tempo precedente decide se aprì o meno la condotta dell'informazione di contesto elaborata in questo stato. Il C gate rappresenta il contenuto che deve essere aggiunto al contesto. La funzione dipende sempre dallo stato nascosto al tempo precedente e dall'input al tempo corrente attraverso la funzione tangente iperbolica. Quindi l'output è un numero fra meno 1 e 1. La frazione di contenuto trasmessa dipende dal valore di IDI. Quindi, mentre IDI è un controllo, CDI elabora il segnale. Quindi per elaborare il segnale deve prendere il segnale dall'input corrente, quello dello stato nascosto, analizzarlo e poi tentare di trasferirlo all'informazione di contesto, al canale di contesto. Quindi a seconda di cosa accade su IDI, io decido se passare meno tutta, poco o meno o zero l'informazione di contesto sul canale di contesto stesso. Il gate della dimenticanza, forget gate, nasce, diciamo, è stato messo perché la domanda seria è: tutti i dati di contesto sono importanti? A volte la risposta è no, nel senso che se ho messo un punto alla frase e sto iniziando una frase che non ha a che fare nulla con la frase precedente, è ovvio che quello che avevo elaborato come contesto della frase precedente è preferibile dimenticarlo.

Quindi esso dipende sempre dallo stato al tempo in meno 1 e l'input del tempo corrente. Calcola sempre un valore attraverso una sigmoide, quindi può assumere valore 0,1 e in base al valore assunto definisce la frazione di contenuto al canale di contesto. Quindi se io il contesto corrente non voglio che sia trasmesso, basta che do uno zero. Ok? Perché se do zero praticamente annullo il contesto passato sia quello presente, poi viene riaggiunto da qua. Quindi questi tre gate, due FD e IDI sono di controllo. L'ultimo elabora l'informazione di contesto al tempo presente che deve essere mandata ai tempi successivi. D'accordo? L'ultimo gate è l'output gate, quello tradizionale. Determina quanto di un contenuto deve essere aggiunto allo stato nascosto. In questa scelta architetturale di rete LSTM, vedete che l'output, scusate, YI, è identico allo stato nascosto. Diciamo, è una scelta architetturale anche abbastanza ragionevole perché, come abbiamo visto, è un po' intuito, nelle reti ricorrenti la distinzione fra passaggio dell'output e passaggio di stato nascosto non è poi così netta. Dipende sempre dallo stato nascosto al tempo I-1, dall'input al tempo corrente. Prepara una sigmoide che in qualche modo mi va a controllare quanto del contesto sia passato, controllato dal forget 3, sia corrente, viene aggiunto allo stato nascosto e all'output. Quindi diciamo il percorso dei dati è questo, mi arriva il contesto del passato. Supponiamo che non voglio dimenticare, quindi lo faccio passare tutto, qui ci aggiungo il contesto corrente, questo viene mandato qui, il segnale di controllo mi dice che deve passare tutto e quindi lo mando in output. In sintesi, diciamo, la porta sembra complessa, ma diciamo poi il funzionamento è abbastanza, come dire, ragionevole e prevedibile. Se IDI non viene attivato, la cella mantiene lo stato CI-1. Se IDI viene attivato, CI-1 verrà combinato con i valori correnti. È quello che vediamo. I viene attivato, questo passa e quindi combino. I non viene attivato, questo non passa e vedete che allo stato corrente non sommo niente. FI resetta lo stato corrente della cella CI, se gli do 0 questo mi viene completamente resettato, o I decide quanto contesto CI deve essere portato verso l'uscita. OI apre o chiude questo rubinetto. Le LSTM come reti ricordano per un tempo più lungo rispetto all'architettura delle reti di ricorrenze di base, ma d'altronde sono state progettate esattamente per questo scopo. Le LSTM ricordano per un tempo più lungo, ma non per sempre. E questo è il limite fondamentale. Abbiamo bisogno di attenzione, vedremo nella prossima parte il significato di questa frase. Il problema sta in questa.

in questa animazione molto semplice. Le reti RRN hanno una finestra d'analisi tipo questa. Per referire questa parola non posso andare là. Le LSTM allungano la finestra d'analisi, ma non è più grande, può essere, può non contenere tutta la frase. Per analizzare a livello di NLP il contenuto della frase, io ho bisogno di porre attenzione su tutte le parole della frase. Quindi, indipendentemente da dov'è la parola deve poter, nel passato, nel futuro, raggiungere tutte le altre parole della frase. Questo nelle reti di trasforma viene fatto con un meccanismo che chiamiamo meccanismo di attenzione, e da qui l'idea di abbiamo bisogno di attenzione, che era il titolo dell'articolo con cui sono stati introdotti i trasformer. Con questo chiudiamo l'argomento, i soliti spunti di riflessione. Una generica RNN ha due segnali in input e due in uscita. Quanti ce ne sono in una LSTM? Il forget gate FI agisce sullo stato nascosto HI-1? Di solito il solito riepilogo degli spunti di riflessione. Nell'analisi di una serie temporale è fondamentale avere memoria dei valori assunti prima di un fissato tempo. Considerare una frase essere una serie temporale è scorretto perché è una sequenza di parole e non di numeri. Tale affermazione è corretta. L'input composito al tempo t contiene alcune informazioni storiche sugli eventi al tempo t maggiore di t. E questa è un'affermazione corretta? Per il calcolo del nuovo stato nascosto, un nodo di una RNN condivide la matrice dei pesi input layer nascosto? Una generica RNN ha due segnali in input e due in uscita. Quanti ce ne sono in una LSTM? Il forget gate FI agisce sullo stato nascosto HI-1. Con questo abbiamo concluso questa lezione. Vi ricordo come al solito che aggiornamenti e approfondimenti sono sul sito d'Ateneo nella parte dedicata al corso. Arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenute. Io sono Matteo Cellini, consulente di digital marketing presso una società di consulenza e sarò il vostro docente per il corso di social media marketing e management. Vediamo le macro aree che tratteremo in questo corso. Prima di tutto vedremo

le strategie e il framework per il social media management, quindi passando da un'introduzione a cos'è il social media, cos'è il social media marketing, a capire come intavolare da zero la strategia, come pensare, definire anche e soprattutto gli obiettivi e come pianificarli per le aziende all'interno del social media, quindi capendo anche quali sono le best practice, quali sono le modalità di considerare i competitor e soprattutto anche l'analisi del mercato di riferimento. In secondo macro argomento sarà quello della panoramica delle piattaforme di social media. Quindi, una volta compreso diciamo la practice e le strategie, i framework, quindi le regole, diciamo, per poter giocare all'interno di questo spazio, inizieremo ad entrare più in profondità e capire per ognuna delle principali ovviamente piattaforme di social media, quali sono innanzitutto una breve storia, una breve panoramica che ci aiuta a capire il contesto anche diciamo evolutivo da un punto di vista aziendale, prima di tutto, in seconda battuta anche di crescita, quindi capire come queste piattaforme sono nate, cresciute, quanto sono diventate grandi, all'interno di quali mercati, all'interno di quale gruppi demografici, per capire anche come si sono evolute nel tempo da un punto di vista di funzionalità, come si sono adattate e non ultimo, all'interno di questa macro area, anche quali sono per ognuna di queste piattaforme gli strumenti per le aziende. Quindi, una volta capite tutte le dinamiche di contesto, andare a vedere cosa propongono direttamente come strumenti per le aziende, senza dubbio per la parte di advertising, ma anche per la parte di reportistica, per la parte di analisi e quindi valutazione dell'investimento. La terza macroarea sarà quella degli strumenti per il social media marketing al di fuori delle piattaforme stesse, quindi strumenti di terze parti, strumenti che le aziende possono creare in modo proprietario o addirittura strumenti legati all'intelligenza artificiale, quindi al mondo di automazione e diciamo tutte le possibili evolutive legate a appunto come poter supportare queste attività con automazione, con efficientamento, con strumenti che aiutano la gestione di tutti questi social media. Ed infine andremo a vedere e a toccare l'evoluzione dei social media. Questa sezione andremo ad esplorare l'evoluzione del Web3, degli NFT, della tecnologia blockchain e del metaverso e capire come cavalcare questi trend per tutte le evoluzioni delle aziende. Bene, da un punto di vista di finalità, il corso punta senza dubbio a dare un'introduzione per chi non diciamo, approccia per la prima volta la materia, ma anche a chi ha già un minimo di esperienza per approfondire ed entrare verticalmente all'interno di ogni piattaforma e, come abbiamo detto, anche di nuovi trend per poterli capitalizzare e sfruttare al meglio. Non mi resta che augurarvi un buono studio e a presto.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Ben ritrovati. Iniziamo la seconda lezione che prosegue la prima lezione e in particolare la storia degli archivi audiovisivi nazionali e dei loro patrimoni. Così come nella prima lezione abbiamo affrontato le grandi istituzioni di conservazione, di restauro, di diffusione del patrimonio culturale che è l'audiovisivo, in questa seconda lezione vedremo invece quelli che sono gli archivi audiovisivi minori in Italia, i patrimoni di immagini in movimento che raccontano la resistenza e la militanza. Poi vedremo i patrimoni che rappresentano la storia delle imprese e infine le strutture che conservano il cinema legato al proprio territorio, tra cui il cinema di famiglia e il cinema amatoriale. Veniamo al primo punto che affrontiamo in questa seconda lezione, la necessità di una mappatura degli archivi audiovisivi cosiddetti minori in Italia. Ecco, c'è subito da dire che minore non vuol dire meno importante, vuol dire che non sono strutture così grandi con risorse economiche e di personale al pari delle grandi cineteche nazionali, ma sono molto importanti questi archivi cosiddetti minori proprio per conoscere la storia del nostro paese e per riconoscere come l'audiovisivo è fonte storica e il film sia un bene culturale. Quali sono le pratiche che in qualche modo fanno riferimento a questi archivi minori, cioè quali sono le pratiche che questi archivi minori mettono in atto? Sono almeno tre: i censimenti, le inchieste e le mappature. Cioè vuol dire che anzitutto si cerca di individuare anche semplici elenchi, a volte per capire dove sono i vari archivi, appunto un censimento della presenza. Poi sono delle inchieste, nel senso che semplicemente si inviano delle lettere ad alcune direzioni o regionali dell'audiovisivo o che si vengono a presentare per capire se c'è un archivio, da che cosa è costituito. E infine delle mappature, cioè questo insieme di inchieste, questa acquisizione di informazione permette appunto di mappare alcuni, fare una mappa insomma delle cineteche cosiddette minori. Le pratiche sono quelle appunto delle descrizioni. Descrizioni di che cosa? Delle strutture di conservazione dei patrimoni audiovisivi. E queste descrizioni sono molto utili. Come vedete, vi riporto una guida degli audiovisivi in Italia. La prima edizione del 1995 è stata un'edizione promossa dalla Presidenza del Consiglio, e questo dice proprio come si tratti di un patrimonio importante di cui tenere conto all'interno delle politiche economiche. Questa mappatura consente un coinvolgimento in un'ottica di rete, facilita la ricerca e l'accessibilità ai patrimoni e promuove il riuso di tali fonti. Cioè, in altro modo, una volta che io mappo, che so dove sono presenti queste anche piccole ma significative cineteche o luoghi di conservazione della memoria, tutto questo permette di mettersi insieme, appunto di costruire una rete molto spesso anche di patrimonio o tematicamente verticale, come appunto quello della Resistenza, oppure regionale, penso ad esempio alla Cineteca Sarda, oppure questa mappatura, oltre a consentire la facilitazione del lavoro in rete, permette anche l'accessibilità ai patrimoni. Perché? Perché una volta che si conoscono i luoghi, si conoscono anche molto spesso

spesso i cataloghi e quindi è possibile fare delle ricerche e le ricerche permettono appunto di individuare a volte quei segmenti di audiovisivo che un produttore, un regista o comunque un montatore decide di riusare in un nuovo racconto della società. Inoltre queste cineteche rendono consapevoli dell'importanza di politiche culturali comuni, tutto questo naturalmente oltre alla conservazione, alle questioni economiche ed etiche, ai diritti, alle pratiche di rimediazione, e promuovono un impegno sistematico nel sostenere grandi e piccoli archivi. Cioè questo lavoro di mappatura, di cui il testo di Cortini che vi ho presentato prima è uno dei testi fondamentali, permette davvero di sostenere il lavoro spesso anche faticoso nei piccoli centri, e il sostenersi a vicenda permette di realizzare anche dei processi che permettono di valorizzare meglio sul territorio nazionale anche questi piccoli archivi. Le pratiche di censimento e di mappatura dei patrimoni audiovisivi in Italia quando nascono? Nascono a partire dagli anni 90, naturalmente per proseguire poi nel primo decennio del 2000, e nascono grazie all'impegno costante, certosino, della Fondazione AMOD e dallo studioso e regista Anzano Giannarelli. La salvaguardia e la conservazione di questi beni devono essere naturalmente finalizzati a che cosa? Alla accessibilità, cioè è necessario poterci accedere. D'altra parte, come dicevo, c'è sempre un equilibrio da trovare faticosamente tra la conservazione e l'accessibilità. È un equilibrio che non è sempre facile da individuare, ma va faticosamente ricercato, perché conservare solamente non vuol dire attivare una politica culturale a favore del paese. D'altra parte, essere semplicemente divulgatori dimenticando la conservazione e il restauro vuol dire anche mettere diciamo a repentaglio un patrimonio. Quindi è un equilibrio faticosamente da ricercare ogni volta. E le strutture che sono nate in Italia, queste strutture archivistiche minori, diciamo così, hanno o una specificità di patrimonio, ve ne ricordo alcune, appunto, o sonori o musicali, sono ad esempio archivi di famiglia, sono archivi di cinema amatoriale, sono cinema d'impresa, oppure sono legati a quelle che io vi chiamavo prima in maniera verticale, cioè sono degli archivi che fanno riferimento a delle tematiche ad alta densità etica, di impegno politico, civile. Penso ad esempio agli archivi della Resistenza, della militanza, dei movimenti sindacali e politici. È proprio a partire dalla fine degli anni 60 del XX secolo, con appunto la rivoluzione tecnologica, che aumentano i cosiddetti archivi minori. E questo per quale motivo? Perché le forme, la modalità di produzione e diffusione degli audiovisivi è meno costosa e decisamente più leggera, e poi perché avviene sul mercato una presenza nuova, cioè dei supporti alternativi alla pellicola, molto costosa, mentre sono supporti quelli che si presentano sul mercato che sono decisamente più economici. Abbiamo già citato l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, che dicevo appunto è l'ex discoteca di Stato, ed è un archivio molto interessante. Voi potete cliccare sul link e navigare in questo portale, dove davvero trovate moltissimo materiale utile, e potete trovare tanto materiale utile. Questa istituzione è un'istituzione di conservazione, dicevamo, di un patrimonio specifico. Come ricordavo prima, questi archivi cosiddetti minori sono o molto verticalizzati nell'interesse, oppure regionali, territoriali. Ecco, in questo fa riferimento ai beni sonori e audiovisivi. E fu voluta dal 1900.

dal regime fascista. Perché? Perché si voleva raccogliere e conservare le voci dei grandi della patria. Il patrimonio

il compito del deposito legale obbligatorio, lo abbiamo ricordato nella video lezione precedente, e quindi anche della catalogazione. E il suo patrimonio è trattato con una normativa specifica, che è una normativa, diciamo, di servizio nazionale, molto specifica, per cui è possibile anche fare delle ricerche al pari delle ricerche che facciamo in biblioteca. E qui vedete come il catalogo è accessibile, possiamo cliccare sul link e anche qui voi potete vedere nei cataloghi esattamente come si fa quando si fa una ricerca interuniversitaria in biblioteca. Gli spunti di riflessione. Perché è importante una mappatura costante delle realtà di conservazione dei patrimoni audiovisivi e quali sono le caratteristiche principali del patrimonio dell'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, che vi ricordo è l'ex Discoteca di Stato. Il secondo argomento, i patrimoni di immagini in movimento che raccolgono e raccontano la resistenza e la militanza, cioè anche questo vuol dire andare alla ricerca di quegli archivi che si focalizzano su un patrimonio specifico, cioè resistenza e militanza. I patrimoni audiovisivi della resistenza e della militanza si trovano maggioritariamente nelle regioni del centro-nord e questo è un dato naturale perché la resistenza si è sviluppata maggiormente nelle regioni del centro-nord. E questi archivi presentano delle raccolte e un uso di documenti audiovisivi come fonti per la storia. E fonti per la storia di quale periodo? Certamente del fascismo, della Seconda Guerra Mondiale, della Resistenza e dell'Italia repubblicana. Numerose nel nord Italia le sezioni cinematografiche, degli archivi e degli istituti della Resistenza, degli archivi e degli istituti, penso ad esempio alla Fondazione Gramsci, e la rete coordinata dell'Istituto Storico Parri, che è appunto la rete Parri. Ecco, qui io vi riporto anche un link che potete visitare, e in questo link voi potete trovare tutta una serie di iniziativa, di ricerca che è possibile fare, di pubblicazioni, proprio su queste tematiche. Un importante patrimonio delegato alle videotestimonianze e ai progetti sul tema della resistenza è l'archivio dell'Istoreto di Torino. Voi potete appunto trovare questo link, potete navigarlo e come potete vedere trovate degli archivi, delle banche dati, insomma, tutta una serie di documenti visivi o anche cartacei legati appunto al tema della resistenza. Come vedete, le banche dati dell'Istoreto sono banche dati che forniscono molto materiale. In questo caso potete vedere lo sfruttamento delle risorse del Piemonte durante l'occupazione tedesca, dagli anni 43-45, e quindi diciamo sono tutti documenti materiali che potete visitare. Quando fu costituito questo Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza di Torino? Nel 1966. Il suo compito, come tutti gli archivi, è il compito di custodire e costruire la memoria della Resistenza in Italia attraverso la raccolta di film e di video interviste. Come vedete, qui potete trovare il sito e dal sito potete appunto navigare per conoscere quali sono i cataloghi presenti e disponibili e poi anche perché ci sono delle collezioni descritte molto bene in alcune pagine.
Altro archivio è l'archivio audiovisivo del Movimento Operaio.

democratico, l'AMOD, un archivio che fu costituito nel 1979 e Cesare Zavattini ne fu presidente fino al 1989. Questo archivio, come tutti sono chiamati appunto a conservare il cinema di militanza, in particolare è quel cinema del Partito Comunista in Italia e altri progetti partitici della sinistra. Questo archivio ha acquisito una serie di fondi nuovi, di società indipendenti e militanti. L'archivio AMOD presenta un patrimonio di film, ma non solo, di film e di carte liberamente accessibili sui siti e sui canali social dell'Istituto. C'è una descrizione e una digitalizzazione che sono in continuo incremento e qui potete vedere appunto l'archivio e il patrimonio che custodisce appunto l'AMOD. Come potete vedere trovate i film, i documenti, le fotografie, l'audio, che anche questo è molto importante. Per esempio, se andiamo a cercare i film, come vedete, trovate appunto non solo quelli che sono i documentari, i film legati al Partito Comunista, ma anche a tutte quelle realtà molto militanti che in qualche modo si riconoscono in quell'area ideologica. L'archivio AMOD ha dei progetti annuali dedicati alla formazione di giovani per la realizzazione di film di carattere storico e archivistico grazie proprio al riuso creativo dei materiali d'archivio. Come vedete questa parola sta emergendo continuamente, il riuso, perché è una pratica sempre più diffusa su cui si stanno sviluppando anche delle teorie precise, appunto le teorie del riuso. Come vedete ci sono almeno due progetti annuali importanti che vale la pena conoscere. Uno è il premio Zavattini e l'altro è Anarchive. Il premio Zavattini potete conoscere cos'è, quali sono i bandi, che cosa significa, e così come il progetto Archive. Archive che appunto vuol dire dearchiviare, cioè vuol dire prendere da un archivio e disporre questo materiale che è un bene prezioso, un bene culturale, storico, importante, e riutilizzarlo in una nuova narrazione. Il tema del riuso dei materiali d'archivio rappresenta effettivamente una delle principali politiche di valorizzazione dell'archivio AMOD. E qui mi piace ricordare Cesare Zavattini, una frase del 1980. L'archivio audiovisivo del movimento operaio è un archivio più del presente che del passato e i materiali valorosamente raccolti non stanno là nelle scaffalature in una indeterminata attesa, diventando cioè sempre più archivio, secondo il vecchio vocabolario, ma sono percorsi da una viva impazienza di entrare nella dialettica odierna delle lotte democratiche, di contribuire a creare una informazione più libera fin dalla sua radice. Tra i patrimoni audiovisivi di militanza ci sono alcune sezioni specifiche degli archivi della CGIL, che è appunto il sindacato legato al Partito Comunista, alla sinistra, e dai primi anni del 2000 c'è un progetto di web TV della CGIL Lombardia che appunto mette a disposizione molto materiale, diciamo migliaia di audiovisivi legati appunto a questa tipologia di archivio che, come vedete, potete anche trovare a partire da questo sito servizicgl.it. La raccolta non è organizzata come un archivio riordinato, ma è in corso uno studio per garantire il corretto trattamento documentale. Cioè, in altre parole, è un archivio che sta muovendo i suoi passi perché è necessario mettere ordine per poter poi usare, poter trattare quelle fonti audiovisive come fonti documentali. Qual è uno spunto di riflessione? Dove e perché si trovano in certe regioni
gli archivi di militanza pur avendo un carattere nazionale. Quali sono le caratteristiche e le attività dell'archivio AMOD? Passiamo al prossimo argomento. I patrimoni che rappresentano la storia delle imprese. È molto importante questo perché noi sappiamo come la nostra penisola, il nostro paese, sia intessuto di aziende molto grandi, ma anche di migliaia di PMI, piccole e medie imprese, che hanno una loro storia, molto spesso una storia familiare, e quindi è molto importante andare a mappare, a cercare. Una volta trovati a mettere in rete, a catalogare questi patrimoni che sono patrimoni non solo di generazioni passate, ma anche sono patrimoni che raccontano la storia del nostro paese, la storia non solo del momento della resistenza, come abbiamo visto precedentemente, ma anche ad esempio del boom economico, la nostra Italia dal secondo dopoguerra. Di fondazione più antica, le filmoteche e le fototeche di archivi di imprese. Per citarne alcune, la Fiat, Ferrovie dello Stato, Ansaldo, Edison, Dalmine, Olivetti, Cinzano, Peroni, Barilla, Piaggio, Benetton, Marzotto, Italgas, cioè sono quei nomi che oggi sono diventate delle icone, alcune di queste poi con gli anni sono state acquisite, hanno cambiato nome, sono rientrate in società internazionali. Ma appunto noi ricordiamo questi brand, ricordiamo le loro pubblicità, i loro racconti, i mondi dei racconti che hanno fatto, a cui gli italiani hanno guardato con grande desiderio. Pensiamo appunto a tutta la pubblicità degli anni 50 e 60 della Fiat, oppure ai grandi momenti in cui l'Italia viene unita attraverso l'uso del treno e così via. La maggior parte dei patrimoni cinematografici d'impresa sono concentrati in un unico archivio, costola della Cineteca Nazionale. Qual è questo unico archivio? È appunto l'Archivio Nazionale del Cinema d'Impresa che si trova a Ivrea, un archivio che fu costituito da Sergio Toffetti, che fu conservatore della Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale e fu costituito nel 2006. Potete consultare il sito dell'archivio Cinema d'Impresa, per esempio guardando il canale YouTube che è stato appositamente costituito e qui potete vedere appunto tutti i film, la grande storia delle imprese che hanno fatto importante l'Italia. Provate a pensare Fortini, l'Olivetti, l'AEM e tutto quanto ha costituito appunto il cinema d'impresa che è appunto raccolto ad Ivrea. L'Archivio Nazionale del Cinema d'Impresa custodisce anche la preziosa collezione della Documento Film, costituita dai documentari realizzati per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dal secondo dopoguerra agli anni 70 del XX secolo. Anche qui voi potete trovare un sito, un canale YouTube, Documentaglia. Documentaglia è una collezione importante perché, racconta il sistema Italia durante la costruzione e il boom economico. Naturalmente, tutti questi racconti, questi documenti audiovisivi sono permeati di grande ottimismo, c'è uno sguardo molto ottimista di ciò che stava avvenendo in Italia. Caso a sé è la ricca documentazione fotografica e audiovisiva della Fondazione Ferrovie dello Stato che si avvale per la digitalizzazione dei servizi dell'Archivio Nazionale del Cinema d'Impresa. Ecco, qui è un archivio molto ben strutturato, che ha audiovisivi, fotografie, anche molti documenti cartacei che sono stati digitalizzati, come per esempio le pubblicità dei viaggi attraverso le ferrovie. E è un ricco patrimonio che è consultabile online, come potete vedere. Qui ne vedete
la possibilità di accedere all'archivio delle ferrovie, no? E qui trovate davvero tutti gli aspetti storici, video, l'archivio fotografico. E non dimentichiamo proprio che con questi archivi di Ferrovie dello Stato il nostro centro di ricerca della Facoltà di Comunicazione, CAST, sta proprio sviluppando una serie di ricerche proprio per comprendere come la mobilità in alcune grandi occasioni, in alcuni grandi eventi, abbia permesso di restituire al ritorno dei viaggi anche una nuova visione della città, le città che in quegli anni stavano cambiando, si stavano ripensando urbanisticamente, con l'avvento dell'elettricità hanno permesso di valorizzarsi anche in maniera molto differente. Quindi, diciamo, è un archivio molto importante con cui anche la nostra facoltà sta collaborando. Tra le sezioni cinematografiche dell'archivio d'impresa, oltre a quelle delle Ferrovie dello Stato, abbiamo anche l'archivio del cinema industriale della comunicazione d'impresa, cioè i film della Confindustria. Come vedete, qui potete trovare appunto questo aspetto un po' specifico del cinema della Confindustria, ed è interessante notare come ci sia anche un nome, un acronimo, LIUC, fa riferimento alla Università dell'Insubria. Perché? Perché l'archivio del cinema della Confindustria nasce anzitutto a partire da un interesse in ambito accademico, ed è appunto l'ambito accademico della Università Libera dell'Insubria. Poi abbiamo la Fondazione Micheletti, Museo Eugenio Battisti, dove appunto potete trovare anche il link. Abbiamo l'archivio audiovisivo dell'Enel, dove potete trovare molta documentazione cliccando sul sito e navigandolo. Così pure come abbiamo l'archivio fotocinematografico dell'ENI, e anche questo è davvero un grande patrimonio che è possibile visitare. Come vedete, abbiamo presentato una serie di archivi legati appunto al cinema dell'impresa, molto importanti. Alcuni stanno ancora lavorando per migliorare la propria catalogazione, l'archiviazione, la messa in rete, altri invece sono molto ben strutturati. Alcuni di questi costituiscono delle costole verticali dell'archivio d'impresa e sono però molto importanti per conoscere la storia del nostro paese, lo sviluppo delle grandi e piccole imprese che è il tessuto economico della nostra Italia. Quali sono gli spunti possibili per questo argomento? Quali sono i principali archivi d'impresa e dove sono concentrati? E i progetti principali dell'Archivio Nazionale del Cinema d'Impresa quali sono? Passiamo così all'ultimo argomento di questa lezione. Le strutture che conservano il cinema legato al proprio territorio, tra cui quello di famiglia e amatoriale. Cioè significa, stiamo facendo riferimento a degli archivi regionali e archivi che sul territorio raccontano appunto le vicende delle famiglie e che custodiscono il grande repertorio del cinema amatoriale. Una cineteca importante iscritta alla FIAF, abbiamo detto che è questo coordinamento internazionale appunto delle cineteche, che ha una vocazione territoriale ma non solo, che ha una sezione molto ampia dei film di famiglia e amatoriali, è la Cineteca Sarda, una cineteca costituita nel 1966. Potete vedere il link, e proprio grazie al link potete vedere una serie di iniziative che ci sono. Come vedete, a volte si presentano delle iniziative culturali. Abbiamo detto che le cineteche, soprattutto quando sono sul territorio, oltre a conservare, assumono anche l'onere di diffondere, e questo onere lo declinano molto spesso assumendo il ruolo di protagoniste della politica culturale su un territorio, organizzando degli eventi, delle mostre, delle rassegne.
Questa è una di quelle, la Cineteca Sarda, e come vedete ha un patrimonio davvero molto importante dove è possibile consultarli anche in archivio. Teniamo conto come questa Cineteca abbia davvero delle storie che ci permettono di conoscere un territorio, le tradizioni culturali, le famiglie. Quindi davvero è una Cineteca regionale, ma non per questo meno importante. La Cineteca Sarda è molto vasta e negli ultimi anni si è implementata la raccolta del cinema di famiglia nella regione, costituita da una sezione specifica di migliaia e migliaia di film amatoriali. Ecco, provate a pensare, ad esempio, come in un'epoca di cristianesimo geografico le grandi tradizioni religiose ci permettono di conoscere, per esempio, anche dai film amatoriali, le modalità del costume, del rapporto col territorio, con alcune percezioni culturali mitologiche. Quindi è davvero un'esperienza molto utile, quella del conoscere la propria storia. E la Cineteca Sarda promuove anche un progetto molto interessante, già il titolo è molto significativo, La tua memoria è la nostra storia. Il progetto è molto interessante, accattivante, perché è come invitare le persone che hanno probabilmente nei loro armadi dei Super 8, dei piccoli filmini, di consegnare, perché quella memoria, la tua memoria, la memoria della tua famiglia, dei tuoi momenti di festa, dei tuoi momenti di svago, può diventare la storia, anzi certamente diventa un tassello importante della storia della nostra regione, diventa un tassello importante della storia del nostro paese, dei costumi, del rapporto con il tempo libero che abbiamo avuto, del rapporto che abbiamo avuto con le grandi istituzioni. Quindi davvero è un progetto molto interessante. Abbiamo un altro archivio, sempre di quei gli archivi cosiddetti minori ma così importanti, che è realizzato dall'associazione On Movies, Archivio Nazionale del Film di Famiglia. Provate a pensare, ci sono ben 35.000 pellicole ed è un'unica storia, la nostra storia. Quando nasce, dove nasce? Nasce a Bologna ed è fondato nel 2002 ed è un primo archivio in Italia dedicato alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio filmico privato, familiare, amatoriale, sperimentale. Alcune iniziative di queste sono appunto l'archivio aperto e anche il Memoryscapes, che è il cinema privato online. Esiste però anche un progetto che si chiama Progetto Portale degli Antenati, Sistema Archivistico Nazionale. Come vedete, qui già si parla di un sistema archivistico nazionale, non più regionale, e questo è sostenuto dal Ministero e precisamente dalla Direzione Generale degli Archivi. E che cosa contiene? Le storie di famiglia, appunto, come vedete, c'è un portale che fa riferimento a questo, e a questo portale partecipano diversi archivi audiovisivi specializzati nella raccolta di film di famiglia, alcuni dei quali abbiamo citato. Il portale degli antenati, come vedete, potete trovare qui una possibilità di link per accedere, e una volta che avete che siete entrati, trovate appunto i film di famiglie, questo è molto importante, i film delle famiglie ebree italiane, il fondo filmico di Segni, insomma sono davvero dei patrimoni molto importanti che non vanno perduti. Uno spunto di riflessione: qual è la principale struttura di raccolta, conservazione e valorizzazione del film di famiglia e amatoriale? Perché cresce l'attenzione degli studiosi verso le fonti filmiche amatoriali? Siamo giunti alla conclusione della nostra seconda lezione. Allora vogliamo ricapitolare alcuni spunti di riflessione.
Perché è importante una mappatura costante delle realtà di conservazione dei patrimoni audiovisivi? Quali le caratteristiche principali del patrimonio dell'ICBSA? Dove e perché si trovano in certe regioni gli archivi di militanza, pur avendo un carattere nazionale? Quali sono le caratteristiche e le attività dell'archivio AMOD? Quali sono i principali archivi di impresa e dove sono concentrati? I progetti principali dell'Archivio Nazionale del Cinema di Impresa quali sono? Qual è la principale struttura di raccolta, conservazione e valorizzazione del film di famiglia amatoriale? Perché cresce l'attenzione degli studiosi verso le fonti filmiche amatoriali? Siamo giunti alla conclusione della nostra seconda lezione. E tutto quello che potete trovare o cercare lo trovate sulla pagina web del corso sul sito di Uninettuno.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori, recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi di Elaborazione e Reti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Mi chiamo Andrea Falegnami e sono professore associato di impianti industriali presso il nostro Ateneo. Il corso che vi vado a presentare si chiama Business Intelligence. È un corso che ho registrato per voi in diverse video lezioni. Vediamo i contenuti principali del corso. Il corso si compone di diverse lezioni teoriche in cui andremo ad analizzare la storia e i contenuti del knowledge management. E anche nel dettaglio vedremo alcune pratiche di personal knowledge management. Nello specifico utilizzeremo anche dei software Obsidian e Zotero. Vedremo oltre al knowledge management come si strutturano i dati, come sono strutturati i dati all'interno delle aziende e anche che cos'è la pipeline di ETL. E che cosa serve e perché è molto importante per la business intelligence. Inoltre vedremo come sono strutturati i data warehouse e anche i loro corrispettivi data lake, le sorgenti dati, e come ci possiamo relazionare all'interno di queste sorgenti dati, costruire database e relazioni e operare all'interno dei vari data warehouse. Infine, abbiamo una nutrita serie di lezioni pratiche riguardante i software Power Excel, vale a dire Power Query e Power Pivot, la parte analitica avanzata di Excel e l'ambiente Power BI, che è attualmente lo strumento più avanzato disponibile gratuitamente, almeno per le sue funzionalità di base, da Microsoft. Quindi in giallo vedete tutti quanti i software che utilizzeremo durante questo corso. Le finalità di questo insegnamento sono innanzitutto prendere confidenza col concetto di business intelligence, con le varie tipologie di dati e fare in modo che voi alla fine dell'insegnamento possiate entrare in relazione sia con le unità di analisi che con le unità gestionali di produzione dati operative, ma soprattutto che possiate realizzare la cosiddetta self-service business intelligence, quindi potrete sia analizzare e gestire i dati che vi servono in azienda, anche nelle vostre eventuali attività lavorative, sia potrete utilizzare e sfruttare queste informazioni per migliorare la vostra condizione di studente. Innanzitutto perché potrete gestire anche le informazioni relative alle vostre attività, ma poi perché, come avete visto, verrete dotati di informazioni per utilizzare i software Obsidian e Zotero che potrete utilizzare direttamente anche per studiare e anche altri corsi e per la realizzazione della tesi di laurea. E quindi è assolutamente raccomandato l'insegnamento di business intelligence, soprattutto per quegli studenti che vogliono avere degli strumenti moderni e competitivi per gestire informazioni e produrre documenti anche complessi come delle tesi. Detto questo, vi saluto e vi rimando al sito dell'Ateneo nella sezione relativa all'insegnamento di Business Intelligence. Arrivederci.

0: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flip Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve, benvenuti. Parleremo della riabilitazione e la stimolazione cognitiva nelle demenze. L'obiettivo della lezione è presentare gli argomenti su cui si poggia la possibilità di applicare la riabilitazione e la stimolazione cognitiva ai pazienti con demenza. Descrivere gli approcci riabilitativi per i deficit cognitivi dei pazienti con demenza. Gli argomenti sono le evidenze e le basi della riabilitazione e della stimolazione cognitiva nelle demenze, gli approcci riabilitativi, la Reality Orientation Therapy, la terapia della reminiscenza, terapia della rimotivazione e il training cognitivo, la terapia della validazione, la terapia occupazionale, approcci riabilitativi specifici. Adesso partiamo con le evidenze e basi della riabilitazione e della stimolazione cognitiva nelle demenze. Le basi dell'efficacia sono relative alla base strutturale, funzionale e fisiologica dell'efficacia della riabilitazione cognitiva e non solo, che è rappresentata dai fenomeni di neuroplasticità. Sono in parte aspetti che intervengono anche nel determinare l'efficacia di tutti gli approcci rieducativi. Sappiamo ormai da diverso tempo che il nostro sistema nervoso è in grado, anche in età avanzata, di modificarsi in base agli stimoli che riceve e all'attività che svolge. Questa, che appunto viene definita neuroplasticità, non termina nell'età giovanile, quando comunque è molto più attiva, ma si protrae per tutta la durata della vita. In particolare si traduce nella possibilità che le cellule nervose si modifichino nella loro struttura, per cui possono aumentare il numero di collegamenti con le altre cellule nervose, ma possono essere anche modificate nel loro numero in base a altre esigenze di riorganizzazione. La neuroplasticità non viene sicuramente meno quando il sistema nervoso è colpito da un danno. Anzi, in alcune situazioni particolari, può essere incrementata rispetto alla situazione standard. Legata alla neuroplasticità è la riserva cognitiva, alla cui base vi sono due meccanismi. La riserva neurale, differenze individuali in termini di resilienza di network cognitivi, e la compensazione neurale, reclutamento di risorse compensatorie. La riserva cognitiva ha avuto un notevole incremento di interesse e quindi di studi dedicati negli ultimi anni. È un concetto in realtà molto importante per la nostra sopravvivenza e per la capacità che il nostro sistema nervoso ha di emendare eventualmente delle situazioni patologiche. Come è riportato nella diapositiva, per riserva cognitiva intendiamo due situazioni. Una che riguarda la capacità di compensare tramite i meccanismi di neuroplasticità quello che viene causato da un danno, e l'altro che fa riferimento a delle differenze interindividuali. Queste differenze sono determinate da tutta una serie di fattori. Quasi sicuramente vi sono dei fattori di tipo genetico, però contano anche moltissimo le esperienze che uno ha fatto nella vita. Ad esempio il livello di istruzione, ma anche tutte le attività che portiamo avanti nel corso della nostra esistenza. Per quanto riguarda la riserva cognitiva, si potrebbe pensare che le attività che hanno maggiore influenza sono quelle di tipo cognitivo. In realtà anche l'attività fisica ha una forte influenza sull'incremento e il mantenimento della riserva cognitiva. Primo spunto di riflessione: quali sono le basi teoriche e le evidenze a favore del possibile utilizzo della riabilitazione cognitiva nei pazienti con demenza? Veniamo a un altro argomento, gli approcci riabilitativi, la Reality Orientation Therapy. Poi vi sono gli interventi riabilitativi multistrategici o aspecifici, il training di orientamento alla realtà, la reminiscenza e la rimotivazione.

gli interventi riabilitativi multistrategici o aspecifici, la terapia di validazione, la terapia occupazionale, il training cognitivo. Il training di orientamento alla realtà, in sigla ROT, ha come obiettivo riorientare il paziente rispetto a se stesso, alla propria storia e all'ambiente circostante. Nei pazienti con compromissione cognitiva, e in particolare in quelli con demenza, si perde la capacità di rimanere orientati per quanto riguarda, il tempo, per quanto riguarda lo spazio e nelle fasi più avanzate anche per quanto riguarda le persone, fino a perdere anche l'orientamento rispetto alla stessa propria identità. Nelle fasi, precoci della malattia, in cui la compromissione cognitiva è sicuramente di grado lieve o al massimo moderato, è possibile, con tutta una serie di stimoli, tentare di, riorientare il paziente rispetto alle situazioni di realtà, non solo a quelli elementari, citate prima, il tempo, lo spazio e le persone, ma anche rispetto agli avvenimenti della vita quotidiana. Questo viene ottenuto con le stimolazioni multimediali, che hanno l'obiettivo di rafforzare informazioni di base sulle coordinate spazio-temporali e sulla storia personale. Per poter operare quindi questo riorientamento alla realtà, dobbiamo utilizzare tutte le modalità sensoriali e tutte le categorie di stimoli che ci possono venire in mente. Perché se una determinata informazione finalizzata al riorientamento alla realtà viene presentata in modalità visiva, in modalità uditiva, in altre modalità sensoriali, in particolare anche tramite quella tattile, ovviamente si ha un'attività di rinforzo che incrementa la possibilità dell'efficacia dell'intervento stesso. Questa attività deve essere svolta in modo continuativo nell'arco della giornata. Adesso vediamo come succederà. Importante pure la modulazione in base alle risorse. Ovviamente ci deve essere un'aderenza a quelle che sono le risorse residue della persona, perché se questo riorientamento alla realtà viene sviluppato in delle modalità e facendo conto su delle capacità che la persona ha perso, il risultato non potrà essere ottenuto. Due modalità terapeutiche della ROT. L'informale, facilitazioni e informazioni presentate continuamente nelle 24 ore, e quella formale, seduta giornaliera di 45 minuti, gruppi di 4-6 persone omogenee, sottoposte a stimolazioni standardizzate, al fine di riorientare il paziente in merito agli aspetti visti sopra. Come accennato prima, appunto, vi è una modalità informale che viene sviluppata nell'arco delle 24 ore, in cui ovviamente devono essere coinvolti anche i familiari o i caregiver del paziente, e poi una modalità formale in cui, delle volte individualmente, ma più spesso in situazioni di gruppo, gruppi che devono essere composti da persone con compromissione cognitiva approssimativamente dello stesso livello. E in questi gruppi si svolgono tutta una serie di attività che vanno appunto dal fornire informazioni, fare dei giochi di ruolo, comunicare tra le persone che compongono il gruppo, che hanno come scopo quello appunto di permettere il riorientamento rispetto alla realtà. La ROT si è dimostrata efficace. Meglio si inserite in un programma più ampio e nei pazienti con compromissione moderata e senza disturbi disesecutivi. Appunto, l'efficacia di questa modalità è stata dimostrata, nonostante dal punto di vista concettuale abbia ricevuto molte contestazioni. Il motivo del suo funzionamento sta nel fatto che è rivolta a persone con una compromissione di grado al massimo moderata delle funzioni cognitive. E poi la cosa importante è che queste persone sottoposte a questo trattamento non devono avere delle compromissioni delle funzioni esecutive, perché come vedremo in tante altre condizioni di riabilitazione, le capacità di tipo esecutivo, ovvero sia la risoluzione dei problemi, il senso critico, la capacità di valutare l'adeguatezza o meno di un comportamento, sono fondamentali per potersi giovare di una terapia come questa.
associazione con la terapia farmacologica per dire che questo tipo di trattamento riabilitativo non deve essere, non può essere effettuato in isolamento, ma ha dimostrato in alcuni casi una maggiore efficacia quando viene associato alla terapia farmacologica specifica per quel determinato caso di persona con demenza. Uno spunto di riflessione: quali sono le due modalità terapeutiche della ROT? Veniamo a un altro argomento: approcci riabilitativi, terapia della reminiscenza e della rimotivazione, training cognitivo. La terapia della reminiscenza e della rimotivazione. La prima si basa sulla tendenza dell'anziano a ricordare gli eventi del passato. Quindi è necessario puntare sul ricordo, sulla nostalgia e su aspetti positivi per ottenere una maggiore consapevolezza e deliberazione. È una terapia individuale o di gruppo. Come detto nella diapositiva, le persone anziane finiscono per certi versi per ritornare al loro passato. Infatti, anche nelle fasi abbastanza avanzate della demenza, i ricordi relativi alle esperienze remote sono molto meglio conservati rispetto alla capacità di registrare nuovi eventi o alla capacità di ricordare informazioni acquisite più recentemente. Si può sfruttare questo tipo di situazione per entrare da un lato in empatia con il paziente, ma poi, facendo leva su quelle che nel passato sono state esperienze positive, operare anche un lavoro di rimotivazione, come vedremo successivamente, e fare in modo che il paziente possa ricostruire una catena di eventi che lo portino il più vicino possibile a quella che è la situazione attuale in cui sta vivendo. Questo tipo di terapia ovviamente potrà portare a una maggiore consapevolezza da un lato dei problemi, e soprattutto quando appunto la compromissione non è di grado troppo severo, questa consapevolezza fornirà uno stimolo al tentare di migliorare e anche portare la persona ad essere più volitiva, più deliberata in quelle che sono le sue azioni. È un tipo di trattamento che può essere fatto in modalità individuale, in modalità di gruppo o anche associando queste due modalità. Il secondo tipo di terapia cerca di riattivare gli interessi per gli stimoli e per le relazioni. Anche questa è una terapia strutturata, può essere individuale o di gruppo. In questo caso parliamo della terapia della rimotivazione, che si associa strettamente a quella della reminiscenza. Le persone affette da una demenza perdono gradualmente il desiderio di svolgere attività, di partecipare alla vita familiare, alla vita di una comunità e via dicendo. Se riusciamo con questo tipo di approccio a riattivare questo tipo di interessi, ovviamente il paziente ne avrà sicuramente dei benefici. È una terapia anche questa che porta a un miglioramento dell'empatia con il terapeuta, può essere svolta in modalità individuale o di gruppo. Come riportato nella diapositiva, è una terapia che però deve essere strutturata, non è lasciata all'improvvisazione, e quindi si deve basare sulla conoscenza che possiamo ottenere dal paziente, ma molte volte più facilmente dai suoi familiari, di quelli che erano gli interessi della persona prima che iniziasse il processo patologico. Il programma 3R, come qui scritto nella diapositiva, c'è la ROT, la reminiscenza e la rimotivazione. È un programma particolare in cui le tre terapie di cui vi ho parlato finora vengono applicate, diciamo, nello stesso soggetto. E quindi si farà la terapia per riorientamento alla realtà, si applicheranno i principi della terapia della reminiscenza e quelli della rimotivazione. I dati iniziali sull'efficacia di questo approccio multiplo sembrerebbero molto incoraggianti. Valgono ovviamente per l'utilizzo di queste tre modalità nella stessa persona, tutto quanto detto per le singole modalità. Il training cognitivo, approccio specifico non personalizzato, stimolazione ripetitiva relativamente ad un dominio cognitivo, ad esempio esercizi per la memorizzazione, esercizi per l'attenzione. Per training cognitivo si intende una forma di allenamento delle funzioni cognitive
in cui, indipendentemente da quelli che sono i reali deficit della persona, partendo dal presupposto che nelle persone con demenza le funzioni mnesiche e quelle attentive siano quasi sempre compromesse, queste stesse funzioni vengono sottoposte a dei training ripetitivi, con tutta una serie di esercizi che devono facilitare la memorizzazione o il miglioramento delle capacità attentive. Questa terapia può essere anch'essa svolta in modalità individuale o di gruppo. L'efficacia al massimo sulle prestazioni del dominio trattati. Cochrane Review manca una chiara evidenza. Allora, qui è necessaria una spiegazione sul concetto di Cochrane Review. La Cochrane Association è un'associazione che ha promosso da molti anni e continua a promuovere la valutazione di trattamenti di vario tipo, farmacologico, riabilitativo, psicologico, e per stabilirne l'efficacia in quella che viene considerata l'evidence-based medicine. In queste review, con dei criteri strettissimi, vengono valutati l'adeguatezza dei vari studi che hanno applicato in forma sperimentale un determinato trattamento, considerando se ci siano state delle distorsioni nel reclutamento, distorsioni nel mantenimento del cosiddetto cieco, che può essere singolo o doppio, e via dicendo. Sono delle revisioni che valutano appunto l'efficacia molto stringenti, molto severe, per cui se in seguito a una di queste revisioni si determina che un certo trattamento sia efficace, viene dato al trattamento stesso un livello di evidenza di efficacia significativamente elevato. Per quanto riguarda invece il training cognitivo nelle demenze, così come l'ho presentato precedentemente, non abbiamo dei dati di efficacia sicura, le evidenze non sono sicuramente chiare. L'unica cosa che emerge, ma che non viene confermata in modo forte nella Cochrane Review, è che al massimo questi trattamenti sono efficaci per il dominio a cui sono specificatamente diretti. Ho citato appunto prima il training della memoria, con un training della memoria si possono migliorare delle capacità amnesiche, ma non si ha ad esempio il trasferimento nelle attività di vita quotidiana, che è poi la cosa più importante per il paziente e per le persone che vivono con lui. Programmi di esercizi computerizzati, efficacia su memoria e abilità visuocostruttive. In quest'era in cui siamo circondati da tutta una serie di strumenti digitali, non poteva mancare il fatto che venissero utilizzati per effettuare programmi di riabilitazione. Sicuramente i programmi che si giovano dell'utilizzo di un computer hanno il vantaggio di poter essere autogestiti o gestiti con l'aiuto di un caregiver e quindi essere effettuati anche a livello domiciliare. E ne sono stati proposti molti per i pazienti con demenza. Finora è stato possibile dimostrare che questo tipo di programmi sono efficaci sulla riabilitazione della memoria e sulle abilità visuocostruttive, mentre non si hanno prove di efficacia per quanto riguarda altri domini. Uno spunto di riflessione: cos'è il programma 3R? Veniamo a un altro argomento: approcci riabilitativi, terapia della validazione, terapia occupazionale. Terapia della validazione. Entrare in relazione empatica con il paziente, immedesimandosi nella sua condizione e condividendo la sua visione. I pazienti con demenza, a causa di queste condizioni patologiche, come accennato anche prima, finiscono per vivere in una dimensione temporale del passato, con uno stato d'animo che può essere variabile da situazione a situazione, ma più spesso è improntato a una situazione di depressione, di apatia, di rinuncia. I familiari vengono spesso disorientati dal vedere come la persona con demenza persista in certe sue convinzioni, che sia per esempio una certa ora della giornata, cosa che non corrisponde alla realtà, che essi si trovino in un luogo che anch'esso non corrisponde alla realtà. La terapia della validazione, che si applica a persone con una compromissione già piuttosto avanzata, serve a permettere al terapista di entrare in questo mondo particolare della persona con demenza
In questo modo acquisire una familiarità con la persona stessa, in modo poi da poterlo convincere a svolgere delle attività che altrimenti la persona non svolgerebbe. Quindi in qualche modo si tratta di dare ragione al paziente quando sostiene che non siamo nell'epoca attuale, ma in un'epoca che si situa 10 anni prima, che non ci si trova in un ambiente come vogliono sostenere gli altri, ma in quello che sostiene.

E ovviamente questo crea delle tensioni. Nel momento in cui si invece migliora le relazioni interpersonali, come accennato prima, si può riuscire a convincere la persona a fare determinate cose anche che riguardano le attività di vita quotidiana, per esempio ad alimentarsi adeguatamente, a seguire adeguatamente il regime di pulizie personali quotidiane e via dicendo. La rieducazione funzionale. Attività e occupazioni diverse, recuperare e potenziare abilità residue. Necessaria l'identificazione delle attività che presentano potenzialità di effettuazione e potenziamento. Per rieducazione funzionale, si intende qualcosa molto vicino alla terapia occupazionale. In realtà, ognuno di noi ha svolto nella sua vita, prima che, possa essere colpito da un processo degenerativo che causi una forma di demenza, tutta una serie di attività, sia professionali ma anche di tipo hobbistico. Approfondendo la conoscenza, in una fase preliminare su quelle che sono le attività svolte dalla persona, gli interessi, che hanno sempre, diciamo, acceso, la persona e che quindi l'hanno portata a fare delle attività volentieri con divertimento, allora si può cercare di replicare nel processo terapeutico questo tipo di attività che riguardano ovviamente quella determinata persona. Questo permette di recuperare e potenziare le attività residue della persona. Anche questo tipo di trattamento è indirizzato essenzialmente a persone con una compromissione già di grado più elevato, quindi non nelle fasi strettamente iniziali. Uno spunto di riflessione: qual è la premessa all'effettuazione della terapia occupazionale nei pazienti con demenza? Un altro argomento: gli approcci riabilitativi specifici. Gli approcci riabilitativi specifici sono gli interventi sulle capacità di memoria dichiarativa, gli interventi sulle capacità di memoria non dichiarativa, gli ausili mnesici esterni. I presupposti teorici di questi interventi sono il deficit di codificazione con immagazzinamento e rievocazione sono parzialmente risparmiati. Migliore è anche il processo di memorizzazione e di richiamo di informazioni di natura semantica rispetto a nuovi ricordi di tipo episodico. Nei pazienti con demenza ci sono delle capacità che vengono risparmiate almeno fino a quando la patologia diventi francamente severa. Si è visto con tutta una serie di studi che la parte più deficitaria del processo di memorizzazione è la fase di codifica, mentre una volta che un'informazione venga immagazzinata e all'occorrenza debba essere rievocata, questo tipo di funzioni sono migliori rispetto appunto alla codifica. Quindi, puntando su questa differenza, si possono fare delle attività di tipo riabilitativo che puntano sulle capacità della persona di rievocare delle informazioni una volta che siano state codificate adeguatamente. Quindi lo sforzo riabilitativo è proprio quello di migliorare le capacità di codifica. Si è visto anche che il processo di memorizzazione e di richiamo di informazioni di tipo semantico è migliore rispetto a quelle di tipo episodico. È un piccolo accenno, anche se sicuramente vi sarà già nota questa differenza, appunto alla differenziazione fra informazioni di tipo semantico e informazioni di tipo episodico. L'informazione di tipo semantico ha a che fare con il significato, ad esempio, delle parole, mentre la memoria di tipo episodico ha a che fare essenzialmente con degli avvenimenti. Per quanto riguarda le conoscenze semantiche, ad esempio, non è essenziale ricordare il momento e il luogo in cui noi abbiamo acquisito una determinata conoscenza, mentre per la memoria di tipo episodico questi elementi sono importanti. Nelle persone con demenza, proprio perché viene persa anche la capacità di orientamento temporale e spaziale, i ricordi di tipo episodico sono più difficili da mantenere e spesso vengono collocati in modo errato nel tempo o nello spazio, mentre le informazioni di tipo semantico sono conservate in modo migliore. Anche qui, dal punto di vista riabilitativo, puntando su un approccio di recupero delle informazioni semantiche e di utilizzo delle informazioni semantiche ancora
diciamo, a disposizione della persona, si può

ottenere un mantenimento delle funzioni mnesiche. Le metodiche utilizzate. L'error learning, che è stato utilizzato nell'associazione di volti con i nomi, puntando sul legame tra rappresentazione fonologica e semantica, lo space retrieval, il vanishing cues, il forward queuing. Queste sono tutte, diciamo, metodiche che sono state derivate da esperienze fatte con persone sane o con persone affette da altri tipi di patologie del sistema nervoso, in particolare con persone affette da esiti di traumatismo cranico. In che cosa consistono? Il principio dell'errorless learning sta nel fatto che si deve cercare assolutamente di fare in modo che la persona non commetta errori nei suoi esercizi di tipo riabilitativo. Perché l'errore, se viene ripetuto, viene anch'esso appreso e quindi provoca un'interferenza molto importante nella capacità cognitiva del paziente. E quindi il terapeuta deve fare molta attenzione a che l'informazione sia ricordata adeguatamente. Questo lo può ottenere anche con tutta una serie di facilitazioni. Non è il problema quindi di aiutare in qualche modo il paziente, il problema è quello di evitare che vengano commessi degli errori. Per quanto riguarda lo space retrieval, questa è un'esperienza che forse abbiamo fatto tutti, nel lavoro di apprendimento, ad esempio nello studio, se vengono inseriti degli intervalli nelle fasi di apprendimento, le informazioni vengono ricordate in modo migliore rispetto a quando invece si cerca di fare un apprendimento troppo prolungato, senza avere queste interruzioni. Questo tipo di principio può essere applicato anche nella riabilitazione delle persone con demenza. È ovvio che, diciamo, gli intervalli devono essere commisurati alla capacità della persona, per cui, dovranno essere inseriti in tempi brevi, che poi verranno appunto valutati da soggetto a soggetto. Per quanto riguarda invece il vanishing cues, è una metodica che si basa sulla eliminazione graduale dei suggerimenti. Per esempio, per ricordare una parola, inizialmente questa viene presentata nella sua interezza, poi viene ripresentata eliminando una o due lettere della parola, viene ripresentata ancora eliminando ancora delle lettere, quindi si arriva mano a mano all'essenzialità del suggerimento, che può essere anche la sola iniziale della parola. E in questo modo, diciamo, questo è stato dimostrato funzionare, la persona riuscirà a ricordare meglio le informazioni. Paradossalmente, nel forward queuing si segue un processo inverso, nel senso che mano a mano aumentano il tipo di suggerimenti. Ci si interroga sul fatto di come due tecniche così diverse possano funzionare, però questo fa parte delle cose che ancora non conosciamo bene del funzionamento del sistema nervoso. Per quanto riguarda l'efficacia, mancano delle evidenze chiare. Di nuovo qui siamo di fronte al problema che, al di là di una serie di descrizioni, di ricerche, di lavori che in se stessi avrebbero dimostrato una certa efficacia dell'una o dell'altra tecnica illustrata, quando poi sono state fatte delle revisioni mettendo insieme una grande quantità di dati, le evidenze non sono favorevoli all'efficacia di queste strategie riabilitative. Ci sono tanti fattori che indubbiamente vanno controllati e c'è molto lavoro ancora da fare. I presupposti teorici per quanto riguarda la memoria non dichiarativa, o cosiddetta memoria implicita o procedurale, che è più conservata della dichiarativa fino alle fasi intermedie della demenza di Alzheimer. Come abbiamo visto in precedenza per altri aspetti della memoria, anche per quanto riguarda la differenza fra memoria dichiarativa e memoria non dichiarativa, si è visto come quest'ultima, nei pazienti con forme di demenza, in particolare nella malattia di Alzheimer, sia conservata fino a fasi abbastanza avanzate della patologia stessa. La memoria non dichiarativa si distingue classicamente in memoria implicita e memoria procedurale. Soprattutto questo secondo aspetto della memoria procedurale, che appunto è maggiormente conservato in questi pazienti,
può essere sfruttato per migliorare le loro capacità di memorizzazione, ma soprattutto di gestione di tutta una serie di attività. E qui si riaffaccia il discorso relativo alla integrità delle funzioni esecutive, perché la conservazione di queste funzioni permette di sfruttare ancora meglio gli aspetti della memoria procedurale, che ha degli addentellati maggiori rispetto alla memoria dichiarativa con le funzioni esecutive. Efficacia dell'allenamento in attività di vita quotidiana sia di base che strumentali. La memoria dichiarativa, in particolare quella procedurale, sono molto utili appunto nel allenare la persona a mantenere la capacità di svolgere una serie di attività o di apprendere anche delle attività nuove. Si è fatto accenno in precedenza all'utilizzo di programmi computerizzati per la riabilitazione. Non è facile per una persona con demenza ricordare a memoria quelle che possono essere le istruzioni per sfruttare uno di questi programmi. Però se puntiamo su un tipo di apprendimento procedurale, la persona sarà in grado di acquisire la capacità di utilizzare questi programmi, così come sarà in grado di utilizzare degli ausili che facilitino la memorizzazione, il ricordare le cose da fare o altre attività. Ausili esterni, sia di vecchia che nuova concezione, strumenti elettronici, utili per compensare i deficit di memoria prospettica, necessario il training all'uso. Di ausili esterni ne abbiamo molti a disposizione, sia di vecchia che di nuova concezione. Quelli di nuova concezione ovviamente si basano sull'utilizzo dell'elettronica, ma come accennato in precedenza non è detto che una persona con demenza sia in grado di apprenderne l'uso. O comunque l'apprendere questo tipo di utilizzo può richiedere un impegno, una fatica molto maggiore alle persone con demenza. In questi casi si può ricorrere a degli ausili esterni di tipo più tradizionale, come le agende di carta. In ogni caso, questo tipo di ausili non sono utili per poter emendare tutti i deficit cognitivi presenti in questi pazienti. Sono particolarmente utili per quanto riguarda i deficit di memoria prospettica. La memoria prospettica è quella capacità che tutti noi abbiamo di ricordare cosa fare nel futuro. In questo tipo di memoria noi dobbiamo ricordare quindi cosa fare, ma ricordare anche quando farlo. Essendo quindi una funzione che si compone di due momenti, uno dei quali ha una collocazione temporale, è un tipo di funzione facilmente compromessa nei pazienti con forme di demenza. In questo caso, con l'utilizzo degli ausili, possiamo aiutare le persone a ovviare a questo tipo di deficit. Fondamentale per l'utilizzo degli ausili è l'effettuazione di training specifici, che punteranno soprattutto sulle capacità residue, che come detto prima sono abbastanza conservate, di memoria non dichiarativa, in particolare di quella procedurale, perché essenzialmente si tratta di apprendere delle modalità d'uso che seguono delle procedure, proprio perché una persona con deficit mnesici causati dalla demenza non sarà in grado di ricordare a memoria delle istruzioni, mentre con la pratica potrà apprendere l'uso di questi ausili. La stimolazione cerebrale non invasiva, stimolazione magnetica transcranica, stimolazione transcranica a corrente continua, utilizzo in associazione con training, studi preliminari, necessità di considerare tutte le variabili in gioco. Questa si può considerare una delle ultime frontiere della riabilitazione cognitiva, non soltanto per le persone con demenza. Per quanto riguarda le persone affette da demenze, in particolare le demenze di tipo degenerativo, si è visto come l'utilizzo di queste stimolazioni o di tipo elettrico o di tipo magnetico sia in grado di mantenere e in alcuni casi addirittura di riattivare dei circuiti, ovvero sia dei collegamenti fra gruppi di cellule nervose che a causa del processo patologico che sottostà alla demenza hanno perso la loro funzionalità. L'utilizzo di queste tecniche può essere potenziante nei confronti di approcci riabilitativi di altro tipo che abbiamo visto in precedenza.
non presenta controindicazioni.

rispetto anche all'utilizzo di terapie farmacologiche. È ovvio che in questo campo di più recente applicazione abbiamo ancora bisogno di dimostrazioni adeguate della sua efficacia, mentre possiamo già dire che non ci sono particolari effetti negativi di questo tipo di terapia. Ci può essere un problema di accettabilità perché ci sono alcuni fastidi legati alle modalità di somministrazione, vengono applicate appunto delle piccole correnti elettriche o dei campi magnetici sullo scalpo della persona, la quale può avvertire una scossetta, quella che potremmo chiamare una specie di schicchera. E quindi questo, diciamo, può portare a delle difficoltà di accettazione da parte della persona. Queste stimolazioni si basano sul fatto che grazie al notevole sviluppo, incremento degli studi sulla neurofisiologia del sistema nervoso centrale, noi sappiamo molto di più sui collegamenti e sulle reti neuronali che sostengono determinate funzioni cognitive. E quindi, stimolando in modo selettivo alcuni network fondamentali per le capacità di apprendimento, di ritenzione dei ricordi, di rievocazione dei ricordi, si può migliorare la prestazione del paziente. Lo spunto di riflessione: quali sono i presupposti teorici degli interventi sulla memoria dichiarativa e non dichiarativa nei pazienti con demenza? Adesso abbiamo il riepilogo sugli spunti di riflessione. Quali sono le basi teoriche e le evidenze a favore del possibile utilizzo della riabilitazione cognitiva nei pazienti con demenza? Quali sono le due modalità terapeutiche della ROT o Reality Orientation Therapy? Cos'è il programma 3R? Qual è la premessa all'effettuazione della terapia occupazionale nei pazienti con demenza? Quali sono i presupposti teorici degli interventi sulla memoria dichiarativa e non dichiarativa nei pazienti con demenza? La lezione è terminata. Per necessità di approfondimento o per materiale bibliografico, potete fare riferimento al sito web del corso. Grazie per l'attenzione.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
3: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
4: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, till when I wanted to go back, things had escalated.
3: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
4: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
1: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, questa grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
4: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge plus.
1: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
3: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT, and I want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
4: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
1: L'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione del corso dal titolo Il linguaggio. Gli argomenti affrontati saranno i seguenti: la struttura del linguaggio, le funzioni adattive del linguaggio, la struttura delle lingue, comprendere e produrre il discorso, caratteristiche del linguaggio, correlati neurali del linguaggio. Il primo argomento, la struttura del linguaggio. La psicolinguistica è lo studio scientifico degli aspetti psicologici del linguaggio, ovvero come le persone comprendono e acquisiscono il discorso. Con il termine linguaggio si intende sia la lingua parlata che la funzione cognitiva necessaria ad apprendere e a riprodurre i suoni del linguaggio. Esiste una branca della psicologia specifica, definita appunto psicolinguistica, che indaga i meccanismi sottostanti l'acquisizione e la produzione di tipo linguistico. Gli esseri umani hanno la capacità di creare rappresentazioni mentali del mondo e di elaborarle sotto forma di linguaggio, pensiero, ragionamento e risoluzione dei problemi. Questa capacità cognitiva è tipica dell'essere umano, è tipica dell'animale umano. Nessun animale inferiore all'uomo è in grado di costruirsi delle rappresentazioni mentali degli oggetti, degli eventi, del mondo e non è in grado di veicolarlo all'esterno, di raccontarlo all'esterno. L'essere umano è in grado di fare tutto ciò e questo è quello che ci distingue fondamentalmente dagli altri animali. È possibile costruirsi una rappresentazione mentale del mondo e raccontarla all'esterno grazie proprio ai meccanismi di tipo linguistico. Ogni lingua umana consiste in un sistema di simboli e regole per combinare questi simboli in modo da generare un numero infinito di possibili messaggi e significati. È stato calcolato che nel mondo esistono circa 10.000 tipi di lingue diverse. Tutte queste lingue, appunto, sono diverse fra di loro, ma hanno una caratteristica in comune. Tutte le lingue sono costituite da dei simboli e da delle regole specifiche che organizzano questi simboli. Le regole servono per organizzare i simboli affinché sia possibile produrre parole e sia possibile quindi costruire attraverso le parole un discorso e che questo discorso sia fatto in modo tale da essere intellegibile, cioè comprensibile al resto della popolazione, al resto delle persone parlanti quel determinato linguaggio. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa si intende per linguaggio? Le funzioni adattive del linguaggio. Alcuni teorici evoluzionisti ritengono che il linguaggio si sia evoluto quando gli uomini si riunirono per costruire unità sociali più ampie. La funzione comunicativa del linguaggio è evidente e palese, chiaramente il linguaggio serve a veicolare e a condividere dei significati comuni. Dal punto di vista evolutivo è molto probabile che l'animale uomo abbia sviluppato il linguaggio nella modalità in cui lo conosciamo noi, quando si sia aggregato in gruppi, cioè quando è sceso dagli alberi, si è riunito nelle caverne e ha avuto la necessità di condividere tra simili esperienze, fatti, notizie e quindi si è evoluto il linguaggio come sistema di tipo cognitivo. Ogni cultura umana, seppur isolata, ha sviluppato una o più lingue. Questa affermazione deriva dagli studi, ad esempio, di antropologia culturale. Anche le società primitive, i popoli più primitivi, hanno sviluppato un loro sistema linguistico complesso. E sono in grado non solo di sviluppare un sistema linguistico, ma più sistemi linguistici. Pensate ad esempio ai differenti dialetti, alle differenti lingue che insistono su uno stesso territorio, anche se è primitivo. Il cervello umano ha la capacità innata di acquisire una qualsiasi delle 5-6.000 lingue parlate in tutto il globo. Questa è una cosa molto importante. Il cervello umano è innatamente strutturato per acquisire e parlare una o più lingue che si sono sviluppate nel mondo. Quindi deve essere il linguaggio una funzione cognitiva considerata innata, non appresa. Il linguaggio è anche un potente meccanismo di apprendimento. Chiaramente è attraverso il linguaggio che tramandiamo le esperienze, quindi apprendiamo cose nuove e tramandiamo ciò che abbiamo appreso. Lo sviluppo del linguaggio ha reso più facile l'adattamento all'ambiente. Chiaramente, parlando la lingua comune, è più facile adattarsi al contesto ambientale e quindi è più facile l'adattamento al territorio, l'adattamento all'ambiente. Le proprietà delle lingue.
L'aspetto più notevole delle diverse lingue del mondo non sono le loro differenze, ma le caratteristiche comuni. Questo sicuramente è un aspetto tipicamente umano, la possibilità di sviluppare e di utilizzare differenti tipi di lingue, le quali apparentemente sono molto diverse fra di loro, ma strutturalmente sono tutte molto simili, che vuol dire che le differenti lingue parlate nel mondo in realtà racchiudono delle strutture di base comuni. Ogni lingua ha un sistema di simboli e regole da combinare, così da generare un numero infinito di messaggi e significati. Le regole grammaticali, i simboli, sono finiti, ma la possibilità di combinazione di questi fra di loro genera una potenzialità di discorso infinito, e questo avviene in tutte le lingue del mondo. Le proprietà delle lingue. Qualsiasi lingua è caratterizzata da 5 proprietà fondamentali. Quindi tutte le lingue sono organizzate grazie a 5 proprietà fondamentali, che sono le seguenti: simboli, struttura, significato, generatività, dislocazione. Questi 5 elementi sono comuni a tutte le lingue parlate sulla Terra. Tutte le lingue possiedono un sistema simbolico, una struttura sintattico-grammaticale, un significato, quindi che ha a che fare con la semantica e che richiama il magazzino di memoria semantica visto nella lezione precedente, generatività e dislocazione. Le lingue umane sono simboliche e strutturate. Ogni lingua, intesa come sistema di comunicazione, utilizza suoni, caratteri scritti e altri simboli, per esempio segni con le mani, per rappresentare oggetti, eventi, idee, sensazione ed azione. Quindi tutte le lingue sono costituite nello stesso identico modo. Ci sono dei suoni, cioè dei fonemi, ci sono dei grafemi, cioè dei caratteri scritti, ci sono dei simboli, come ad esempio l'utilizzo della gestualità, l'utilizzo della prosodia, cioè dell'intonazione delle voci. L'insieme di questi elementi serve a veicolare un messaggio dotato di significato e comprensibile a terzi. I simboli utilizzati in una qualsiasi lingua sono arbitrari, che vuol dire che ogni lingua ha organizzato i propri simboli così come ha voluto. La presenza del simbolo è condivisa in tutte le lingue, la tipologia di simbolo è assolutamente arbitraria. Pensate ad esempio alle lettere dell'alfabeto italiano o dell'alfabeto cinese, sono lettere simbolicamente differenti, ma la funzione è esattamente la stessa, quella di essere organizzate in una struttura al fine di veicolare un significato, un discorso dotato di significato. Esempio, considerate le parole utilizzate nelle diverse lingue per rappresentare il cane. Nessuna delle parole scritte somiglia a un cane e quando vengono pronunciate non vi è nulla dei suoni che renda una scelta corretta per rappresentare il concetto di cane. È arbitrario, è simbolico, abbiamo definito che l'oggetto cane possa essere rappresentato da una stringa fonetica che determina la parola cane da una stringa grafemica che identifica la parola cane scritta in questo modo, ma quello specifico oggetto, cioè quell'essere animale dotato di 4 zampe, una coda, grandi occhi, che cammina appunto a 4 zampe, riporta gli oggetti, raccoglie una palla e via dicendo, lo abbiamo chiamato cane per questioni di tipo convenzionale. Avremmo anche potuto identificare quello stesso oggetto con un altro nome, ad esempio Chobin, avrebbe funzionato perfettamente nello stesso identico modo e saremmo stati in grado comunque di metterci d'accordo sui significati relativi a quell'oggetto utilizzando una etichetta differente e un sistema simbolico associato differente, perché l'importante è non che tipo di simbolo viene utilizzato, ma il fatto che vi sia un accordo convenzionale su quella tipologia di simbolo. Ogni lingua possiede una struttura retta di regole. La grammatica è l'insieme delle regole che dettano come si possono combinare i simboli per creare unità di comunicazione dotato di significato.
ogni lingua possiede una sua struttura grammaticale, che è propria di quella lingua, ma tutte le lingue possiedono una struttura grammaticale. Quindi qual è il senso? Il senso è che le regole che organizzano la grammatica sono proprie di ogni singola lingua, ma tutte le lingue hanno bisogno di una grammatica per funzionare. La sintassi è un insieme di regole che determinano il modo in cui le parole si combinano in frasi e periodi. Oltre alla struttura grammaticale, tutte le lingue possiedono una struttura sintattica, cioè un insieme di regole che organizzano come le frasi e i periodi si debbano legare fra di loro per organizzare un discorso di senso compiuto. La semantica è ciò che attiene al significato delle diverse parti del discorso. Il terzo elemento che tutte le lingue hanno in comune è il significato o la semantica, il fatto che un determinato simbolo rappresenti in maniera convenzionale un determinato oggetto, che questo oggetto sia condivisa, la conoscenza di questo oggetto sia condivisa all'interno di una certa comunità. I messaggi verbali trasmettono un significato. Per quanto arbitrari possono essere i simboli o le regole grammaticali applicate, una volta appresi consentono alle persone di formare e poi trasferire rappresentazioni mentali alla mente di un'altra persona. Il fatto che esista un sistema di regole grammaticali sintattiche condivise è essenziale affinché circoli la conoscenza, affinché vi sia una condivisione delle esperienze, una condivisione dei contenuti, una condivisione della comunicazione. Le lingue umane sono generative. Generativismo significa che è possibile combinare i simboli della lingua per generare un numero infinito di messaggi che hanno un significato nuovo. Potenzialmente possiamo organizzare attraverso il linguaggio discorsi di tipo infinito. Un numero infinito di discorsi, infinito per quantità ma anche per qualità di messaggio veicolato, perché le lingue sono generative, consentono di generare, in questo caso, discorsi. Consentono la dislocazione. Dislocazione si riferisce al fatto che è possibile parlare di eventi e oggetti che non sono fisicamente presenti. In altre parole, le lingue umane ci permettono di non limitarci a parlare di eventi e oggetti che si trovano fisicamente davanti a noi nel momento in cui parliamo. Possiamo parlare di cose che non sono attualmente presenti, possiamo fare delle dissertazioni lunghissime di fisica teorica o di fisica della materia senza avere l'oggetto del nostro interesse davanti a noi. Questa è una proprietà unica del linguaggio, il fatto di poter costruire discorsi e pensieri su elementi che non sono davanti a noi, che non sono concretamente presenti. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali proprietà possiedono le lingue? La struttura delle lingue. Gli psicolinguisti riconoscono che le lingue umane hanno una struttura gerarchica, per cui gli elementi più piccoli vengono combinati in elementi più grandi. Questa struttura gerarchica è comune a tutte le lingue del mondo, indipendentemente dalla lingua di cui stiamo studiando. Tutte le lingue possiedono una struttura di ordine gerarchico, dove ci sono degli elementi più piccoli che vengono combinati attraverso le regole grammatiche, grammaticali e sintattiche in unità via via più grandi per formare il discorso. Ogni lingua poi ha una struttura superficiale e una struttura profonda, quindi due livelli di struttura, una superficiale e una più profonda, che poi vedremo. La struttura gerarchica. Tutte le lingue umane possiedono una struttura gerarchica, i cui mattoni più elementari sono i fonemi, l'unità minima di suono che viene riconosciuta come distinta in una data lingua. I fonemi sono i suoni che compongono le parole, sono quindi le unità di base che consentono la formazione di parole. I fonemi sono stati identificati in un certo numero nelle varie lingue, ma non tutti i fonemi vengono utilizzati in tutte le lingue. In alcuni casi succede che alcune lingue manchino di determinati fonemi. I linguisti hanno identificato circa 100 fonemi che gli esseri umani possono produrre, quindi gli esseri umani sono in grado con il loro sistema fonoarticolatorio di produrre fino a 100 suoni, ma l'italiano ne ha circa 30, l'inglese 40 e consistono nei diversi suoni puri vocalici e consonantici, oltre che in alcuni fonemi combinati. Quindi è possibile che l'uomo ne riesca a produrre fino a 100. L'italiano utilizza solo
30 fonemi, l'inglese solo 40 fonemi. Cioè è dalla combinazione di questa minima parte di suoni che siamo in grado di produrre parole e discorsi potenzialmente infiniti, da 30 mattoncini. Esempio, gn, sc in italiano, sono dei fonemi tipici dell'italiano che non sono presenti ad esempio in altre lingue, f, sh in inglese, sono fonemi tipici dell'inglese e non sono ad esempio presenti in italiano. I singoli fonemi non hanno significato di per sé, ma un singolo fonema è in grado di cambiare il significato degli elementi linguistici più complessi, quindi i fonemi vengono combinati fra di loro per formare unità più ampie, che sono quelle dotate di significato. A livello successivo, i fonemi si combinano in morfemi, le unità più piccole della lingua dotate di significato, secondo regole proprie di ogni lingua. Quindi i fonemi, come dicevo, si combinano fra di loro e formano l'unità minima dotata di significato di una lingua, che è il morfema. Morfema è la parolina minima necessaria per produrre significato. Morfema lessicale o radice esprime il significato della parola. Qui abbiamo una esempio che è ORS. ORS è una radice lessicale o morfema lessicale. Morfema grammaticale o desinenza indicano le caratteristiche morfologiche o grammaticali. O, I, A. A seconda di quale desinenza mettiamo alla radice ORS, il senso della parola cambia. Possiamo produrre orso, orsi, orsa. A loro volta i morfemi si combinano a formare un enorme, seppur finito, numero di parole e le parole si combinano a formare un numero infinito di frasi. Questo è molto interessante perché i fonemi sono un numero determinato, i morfemi a loro volta sono un numero determinato che formano un numero determinato di parole, anche se numerose, ma la combinazione di parole produce discorsi potenzialmente di ordine infinito. Quindi la potenzialità del linguaggio è enorme. La gerarchia linguistica in 5 passi. In questo cartoon è ben organizzato, è ben evidente come è organizzata la gerarchia linguistica. I fonemi, i suoni singoli di una lingua, si organizzano in morfemi, le unità minime di significato. La combinazione dei morfemi forma delle parole. La combinazione delle parole forma degli elementi della frase. La frase, gli elementi della frase formano la frase completa, più frasi danno origine a un discorso. Questa è l'organizzazione gerarchica che appartiene a tutte le lingue del mondo, con le specifiche proprie di ogni lingua, chiaramente. Ma l'organizzazione gerarchica è presente ovunque. Le lingue umane sono strutturate gerarchicamente con i fonemi come unità minima. Quindi il fonema è un elemento essenziale per l'organizzazione di tipo linguistico. Oltre a questa gerarchia di base, esiste un sesto livello, quello più completo del discorso, nel quale le frasi vengono combinate in paragrafi, articoli, libri e così via. Una volta che siamo in grado di produrre un discorso, siamo arrivati quindi all'ultimo livello della gerarchia del linguaggio, a quel punto il discorso può prendere diverse forme e siamo in grado di organizzare il discorso in maniera anche artistica, sotto forma di produzioni artistiche, poemi, romanzi, ma anche sotto forma di produzione scientifica, o semplicemente siamo in grado di articolare dei discorsi che hanno una sola funzione comunicativa nella vita quotidiana. La struttura superficiale e la struttura profonda. Struttura superficiale è formata dai simboli che vengono utilizzati e dal loro ordine. Quindi la struttura superficiale è rappresentata dai simboli propri di una lingua e dal sistema di regole che li organizzano. È la sintassi propria di ogni lingua a dettare le regole per ordinare nel modo corretto le parole. Quindi oltre alla struttura, nella struttura superficiale, oltre al sistema simbolico di riferimento, sono contenute le regole grammaticali, ma anche le regole sintattiche, quindi quelle che consentono la formazione corretta dei discorsi. Struttura profonda. Si riferisce al significato sotteso ai simboli combinati e questo rimanda alla semantica. La struttura profonda quindi ha a che fare con il significato del simbolo e quindi questo ha a che fare con che cosa? Con il sistema semantico che, ripeto, è organizzato all'interno del magazzino di memoria semantica.
Le frasi possono avere diverse strutture superficiali, ma uguali strutture profonde. Esempi. Sam ha mangiato la torta. In questo caso si capisce bene dall'immagine che Sam, il bambino, ha mangiato la torta. La torta è stata mangiata da Sam. In questo caso si evince che la torta, un pezzo di torta, è stata mangiata da Sam. Mangiata da Sam, la torta è. Questo è il modo in cui organizzerebbe Yoda la frase. Le strutture superficiali di queste tre frasi sono diverse, la struttura profonda è sempre la stessa, cioè c'è una torta e c'è un bambino che ha mangiato la torta. Può accadere che una singola struttura superficiale possa far nascere due strutture profonde, come è il caso di quando le persone parlano o scrivono frasi ambigue. Non sempre i discorsi sono chiari, il linguaggio è talmente tanto complesso ed è talmente tanto manipolabile che siamo in grado di costruire delle frasi di tipo ambiguo. Per disambiguare l'ambiguità delle frasi non è sufficiente la frase stessa, ma è necessario un contesto di riferimento. Esempio di ambiguità sintattica. Carla discute la relazione con Roberto. La vecchia porta la sbarra. Ho visto un uomo nel parco con il cannocchiale. Vi lascio uno spunto di riflessione. Che struttura possiede il linguaggio? Andiamo all'argomento successivo, comprendere e produrre il discorso. Il contesto ha un ruolo molto importante nella comprensione del discorso. Questo è vero sempre, è vero ancora di più se siamo di fronte ad una frase di tipo ambiguo, perché il discorso ha un senso in relazione al contesto in cui siamo inseriti. Il ruolo dell'elaborazione bottom-up. Per comprendere il messaggio di un emittente, il cervello deve riconoscere e interpretare i vari modelli di stimoli. I suoni del discorso, la forma delle lettere, i movimenti delle mani, la disposizione dei punti dell'alfabeto Braille, che sono stati rilevati dal sistema sensoriale. Che vuol dire? Vuol dire che un sistema di elaborazione concettuale del discorso parte dal basso, va dal basso verso l'alto, quindi parte dal sistema simbolico, e questo può essere un qualunque tipo di sistema simbolico, anche il sistema simbolico Braille, per chi legge in Braille, e da lì si va verso l'alto, si ricostruisce il senso e il significato. Si analizzano i singoli elementi di uno stimolo per poi combinarli a formare una percezione unificata. La modalità di combinazione è quella gerarchica vista in precedenza. La struttura gerarchica della lingua parlata, per cui fonemi formano morfemi e morfemi si uniscono a formare parole, ben si presta ad un approccio bottom-up, chiaramente, perché si parte dall'unità più bassa e si va verso un'unità più alta, quindi dal basso verso l'alto. Come ricorderete, il sistema bottom-up e top-down è un funzionamento di differenti sistemi cognitivi. L'abbiamo trovato varie volte nel corso di queste lezioni, proprio perché è una modalità di funzionamento del cervello. Gruppi di cellule specializzate del cervello, nella Wolfram Area, analizzano contorni e angoli delle linee dei modelli visivi. È stato recentemente determinato, grazie a studi di neuroimmagine, che il cervello è strutturalmente abile a identificare le lettere, i simboli letterari, cioè le lettere dell'alfabeto, attraverso un'area specifica che è stata denominata appunto Wolfram Area, cioè area della forma delle lettere, perché sembrerebbe che queste cellule del cervello si attivino in corrispondenza di determinate forme, confini, linee, angoli che identificano le differenti lettere dell'alfabeto. Ad ogni passaggio di questa sequenza bottom-up, compreso il modello di riconoscimento, la nostra comprensione del discorso viene influenzata anche dall'elaborazione top-down. Poco fa ho detto che il sistema di elaborazione sono due, bottom-up e top-down. Questi due livelli collaborano sempre, perché da un lato c'è un livello di elaborazione che dal basso, cioè dal fonema fondamentalmente, va al discorso, ma contemporaneamente c'è il sistema top-down, di elaborazione delle informazioni che dall'alto va verso il basso. Si parte, il sistema top down, vi ricordo che è quel sistema che attinge, parte da quelle che sono le conoscenze pregresse, attinge le conoscenze pregresse per poi calarsi nella specifica situazione. Bottom up e top down lavorano sempre insieme, collaborano sempre insieme.
Ogni comunicazione linguistica implica un'elaborazione top-down, perché le parole attingono al vocabolario e alla grammatica, che sono immagazzinate nella memoria semantica. Ancora una volta ritorna il concetto di memoria semantica, perché? Perché è appunto quel magazzino che contiene tutte le informazioni generali, comprese tutte le informazioni relativamente al funzionamento di una o più lingue che noi parliamo. Caratteristiche del linguaggio. La frequenza delle parole. Quanto spesso una parola si presenta in una data lingua, orale o scritta. La frequenza delle parole è una caratteristica del linguaggio molto importante. Noi tendiamo ad utilizzare parole più frequenti e a utilizzare meno parole meno frequenti nella lingua di appartenenza. Esistono tra l'altro due tipologie diverse di frequenza, la frequenza d'uso delle parole parlate e la frequenza d'uso delle parole scritte, perché chiaramente non scriviamo come parliamo. Di conseguenza ci sono delle parole più ricorrenti nel linguaggio parlato e parole più ricorrenti nel linguaggio scritto. La frequenza d'uso di una parola determina la capacità che ha il cervello di recuperare e di utilizzare in maniera immediata quella parola rispetto ad un'altra. Esiste un effetto chiamato effetto frequenza. Le parole più frequenti, con una frequenza d'uso maggiore, sono quelle che vengono recuperate e usate di più dal soggetto e sono quelle anche più resistenti ad un eventuale deterioramento, ad un eventuale danno. Vengono perse più tardi. Le parole meno frequenti, le parole più rare, vengono utilizzate appunto meno e sono quelle che più facilmente vanno incontro a deterioramento in caso di danno cerebrale. L'età di acquisizione. L'età di acquisizione è l'età alla quale si impara una parola. Tale età ha un effetto sulla latenza di risposta, sia quando si tratta di prendere decisioni lessicali, sia quando si tratta di nominare le parole. Che vuol dire? Vuol dire che l'essere umano ha una finestra temporale favorevole di acquisizione del linguaggio. Questa finestra temporale coincide più o meno con gli anni dell'infanzia. Tutte le parole, tutti i linguaggi, le lingue apprese durante questo periodo vengono poi assimilate meglio e vengono utilizzate al meglio negli anni successivi. Per questo si dice fate studiare le lingue ai bambini fin quando sono piccoli, perché il cervello è più plastico, è più pronto, ma soprattutto perché esiste questa finestra temporale che è una finestra favorevole di acquisizione del linguaggio. La pragmatica, il ruolo del contesto sociale. Per comprendere i messaggi verbali e comunicare efficacemente con gli altri è necessaria la pragmatica, ovvero una conoscenza degli aspetti pratici dell'utilizzo del linguaggio. Non esiste un manuale della pragmatica, questo ve lo dico subito. Cioè noi abbiamo un manuale per la grammatica, un manuale per la sintassi delle varie lingue, ma non un manuale che ci dice in che modo va utilizzata una determinata parola, un determinato discorso all'interno di uno specifico contesto. La pragmatica della comunicazione è quella cosa che arricchisce il discorso, è quella cosa che si combina attraverso l'utilizzo di differenti sistemi di comunicazione. Nella pragmatica della comunicazione rientrano ad esempio le regole non scritte della conversazione, il fatto che ad esempio sappiamo che esiste un turno nel parlare, una turnazione nel parlare, no? Se parlo io, colui che mi sta ascoltando è in silenzio. Quando finisco di parlare io, l'altra persona comincia a parlare, quindi non ci si sovrappone, questa è una regola essenziale per la comunicazione efficace, perché altrimenti si crea confusione. Nella pragmatica della comunicazione rientrano anche aspetti più sfumati della capacità di veicolare un messaggio, come ad esempio l'utilizzo della prosodia, cioè l'utilizzo dell'intonazione della voce che possiamo modulare in maniera volontaria per accentuare determinate parti del discorso o per smussarne altre. L'utilizzo della gestualità, la pragmatica ci racconta anche di questo, utilizzare i gesti per sottolineare determinate parti del discorso, per smorzare l'enfasi su determinate parti del discorso. Questi aspetti sono aspetti essenziali di ogni forma di comunicazione, sono presenti in tutte le lingue, ma non sono regole scritte, non prevedono un manuale, diciamo, in cui si può andare ad imparare come si usa pragmaticamente, cioè praticamente un linguaggio. Lo fa l'esperienza. Acquisiamo pragmatica della comunicazione facendo esperienza, cioè parlando in differenti tipi di contesto. La pragmatica della comunicazione è anche quella cosa che ci consente di modulare la scelta di un linguaggio specifico rispetto al contesto in cui stiamo operando. Chiaramente se siamo in un contesto istituzionale parleremo, sceglieremo un linguaggio
di un certo tipo, se siamo in un contesto più informale, perché magari siamo allo stadio, stiamo guardando la nostra squadra del cuore, utilizzeremo un linguaggio di diverso tipo. La capacità di capire quale linguaggio utilizzare deriva dalle conoscenze del contesto e quindi dalle regole della pragmatica. La pragmatica non solo aiuta a comprendere il reale significato di quanto dicono gli altri, ma anche a essere certi che gli altri comprendano il significato. Quindi le regole della pragmatica sono essenziali. Persone che non rispettano, non conoscono la pragmatica della comunicazione, sono persone che non riescono a comunicare in maniera efficace o sono persone che hanno una vera e propria difficoltà nei processi di comunicazione. Ad esempio, la pragmatica della comunicazione è una di quelle cose che deficita, ad esempio, nelle persone con autismo, che hanno una difficoltà importante nel veicolare messaggi dotati di significato. Gli psicolinguisti hanno identificato le regole sociali che guidano le comunicazioni fra persone. La pragmatica dipende anche dal contesto sociale, quindi non si può utilizzare bene una lingua se non si conoscono le regole pratiche di utilizzo di quella lingua e per farlo è necessario stare sul territorio. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa si intende per pragmatica della comunicazione? Correlati neurali del linguaggio. In questa scansione PET le aree bianche, rosse e gialle presentano la maggiore attività. L'area di Broca nel lobo frontale è particolarmente attiva nel generare parole, mentre l'area di Wernicke nel lobo temporale è particolarmente attiva quando sentiamo le parole. In questa immagine è rappresentata una scansione PET di un primissimo studio sul linguaggio. La PET è una tecnica di imaging che consente di evidenziare le aree metaboliche il metabolismo cerebrale e le aree

articolazione della parola, mentre Wernicke identificò in un'area temporoparietale più posteriore l'area importante per la comprensione delle singole parole. Con le tecniche PET, le tecniche di risonanza, siamo stati in grado nel corso di questi ultimi 30 anni di identificare in vivo il funzionamento di queste aree, ed effettivamente questa immagine ci racconta proprio questa modalità di funzionamento del cervello. Quando pronunciamo le parole o generiamo le parole, si attiva fondamentalmente questa, che è l'area di Broca, identificata appunto da Broca alla fine dell'Ottocento, mentre quando sentiamo le parole si attiva prevalentemente quest'area qui, che è appunto l'area di Wernicke. Quello che sappiamo oggi rispetto a quello che sapevamo 50 anni fa sul funzionamento del linguaggio è che è vero che esistono queste due aree che si attivano per per pronunciare le parole e per l'ascolto della parola, ma non lavorano da sole. Queste due aree comunicano fra di loro grazie a un tratto di fibre, che è il fascicolo arcuato, che passa appunto dall'area di Wernicke fino al lobo frontale, ma anche in questo caso non sono solo tre strutture coinvolte. Oggi sappiamo, attraverso tecniche avanzate di neuroimmagine, che il cervello tutto partecipa attraverso una rete neurale complessa all'organizzazione del linguaggio, sia dal punto di vista della produzione che dal punto di vista della comprensione. Quindi c'è una rete estesa, una connettomica cerebrale che viene coinvolta anche a livello di funzione linguistica. I fondamenti biologici e l'apprendimento sociale. L'acquisizione del linguaggio ha una base biologica, e questo è determinato dal fatto che il linguaggio è presente in tutti i rappresentanti dell'animale uomo. Sia gli uomini primitivi che gli uomini più evoluti presentano un loro tipo di linguaggio, sia le società primitive che le società più evolute hanno delle lingue organizzate esattamente nello stesso modo. Quindi questo che significa? Che la possibilità che ha il cervello di sviluppare, di apprendere il linguaggio, è una possibilità di tipo innata, una possibilità di tipo biologica, non determinata dal contesto. Il contesto determina il modo, il linguaggio, la struttura del linguaggio che andiamo a sviluppare, ma il fatto che abbiamo la possibilità di apprendere il linguaggio è innata. I bambini cominciano a padroneggiare la lingua madre già in tenera età, senza alcuna istruzione formale, e questo si evidenzia nei bambini di tutto il mondo. Intorno, diciamo, all'anno di età cominciano a pronunciare le prime paroline, intorno ai tre anni e mezzo hanno già acquisito la maggior parte delle regole comunicative. Malgrado le differenze a livello di fonemi, tutte le lingue del mondo, comprese le diverse lingue dei segni per i sordi, sembrano avere in comune alcune caratteristiche strutturali di base, che sono quelle che abbiamo visto in precedenza, quindi l'organizzazione del fonema, del morfema, delle parole, del discorso. L'apprendimento delle lingue quindi rappresenta lo sviluppo di un processo innescato a livello biologico all'interno di un ambiente di apprendimento sociale. Quindi la possibilità che ha il nostro cervello di apprendere una lingua è strettamente di tipo innato e biologico. Il fatto che si possa apprendere una lingua rispetto ad un'altra è invece determinato dall'ambiente in cui siamo inseriti. Motivo per cui, se prendiamo un bambino nato in Italia e lo trasferiamo in Papuasia, lui sarà in grado di apprendere la lingua propria della Papuasia, e viceversa, perché la struttura cerebrale consente l'acquisizione di ogni tipo di lingua, ma è il contesto che determina quale lingua poi alla fine apprendiamo. Chomsky, 1987, ha ipotizzato che gli esseri umani siano nati con un dispositivo di acquisizione linguistica, LAD, biologico ed innato, che fornisce le regole generali della grammatica comuni a tutte le lingue, che andrà poi regolato sui parametri propri della lingua madre. Quindi, secondo Chomsky, il cervello ha una struttura cognitiva di base, lui identifica come LAD, cioè un dispositivo di acquisizione linguistica, che innatamente, biologicamente, consente di apprendere le strutture principali di una qualsivoglia lingua. Poi il contesto regolerà quale lingua sarà appresa, e quindi quali sono le caratteristiche proprie di quella specifica lingua, ma la struttura di base è di tipo appunto innato e biologico. Brunner, 1983, ha proposto il termine sistema di supporto dell'acquisizione delle competenze linguistiche, LAS, per rappresentare i fattori dell'ambiente sociale che facilitino l'apprendimento di una lingua. Quindi il LAS di Brunner rappresenta quanto poi l'ambiente è in grado di influenzare e facilitare l'apprendimento di una determinata lingua, quindi LAD e LAS.
Quando l'ADD e l'AST interagiscono,

in modo da sostenersi reciprocamente, sia un corretto sviluppo del linguaggio. Quindi l'A dell'AS devono interagire bene, sostenersi fra di loro, quindi struttura biologica e struttura fondamentalmente ambientale, devono agire ed integrarsi fra di loro, in questo modo si ha un corretto sviluppo linguistico. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono le principali aree cerebrali del linguaggio? Il linguaggio e pensiero. Piaget. Il linguaggio dipende dal pensiero, è un sottosistema all'interno di una più generale capacità cognitiva, quella simbolica. Prima egocentrico, monologhi collettivi, poi socializzato con la reversibilità operatoria. Allora, Piaget, che è stato uno dei più grandi studiosi del pensiero e un grande cognitivista, ha identificato nel linguaggio come una struttura cognitiva dipendente dal pensiero, cioè prima si sviluppa la capacità di pensare, e la capacità di pensare per Piaget è quella capacità che ha a che fare con lo sviluppo del sistema simbolico, e abbiamo visto quanto i simboli siano poi strettamente connessi con il linguaggio. Quindi prima la mente umana deve sviluppare la capacità di pensare e di accedere al sistema simbolico, e questa cosa per Piaget avviene in un determinato stadio di sviluppo, non avviene subito alla nascita, ma avviene intorno ai 2-3 anni. Una volta che il cervello umano è stato in grado di raggiungere lo sviluppo del sistema simbolico, allora è possibile l'emersione del linguaggio come simbolo per eccellenza. Il linguaggio, secondo Piaget, poi cambia nel corso dell'evoluzione dell'uomo. Prima si ha un linguaggio di tipo egocentrico, i bambini parlano fondamentalmente di se stessi relativamente a se stessi e sono fondamentalmente dei monologhi che fanno. È un linguaggio, come dire, centrato su di sé. Dopodiché questo linguaggio verrà aperto, rivolto agli altri, quindi si avrà un linguaggio di tipo sociale, di tipo comunicativo. Questo quando avverrà però? Man mano che il bambino crescerà. Sappiamo che Piaget ha identificato sei stadi di sviluppo. L'ultimo stadio di sviluppo, che è quello del pensiero operatorio formale, è quello del pensiero propriamente astratto. Quando l'individuo raggiunge questa capacità di pensiero, cioè di ragionare su elementi astratti, ha raggiunto la massima capacità di pensiero e si ha durante, diciamo, la fase preadolescenziale e adolescenziale. Qui, in questa fase, secondo Piaget, anche il linguaggio riesce a raggiungere le sue massime potenzialità. Prima no. Vygotsky, linguaggio e pensiero hanno origini diverse, ma poi si integrano ed influenzano reciprocamente. Prima interpsichico, poi intrapsichico, linguaggio sociale e comunicativo, linguaggio come pensare ad alta voce, linguaggio interiore. Vygotsky ha una prospettiva diametralmente opposta a quella di Piaget, cioè per Piaget il linguaggio è una diretta conseguenza e derivazione del pensiero. Per Vygotsky sono due strade parallele che si sviluppano contemporaneamente ma indipendentemente l'uno dall'altro. A un certo punto poi si integreranno. Il linguaggio è prima interpsichico per Vygotsky, cioè ha prima una funzione comunicativa socializzante esterna e poi intrapsichico. Cioè per Vygotsky le persone prima imparano a parlare fra di loro, poi imparano a comunicare e a veicolare messaggi personali. Quindi una funzione comunicativa del linguaggio e sociale per Vygotsky è fondamentale rispetto alla visione di Piaget. Il linguaggio è prima un pensare ad alta voce, proprio appunto per sottolineare i fini comunicativi e socializzanti, e poi si sviluppa come linguaggio interiore. Il linguista Benjamin Lee Whorf, 1956, ipotizza il relativismo linguistico. Quindi una terza teoria sullo sviluppo del linguaggio ha a che fare con il relativismo linguistico, quindi il relativismo culturale. Le nostre conoscenze linguistiche non solo influenzano, ma determinano quello che siamo in grado di pensare. Secondo Lee Whorf, quindi, non solo, come dire, quello che noi, il modo in cui parliamo, il nostro linguaggio influenza ciò che siamo, ma determina il contenuto stesso del pensiero. Quindi è come se ci fosse una dipendenza del pensiero dal linguaggio in questa terza visione. Vi lascio uno spunto di riflessione. Qual è la prospettiva piagettiana? Riepilogo spunti di riflessione. Cosa si intende per linguaggio? Quali proprietà possiedono le lingue? Che struttura possiede il linguaggio? Cosa si intende per pragmatica della comunicazione? Quali sono le principali aree cerebrali del linguaggio?
Qual è la prospettiva piagettiana? Nel terminare questa lezione vi ringrazio e vi ricordo che tutti gli approfondimenti li potete trovare sul sito del corso. Grazie.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto.

Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.

Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti. Buonasera a voi che siete qua, buonasera agli archi dell'Accademia di Santa Cecilia. Io sono Michele Dall'Ongaro e ho il privilegio di essere il sovrintendente e il presidente dell'Accademia di Santa Cecilia. L'ultima volta che ho visto dei musicisti su un palco qua è stato 40 anni fa. Ero col motorino, ero sceso a sentire Tchaikovsky e oggi torniamo qua per sentire Mozart, quindi Santa Cecilia torna nella sua casa estiva e questo lo deve, beh, intanto la cortesia e l'ospitalità del Festival delle Letterature, una manifestazione così importante per questa città che ha pensato di ospitare una pagina musicale. Noi ringraziamo tanto, come ringraziamo la direzione del Parco Archeologico, il Comune di Roma, voi che siete qua, Zetema, i nostri tecnici, il nostro personale, i nostri musicisti, perché è con grande orgoglio che torniamo qui. Stiamo lavorando per tornare in pianta più o meno stabile, per fare una bella stagione estiva, per accogliere voi e per condividere l'idea che questa meravigliosa musica è di tutti, come vogliamo ricordare con questo concerto, tutto dedicato a Mozart. Queste musiche che stiamo ascoltando spesso erano concepite per essere eseguite all'esterno, e come ci racconterà anche il direttore di questo concerto. Gli archi di Santa Cecilia, beh, sono molti di più, tutti gli archi in orchestra, ma questo complesso è nato qualche anno fa, fanno un sacco di concerti in giro, un sacco di dischi molto belli, e tutto questo è animato dal nostro primo violoncello Luigi Piovano, che è anche il direttore di questo complesso e che poi vi racconterà strada facendo quello che ascolteremo, a cominciare da questo primo capolavoro dei tre. Tra l'altro c'è anche Heine Klein e Nacht Musik, quello che conoscono anche le pietre di questo luogo meraviglioso. Ma tutto questo ce lo dirà Luigi Piovano e lo sentirete grazie agli archi di Santa Cecilia. Grazie di essere venuti e vi ricordo che noi siamo al Parco della Musica, la nostra stagione lì si inaugura il 10 ottobre, il 12, non mi ricordo, ma insomma a ottobre, con una cosa gigantesca di Berlioz, con 4 bande, 16 percussioni, orchestra, un coro sterminato, e sarà l'unica occasione per sentire in tempi recenti questo lavoro. Per cui vi aspettiamo anche lì, ma intanto qui Luigi Piovano con gli archi di Santa Cecilia, eccolo. In bocca al lupo.

Thank you.

Certo, due parole su questo programma. In gergo si direbbe che il Presidente mi ha spoilerato con il fatto dell'esecuzione all'aperto di questi brani, perché è la verità. I divertimenti, come le serenate, erano brani nati per essere suonati all'aperto, come questa sera. Sia i divertimenti che andremo ad eseguire, questo è l'ultimo, sia la serenata. Probabilmente Mozart l'aveva scritta per gli aristocratici, per i nobili, esecuzioni che andavano fatte nelle case dei mecenati. Salisburghesi e viennesi. Salisburghesi e viennesi perché i tre divertimenti Mozart li scrive a Salisburgo, fra i due dei tre viaggi che farà in Italia col papà. Aveva 16 anni, questo ragazzo promettente, e scrive questi divertimenti appunto probabilmente per essere eseguiti in casa di mecenate, aristocratici, nobili, salisburghesi. Sentite quanto è fresca questa musica. Già sentiamo il talento, il genio che sarà quello di Mozart un pochettino più, con più qualche anno in più, che si trasferisce a Vienna e che nel 1787, in una pausa, mentre stava scrivendo Don Giovanni, immaginatevi che lui Don Giovanni parte per Praga ad ottobre, dove va a fare Don Giovanni, ma ad agosto prende una pausa e scrive la serenata, scrive Line Act Music. La stesura, la prima stesura era in cinque tempi, c'erano due minuetti, come lui scrive in una lettera, ma uno dei due minuetti è andato perso. O probabilmente è stato spostato in un'altra opera, ma questo non lo sapremo mai. E sentirete già nella Eneclaine, che l'ha resa famosa per sempre, già ci sono i personaggi di Don Giovanni. C'è Don Giovanni che si prende, che scherza con il suo servo, c'è Zerlina. Non ci sono, diciamo, i personaggi bruschi come Don Anna, ma appunto c'è Leporello che viene sempre preso in giro da Don Giovanni. Sentirete tanto di Don Giovanni nel carattere, non nella tonalità perché è solare. Tutte queste musiche sono solari, dovevano intrattenere, è una musica di intrattenimento, come stiamo cercando di fare noi questa sera per voi. Ultimo, ad ultimo, abbiamo fatto una specie di sandwich, facciamo questo divertimento, due dei tre divertimenti, che è in re maggiore, l'abbiamo girati come numeri solamente per questioni di tonalità, per lasciarvi il re maggiore nelle orecchie. Grazie per essere venuti così numerosi e buon ascolto.

Grazie.

sia di seduta.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEM-EUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEM-EUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per vivere in sicurezza il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Programmazione e Sicurezza della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Questo era un brano dedicato alla cultura sufi, un brano con le poesie di Hakim Omar Khayyam, famoso poeta persiano, che la traduzione di questa poesia, perché lui diceva delle quartine, ci fa capire bene, ci avvicina tanto al concetto di che cos'è il sufismo. Giustamente quello che vi dirò è la mia interpretazione, perché nel mondo sufi abbiamo diverse interpretazioni e io rispetto per tutte le forme di interpretazioni. Lui dice, in persiano dice, Meinush ke omre jove dani inast. Meinush vuol dire bevi il vino. Proprio con la prima parola ti dice una cosa assurda nell'Islam, perché nell'Islam è vietato bere vino. Invece lui dice, Meinush ke omre jove dani inas, vuol dire bevi il vino, che questa è la vita eterna. E poi un'altra rima dice che tutto quello che hai fatto nella tua gioventù puoi paragonare con un bicchiere di vino. E poi dice, vivi nel momento, vivi di adesso, in questo momento che stai vivendo, goditi la vita. Cosa ci insegna Khayyam, che era un grande scienziato, era un grande artista, che nel concetto diciamo del sufismo, con la sua interpretazione, bisogna vivere la vita con la gioia. E il vino nella letteratura persiana è sempre un simbolo della libertà, del pensiero. Loro spesso non parlavano veramente del vino come noi pretendiamo. Era un simbolo un simbolo di libertà, di protesta, no? E spesso vediamo che il vino, figura del vino, nelle poesie persiane rappresenta misticismo e il sufismo. Sufismo in realtà nasce alcuni dicono dopo 200 anni dopo morte della profeta Maometto, in alcuni paesi, alcune città, nascono prime confraternita sufi. Queste confraternità hanno diversi nomi, dipende chi ha fondato oppure nome della zona. Non dimentichiamo che esistono più di 40 confraternite sufi nel mondo. Quello che è più famoso nell'Occidente è quello Mevlevi, che è fondato da Rumi o Mevlevi in Turchia, anche lui era un poeta persiano.

che sono più famosi per questo tipico danza dei dervisci rotanti, no? Queste persone con vestiti bianco, con la gonna che si apre, girando questa gonna si sale sempre di più, e ha un effetto bellissimo. Però esistono altri tipi di confraternita che alcune addirittura non si danza, non c'è questa forma di trance, loro magari solamente suonano, oppure alcuni solamente cantano. Nello stesso, diverse di queste confraternità, poi con l'epoca sono nati purtroppo alcuni anche di limitazioni, alcuni sono diventati addirittura delle sette, no? Che io nel mio percorso che faccio qua sempre combatto con questo pensiero, perché in realtà quel pensiero vero del sufismo, del misticismo che deriva dai paesi musulmani è quel messaggio di pace e dell'arte. Quello che vediamo bene, invece, alcuni confraternita sufi hanno rispetto per questa cosa e loro organizzano tanti eventi artistici, anche tanti concerti. Tanto vero che in diversi paesi musulmani alcuni posti che Sufi andavano lì, praticavano, suonavano, vengono distrutti purtroppo, o nell'epoca sappiamo che alcuni sono stati anche uccisi purtroppo dai governatori musulmani che hanno utilizzato l'Islam solamente per governare e comandare. Un'altra parte importante del concetto del sufismo è una parte che riguarda i rituali, rituali che si fanno con percussioni, percussioni particolari. Io qua ho portato anche un percussione che si chiama Daf, questa percussione qua. È un percussione che si suona in tutta la zona di Kurdistan, anche in Iran si suona, con questo fanno dei rituali particolari, suonando, facendo un cerchio e suonano tutte queste persone. Adesso vi faccio sentire anche un brano che fanno dei rituali e loro cantano, fanno dei canti portando il nome di Dio, di Allah, oppure dando delle indicazioni su alcuni personaggi importanti. Ad esempio in questo rituale che io adesso faccio, loro dicono Hu Madad come risposta. Hu sarebbe quel suono primordiale, Hom Hu, che vuol dire il Dio che c'è dentro di te. E Madad vuol dire io sono qua, sono presente, aiutami, sono qua. E loro ad esempio dicono poi nel fraseggi, utilizzano anche nomi come vi ho detto, dei famosi caposcuola di Sufi, oppure dicono Ya Shams Tabrizi. Shams Tabrizi era un personaggio che Rumi diventa innamorato di lui, era suo guru. E normalmente utilizzano dei ritmi particolari, che noi questi ritmi troviamo anche nell'Occidente. Ad esempio questo ritmo che faccio, loro si chiamano Oda Em oppure Haddadi, sono dei nomi diversi, però ho 2/4 o 4/4 semplice, però con gli accenti particolari che adesso vi faccio sentire questo rituale, un modo piccolino che volevo addirittura, siccome siamo in un periodo di natalizio, quindi anche dedicare questo pezzo a tutti gli amici che ci vedono.

Una parte importante della cultura sufi è il dialogo con il mondo, non solamente con il mondo occidentale, anche altre religioni, perché poi alla fine il sufismo arriva alla libertà della mente, e il suo messaggio di pace è l'amore soprattutto, perché l'amore non riconosce religioni. E noi vediamo che questa cosa succede anche per mistici occidentali. San Francesco, nei suoi viaggi verso il mondo arabo, andare a dialogare con i musulmani, è un simbolo del dialogo proprio nel momento difficile, delle crociate, no? E noi, in realtà, io ho fatto diversi progetti su questo dialogo tra sufismo e cristianesimo. Ho fatto diversi concerti proprio dedicato al rapporto, un rapporto immaginario tra Rumi, questo poeta, e San Francesco, un rapporto immaginario che loro due si sono incontrati. Si dice che Rumi e San Francesco non si sono visti mai, non si sono incontrati, però per me è stato un simbolo, una scusa per parlare di questo argomento. Abbiamo fatto anche un film su questo dialogo. E io, da quando vivo qua nell'Occidente, vedo spesso le musiche del Medioevo, musiche spirituali, che quanto assomigliano nelle musiche nostre. E abbiamo trovato radici comuni tra le parole di San Francesco con parole di Rumi. Ad esempio, in diverse poesie, tutte e due parlano del sole, o tutte e due parlano degli animali, degli uccelli, del rapporto, tra loro e il cosmo. Spesso Rumi racconta delle storie sugli animali. Tutte e due parlano del cerchio. C'è un film di Rossellini, in bianco e nero, che c'è una scena di San Francesco, se non sbaglio si chiama Francesco Giullare di Dio, che lui parla con tutti i seguaci e dice: ok, cominciate a girare, cominciate a girare. Si vede proprio nel film che loro cominciano a girare, questi francescani, ognuno casca direzione diverse per terra, e lui dice: ok, prendete quella direzione, andate a portare il nostro messaggio di pace. Addirittura si dice vestito che si mettono i francescani, col vestito lungo, proprio come se fosse San Francesco a qualche modo ispirato dai sufi. E non dimentichiamo che parola suf o sufi vuol dire quel vestito grezzo che si mettevano, perché i dervisci e i sufi mettevano quel vestito. Secondo me assomigliano tantissimo, c'è un rapporto molto vicino tra il pensiero di San Francescani.

e dei Sufi. Quel messaggio che ha dato San Francesco assomiglia tanto ai messaggi che hanno dato dei maestri Sufi, anche più o meno la stessa epoca. E noi come possiamo capire questi messaggi? Grazie alle poesie che hanno scritto e grazie alle musiche che hanno scritto. Ad esempio, alcuni brani musicali proprio parlano di un'atmosfera musicale dell'epoca, parlano anche il ritmo non è sempre 2 quarti o 4 quarti. Spesso noi sentiamo dei ritmi dispari. Adesso vi voglio far sentire un'altra canzone delle poesie di Rumi, che la traduzione di questa poesia è molto interessante, perché Rumi dice che continuamente dice divanesho, divanesho. In persiana significa diventa pazza. Loro parlavano spesso di una follia, delle tue passioni, spesso ti invitavano di andare dietro delle tue passioni, perché si vive solamente una volta. Spesso i grandi sufi dicono non sappiamo al di là che cosa c'è. Anche questo è una grande contraddizione sulla cultura musulmana, perché cultura musulmana ti dice c'è l'inferno, c'è paradiso, come si dice anche in cultura cristiana. Però nei grandi sufi hanno dei grandi dubbi su questo argomento. Anzi, come se fosse paradiso, l'inferno per loro non è più importante. Grandi maestri sufi dicono io talmente sono innamorato del Dio, del Dio che esiste dentro di me, che per me non è più importante che al di là dove andrò. Io andrò da Lui. Lo Dio posso trovare che nell'inferno che nel paradiso. E questo brano, Rumi dice, diventa pazza, poi dice parvanesho, parvanesho, vuol dire diventa falena, diventa farfalla. Perché? Perché c'è un rapporto interessante tra la farfalla e la fiamma di una candela, perché la farfalla sempre si avvicina di più a questa fiamma, perché è innamorato della luce. E la fiamma dice che, senti, non avvicinarti tanto a me perché ho paura che ti bruci e poi muori. Però la falena o la farfalla dice che io non ho paura perché io sono innamorato della luce, di te. E sempre si avvicina di più girando intorno. Finché a un certo punto, una notte, prende il fuoco e muore. Però muore con gioia, muore con massimo dell'amore. Muore mentre sta danzando, mentre sta girando intorno della sua amata. E poi che succede? Che la storia che poi dopo racconta la candela è interessante perché racconta tutta la storia d'amore tra lui e la falena, che adesso che non c'è, però lui continua a piangere per sua mancanza, però dà la luce agli altri, dall'arte, quindi la vita anche delle nostre sofferenze, se quelle sofferenze sono con l'amore, non sono più sofferenze, daremo sempre la luce agli altri. E in questo concetto così interessante, Rumi con bellissime parole racconta proprio questo concetto che io adesso vi ho raccontato perché tradurre proprio direttamente dal persiano un po' perde significato. E vi canterò questa poesia.

È il messaggio universale di tutte le religioni del mondo, compreso il sufismo o l'Islam, perché io penso che comunque quella parte spirituale dell'Islam e tutte le altre religioni, quella che conta. Nell'Islam l'abbiamo chiamato sufismo. Può essere buddismo, può essere cristianesimo, può essere san francescani, possono avere diversi termini. È un messaggio di dialogo e l'amore. L'amore che significa? L'amore vuol dire, è parola più importante della nostra vita, che non possiamo raccontarlo che cos'è veramente, è una sensazione che percepiamo. E tutto quello che noi esseri umani abbiamo fatto durante la nostra vita, secondo me abbiamo fatto per l'amore. Quindi raccontare l'amore è difficile, si può interpretarlo in diversi modi. Io penso che, come dicono i grandi sufi, la via del sapere, quella che conta, la via che tu, un percorso che fai per la conoscenza e per la nostra curiosità verso il mondo, per scoprire le cose belle. Quella via che state facendo forse anche tutti gli studenti di Uninettuno. Penso che la cosa più bella della vita è proprio questo, il percorso dello studio, della cultura, l'arte e la scienza. Proprio questi tre elementi che grandi poeti sufi ci hanno indicato. Spesso vediamo nelle poesie sufi loro ci indicano e ci invitano ad imparare la scienza. Grandi, non dimentichiamo che grandi sufi erano anche dei grandi scienziati, come Omar Khayyam, che era un grande astronomo, astrologo anche. Ancora ci sono costellazioni stellari con nomi che ha creato lui. Erano grandi poeti, erano grandi artisti. Ecco perché sono diversi con una persona che solamente perde tempo. Io dico perde tempo per certe cose che ti dice religione, che poi hanno scoperto, oppure abbiamo scoperto che queste cose solamente erano di alcuni comandi per governare il popolo. Quindi io nel mio mondo che vivo oggi non penso che non mi sento un sufi, anche perché nel

tradizione del sufismo mi hanno insegnato che se tu ti dichiari un sufi e dici che io sono un sufi, non sei più un sufi, perché il sufismo non è un marchio, non puoi essere fiero che io sono un sufi, perché appena diventi fiero di te stesso, di seguire certo modo di pensiero, già lì c'è qualcosa che non va. Non dimentichiamo che i grandi poeti sufi sempre ci hanno messo un dubbio, e il dubbio fa parte di noi esseri umani. Non possiamo mai dire che il mondo è questo, raccontiamo per la gente, no, possiamo dire che questa è la nostra interpretazione verso il mondo. E quindi io adesso che continuo a vivere qua in Italia, paese che mi piace tanto, ho trovato tanti sufi anche qua nella cultura italiana, per me. Dico sempre che per me alcune musiche che ha composto, ad esempio Ennio Morricone, sono delle musiche sufi. Certe volte vedo personaggi, canzoni che ha fatto De André, per me alcune sono canzoni sufi. Non è che per forza devi suonare uno strumento orientale o dici le poesie che diventi un sufi. Certe interpretazioni di grandi direttori di orchestre, certi pittori per me sono un sufi. Vi faccio un esempio: ad esempio, siccome sono anche un pittore, mi piace pittori italiani, che ne so, mi piace molto Fontana, no? Con quel gesto che lui tagliava i quadri per trovare lo spazio che sta dietro, per andare oltre la pittura. Era un gesto sufi. Quadri di Mario Schifano, certi quadri di Mario Schifano per me sono dei quadri sufi. Quindi il concetto del sufismo è un concetto per me mondiale. Spero che un giorno, anche se non è facile, viviamo un mondo con più amore e più pace. Penso che l'unica cosa che ci salverà e ci fa stare bene è la cultura. La cultura, quando cominciamo a impararlo, poi ci insegna di rispettare per altri esseri umani e capire l'amore veramente che cos'è.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

chiamo Nureddin Faci, vengo dal Marocco, del nord del Marocco. Vengo da una tradizione musicale ancestrale. La mia tradizione musicale risale dai periodi di Isawa,

Lui era un personaggio molto importante nel nord del Marocco, suonando questo strumento, quello che si chiama El Gaita, ovvero strumento di questa tradizione di musicale Issawa. I miei nonni, sia bisnonno che mio nonno, erano uno dei veri fondatori di questa tribù o di questa confraternita. La loro musica non era una musica con un repertorio, ma una musica con un rito. La loro musica era un rito, non è dei brani musicali. Quindi la loro presentazione musicale durarono un paio d'ore, come possano durare una notte intera. Rito musicale in quell'epoca era un rito diciamo, legato alle credenze prima dell'arrivo dell'Islam nel fuoco, nella terra, nel sole, nella luna. E quindi la musica si faceva in onore della terra o anche la raccolta, perché questa gente erano tutti praticamente di agricoltori e quindi la loro musica era legata alla terra.

La musica Issaoua si è sviluppata non solo nel nord del Marocco, ma si è sviluppata in tutta Nord Africa e ha anche contaminata tutto il bacino mediterraneo, dal sud di Spagna alla sud Italia. La troviamo questo strumento un po' dappertutto, perché è l'unico strumento più antico. Questo strumento lo troverai anche in Cina. Però nel bacino mediterraneo è molto presente, perché ora in Marocco ogni festa di matrimonio, una festa di qualsiasi tipo di festa religiosa, tipo la circoncisione, ma anche la festa del Ramadan o la festa di Eid al-Kbir, o qualsiasi festa troviamo queste tribù di musicisti ancora adesso con questo, suonano questo strumento e che praticano anche questo rituale. Potrei dire molto di più, perché questa musica, che la musica Issaoua, è entrata anche nella tradizione therapeutic. Ci sono delle cerimonie therapeutic che praticano questi musicisti in presenza di alcune persone che sono, diciamo, toccate da un male. Il male era, o anche una malattia era legata a un spirito del male, e questi musicisti praticano questa arte per sia un'elevazione del spirito, ma sia anche sbarazzarci del spirito del male. Col tempo questa musica si è sviluppata, e all'inizio si suonava soltanto con le percussioni. Le percussioni accompagnano l'strumento del flauto. Tra l'altro, la storia della musica è iniziata con un battito della mano, e poi, dopodiché, l'uomo ha scoperto anche il soffio, la musicalità attraverso la sua. E quindi si explica bene che la musica Issaoua è una delle musiche più antiche del Nord Africa, perché si usava soltanto gli strumenti di percussione e le fiate.

Dopodiché, nelle montagne del Rif, si sono sviluppati altri aspetti musicali con la scoperta di un strumento anche molto antico e ancora più antico del liuto. E lo tar o il gambri, sempre un strumento presente, molto presente nelle montagne del Rif, o anche adesso è molto presente in tutto il Marocco. Questo strumento prima aveva solo tre corde, poi i marocchini col tempo l'hanno sviluppato, hanno aggiunto un'altra corda e è diventato quattro corde. Questo strumento ha accompagnato anche i maestri musicisti di Issaouah, quindi l'orchestra di le musiche antiche marocchine erano sviluppati o formati da corda, percussioni e flauti.

Questo praticamente è un timbro di canti di montagne, di reef, o dell'Atlas anche, però io l'ho cantato adesso in arabo, però normalmente i canti sono in lingua berbera di questo tipo, diciamo, di musica. Questa musica normalmente si accompagna con un altro strumento a percussioni che è diverso di tabal, di isawa, e un strumento che si chiama il bendir. Bendir è un strumento a percussioni molto presente nel questo tipo di musica. Tra l'altro molti musicisti marocchini, se andate per esempio nelle parecchie piazze, trovate un strumentista col bendir e un altro con l'otar, è più comodo. Però normalmente le orchestre sono formate da più musicisti con le bendir, trovate anche la lira, il flauto e poi lo tar. La scala musicale è una scala antichissima, prima anche dell'arrivo degli arabi. È molto caratteristica delle popolazioni che rappresentano la maggiorità del popolo marocchino, che è il popolo berbero. Questo strumento non solo è rimasto nella tradizione di musiche diciamo popolare marocchina, ma ha influenzato anche diversi stili musicali del sud del Marocco, anche il centro, dove è nato anche la musica, diciamo, la musica shabi del Marocco. E la musica shabi, che la parola shabi vuol dire pop, popolare, musica popolare. E questa musica è presente anche nei nostri repertori, dei nostri grandi musicisti, compositori dell'era moderna marocchina, che hanno introdotto questo strumento, anche se era un po' dimenticato negli archivi. Adesso sta uscendo fuori molto di più per ridare l'importanza di questo strumento. Gli storici di questo strumento, ci sono due scuole di storia di questo strumento. C'è la scuola che dice che questo strumento ha di origine nell'India, nel Bangla, nel sud di un paese, Bangladesh, che anche lì, nel sud di Bangladesh, lo chiamano il Jambri. Quindi già la parola Jambri viene dalla fonetica Jambri e Jambri, non c'è molta differenza. Quindi, e poi c'è l'altra scuola che dice che questo strumento è un derivato di un strumento africano che troviamo nel Mali, nel Sudan, nella Mauritania, che si chiama Nguni. Chi Nguni non è altro un strumento che deriva di un altro strumento che si trova molto in Marocco, che è il Hejouj. Questo strumento, il Hejouj, e anche questo lo chiamiamo in Marocco il Gembri. E questo normalmente ha molto differenza, perché questo ha un suono molto più basso, è rimasto con tre corde, però la tradizione di questa musica è una tradizione molto africana, è una tradizione musicale che si chiama la musica Gnawa.

0: نبي القدري من مدينة مراكش. تعلمت مع الآب ديالي كان مقدم ديال قناوة في مراكش، وملي كنت صغير تنقرا في المدرسة وتنبات في قناوة، والصباح تنمشي للمدرسة تاني تنقرا إلى حتى توفى الآب ديالي، وبقيت أنا مع قناوة، مع قناوة ديال مراكش.
1: La musica gnawa è una musica caratteristica del sud del Marocco, è una musica che è presente molto nella tradizione subsahariana, ma anche nel Sahara. Questo strumento anche è molto importante nella tradizione musicale marocchina, perché è un strumento, a parte il fatto che è molto antico ancora, anche questo strumento, e ha avuto molto successo negli ultimi anni, perché sono creati molti festival, tra l'altro il festival di Sawira, che è il festival della musica gnawa, che ha dato importanza a questo strumento. Direi che la musica, le marocchine, o il festival, ha dato l'importanza dopo che un grande maestro della produzione musicale, si chiama Bill Aswell, che lui ha fatto una produzione con le gnawa negli anni 80, negli anni 70-80, e ha avuto molto successo sia nel circuit, World Circuit americani.

0: ci sono stati molti jazzisti che si sono interessati a mischiare la scala jazz o la musica jazz con la scala pentatonica della musica gnawa. La scala pentatonica della musica gnawa è una scala antichissima per sé, perché è nata più che altro nell'Africa, e come noi sappiamo l'Africa è un po' la mamma di tutti, parlo dell'Africa nera. E gli arabi, hanno conquistato l'Africa nera, portavano degli schiavi neri nel sud del Marocco. Questi schiavi neri passavano di giorni interi nel palazzo reale a fare lavori duri, e la sera c'avevano un momento di relax e cominciavano a suonare il krakeb, che è un strumento tradizionale di questo rito musicale che si chiama gnawa, e con questo strumento a corda, che era nguni all'epoca, una più piccolo di questo, però è proprio la mamma di questo strumento. E questo rito che facevano nelle corte di questi grandi palazzi faceva che questa musica dava la gioia alle re, alle proprietari di questi palazzi, che erano tutti di arabi. E gli arabi sono interessati a questo fenomeno musicale, e di là sono apparsi i primi, diciamo, fenomeni della liberazione del neri. Io posso comparare la musica gnawa come il blues americano. Tra l'altro la musica gnawa è il blues del deserto. La musica gnawa ha una radice molto forte nel Sahara, ma anche nella tradizione musicale africana, perché noi vediamo che il repertorio della musica gnawa, intanto un repertorio cantato con la lingua bambara nelle origini. Quando gli arabi sono arrivati e hanno scoperto questo fenomeno musicale, la lingua bambara l'hanno fatta un po' sparire dal repertorio e hanno rimpiazzato questa lingua con la lingua araba, e soprattutto il testo non era più il testo che parlava di rito, ma parlava proprio più che altro di dhikr, ovvero la ripetizione del gloria a Dio, a Allah e a Muhammad. Questa musica normalmente, come ho detto, è molto importante nella tradizione musicale marocchina, perché per un fatto importante, che questa musica è una musica di liberazione, perché questi re, quando hanno scoperto che questi africani avevano un dono forte, o questi schiavi avevano un dono forte, una capacità forte di liberare le anime dell'inquietudine, dell'angoscia e dell'insicurezza, e tutti i problemi che l'uomo vive nei tempi moderni, ma li vive anche in quel periodo, hanno deciso di liberare questi personaggi, questi musicisti, e tutti hanno dato una raccomandazione a tutti i califi che si trovano in tutta Nord Africa per poter ricevere questi musicisti. E questi musicisti, anche loro itineranti che vengono dal sud, finora noi li troviamo nelle strade del Marocco a suonare il gmbri, il hejouj e il krakeb. Il repertorio è un repertorio molto divertente e interessante, perché è un repertorio che si può suonare in tutta la notte, con delle fasi, è molto rigoroso come repertorio, non è un repertorio così, è un repertorio molto rigoroso, perché si suona in tutta una notte, si chiama, tra l'altro la loro usanza si chiama el lila, la tradizione musicale di Gnawa, con diverse fasi per arrivare all'elevazione del spirito.
1: Lila kitchat alih shorot diala fash ma khsso ydir awwal haja huwa khsso yshri dbiha dbiha lkbira w dbiha lsghira tani haja lbkhour تريد حاجه اللي دغى الاتواب اللي كان باش يتغطاو في شغل الحال حتى يبدا المعلم تجي الوقت ديال الليله كتبدا اول حاجه تنقوم بها هي تديروا الحنه للمريض كنشخصوا تنديروا فوق كرسي كنغطيوه بالالوان كاملين بسبعه اللي تبدا ميقات ديك 8 حتى 9 الليل كيبداو ولاد بامبرا

Quindi noi, da quello che abbiamo, diciamo, quello che ho detto finora, parlando di due riti importanti e ancestrali della musica marocchina, che è il rito di Issawa, che si suona con il gaita e gli strumenti a percussione, e l'altro rito che è molto importante in Marocco, che si chiama la musica o la tradizione musicale di Gnawa. Il rito di Issawa è proprio presente dall'uomo berbero, l'uomo bianco del Marocco, invece il rito della musica Gnawa è un rito dell'uomo nero. Ecco, questi sono i due aspetti di musica tradizionale marocchini prima dell'arrivo dell'Islam. E ora parlerò proprio di la musica, diciamo, di quanto gli arabi sono arrivati nella terra del Maghreb. Parto da una storia molto bella, che è la storia di un grande maestro, Ziryab, un maestro che viene da Baghdad, e anche lui, le origini di Ziryab, alcuni dicono che è uno africano, perché aveva il colore, anche lui era scuro, però le storie dice che è un persiano. Questo ragazzo a Baghdad aveva un talento forte come suonatore di questo strumento che è l'oud, e il suo maestro nella corte, perché la musica si faceva sempre nelle corte di re o degli imperi, e nella corte di Harun al-Rashid, Ziryab era diventato molto bravo, più bravo del suo maestro, e il suo maestro era, diciamo, geloso, aveva paura di perdere la sua posizione di grande maestro di Lud, e decide di ammazzarlo. E questo prende il suo liuto e viaggia, arriva in Marocco, attraversa il mare, arriva in Andalusia, e lì che si installa, e liuto all'epoca aveva solo 4 corde doppie, e lui ha aggiunto la quinta e la sesta corda, e praticamente grazie a lui che il repertorio, diciamo, è nato il repertorio della musica arabo-andalusa, che in seguito ha influenzato il Marocco e tutta Nord Africa. Queste sono le radici vere e proprie della musica arabo-andalusa, grazie a questo maestro Ziryab.

Ziryab è il maestro di questo strumento. Ziryab ha lasciato un repertorio molto, anche lui molto rigoroso, o la nuba, la chiamiamo la nuba andalusa, molto presente in Marocco. E la musica è una musica culta, una musica di contemplazione. E tra l'altro si assimila un po' alla musica classica occidentale. La musica di Ziryab era una musica, anche questa una musica di corte, una musica che si faceva nelle corte andalusi. Si è sviluppata nel grande salotti della parte nobile della popolazione. Un repertorio che parte dalla mattina fino alla notte, anche perché ci sono delle nubet per la mattina, ci sono la nuba per il pomeriggio e c'è la nuba della notte. Quindi è una musica che si suona, che si pratica tutto il giorno, e questa è una musica anche, e per quello è molto presente nelle case, tutte praticamente le famiglie del Marocco sentono questa musica sia la mattina, la sera, il pomeriggio, nelle case. È una musica che ha influenzato tutti praticamente nord del Marocco, nord dell'Africa, perché poi la troviamo in Algeria, in Tunisia, fino alla Turchia, lo troviamo su altre forme, ma è sempre musica araba andalusa. Ma non solo, questa musica ha influenzato anche tutta l'altra sponda del Mediterraneo, perché troviamo di tracce della musica araba andalusa nella corte di Federico II a Catania. Poi Federico II portava i musicisti arabi, marocchini dell'Andalusia e anche del nord del Marocco per tutta l'Italia, in Calabria, Napoli. E troviamo sia le tracce sia nel repertorio classico napoletano, ma anche alcune melodie napoletane. Nel sud Italia, per esempio, alcuni brani della tarantella calabrese troviamo dei motivi della musica tradizionale, diciamo, arabo-andalusa. La musica arabo-andalusa è stata la prima a introdurre anche il violino. Ora troviamo anche la viola, il contrabbasso, la formazione classica della musica classica, ma all'epoca c'era rabab, che era similare al violino. Oltre al rabab c'era ney, che è il flauto tradizionale arabo. E poi il qanun. Il qanun è un strumento anche antichissimo arabo, che è anche un strumento importante nella musica arabo-andalusa, ovvero il pianoforte occidentale. Il qanun non è altro, è praticamente la stessa configurazione del pianoforte. L'esecuzione di questo repertorio viene affidato a un'orchestra dove ci sta il minimum un suonatore di rabab, un suonatore di ney, un suonatore di oud, e un suonatore di qanun, e un suonatore di un strumento di percussione, si chiama derbuka. I veri strumenti antichi era una derbuka col pelle di pesce, e questa è la tradizione, no, dell'orchestra della musica araba andalusa. L'esecuzione di questo repertorio può arrivare fino a 30 elementi, fino a pi di più di 30 elementi. Quindi non è solo, non è un'interpretazione di solo 5 o 6 musicisti, ma può andare fino a un'orchestra grande.

E il repertorio è cantato solo in arabo, il repertorio della musica araba andalusa. Alcuni repertori sono stati cantati in lingua ebraica perché troviamo che la cultura sefardita nel sud di Spagna sono stati molto, c'è stato molto scambio musicale in quell'epoca tra la musica diciamo, della comunità ebraica e la comunità musulmana. Direi che ora ho parlato sia della musica tribale, che è la musica jazz che è gnawa, e la musica culta, che è la musica arabo-andalusa, e di tutto questo è nato anche un grande fenomeno musicale che è la musica shebi, che noi troviamo in Marocco, come la musica in Algeria, come in Tunisia, la chiamano musica shebi. Questa musica shebi non è altro un mischio di tutti questi ingredienti che io adesso ho citato, sia la musica Isao, la musica di tradizione Gnawa, o la musica dell'Atlas, o la musica arabo-andalusa, che ha fatto nascere anche tantissimi altri fenomeni musicali in Marocco. Non potrei citare tutti i fenomeni musicali dell'epoca perché poi non finirei, io rimanerei soltanto in questi tre aspetti musicali che hanno veramente che fanno parte veramente della radice della musica marocchina. Riguardo alla mia esperienza da musicista ed immigrato, da uomo che ha viaggiato nello spazio, io direi uno quanto viaggia nel spazio non fa altro che viaggiare dentro di se stesso, perché poi noi viaggiamo con le nostre radici, la nostra cultura, ma non solo che viaggiamo la nostra cultura, però viaggiamo anche con la nostra psicologia, viaggiamo con il nostro corpo, ma viaggiamo anche dentro di noi stessi. E quando uno viaggia e viaggia dentro di se stesso non fa altro che richiederci tutti i giorni da dove vengo. Quando lì uno riscopre ancora di più le sue radici. Io che sono nato in una tribù di musicisti ho riscoperto moltissime cose nella mia tradizione viaggiando. E la mia tradizione, come dicevo prima, è una tradizione

Tradizioni che ho conosciuto da berbero nomado, ha conosciuto moltissime influenze e moltissimi incontri anche nel passato, non solo ora. Io non faccio altro di continuare le storie. E quindi con il mio viaggio io ho incontrato tantissimi realtà musicali, ma anche uomini, musicisti che hanno influenzato il mio repertorio.

io direi che il mio repertorio è un repertorio che parte dalla radice della musica Isawa, o la musica jazzuka, quello che ho citato prima della montagna del riff, e poi questo repertorio ha incontrato tantissime altre realtà musicali. Parto da un lavoro che ho fatto nel 2003, un lavoro che ho fatto si chiama Tara Gnawa, è un lavoro musicale che non è altro l'incontro della musica rituale del sud del Marocco, che è l'Ignawa, quello che ho detto prima, che è caratteristica della musica subsahariana, e la musica tarantella, che è della Calabria. Eravamo 5 musicisti marocchini e 5 musicisti calabresi. Questa è stata la prima esperienza per far vedere che l'incontro tra i ritmi 6 ottavi di Ignawa con i ritmi terzè della tarantella si sposano molto bene.

e anche nel rito, nella tradizione della tarantella, troviamo rito, rito caratteristico della Calabria nella musica tarantella.

Ma non solo nella musica tarantella, io ho fatto anche alcuni lavori con maestri musicisti della pizzica, che là è anche un rito che è similare alla musica, diciamo, Hisewa. Poi mi sono divertito anche di fare incontrare la scala pentatonica marocchina col jazz, perché molti dal repertorio jazz troviamo, o il blues, troviamo la scala pentatonica. E questa scala pentatonica, che ha permesso anche la liberazione di neri in America attraverso i loro canti di sofferenza nel blues, che ritroviamo uguale nella musica gnawa, che è scala pentatonica per la liberazione di neri nel periodo degli arabi, la conquista degli arabi. E poi ultimamente sto lavorando anche a fare incontrare questo strumento che, come ho detto prima, che alcuni storici dicono che viene dall'India, con un grande amico, un fratello che ho incontrato a Roma,

0: che si chiama Rashmi Bhat, che lui viene dall'India, e lui è un suonatore del tablas. In questo periodo sto anche facendo incontrare il suono di questo e la scala di questo strumento con la tablas indiana. Direi che sono arrivato nel momento che dobbiamo andare, che c'è un mio amico qua nell'altra sala, Rashmi Bhat. Ciao Rashmi. Assalamu alaikum.
1: Merhaba. Merhaba. Namaste. Io sono sul do.

0: È questo un strumento che mi lega molto a Rashmi, perché, come dicevo prima, questo strumento ha origini, alcuni storici dicono che ha origini indiane. E questa esperienza di mischiare la musica marocchina con l'India, anche nel, diciamo, lo ritroviamo non solo un incontro umano, ma un incontro anche reale sulla musica, perché poi le ritmi loro si incastrano molto bene con le nostre, hanno delle matrici comuni, oltre a questo strumento. Mi ritrovo nella musica indiana anche nella melodia, oltre al ritmo, perché la melodia è un po' di, non lo so se le influenze storiche era degli canti contadini o la melodia degli canti indiani antichi, che erano di canti consacrati al divino. Quindi questo incontro si trova sia nel ritmo sia nel forma del canto.
1: Infatti noi abbiamo il primo incontro che noi abbiamo avuto era nel X secolo con un arabo che ci ha invaso in India, e già da quell'epoca abbiamo già dei scambi culturali, anche di commercio, però anche culturali. E ci sono molte scale vostre che sono simili a nostre scale, che voi lo chiamate maqam, no? Noi le chiamiamo raga, e quindi ci sono molte assomiglianze. E quando ho scoperto Nurdin, per me era come se già ci conoscevamo sempre. Poi c'è anche il fenomeno di Bollywood, che noi abbiamo preso tantissimo dalla musica araba. Nel Bollywood abbiamo preso l'oud. L'uso dell'oud nel Bollywood adesso ormai è molto comune. Vogliamo provare una
0: raga bambara.
1: Una bambara, dai.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Allora, buongiorno a tutti. L'argomento appunto trattato nella mia tesi è l'obesità infantile in Italia e le sue conseguenze sia psicologiche che fisiche a breve e lungo termine e il ruolo dell'attività fisica extrascolastica. L'ipotesi da verificare era l'esistenza di una correlazione inversa tra il movimento e l'obesità e siamo partiti dalla definizione che, come già spiegato la mia collega, dell'obesità infantile, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è un accumulo eccessivo o anomalo di grasso corporeo che può compromettere la salute del bambino. Sono stati identificati i fattori causali. E abbiamo potuto affermare che l'obesità infantile è una condizione patologica multifattoriale con tre principali fattori di rischio: la predisposizione genetica, l'alimentazione e il movimento. La predisposizione genetica non è modificabile, quindi possiamo e dobbiamo intervenire sull'alimentazione e il movimento. I numeri in Italia quali sono? Secondo Occhio alla Salute, che è un sistema di indagine epidemiologico, nell'ultima indagine del 2023 è risultato che in Italia bambini tra gli 8 e i 9 anni hanno un'incidenza di eccesso ponderale del 30%. Guardando le stime e le classifiche, vediamo la provincia autonoma di Bolzano, che è la più virtuosa, con un tasso di obesità a 3,3 e chiude la Campania con 18,6% di bambini obesi. Queste differenze territoriali molto marcate dipendono, in realtà sono legate anche alla differenza di opportunità sportive offerte e disponibili nelle tre macro aree analizzate. Quindi queste differenze sono anche molto legate ai diversi fattori che sono da familiari, sociali, strutturali, che interagendo reciprocamente comunque condizionano l'accesso allo sport. Un dato che mi preme particolarmente sottolineare, sono sempre i risultati dell'ultima indagine che hanno approfondito alcune criticità, ma il dato particolare è che in tutte le scuole che hanno partecipato all'ultima indagine, il 48% già prevede la distribuzione di alimenti sani durante le merende come frutta e yogurt, e l'84% di queste scuole in realtà ha inserito nei curriculum, quindi nelle discipline, anche l'educazione alla nutrizionale. E questo mi ha colpito perché ho detto: beh, ma allora l'alimentazione è già attenzionata, quindi forse bisogna pensare a degli interventi più rivolti all'attività motoria, perché comunque l'eccesso di peso avviene quando l'apporto calorico supera il dispendio energetico, quindi sono dei fattori comunque importanti. I risultati della mia ricerca, scusate, quindi in Italia quali sono? In realtà abbiamo potuto verificare che l'ipotesi di partenza è corretta. Esiste questa relazione, correlazione inversa tra l'obesità e il movimento, e le marcate differenze territoriali quali sono? Nel nord, dove i bambini che fanno sport da 3 o più volte a settimana sono oltre il 40%, il tasso d'obesità infantile si attesta al massimo al 9,1. Contrariamente nella macroarea del sud, in cui i bambini che fanno sport sono inferiori al 25% e l'obesità sale al 18,6%, quindi comunque questa correlazione, con tutti gli approfondimenti del caso che possono essere fatti, però sembra confermata. Perché questo studio? Come già la mia collega ha esposto, è un'emergenza mondiale, un'emergenza globale, ma perché lo è? Perché le conseguenze, sia psicologiche che fisiche, sono molto importanti, sono molto gravi e severe dell'obesità infantile. Dal punto di vista psicologico, un bambino obeso si ritrova a vivere delle condizioni, devastanti, dalla stigmatizzazione sociale, dall'isolamento sociale, a bullismo, cyberbullismo. Hanno una maggiore possibilità di sviluppare comportamenti disfunzionali come l'alimentazione emotiva e l'uso eccessivo di dispositivi digitali, e tutte queste condizioni si influenzano reciprocamente, tra l'altro, quindi si autoalimentano.
queste condizioni, questi vissuti, se non vengono trattati, comunque si consolidano nel tempo e condurranno a un adulto con delle severe e gravi problematiche e fragilità sia a livello individuale e sia a livello sociale. Sul piano fisico, già nell'immediato, il bambino obeso ha dei problemi di ipertensione, di problemi cardiovascolari, difficoltà motorie, respiratorie, comunque tutte condizioni patologiche che, se non vengono trattate, condurranno a un adulto con un organismo già fortemente compromesso. Le mie proposte di intervento sono due di natura diversa, una naturalmente più motoria, una psicologica, tra virgolette. E il primo

0: Ovviamente si, diciamo, ispira al progetto che è nato nel Regno Unito, Daily Mile, ovvero 15 minuti di attività motoria inserita all'interno del percorso scolastico, che non ha bisogno né di personale specializzato né di attrezzature particolari, un po' come quello che aveva identificato la mia collega. Il secondo invece mi sta particolarmente a cuore, mi è piaciuta l'idea di coinvolgere i tirocini pratici che la facoltà di psicologia come scienze motorie e pedagogia comunque prevedono nel loro percorso formativo e quindi instaurare una collaborazione tra l'università, la famiglia e la scuola. Questo perché innanzitutto è sostenibile e replicabile dal punto di vista economico perché sfrutta le risorse già presenti sul territorio e poi perché essendo una condizione patologica multifattoriale, se non viene affrontata sotto tutti i punti di vista, non se ne può uscire. Nel 2023 è stato modificato l'articolo 33 della Costituzione. Mi è piaciuto particolarmente questo perché la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva. Questo ci deve ricordare che il benessere psicofisico non può essere un privilegio per pochi, ma deve essere un diritto garantito a tutti. E di conseguenza bisogna prevenire l'obesità. Diciamo, è una scelta sanitaria, etica, anche economica e soprattutto ormai imprescindibile e non è più rimandabile. Agire oggi per cambiare il suo domani. Grazie.
1: Candidata Silvia De Angelis, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110 e lode. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottoressa in processi cognitivi e tecnologie. Complimenti.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro.

0: Mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei

0: paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007, maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uni Nettuno.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv

0: Uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale, sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno, uninettunouniversity.net.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile

della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Il tema è bilanci e controlli esterni. Sono i bilanci e i controlli esterni rispetto alle società per azioni. Gli argomenti: obblighi di documentazione, bilancio di esercizio, formazione del bilancio, controlli esterni. Obblighi di documentazione. Sono gli obblighi di tenuta di alcuni libri nelle società per azioni. Vediamo quali sono i libri obbligatori. Informazione societaria, libri sociali obbligatori. Ci sono libri sociali, cioè libri specifici della società che sono obbligatori, che devono tenere tutte le società per azioni. Libri dei soci e delle assemblee, diritto di ispezione dei soci. Libro dei soci. Il libro dei soci è il libro in cui si indicano uno per uno i soci. Ma non si indicano i soci, in realtà si indicano le azioni con il soggetto che ne è titolare. Anticipando un argomento che tratteremo più avanti, parlando delle società a responsabilità limitata, dico che il libro dei soci non si tiene invece nella società a responsabilità limitata, perché in queste società oramai quello che era un tempo il libro dei soci viene tenuto nel registro delle imprese, non c'è bisogno di tenere un apposito. Invece nelle società per azioni il libro dei soci. In realtà bisognerebbe dire il libro degli azionisti. Poi c'è il libro delle assemblee. Il libro delle assemblee è il libro in cui si trascrivono i verbali delle assemblee. Il libro dei soci e il libro delle assemblee sono libri che sono consultabili a tutti i soci, che possono pure trarne copia. Libro delle riunioni di amministratori, del collegio sindacale e degli obbligazionisti. Ci sono poi altri libri, sempre obbligatori. Il libro degli amministratori, così la legge dice in senso così abbreviato, in realtà è il libro dei verbali delle riunioni consiliari del Consiglio di amministrazione. E poi il libro del Collegio sindacale, anche qua libro delle riunioni del Collegio sindacale, libro degli obbligazionisti, il libro degli obbligazionisti, se ci sono ovviamente delle obbligazioni messe dalla società, e con il libro delle riunioni degli obbligazionisti quando vengono convocati. Esercizio sociale annuale con decorrenza secondo la data indicata nello statuto. L'esercizio sociale è una frammentazione, se vogliamo, dello svolgimento dell'attività dell'impresa, nel senso che la società ha una durata, talvolta possono durare anche per decenni o anche forse 100 anni. Non importa, perché poi si mette una scadenza, questa scadenza può essere molto lontana. Durante la vita della società, però, c'è una spezzettazione, cioè la durata della società viene spezzettata in senso temporale secondo quelli che si chiamano gli esercizi sociali. Che cos'è l'esercizio sociale? L'esercizio sociale è un periodo di tempo di un anno, cioè 365 giorni, al termine del quale si bisogna tirare i conti. Questo anno però non è necessariamente l'anno solare, basta che sia appunto di un anno, di 365 giorni, lo statuto fissa qual è la decorrenza. La maggior parte delle società ha la decorrenza dal 1 gennaio al 31 dicembre, altre società hanno la decorrenza, che ne so, dal 1 marzo al 28, diciamo alla fine di febbraio dell'anno successivo e così via. È una scelta che fanno gli amministratori in relazione anche al tipo di società e di attività che svolge la società. Tenete conto che ci sono delle società che hanno un'attività, o meglio, degli introiti molto rilevanti nel periodo natalizio o subito dopo, quando si fanno i saldi. In questi casi è opportuno, diciamo, la decorrenza.

della situazione patrimoniale, economica e finanziaria con i bilanci di esercizio. A che serve questa divisione temporale dell'attività della società? Serve per fare i conti, dicevo prima, ma fare i conti periodo per periodo. È una frammentazione ai fini del non attendere la fine dell'attività sociale, per esempio per ripartire gli utili. Gli utili vengono accertati, eventualmente distribuiti alla fine di ciascun esercizio. Per questo è molto importante questa divisione temporale, obbligatoriamente di 365 giorni, diciamo un anno. Inoltre, bilancio di apertura e di liquidazione. I conti si tirano al termine dell'esercizio, ma si tirano anche all'inizio dell'attività sociale. Voi direte che c'è da tirare su i conti, il primo giorno in cui la società inizia a operare. C'è da tirare i conti nel senso di vedere che cosa c'è nel patrimonio della società. Ovviamente al momento nel bilancio iniziale della società ci saranno i conferimenti che sono stati fatti dei soci, ci possono essere anche delle obbligazioni se sono state assunte prima dell'iscrizione al registro d'impresa, ecco, quello è il primo bilancio. Poi l'ultimo bilancio è il bilancio di liquidazione, quando la società decide di sciogliersi, o comunque si verifica una causa di scioglimento, ecco, a quel punto si tira il bilancio di liquidazione. Tra il bilancio di apertura e il bilancio di liquidazione ci sono i bilanci di esercizio ordinari. Bilancio di esercizio, norme sempre più puntuali ed analitiche. I bilanci non sono un'invenzione di oggi. Già le vecchie società, diciamo di capitali, le compagnie delle Indie, tenevano dei bilanci periodicamente. Ecco, questi conti, diciamo, erano prima fissati secondo regole e gli usi, poi la legge è intervenuta fissando degli obblighi, il codice civile conteneva alcune disposizioni. Ora queste disposizioni sono sempre diventate più analitiche, più puntuali, specifiche. Io tra poco esporrò qual è il contenuto del bilancio, ma vi dirò gli aspetti principali. Ovviamente faccio i riferimenti normativi con riferimento al codice civile, poi li troverete le sottovoci rispetto alle voci che indico io. Codice civile, articolo 2423 e seguenti. Le norme sul bilancio della società per azioni si trovano all'articolo 2423 e seguenti del codice civile. Sono norme molto ricche, ampie, sono pagine, ciascun articolo può essere contenuto in più pagine del codice. Direttive dell'Unione Europea. Il bilancio di esercizio è regolato dal Codice Civile, ma il Codice Civile è stato influenzato, è stato quindi anche modificato sulla base di direttive dell'Unione Europea, perché l'Unione Europea ha voluto che i bilanci delle società per azioni fossero uniformi, nel senso che ci fosse un'uniformità di regolamentazione nell'ambito di tutti i paesi aderenti all'Unione Europea. Ecco, per questo norme del Codice Civile sono state previste ed inserite nel codice civile per disposizione di varie direttive dell'Unione Europea. Principi contabili internazionali IAS. I principi internazionali sono delle regole di contabilità predisposte a livello internazionale. Talvolta divergono dalle norme interne, cioè le norme del codice civile e quelle dell'Unione Europea. Però il codice civile, a questo punto sensibili agli aspetti di internazionalizzazione delle imprese, in particolare delle grandi imprese, ha previsto che le società quotate in borsa debbano redigere i loro bilanci sulla base di questi standard internazionali. IAS, International Accounting Standard, sono le norme, i principi internazionali di contabilità che sono redatti da un'apposita associazione internazionale, che c'è qualche divergenza, ma anche qua serve l'uniformità tra i bilanci dello stesso genere e dello stesso livello per la grandezza della società. Documenti di bilancio, situazione patrimoniale. Dico documenti di bilancio al plurale perché il bilancio è uno, per ogni esercizio ovviamente, ma in realtà è composto da parecchi documenti. Vediamo il primo documento, che è la situazione patrimoniale. È un documento numerico, nel senso che indica ci sono varie voci, con tanti numeri, sottovoci, ulteriori suddivisioni, così via, con altri numeri. Poi c'è il conto economico, rendiconto finanziario. La situazione patrimoniale indica

così dire, la foto, cioè fa il punto della società l'ultimo giorno dell'esercizio, la chiusura dell'esercizio. Il conto economico invece è un rendiconto, cioè indica come si è arrivata a quel risultato, quindi indica tutto il percorso che è stato fatto nel corso dell'anno. Quindi uno sarebbe come la fotografia finale, il photo finish, l'altro invece il film, lo svolgimento dell'attività sociale nel corso dell'esercizio. Relazione degli amministratori sulla gestione. Situazione patrimoniale, conto economico, altro documento, la relazione degli amministratori sulla gestione. Questo non è diciamo, un documento numerico, un documento diciamo, che contiene le spiegazioni date dagli amministratori, ma non liberamente, anche sulla base di quanto richiede il Codice Civile, cioè si bisogna spiegare i risultati del bilancio, cioè della situazione patrimoniale e del conto economico, spiegando certi aspetti che non possono essere semplicemente rappresentati da cifre, ma devono essere illustrati per le ragioni con cui si è arrivato a quel risultato. Relazione del collegio sindacale. Quarto documento è la relazione del collegio sindacale. Il collegio sindacale deve fare una relazione sia sul controllo che ha esercitato nel corso dell'esercizio, sia sul bilancio stesso. Per questo gli amministratori, dopo aver predisposto il bilancio per la parte di loro competenza, devono trasmettere il bilancio al collegio sindacale perché questo farà la sua relazione. Questi quattro documenti compongono tutti il bilancio. Spunti di riflessione. A che serve il bilancio per i soci? Un altro argomento, redazione del bilancio. Vediamo ora come si redige il bilancio. Vi ricordo che il bilancio è predisposto dagli amministratori. Se ci sono più amministratori, quindi si compone un consiglio di amministrazione, non può essere delegato a taluno di essi di redigere il bilancio, ma bisogna approvarlo come bozza, sia pure, perché poi lo approverà l'Assemblea da parte del consiglio di amministrazione. Criteri fondamentali è l'articolo 2423, redatto con chiarezza e in euro. Vi ho detto che per la redazione del bilancio ci sono molte norme, soprattutto con una grande ampiezza di esposizione nel codice civile, ma lo stesso succede ancora di più negli standard internazionali. Ci sono quindi dei principi di redazione del bilancio con i criteri fondamentali. Uno è deve essere redatto con chiarezza. Chiarezza significa essere chiaro, devo avvertire. Se prendete un bilancio di una società, se non avete studiato bene questa materia non capirete nulla, non capirete perché poi si arrivi a un certo risultato con utile o una perdita. Quindi il bilancio è una cosa, non dico da esperti, ci sono anche gli esperti che si occupano del bilancio, ma richiede di conoscere quali sono le norme, perché se c'è scritto un certo numero, questo va visto in relazione alla norma che impone, per esempio, un criterio di valutazione. Deve essere però chiaro e poi, soprattutto deve essere redatto in euro. Rappresentazione veritiera e corretta di, ecco, questo è un altro principio, deve contenere una rappresentazione veritiera e corretta di situazione patrimoniale e risultato economico. Veritiera e corretta sono due espressioni, deve essere vera, ma deve essere corretta, non è un doppione rispetto al veritiero. Veritiero che deve rappresentare le cose effettive. Corretta deve essere che quella rappresentazione delle cose effettive, della situazione della società, deve essere espressa secondo, in conformità delle leggi. In questo senso è corretta. Faccio un esempio. Gli immobili sono iscritti in bilancio, ovviamente non si deposita nel bilancio, nell'immagine dell'immobile, ad un certo valore. Qual è il valore? Il valore secondo il criterio che stabilisce la legge. In questo senso il bilancio è vero, si indica soltanto gli immobili che effettivamente ci sono ed è corretto se quel bene è stato stimato come prescrive la legge. Se necessario, fornire informazioni complementari. Sono tante le norme molto specifiche sulla tenuta e la redazione del bilancio, ma non basta indicare quello che prevede la legge. Attenzione. Ho fatto prima l'esempio di un immobile. C'è la voce apposita sulle immobilizzazioni, immobilizzazioni che possono consistere in un immobile. Se anche non c'è nessun immobile, non si salta quella voce, ma si indica zero, cioè non c'è nessun valore, ma bisogna metterlo. Ma se oltre quello che

Quanto esposto rispettando la legge non è ancora sufficiente, bisogna implementare la rappresentazione con ulteriori specificazioni, eventualmente con ulteriori sottovoci. Principi di redazione, articolo 2423 bis, sempre del Codice Civile, prudenza e prospettive di continuità, going concern. È un principio molto importante questo, prudenza. Gli amministratori devono essere molto prudenti nel rappresentare la situazione della società. E comunque la situazione della società deve essere rappresentata tenendo conto nella prospettiva di continuazione. Prospettiva di continuazione si esprime a livello internazionale come going concern, cioè deve essere espresso secondo la possibilità che quel bene o quel cespite, parliamo di cespite perché può non essere un bene, quel cespite abbia nella prospettiva di continuazione. Se per caso la società non ha la prospettiva di continuazione, cioè se manca il going concern, a parte adempimenti quali la convocazione dell'assemblea, la riduzione del capitale e così via, ma bisogna rappresentarlo allora non più secondo il criterio di continuità del going concern, ma secondo il criterio di liquidazione. Anche qua faccio un esempio. Supponiamo che ci sia un'attrezzatura industriale, pensate a uno studio televisivo. Uno studio televisivo viene, diciamo, iscritto nella società che possiede quello studio televisivo, iscrive in bilancio quel bene come immobilizzazioni. Viene iscritto in bilancio come immobilizzazioni pensando all'utilizzazione che se ne fa di quel bene. Dirò più avanti che poi bisogna fare delle svalutazioni con l'ammortamento, ma al di là di questo, che serve? A che cosa serve? A continuare a svolgere l'attività. Se per caso la società non è in grado di continuare e lo studio televisivo deve chiudere, il bilancio di quell'esercizio non può essere più fatto con il going concern, ma deve essere fatto con il criterio della liquidazione. Probabilmente, anzi sicuramente, il valore di quei beni che costituiscono le attrezzature televisive hanno un valore infinitamente minore se quelle attrezzature devono essere vendute. Mentre se svolgono, continuano a svolgere la loro funzione, le attrezzature servono, quindi producono l'attività e quindi producono gli utili. Nell'altro caso invece devono essere vendute e talvolta vengono svendute, nel senso che può essere che non ci sia nessuno che voglia comprarlo, si iscrivono a valore zero. Solo utili realizzati, criterio di competenza. Vanno iscritti soltanto quegli utili effettivamente realizzati, non gli utili prevedibili, magari diciamo, o neppure quelli auspicabili, ma gli utili effettivamente realizzati. E poi il tutto viene fatto secondo il criterio di competenza. Il criterio di competenza si contrappone al criterio per cassa. Pensate soltanto, adesso riguarda tutte le persone, le imposte che si pagano, imposte sul reddito. Le società seguono il criterio di competenza. Pagano le imposte non su quello che si è realizzato, ma quello che spetta di competenza per quell'esercizio. Mentre per persone fisiche si segue il criterio per cassa e le imposte vengono calcolate sul reddito effettivamente percepito da quella persona. Le società invece seguono il criterio di competenza, quindi devono iscrivere in bilancio le cose che sono di competenza di quell'anno, anche se ancora non si sono realizzate nel senso che sono state attuate. L'importante è che siano di competenza di quell'anno. Rischi anche se conosciuti dopo l'esercizio. L'esercizio si chiude, ipotizziamo l'esercizio annuale secondo l'anno solare, si chiude il 31 dicembre. In quel momento, al 31 dicembre, c'è una nave della società che è in viaggio, sta compiendo, trasportando dei beni, delle merci. Dall'India deve portarle attraverso il canale di Suez. Supponiamo che a gennaio c'è un blocco del canale di Suez. Quel viaggio che doveva essere profittevole passando dal canale di Suez, se invece la nave deve invertire la rotta e circumnavigare tutta l'Africa per arrivare in Italia, ecco che allora quel viaggio non è più conveniente, non può essere iscritto già, vanno già iscritte le perdite relative a quel viaggio che costerà sicuramente di più. I rischi quindi vengono iscritti anche se sono conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio.
continuità delle valutazioni.

Vedremo tra un poco come si valutano i beni. Ho già parlato degli immobili, di altre cose che vengono essere iscritti, pur essendo delle cose materiali, devono essere rappresentate numericamente in un valore. Questo valore richiede quindi un criterio di valutazione. Questi criteri di valutazione talvolta sono fissati alla legge e si può derogare ad essi. Talvolta la legge prevede più criteri di valutazione che la società sceglie e quindi possono essere scelti uno, l'altro, l'altro. Orbene, nel caso che ci siano più criteri di valutazione, la legge impone che ci sia una continuità del criterio adottato. Se si sceglie un certo criterio, ovviamente tra quelli consentiti dalla legge, la società deve continuare a utilizzare quel criterio anche nei vari esercizi. Può succedere che però ci siano delle esigenze pratiche per cambiare criterio. Allora la legge impone che se si cambia il criterio di valutazione in un certo cespito, da un esercizio all'altro, nell'esercizio successivo si dia la rappresentazione, specificando che c'è nella relazione degli amministratori che è stato cambiato il criterio, ma riportando non solo l'importo secondo il nuovo criterio, ma anche l'importo che si determinerebbe se si fosse seguito il precedente criterio, in modo tale che ci sia una continuità, sia pure attraverso la rettificazione. Stato patrimoniale attivo. A. Crediti verso soci. Le lettere che vedrete così evidenziate, A, B, C, D, non sono un'indicazione così per rappresentare nella slide, ma sono nella legge. Io vi indicherò queste voci, si chiamano macrovoci, le voci più grandi, che appunto il codice indica con le lettere dell'alfabeto, poi ci sono l'alfabeto maiuscolo, poi ci sono quelle lettere dell'alfabeto minuscolo, ci sono ulteriori sottovoci. Iniziamo dallo stato patrimoniale attivo. Lo stato patrimoniale rappresentato, se voi vedete, potete trovare su internet tanti bilanci di società o degli esempi che vengono fatti, troverete che come una pagina divisa a metà. A sinistra sta la colonna dell'attivo, a destra sta la colonna del passivo. Vediamo prima qual è la colonna, la sezione, in realtà più che colonna, la sezione dell'attivo. Quindi la situazione patrimoniale viene redatta obbligatoriamente a sezioni contrapposte. All'attivo troviamo crediti verso soci. Parlando della formazione del capitale e dell'obbligo dei conferimenti, ho detto che devono essere conferiti almeno il 25% dei conferimenti in denaro. Ecco, il residuo viene richiamato dagli amministratori e quando non è stato ancora diciamo richiamato, si parla di decimi, richiamo dei decimi, bisogna mettere in questa voce l'importo dei crediti verso soci. È un credito particolare nel senso che può essere richiamato dagli amministratori quando lo richiede la società. Quindi viene messo come prima la voce il credito verso soci per i conferimenti. Immobilizzazioni, la lettera B. Immobilizzazioni sono quelle cose, uso un termine generico, poi spiegherò meglio, quelle cose che stanno nella società per poter far funzionare l'attività della stessa società. L'immobilizzazione sono immobilizzazioni materiali, l'immobile che serve dove si svolge l'attività sociale, sono immateriali. Pensate eventualmente ai brevetti che la società di invenzione industriale per svolgere la propria attività. Sono immobilizzazioni finanziarie, le partecipazioni sociali che sono essenziali per svolgere la società, per svolgere l'attività. Pensate a un gruppo di società in cui c'è una capogruppo e poi ci sono le società controllate. Rispetto alla capogruppo, le società controllate sono delle immobilizzazioni perché seguono per svolgere l'attività del gruppo. Ci sono poi le immobilizzazioni materiali, che sono i beni, gli immobili, le attrezzature, tutto quello che serve per svolgere l'attività. Sono immobilizzazioni, non perché stanno ferme, ma perché sono destinate a perdurare nell'ambito della vita della società per svolgere la funzione della stessa società. Badate bene, non è che non si possono vendere questi beni. Sono beni destinati per lo svolgimento dell'attività, ma sono beni che possono essere sostituiti con altre immobilizzazioni.
attivo circolante.

rimanenze, crediti, cassa. Poi c'è l'attivo circolante, sono i beni che sono prodotti dall'attività della società. Pensate a una fabbrica di automobili, le automobili sono dei beni circolanti. Sono beni circolanti sia l'attivo circolante sia le automobili stesse, ma anche i pezzi di ricambio, le cose che servono per svolgere, per le, diciamo, essere immesse nell'autoveicolo. Tutto ciò che serve per la produzione del bene, non come strumenti, ma come pezzi di lavorazione, quelli sono, diciamo, l'attivo circolante. L'attivo circolante che è composto dalle rimanenze, oppure composto dai crediti, cioè una volta che vengono venduti i beni c'è un credito nei confronti del cliente che deve ancora pagare il prezzo, sono la cassa, il denaro che viene ottenuto dalla vendita del prodotto. Questo è l'attivo circolante. Poi rate e risconti attivi. Rate e risconti attivi sono delle, diciamo, dei cespiti un po' particolari. Si riferiscono a operazioni che stanno a cavallo tra due esercizi. Faccio un esempio perché comprendiate. Pensate ad uno, se c'è un contratto di locazione in corso, questo contratto di locazione viene pagato ogni 2 mesi. Se viene pagato all'inizio del mese, e questo mese è a cavallo di due esercizi, pensate i 2 bimestri, no, dicembre e gennaio, se viene pagato all'inizio del bimestre, noi abbiamo che alcune di queste somme sono state pagate per intero, anche se si riferiscono diciamo, a un esercizio successivo. Quindi si iscrivono quegli attivi nell'attivo del bilancio, rate e risconti, e poi vedremo che ci sono anche rate e risconti passivi. Stato patrimoniale passivo: A, patrimonio netto, capitale, riserve, utili di esercizio. La seconda sezione dello stato patrimoniale è il passivo, quello che sta a destra guardando una pagina del bilancio. Alla prima voce, la lettera A, è il patrimonio netto. Patrimonio netto significa quella parte di patrimonio che non è impegnata diciamo, a fronte dei debiti. Viene messa al passivo, non perché sia un passivo, ma perché costituisce una sorta di salvaguardia nei confronti dei terzi. Quindi noi abbiamo all'attivo tutti i beni che compongono la società con le varie articolazioni. Al passivo troveremo tra poco i debiti effettivi, ma prima dei debiti effettivi c'è questa parte, appunto, del patrimonio netto che costituisce un plafond di garanzia verso i terzi. Il patrimonio netto è composto dal capitale sociale, dalle riserve, spiegherò meglio tra poco cosa sono queste riserve, e dall'utile esercizio. L'utile può essere positivo, ma possono esserci perdite, e allora l'importo si iscrive sempre al patrimonio netto, ma con il meno, quindi sostanzialmente va a diminuire l'eventuale perdita, va a diminuire il patrimonio netto. Fondi per rischi ed oneri. Pur con tutta la prudenza ci sono delle cose che non possono essere sicuramente valutate, allora la legge impone che si istituiscono dei fondi per dei rischi, oppure degli oneri che possono sopravvenire. La lettera C, il TFR, cioè il trattamento di fine rapporto. Il trattamento di fine rapporto adesso ha la questione un po' diversa come si poneva anni fa, nel senso che il trattamento di fine rapporto si studia meglio al direttore del lavoro, ma qualche cenno devo dare anch'io, visto che deve essere iscritto nel bilancio. Il trattamento di fine rapporto per le società che hanno un certo numero di dipendenti devono versare il trattamento di fine rapporto, che ovviamente diciamo, si calcola anno per anno, viene versato all'INPS. Per le imprese che invece, e quindi le società che non hanno quel numero di dipendenti richiesto dalla legge, è possibile continuare a calcolarlo. Il trattamento di fine rapporto viene corrisposto al dipendente quando finisce il rapporto di lavoro. Però la società deve accantonare quelle somme. Dove l'accantona? Alla lettera C col TFR, dal passivo del bilancio. Debiti. Poi ci sono i debiti veri e propri, cioè i debiti che la società, le obbligazioni che nei confronti dei terzi, e rate e risconti passivi, che è l'opposto dei rate e risconti attivi. Conto economico in forma scalare.
Poi vi leggerò il resto del

La slide, ma devo dire qualcosa su questo, il conto economico e sulla forma. Lo stato patrimoniale ha la forma invece di sezioni contrapposte. Lo stato patrimoniale invece, lo stato patrimoniale, il conto economico invece ha la forma scalare, cioè che ci sono varie voci, una di seguito all'altra. Non ci sono due sezioni contrapposte, attivo e passivo, ma ci sono una serie di voci che si calcolano per differenza o per sommatore rispetto a quella precedente. Quali sono queste voci? Valore della produzione, costi, proventi e oneri finanziari, rettifiche, risultato prima delle imposte. A. Valore della produzione. Qua bisogna indicare qual è il valore, cioè che cosa è stato realizzato, i beni che sono stati realizzati nel corso dell'esercizio. Sono stati, nell'esempio una fabbrica di autovetture, il valore è rappresentato dal valore delle autovetture prodotte in quell'anno. La voce B, costi. Costi sono i costi sostenuti per compiere quell'attività, cioè per realizzare, nel caso della fabbrica di autovetture, le autovetture. Quindi il valore del prodotto e il costo per la produzione. Lettera C, vediamo come sono messe in relazione queste varie voci. Proventi e oneri finanziari. Per svolgere l'attività, l'impresa ha necessità di finanziamenti. A parte il capitale sociale, si rivolge alle banche o a sua volta concede prestiti, il prestito o altri finanziamenti a terzi. Questa attività finanziaria produce degli oneri e produce dei costi e produce degli utili. I proventi sono, supponiamo che sia stato fatto un prestito a favore di un'altra impresa, il prestito genera il diritto all'interesse e questo è un provento che deriva da un'operazione finanziaria. Oppure, viceversa, l'impresa ha ricevuto un finanziamento dalla banca, deve corrispondere l'interesse, questo è il costo e l'onere di un'operazione finanziaria. Vanno messe in questa voce lettera C. Poi ci sono le rettifiche. Le rettifiche sono le correzioni rispetto ai proventi e agli oneri finanziari. Supponiamo che un finanziamento sia stato fatto in moneta straniera, una rettifica sicuramente è quella di adeguarla al valore di cambio, cioè se nell'esercizio precedente quell'operazione è stata fatta in dollari, se nel frattempo il dollaro ha cambiato il rapporto rispetto all'euro, bisogna fare le rettifiche opportune. L'ultima voce, ma vi dico, ve l'ho già detto, ma lo ripeto, queste sono le grandi voci, poi ci sono tante sottovoci, però diciamo per semplicità, perché voi capiate come funziona il bilancio, mi riferisco soltanto alle macrovoci. L'ultima voce è il risultato prima delle imposte. Come si ottiene questo risultato? Vediamo adesso. A meno B più o meno C più o meno D, risultato economico meno imposte, utile esercizio. Cioè il valore della produzione meno i costi, più o meno, secondo se si tratta di proventi o oneri finanziari, più o meno le rettifiche danno il risultato del conto economico. Però è un conto economico ancora grossolano, se vogliamo, perché è un risultato prima delle imposte. Sulla base di questi risultati bisogna calcolare le imposte che sono da pagare, sottraiamo da quel risultato del conto economico le imposte. E noi avremo l'utile di quell'esercizio. Può essere un utile, può essere anche una perdita. Spunti di riflessione. Che relazione c'è tra situazione patrimoniale e conto economico? Sono i due documenti essenziali del bilancio. Che cosa serve l'uno e cosa serve l'altro? Formazione del bilancio, un altro argomento, cioè come si arriva a formare il bilancio, a redigerlo. Criteri di valutazione, articolo 2426, immobilizzazione, costo di acquisto, produzione con ammortamento. Per ogni cespite ci sono dei criteri fissati dalla legge di valutazione. Ho già detto che questi criteri possono essere anche più di uno, ma è comunque la legge che stabilisce come si fa la valutazione. Io qua vi faccio alcuni esempi sulle voci più importanti. L'immobilizzazione, una cosa molto importante, sono i beni che stabilmente non sono destinate alla vendita, ma sono destinate all'attività produttiva. Allora, in questo caso la legge prevede che
queste immobilizzazioni siano iscritte al costo di acquisto o di produzione. Cioè sono

di beni che possono essere prodotti dalla stessa società. In questo caso, in tutti i casi, le immobilizzazioni devono subire l'ammortamento. Sono immobilizzazioni, ma sono immobilizzazioni che hanno una loro durata. Pensate al furgone della ditta, della società che trasporta dei beni, è sicuramente immobilizzazione, però non ha una durata eterna questo bene. Allora, legge che prevede che per ogni anno di durata di vita di questo bene si faccia un ammortamento. L'ammortamento cambia da bene bene. E ci sono dei beni che hanno una durata di tanti anni, per esempio gli immobili. Anche gli immobili hanno bisogno di essere riammodernati, risistemati, quindi non possono essere tenuti al costo di acquisto per sempre. Per le autovetture, la legge prevede che l'ammortamento sia di 4 anni, cioè significa che nell'ambito di 4 anni si azzera quell'importo. Partecipazioni, patrimonio netto oppure costo di acquisto. Per le partecipazioni sociali, cioè le partecipazioni che la società ha in portafoglio, si possono seguire già due criteri diversi di valutazione. Quello del patrimonio netto, cioè indicare il valore del patrimonio netto della società partecipata, ovviamente pro quota. Se la società partecipa in un'altra società al 50%, il patrimonio netto ovviamente al 50% e così via, a seconda della misura della partecipazione. Oppure, un altro criterio, il costo di acquisto, come per le altre immobilizzazioni. Rimanenze, criteri FIFO e LIFO. Le rimanenze sono i beni che stanno in magazzino, come devono essere stimati. La legge qua lascia una pluralità di sistemi, anche sulla base dell'esperienza internazionale. Il criterio FIFO e il criterio LIFO. Il criterio FIFO si basa sull'ipotesi che, pensate un bene in magazzino, non lo so, la società acquista dei beni, che poi deve rivendere una società commerciale, svolge un'attività commerciale. Ecco, si ipotizza, secondo questo criterio, che il primo bene di quel genere che è stato acquistato è anche il primo ad essere venduto. Si acquista una certa merce e questa merce si ipotizza, perché nell'ambito dell'acquisto della merce non si può andare a scoprire beni che sono identici. Pensate ad una società che produce o commercia sedie. Il magazzino avrà tante sedie, alcune acquistate oggi, un altro acquistate dopo 6 mesi, magari spesso succede a prezzi diversi. Primo entrato, primo uscito. Oppure LIFO, l'ultimo entrato e l'ultimo uscito. È una scelta strategica per la società, ma la legge consente che si scelga, ci sono anche altri criteri misti tra l'uno e l'altro che possono essere adottati per la valutazione delle rimanenze in magazzino. Procedimento di formazione del bilancio, redazione da parte degli amministratori con la relazione sulla gestione. Il bilancio deve essere materialmente scritto. Chi lo scrive? Lo scrivono gli amministratori. Badate bene, forse l'ho già accennato. Non è che l'amministratore deve redigere materialmente il bilancio, si può avvalere di consulenti, ma il responsabile, l'amministratore, se è un amministratore unico, o il consiglio di amministrazione, perché è compito degli amministratori redigere il bilancio. Quindi si fanno preparare una bozza, poi devono approvarla loro, gli amministratori. Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione degli amministratori, con una relazione, ecco un altro documento, la relazione sulla gestione. C'è una relazione sul bilancio, c'è una relazione sulla gestione che comprende anche le indicazioni del periodo successivo alla chiusura del bilancio, perché il bilancio viene redatto dopo la chiusura dell'esercizio e la legge consente che sia fatta anche dopo 4 mesi. Ebbene, in questo tempo possono essere successe delle cose importanti, vanno segnalate nella relazione sulla gestione. Al collegio sindacale, 30 giorni prima dell'assemblea, relazione del collegio. Attenzione, il collegio sindacale interviene sul bilancio perché esprime una valutazione sullo stesso bilancio, deve fare una sua relazione.
Per questo deve averlo 30 giorni prima che dell'assemblea e deve redigere questa relazione. Deposito del bilancio nella sede sociale. Il bilancio composto da tutti questi elementi deve essere depositato nella sede sociale a disposizione dei soci. Riserve nel patrimonio netto. Riserva legale, un ventesimo degli utili, non un quinto del capitale. Le riserve sono un'ulteriore protezione nei confronti dei terzi e anche dell'attività della società. La riserva legale deve essere composta accantonando una parte degli utili fin tanto che raggiunga un quinto del capitale. Poi c'è il sovrapprezzo delle azioni, indistribuibile, sin da che la riserva legale non raggiunga il quinto del capitale. Ecco, anche il sovrapprezzo delle azioni viene accantonato fin tanto che non si raggiunge il quinto del capitale sociale. Poi ci sono riserve statutarie e facoltative. Utili e dividendi. Non c'è diritto dei soci alla distribuzione degli utili. Fatto il bilancio, alla fine ho detto che si calcola quello che è l'utile, se c'è ovviamente, potrebbero esserci pure delle perdite. L'utile però non è a disposizione dei soci. L'utile è della società, la distribuzione solo con deliberazione assembleare, cioè le decisioni sulla distribuzione degli utili di competenza dell'assemblea. E a questo punto, utili realmente conseguiti e risultanti del bilancio approvato. Si possono distribuire solo gli utili effettivamente realizzati, purché risultino dal bilancio approvato. Diventano dividendi. Una volta che ci sono utili e questi risultano dal bilancio approvato, l'assemblea può deliberarne la distribuzione. A questo punto si chiamano dividendi, perché sono le quote spettanti ai soci sulla base della delibera assembleare. Acconti e dividendo, articolo 2433 bis, solo in società con bilanci certificati alla società di revisione. Già nel corso dell'esercizio la società e gli amministratori possono rendersi conto che le cose stanno andando molto bene. Ci può essere una pressione dei soci perché si distribuiscono in anticipo degli utili. Però ho detto prima che gli utili sono soltanto quelli approvati dal bilancio. C'è, per così dire, una scappatoia. Per, diciamo, rispondere a queste esigenze, la legge consente che si distribuiscono acconti dividendo che in realtà non sono acconti degli utili futuri, perché gli utili si accertano soltanto col bilancio, ma sono distribuzione della minor somma tra utili dell'esercizio precedente e riserve disponibili. Delibera degli amministratori, questa volta sono distribuite dagli amministratori, ma si tratta non di distribuzione di utili, ma distribuzione sostanzialmente di riserve, sia pure nei limiti che prima indicato. Salvaguardia dei bilanci. Irripetibilità dei dividendi se riscossi in buona fede. Se i dividendi sono riscossi in buona fede, anche se il bilancio dovesse venire annullato, perché, come ho detto, le delibere assembleari possono essere pure annullate, a questo punto però non possono essere più richiesti indietro ai soci. Preclusione e impugnazione del bilancio dopo l'approvazione del bilancio successivo. Una tutela sulla certezza dei bilanci è anche quella che il bilancio può essere approvato soltanto finché non viene approvato il bilancio d'esercizio successivo. Una volta approvato il bilancio d'esercizio successivo, fosse pure assolutamente invalido il bilancio precedente, non può essere più annullato. Bilancio in forma abbreviata, articolo 2435 bis. SPA, società per azioni senza titoli in mercati regolamentari che non superano per due esercizi successivi. Bilancio in forma abbreviata è un bilancio in cui non si mettono tutte le voci, vi ho detto quelle che vi ho detto ci stanno tutti in tutti i bilanci, però non ci stanno le sottovoci. Ecco, se non si superano 4,4 milioni di euro dell'attivo nello stato patrimoniale, 8,8 milioni di ricavi di vendite, in questo caso, e si hanno non più di 50 dipendenti, il bilancio può essere fatto in forma abbreviata. Bilancio straordinario, richiesti per operazioni straordinarie al di fuori della chiusura dell'esercizio. Ho parlato finora del bilancio dell'esercizio, quello annuale, ma ci sono altri bilanci che sono richiesti ad operazioni straordinarie. Quali? Per rilevare perdite infrannuali, per situazione patrimoniale, la fusione e la scissione e il bilancio di liquidazione. Spunti di riflessione. Quali informazioni possono trarre dal bilancio i terzi? Controlli esterni. I controlli esterni sono i controlli non dei soci del collegio sindacale, ma sono i controlli fatti da terzi, da certe autorità. Controllo pubblico.
solo per talune società, attività bancarie, assicurative, eccetera. Il controllo pubblico significa che c'è un controllo da parte di certe autorità rispetto a società. Ebbene, le società per azioni non hanno nessun controllo pubblico, tranne quelle che svolgono determinate attività che sono ritenute particolarmente delicate, con l'attività bancaria, assicurativa o altre di questo genere. Società quotate, in questo caso c'è il controllo della Consob, banche, la Banca d'Italia. Nelle società quotate informazione continua per fatti price sensitive. Se ci sono fatti sensibili alla fine della quotazione di borsa, questi fatti devono essere comunicati a terzi immediatamente dall'impresa, dalla società. Controllo giudiziario. Articolo 2409. Denuncia al Tribunale dei soci con almeno un decimo del capitale o il collegio sindacale. C'è anche il controllo giudiziario, ma è soltanto quando c'è una denuncia di soci che rappresenta un decimo, almeno un decimo del capitale sociale o del collegio sindacale. Per fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione. I soci possono denunciarlo quando c'è il sospetto di gravi irregolarità nella gestione. Prima di provvedere, il Tribunale deve sentire gli amministratori dei sindaci. Ispezione amministrazione giudiziale. Se c'è stata denuncia di soci rappresentante quella quota minima, il Tribunale può revocare gli amministratori e i sindaci. È raro che lo faccia immediatamente. Può convocare, questa è la cosa che fa più frequentemente, convocare l'assemblea, oppure ancora più frequentemente amministrazione giudiziaria con amministratore giudiziario, cioè fare intervenire un soggetto estraneo, un professionista che amministra come amministratore giudiziario della società, per poi convocare l'assemblea e adottare i provvedimenti necessari. Spunti di riflessione. Perché è stato ridotto il controllo pubblico sulle società per azioni? Riepilogo degli spunti di riflessione. A che serve il bilancio per i soci? Che relazione c'è tra situazione patrimoniale e conto economico? Quali informazioni possono trarre dal bilancio i terzi? Perché è stato ridotto il controllo pubblico sulle società per azioni? Con questo abbiamo esaurito gli argomenti di questa lezione. Vi ringrazio per l'attenzione, ricordandovi che materiale, indicazioni di materiale ed altre spiegazioni potete trovare nelle pagine relative a questo corso, nella pagina internet di Uninettuno. Vi ringrazio.

0: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.

Benvenuti e benvenuta. Questa è la seconda parte della lezione dedicata ai protocolli di validazione supervisionati, in cui continuiamo a esaminare l'approccio random per validare i sistemi. In questa lezione esamineremo il protocollo detto K-fold cross validation, K-fold in due parole, e il protocollo detto leave one out, lasciane uno fuori. Allora, il K-fold cross validation è una delle strategie di validazione nata in campo statistico e tra le più, come dire, classiche nei protocolli di validazione. Si tratta di un approccio molto ma molto discusso, ma molto utilizzato. Lo esamineremo in dettaglio. Innanzitutto, la cross-validazione è un metodo che implica il dividere il campione originale in sottocampioni. Ciascun sottocampione è quindi usato per valutare le performance, cioè l'accuratezza, del modello addestrato sui rimanenti campioni. Stiamo dicendo che io posso dividere il campione globale non come nell'approccio precedente in un training e in un testing, cioè quindi in due metà, ma posso dividerlo già dall'inizio in più sottocampioni, chiamati K. Se K è uguale a 5, significa che dividerò l'intero campione in 5 sottocampioni. Ovviamente li dividerò in 5 sottocampioni randomici e non ripetitivi ognuno. La stima che effettuerò su ogni sottocampione quindi sarà bilanciata e la media sarà ugualmente non sbilanciata, sarà uno stima della previsione di errore che il modello fa. Questo è molto importante perché se io divido l'intero campione in 10 sottocampioni, per esempio, terrò a turno uno dei sottocampioni in testing e gli altri 9 in training. Una volta che ho fatto la stima in cieco sul sottocampione di testing, rimetto il sottocampione di testing nell'insieme e estraggo un secondo sottocampione e ripeto la stessa procedura. Questo ovviamente significa che se io divido in 10 un campione intero, alla fine avrò 10 stime, o meglio, avrò una stima per ogni modello, per ogni record, però avrò addestrato 10 reti neurali, 10 machine learning diverse. Quindi la debolezza di questa metodologia è spesso data dalla enorme variabilità dei risultati, che riducono ovviamente la robustezza e la stabilità dello stimatore, cioè della machine learning o della rete neurale più genericamente usata, perché più divido in più K è grande, cioè più divido in tanti sottocampioni, e più è piccolo il campione sul quale vado a testare, e quindi una volta posso essere più fortunato, una volta meno fortunata. È chiaro che questi, lo ripeto, sottocampioni, questi K sottocampioni, ovviamente vanno, come dire, divisi randomicamente. Vediamo più in dettaglio. Io divido in K sottocampioni il campione generale che chiamiamo Xn. Quindi riscrivo Xn come X1N1, X2N2, XKN1, eccetera. Ok? Come lavoro? Beh, è semplice. La prima volta io mettiamo che ho K, questo K qui, che sia uguale a 5, significa che ho praticamente 5 sottocampioni, a destra su 4 e uno, questo, lo metto in testing.

Quindi addestro su quattro campioni e poi valuto in cieco sul quinto. E questo mi dà un errore. È l'errore del iesimo campione, quello che ho messo in testing. Poi ripeto la procedura rimettendo questo sottocampione a posto in training e prendendone un altro, mettendolo in testing e ripetendo la stessa procedura. Quindi lo faccio per tutti i sottocampioni questo lavoro, cioè testo tutti i sottocampioni. Quindi alla fine avrò una stima per ogni record del campione. Come valutiamo l'errore? L'errore è abbastanza semplice, perché se io ho un certo numero di campioni, è chiaro che quel numero va articolato in questa funzione, cioè l'errore di cross validation. Siccome tutti i sottocampioni sono stati valutati, io sommerò gli errori di ogni sottocampione e li dividerò per il numero totale di campioni, perché ogni record di ogni campione è stato valutato una volta. Bene, adesso rivediamo in dettaglio questa procedura. Punto numero 1. Dividiamo il campione originale in K sottocampioni disgiunti, cioè senza ripetizione. E indicheremo con xn grande k un elemento generato da questa partizione, un qualsiasi elemento generato da questa partizione, e con x barretta n grande k la classe composta di tutti i campioni tranne xn grande k, cioè quello che useremo come testing. Questo è il primo passo per preparare la cross validation. Cosa dobbiamo fare a questo punto? Addestriamo un modello utilizzando il campione noto come x barretta n k, cioè quello che contiene tutti gli esempi tranne quello che mettiamo in testing. E lo usiamo come classe insieme di addestramento. Una volta addestrato, calcoliamo l'errore sulla sottoclasse xnk. Ok? Generalizzando, abbiamo questo tipo di equazione. In altre parole, andiamo a vedere qual è la somma degli errori per ogni k del modello che aveva xnk in testing, condizionato dall'addestramento di x grande barretta n grande k come addestramento di training. Ovviamente questa procedura dobbiamo ripeterla per ognuno dei sottocampioni. Se abbiamo 5 sottocampioni, dobbiamo prendere prima il primo sottocampione, lo mettiamo in testing e addestriamo su dal 2 al 5, addestriamo il sistema e poi lo valutiamo sul primo. Dopodiché rimettiamo il primo nella lista con tutti i sottocampioni ed estraiamo il secondo. Addestriamo quindi su i quattro campioni, tutti tranne il secondo, e poi valutiamo le performance sul secondo. E così via per tutti. Dipende da K quante volte dobbiamo rifare questa procedura. Ed ecco, alla fine abbiamo questo tipo di errore. Cioè l'errore della cross validation sarà la media dei K campioni, che sarà data quindi dall'errore che è stato fatto per ognuno dei sottocampioni quando si è addestrato sul sottocampione, sì, sull'intero campione tranne quello che è messo in testing, e si è valutato su il campione, il sottocampione che è stato messo in testing. Per ognuno ovviamente abbiamo sempre e comunque il target, cioè la realtà, la verità presunta perlomeno. Domanda: qual è la logica che sottostà a questo tipo di validazione? Adesso vediamo una seconda procedura che si chiama leave one out, cioè lasciane uno fuori. Questa procedura in realtà è un caso limite della procedura K-fold, come vedremo, perché rientra nello stesso ambito. Anche qui si tratta di dividere in tanti sottotitoli.

campioni, però questa volta se io ho n record, n righe, io lo dividerò, k sarà uguale al numero delle righe. Cioè praticamente è come se avendo 100, un campione fatto di 100 osservazioni, di 100 istanze, io lo dividessi con un k uguale a 100. Questo comporta che

questa procedura. Quindi, come vedete, è un caso limite della K-fold, il leave one out, cioè è quando K è uguale al numero delle istanze del campione globale. Per cui anche in questo caso io avrò praticamente diverse stime, avrò un modello diverso per ogni campione, per ogni istanza. Campione e istanza corrispondono perché un sottocampione è fatto da un'istanza in questo caso. Per cui avrò su un n uguale a 100, avrò 100 matrici di pesi se ho addestrato delle reti neurali. Questo mostra come per k uguale al numero delle istanze del campione ho una k-fold portata al limite. Ora si pone il problema. Quando questa strategia leave one out è utile e quando invece è più utile usare la classica K-fold dove K può essere un numero che normalmente è 5, al massimo 10 se i campioni sono tanti? Beh, l'uso scientifico che è stato fatto di questa procedura di validazione, di questo protocollo leave one out, è quando il campione globale è piuttosto piccolino. Voglio dire, se mi trovo un campione di, che so io, 25 istanze, è chiaro che se vado a dividerlo con la strategia random che abbiamo visto nelle lezioni precedenti, cioè training e testing, ce ne avrò 12 in training e 13 in testing, o il contrario, per cui l'addestramento viene fatto su un numero veramente esiguo di istanze. Questo può comportare che i casi non tipici possono capitare o nel training o nel testing a seconda delle volte e quindi possono determinare la fortuna o la sfortuna della stima. Ugualmente, se uso la procedura vista un attimo fa, cioè la K-fold, e lo divido in 5, otterrò 5 sottogruppi. Ma ognuno di questi sottogruppi significa che 5 li uso in testing. D'accordo? E 20 istanze le uso in training, per cui anche in questo caso addestro su 20 e verifico solo su 5, anche se ripeto questa procedura per ben 5 volte. Ecco, con leave one out io addestro su 24 e verifico su 1 e a turno quindi li valuto ognuno. Qual è il problema? Il problema è che alla fine mi ritrovo su 25 istanze, 25 modelli. E non è detto che la media dell'errore di questi 25 modelli indipendenti sia molto rappresentativa. Però l'uso che ne viene fatto di questa validazione leave one out è specialmente per campioni molto piccoli. Vedremo che io sto riportando quelle che sono le notizie da letteratura scientifica, ma dando uno sguardo più attento alla questione, non è affatto detto che le cose funzionino bene in questi casi, perché io sto supponendo implicitamente che le stime che io faccio le faccio con dei modelli regressivi classici o dei modelli di classificazione lineare. Ora, se i campioni che io ho di fronte sono dei campioni la cui funzione matematica è piuttosto lineare, tutto quello che abbiamo detto tiene. Ma se ho dei campioni la cui funzione ottima è altamente non lineare, quindi mi trovo di fronte a campioni complessi, tutto quello che stiamo dicendo può traballare. E questo lo capiremo meglio successivamente quando affronteremo l'approccio induttivo, cioè i protocolli di validazione basati sull'approccio induttivo. Vediamo il leave one out come procedura. Il leave one out, la stima leave one out, è un caso speciale, come dicevamo, della validazione K-fold, nella quale il numero delle sottoclassi nel quale il campione originale viene diviso è uguale al numero di casi presenti nel campione. Esattamente come avevamo detto. Per cui se il numero di casi è n grande, K sarà uguale a n grande. Ecco. Questo vi dà un'idea di quanta elaborazione dobbiamo fare.

Ovviamente il modello addestrato su tutti i pattern del campione tranne uno è usato per valutare l'errore nel campione, nel caso che abbiamo lasciato fuori. E questo processo viene ripetuto per tutti i casi, patterns. Ovviamente quello di cui la valutazione, questo comporta che la valutazione dell'errore di tutti gli n casi è data quindi dalla media fornita dall'errore. Per cui io avrò, se ho n casi, avrò n stime e quindi l'errore medio sarà praticamente quello che desumo da questi errori. Allora, questa procedura ha anche dei vantaggi, onestamente, oltre che al fatto di poter essere usata, di essere consigliata spesso per campioni molto piccoli, il fatto che praticamente ogni training praticamente ha un caso in meno, perché è quel caso che viene messo in testing. Quindi, omettendo solo un'osservazione, il modello ha estimato tramite una perturbazione O1 di n, cioè molto piccola, cioè il modello di training, il training set, uno dall'altro, differiscono di poco, perché è soltanto un caso che viene, come dire, scambiato. Dall'altra parte, le variazioni di stima sono generalmente uguali, qui lo diciamo, a 1 su radice di n. Quindi, per un campione molto vasto, un numero n largo, le estrapolazioni, cioè il testing fatto sul campione, sul caso rimanente, sono eseguite con perturbazioni minime. Questo dovrebbe rendere stabile, cioè che l'apprendimento fatto su i diversi casi sia molto simile, perché soltanto un elemento del campione d'addestramento 1 sarà diverso dal campione di addestramento 2, dal campione di addestramento 3, eccetera. Ovviamente noi dobbiamo aspettarci, secondo quello che abbiamo già detto, che per campioni, come dire, dove K è molto grande, cioè li dividiamo in molti sottocampioni, la cross-validazione abbia un'accuratezza che deve essere altamente variabile. Ci aspettiamo che sia molto variabile. Ovviamente se io prendo un campione fatto da 20 casi e lo divido in 5 sottocampioni, beh, insomma, voglio dire, avrò pochi record in training e pochi record in testing, ok? Se addirittura uso una strategia leave one out, in questo caso avrò 20 addestramenti, in questo caso 19 in addestramento sono i casi e uno in testing a turno. Ma mi aspetto che a un certo punto, se immaginate che in questo campione di 20 o anche di 100 esistano pochi casi strani, quelli chiamati borderline, cioè casi estremi, casi che si allontanano molto dalla media degli altri, beh, questi casi spesso sono destinati a essere sbagliati. Perché? Perché il modello non ha se avesse avuto molti casi estremi, avrebbe appreso anche a come comportarsi quando si trova di fronte a un input molto raro. Mentre in questo caso rischia di trovarsi di fronte a un unico input raro e non sapere come comportarsi. Ovviamente, quando invece il numero di sottocampioni è piccolo, la varianza che ci possiamo aspettare è piuttosto piccola, ma può portare a uno sbilanciamento che riduce la varianza, no? E gli errori, cioè possiamo avere in altri, per K molto piccoli, che i campioni di testing siano, come dire, grandi ma molto diversi, e quindi la stima vari in maniera, i campioni ovviamente, le stime saranno, come dire, altamente sbilanciate.
Questa è una delle debolezze del sistema K-Fold che, ripeto, consiste in due debolezze fondamentali, sia nel K-Fold classico che abbiamo visto all'inizio, sia nel suo caso limite che è il leave one out. Cioè, uno, l'estrema, come dire, variabilità dei risultati che possono essere dovuti al fatto che i dati contengono alcuni casi che sono molto strani e che si allontanano molto mediamente dagli altri. E l'altra debolezza è che devo fare parecchi addestramenti e alla fine non mi ritrovo una rete neurale, immaginate che usiamo delle reti neurali, una rete neurale che ha imparato a fare stima, ma mi ritrovo K reti neurali e nel caso del leave one out mi trovo N reti neurali, ognuna dei quali fa una stima. È vero che l'addestramento è stato fatto su campioni molto simili nel caso del leave one out perché ne ho estratto una alla volta in testing, ma voglio dire, si tratta sempre di reti, se sono reti neurali, che partono da pesi casuali, vedono i dati e fanno una stima, e per cui mi posso aspettare una variabilità alta in questo caso. Proviamo adesso a vedere in schema che cosa succede nella procedura leave one out come punti fondamentali. Punto numero uno. Per ogni caso, per ogni istanza xn, cosa avviene? Io ho tutte le istanze che vedete qui su questa colonna che uso come training, tutte tranne l'istanza XI, qui abbiamo chiamata XI, cioè quella che ho messo da parte per farla valutare. Quindi il sistema apprende in maniera completa su tutte le istanze tranne una. Dopo che ha appreso, io congelo i pesi, i parametri che ha definito durante l'apprendimento e valuto come quel modello che è emerso stima l'istanza XI che ho ottenuto separata. Ok? Benissimo, questo è il primo punto, il primo passo. Ovviamente questo passo però va ripetuto per n volte, n grande volte, se n sono i casi. Io devo ripetere questa stessa procedura, come ricordato, per n volte, per cui nel secondo esperimento estraggo XI diverso, che potrà essere il secondo record, la seconda istanza, addestro su tutte le istanze rimanenti tranne quella, congelo i pesi ad addestramento avvenuto e poi valuto in test in cieco l'istanza nuova. Questo devo ripeterlo per n volte, per cui è chiaro che alla fine l'errore complessivo sarà la media degli errori che ho fatto su ogni istanza. N è il numero di casi, come vedete, eccolo qui. Bene, adesso immaginiamo che il campione sia costituito da tutti questi casi che vedete qui. Va bene? X1, XN-1, XN+1, XN. Chi manca? Manca XN. XN, piccolo, è il caso che ho lasciato fuori. Per cui il mio campione di addestramento è quello che vediamo definito tra le parentesi graph. Ok? Questo è il sottocampione originale senza il pattern ennesimo. Cioè vedete che qui proprio manca il pattern dove N è piccolo, che abbiamo tenuto fuori. Quindi, secondo punto, addestriamo un modello usando il campione di training. Terzo punto, calcoliamo l'errore del campione lasciato fuori dal training set. Ripetiamo questo tipo di procedura, cioè da 1 a 3 dei punti che abbiamo visto, per ognuno degli n campioni. Quindi, in conclusione, l'equazione con la quale ci misureremo per valutare la correttezza di questo esperimento sarà data dalla media degli errori che sono stati effettuati rispetto al testing dalla funzione, che qui sono tante funzioni,
di ogni campione lasciato fuori, condizionato dal campione.

campione che è stato assunto come training. Lasciamoci quindi con questa domanda. Quando è necessario applicare il protocollo, la procedura Leave One Out? Adesso però dobbiamo un attimo riflettere in maniera più approfondita, prima di affrontare in una lezione successiva l'approccio induttivo, sul significato di queste procedure. Perché presentarle tecnicamente è, come dire, un po' noioso, lo ammetto, ma anche semplice. Una volta compreso come si fa, è facile internalizzarle e magari credere che siano delle procedure ottime sotto ogni profilo per essere utilizzate. In realtà le cose non sono così semplici. Vi voglio fare un esempio che tra l'altro abbiamo già visto durante le precedenti lezioni. Immaginiamo un disegno semplice, una fotografia, se volete, in cui ci sia il volto di una persona. Ora, immaginate questo volto di una persona su sfondo nero e il volto invece con i colori dei toni di grigio classici. Ora, se andiamo a fare un'analisi di come sono distribuiti i toni di grigio, cioè i pixel, come sono attivati, scopriremo che c'è una prevalenza di nero, poi ci sono la parte che comporta il volto della persona che abbiamo fotografato, che avrà toni di grigio diversificati dal nero, cioè da 0 fino a 255. Bene, adesso proviamo a mettere questa fotografia su un foglio Excel, traducendo tramite un piccolo programma molto semplice, ogni pixel nel valore numerico del suo tono di grigio. E osserviamo questa fotografia su Excel, magari usando lo zoom per rimpicciolirla in modo che ci compaia il più possibile nello stesso foglio, nella pagina. Ci accorgeremo semplicemente che abbiamo tutti i numeri vicino allo zero, intorno allo sfondo, che danno lo sfondo nero. Poi abbiamo all'interno di dove c'è la fotografia dei numeri che variano, toni di grigio che variano, e poi abbiamo il bordo del volto che è numeri che, non, che sono lontani dallo zero, ma sono anche lontani come valore dai numeri che compaiono tipicamente all'interno del volto. Questi li abbiamo chiamati spigoli, contorni. Ora, questo contorno, questi pixel che definiscono il contorno del volto, che sono quelli che quando si fa edge detection, cioè rilevamento dei bordi, sono quelle filtri convolutivi che ci disegnano il bordo di la figura, l'outline di una figura, sono quelli più importanti. Ma se fate un'analisi quantitativa, quei numeri di bordo rappresentano il 2-3% al massimo di tutta l'immagine. In altre parole, sono dei valori, fra virgolette, strani nella fotografia. Cioè non sono consueti, sono lontani dalla media dei valori. Bene, che significa? Che se io elimino quei valori perché sono strani e vengono definiti outlier, cioè fuori livello, ok? Io li posso anche eliminare, sono soltanto al 2%. Il risultato nel disegno è che non vedo più il volto, perché non ho più i bordi del volto. Quindi il problema è i cosiddetti outlier, cioè valori che sono fuori, lontani dalle medie, strani, ok? Sono valori che vanno eliminati o interpretati. Questa è la prima considerazione. La considerazione seguente è che io posso avere un dataset che non è un'immagine, ma posso avere dei valori strani che definiscono i casi di input. Alcuni casi presentano dei valori strani. Ora, se io li tolgo, che cosa sto togliendo?
Il problema è che molte volte si è visto che togliendoli perché non sono linearmente proporzionali,

nati agli altri, che rappresentano più o meno la media, io sto togliendo praticamente la possibilità al sistema di comprendere dei casi limite che mi possono capitare continuamente, per cui posso addestrare un sistema, eliminando i casi fuori bordo, diciamo, strani. E questo sistema magari si comporta molto bene quando gli capitano nuovi casi che rientrano nella media, però. Ma come arriva un nuovo caso che è un po' strano ma reale, loro lo sbagliano perché non l'hanno mai visto, non lo considerano, lo considerano come uno straniero. Questo è tipico di alcuni dataset, o meglio, possiamo anche dirci che tutti i dataset che sono estratti da processi naturali o culturali, rappresentano questo tipo di problema. Lo presentano perché sono dei dataset che rappresentano funzioni altamente non lineari, perché la realtà che ci circonda è una realtà altamente non lineare. E vi faccio un esempio banale, no? È chiaro che se io ho un conto in banca, no? E sono arrivato allo zero, ma mi servono dei soldi, per la prima volta chiedo un prestito. E mi concedono un prestito, dice: guarda, puoi andare fuori fino a 5.000 euro. Ottimo. Lì per lì mi sento preoccupato perché è la prima volta che vado in debito, mettete. Allora, mettiamo adesso che sulle X abbiamo il tempo e sulle Y abbiamo il grado della mia preoccupazione. All'inizio, come mi danno il credito, io sto tranquillo. Quindi la mia preoccupazione è un po' superiore alla media perché è la prima volta che ho un debito. Dopodiché mi compro una sigaretta elettronica o mi compro un paio di pantaloni o una cravatta, spendo dai 10 ai 60 euro, immaginate, e sto sotto di 60 euro per la prima volta ed ecco che la mia preoccupazione cresce in maniera formidabile, perché è la prima volta che entro in debito. Poi, tornando a casa, mi consulto con la mia compagna o compagno che sia e gli dico: beh, guarda, ho avuto 5.000 euro di credito dalla banca e ne ho spesi 60. Lei subito si preoccupa, dice: ma come? Adesso siamo in debito, 60 euro abbiamo speso che non abbiamo, in realtà dobbiamo restituirli alla banca. Però la mia preoccupazione aumenta ancora di più perché la mia compagna mi ha fatto notare che siamo in una situazione di rischio per la prima volta. Però lei dice: ma siccome tu hai usato questo credito per comprarti un paio di pantaloni, adesso io vado a comprarmi finalmente il forno a microonde che ce n'avevo bisogno e spendo 100 euro o 200, non so quanto costino attualmente. Però in tutti i casi, a quel punto la mia preoccupazione cresce, ma cresce meno, perché è stata condivisa con la mia compagna. Dopo un altro po', visto che ho esagerato, dico: vabbè, ma insomma, abbiamo speso totalmente 260 euro, cioè che è un po' più del 10% del credito che abbiamo. Sai che c'è? Adesso magari mi compro un altro telefonino, spenderò 400 euro, lo compro e subito mi preoccuperò. La mia compagna si preoccupa ugualmente e va a comprarsi anche il telefonino e saliamo a 800-1000 euro di spesa. A quel punto siamo a 1000 euro, abbiamo speso metà del credito, ma intanto la nostra preoccupazione è cresciuta in maniera non proporzionale, cioè non secondo una linea retta, cioè più spendo più mi preoccupo. In certi momenti saliva, in certi momenti saliva meno. A un certo punto, quando arriva a 1000 euro di indebitamento, dico: beh, mancano ancora 1000 euro, ma sai che c'è? Ma mi compro un'altra cosa a questo punto. E la mia preoccupazione di botto diminuisce, perché ormai ho fatto l'abitudine a indebitarmi. A questo punto, vedete, c'è un punto di singolarità con derivata parziale uguale a zero, perché ho cambiato verso. A questo punto non c'è più neanche una semiproporzionalità tra quello che spendo e la preoccupazione che ho. A questo punto è il banchiere che mi ha dato i soldi che comincia a preoccuparsi, perché io non mi preoccupo più. Ecco,
Questo banale esempio che sarà accaduto, credo, a non poche persone, cioè che cominciano a preoccuparsi all'inizio molto, poi si preoccupano poco, dopo un po', anche se si espongono di più, non si preoccupano più, in altre parole, è un tipico esempio di come i dati che noi abbiamo non debbono riflettere per forza una proporzionalità, cioè non debbono spostarsi su una linea retta, ma possono seguire un andamento strano. Questo andamento, quando è molto strano, cioè fatto di una curva che prima sale, ma sale con una rapidità diversa, poi di botto si inverte, comincia a scendere e poi d'improvviso risale, ma risale con una pendenza ancora diversa da prima. In questo caso il sistema è molto non lineare. Tutte le esperienze che noi abbiamo, i processi naturali e culturali, che vediamo di fronte a noi, hanno questo andamento non proporzionale. Ripeto, è come quando A causa B che causa C, però C causa A. A quel punto i conti diventano complicati. Non bastano più un modello lineare per spiegare come avvengono le cose. Allora, quando usiamo un approccio di questo tipo, K-fold cross-validation o distribuzione random training e testing, dobbiamo tenere presente questo, che nei dati ci possono essere dei casi strani. Se noi li distribuiamo a caso, in alcune volte, quando compariranno in testing, le cose vanno male come accuratezza. Quando capitano in training, le cose possono andare meglio o peggio, perché possono addirittura deviare l'interpretazione che la rete neurale sta facendo dei dati di training. Quindi una distribuzione ottima non può essere fatta semplicemente con una distribuzione randomica o training testing o K-fold, peggio leave one out, randomica, perché nulla in realtà nel tempo si distribuisce in maniera randomica. Voi sapete che in matematica la cosa più complessa che esiste è generare numeri realmente randomici, perché anche il nostro cervello è fatto per trovare sempre una logica, una regola tramite la quale muoversi. Non a caso il nostro cervello non è una sfera morbida, smooth, ok? Ma è addirittura una struttura fatta di connessioni e di circonvoluzioni ripide, improvvise, come se fosse un canyon. Ecco, in natura le non linearità, i cigni neri, come dicono gli economisti, cioè quegli eventi improvvisi che cambiano completamente rispetto agli eventi che sono accaduti un istante prima, sono la norma. Allora, per avere un protocollo robusto che ci permetta di capire quanto un modello in training, una volta addestrato, è bravo in testing, non è sufficiente dividere randomicamente il campione intero per avere una stima robusta ed efficace e realistica. Dobbiamo trovare altri mezzi per fare questa divisione. Questi altri mezzi, ovviamente, li presenteremo nella prossima lezione, in cui tratteremo i sistemi, i protocolli di validazione di tipo induttivo e vedremo quali sono i criteri ai quali si ispirano e li confronteremo con i protocolli di distribuzione random, sia K-fold che training e testing, per vedere che anche dal punto di vista qualitativo ci permettono di raggiungere risultati che con gli altri non potevamo raggiungere. Adesso vediamo le domande tramite con le quali ci lasciamo. Qual è la logica fondamentale della validazione K-fold? Cioè, che logica segue? E quando è necessario applicare la procedura leave one out? Vi ringrazio per l'attenzione. Questa seconda parte è terminata. Potete consultare il sito dell'Ateneo, il web dell'Ateneo, per la parte dedicata a questo corso, per avere ulteriori approfondimenti e materiali di studio. Grazie e arrivederci.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta

0: la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per vivere in sicurezza il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Programmazione e Sicurezza della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: The scholarship is meant, it was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
1: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
2: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. I have the professor full time when I want and where I want.
0: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
1: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
3: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
0: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
2: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
1: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione del corso. L'argomento della lezione è dalle reti neuronali ricorrenti alle reti transformer. Questa lezione è la prima parte di tre. Gli argomenti che tratteremo saranno serie temporali e analisi del linguaggio, NPL, architettura di una rete neuronale ricorrente, e come ultimo argomento le reti Long Short Term Memory, LSTM. Iniziamo con il primo argomento, serie temporali e analisi del linguaggio NPL. Introdurremo un po' quello che è lo scopo dell'analisi e soprattutto quali architetture vanno usate, di reti vanno usate per

L'analisi o di una frase, che è di fatto una serie di parole che si concatenano nel tempo, o di serie temporali numeriche. Partiamo dall'analisi del linguaggio NPL. Classificare una recensione di un ristorante come positiva o negativa. Questo è il gioco molto attuale. Il cibo era eccellente, positiva. Il pollo ha attraversato la strada perché era non cotto, sicuramente negativa. Il cibo era scadente, negativa. Lo scopo è quello, in fase di analisi, di leggere un testo, capire se il testo contiene una recensione negativa o positiva e o neutra, e assegnare uno score negativo, positivo o neutra al testo stesso. Un altro problema potrebbe essere quello che viene dai mercati finanziari, analisi tecnica dei mercati finanziari. L'analisi tecnica è un metodo di analisi dei grafici volto a prevedere i prezzi futuri di azioni, valute o materie prime. Io guardo quello che ho nel passato e cerco di capire cosa succede nel futuro. Parto da tre presupposti. Il mercato considera tutto. Il prezzo si muove in una tendenza e l'ultimo, la storia si ripete. Quindi l'idea è, diciamo, secondo questa tecnica, quella di andare a studiare l'andamento temporale di un indice, del valore di un'azione e così via, e cercare di determinare i trend, le tendenze. Qui abbiamo per esempio un movimento primario in rialzo, qui un movimento primario in ribasso con delle oscillazioni nel mezzo. La domanda e la ricerca che si fa è quella di capire: può una rete neuronale o una tecnica di machine learning aiutare nell'analisi di queste serie temporali? Il problema è generale e diciamo, l'aspetto linguistico di NPL e l'aspetto diciamo, più matematico legato alla serie in realtà hanno la stessa natura. Perché l'input nei due casi è una serie variabile di valori ordinate nel tempo. Quindi io ho un certo numero di valori, x1, x2, x3, x4, xm, che accadono al tempo t1, t2, t3, t4, tm. Nel caso delle recensioni, x1 è il, x2 è il cibo, x3 era, x4 è eccellente. Nel caso di una serie numerica come quella di un'azione, saranno dei numeri. La cosa importante è che nell'analisi del significato della serie, la storia, cioè quel che accade prima, è importante nel capire il valore e il significato. Chiaramente, eccellente non si capisce a chi è riferito se non ricordo che il cibo, quindi eccellente, si riferisce al cibo. Quindi il significato del valore di una serie temporale al tempo t dipende dal valore assunto nel passato. Il gatto è sul tavolo, per capire chi è sul tavolo dobbiamo ricordare il gatto, quello che abbiamo appena detto. E quel che esce da questa breve analisi è che questo concetto di memoria o di stato nascosto è fondamentale. Normalmente abbiamo visto nelle lezioni passate che il layer di input di una rete neuronale, per esempio, ha una dimensione fissata. La dimensione, diciamo, che io determino in fase di definizione dell'architettura. In questo caso, nel caso di serie temporale, non è detto, anzi, come dire, non capita mai che le serie temporali hanno tutte la stessa lunghezza. Le frasi possono variare nel numero di parole e anche le serie, dipende dal periodo in cui ho accesso. Quindi
Quindi in qualche modo.

modo dobbiamo, per analizzare, per studiare, per estrarre informazioni da serie temporali, dobbiamo elaborare, definire nuove architetture di reti neuronali che tengano in conto il fatto che esse devono avere memoria o mantenere informazioni sullo stato nascosto dei tempi precedenti. Un breve argomento, spunti di riflessione. Nell'analisi di una serie temporale è fondamentale avere memoria dei valori assunti prima di un fissato tempo? Considerare una frase essere una serie temporale è scorretto perché è una sequenza di parole e non di numeri. Tale affermazione è corretta? Entriamo nel vivo, le architetture di una rete neuronale ricorrente, che sono reti che sono state sviluppate esattamente per affrontare e tentare di risolvere il problema dell'estrazione di informazioni da serie temporali, siano esse di natura testuale sia di natura numerica. Le motivazioni sono quelle che abbiamo accennato, non tutti i problemi possono essere convertiti in uno con input e output di lunghezza finita. L'analisi della serie temporale necessita memoria delle informazioni di contesto. Data una stringa binaria, dire yes se il numero di 1 è pari, altrimenti no, e per rispondere io ho bisogno di analizzare tutto il contesto. Questo è pari e questo è no. E come ultimo, difficile e o impossibile scegliere una finestra di contesto fissa. C'è sempre una nuova serie più lunga di qualsiasi analizzata. Queste sono le quattro le motivazioni essenziali che ci spingono, hanno spinto i ricercatori ad abbandonare l'architettura tipica di una rete feed forward per sviluppare reti che tenessero conto di queste quattro motivazioni. L'idea semplicemente è quella di creare un processo di ricorrenza nel tempo. Le reti neuronali ricorrenti prendono l'output precedente o gli stati nascosti come input. Al tempo t io non solo ho, al tempo i in questo caso t, non solo ho un input dall'esterno, ma la rete prende il suo stato nascosto, l'output, al tempo i meno 1 e lo elabora insieme all'informazione al tempo t. Quindi è una normale rete feedforward con in più un fenomeno, un processo di iterazione temporale. L'input composito al tempo t contiene alcune informazioni storiche sugli eventi al tempo t grande minore di t. Cioè, questo processo di passare l'informazione al tempo t del tempo t meno 1 mi permette di avere una memoria anche per informazioni passate prima. Reti ricorrenti sono utili poiché il loro valore intermedio stadio, i loro valori intermedi possono memorizzare informazioni sugli input passati per un tempo che non è fissato a priori. Questo è vero, purtroppo vedremo che il tempo non è fissato a priori, ma non è molto grande, cioè c'è una finestra più o meno lunga in cui la rete ricorda. Al di fuori di questa finestra, la rete ha difficoltà a ricordare. Questo è un problema quando la frase o la serie da analizzare è estremamente lunga. E vedremo che questo è stato uno dei principali motivi che ha un po' portato ad abbandonare l'approccio con le RRN per l'analisi delle sequenze temporali e lo sviluppare le nuove architetture transformer. Il punto di partenza è il percettrone. Consideriamo il percettrone non multiplo come unità base per un'architettura RRN.
In maniera molto sintetica rappresentiamo il percettrone multiplo che abbiamo visto in varie occasioni in questo modo: il blocco di input, i layer nascosti, il blocco di output. Con questo elemento base costruiamo questa architettura. Al tempo T abbiamo un percettrone, blocco di input, è stato nascosto, blocco di output, e diciamo lo stato nascosto che gli viene passato al tempo t meno 1, cioè uguale a 0, viene messo a 0. Questo stato passa l'informazione dello stato nascosto e o dell'output al secondo layer, al tempo 2. Quindi il layer nascosto al tempo 2 si ritrova ad analizzare l'input al tempo 2 con lo stato nascosto del tempo 1 e così via, finché arriviamo alla fine della frase dopo m step e diciamo otteniamo un input, diciamo questo qua. Questa struttura è detta struttura unfolded, cioè non ripiegata, in qualche modo viene rappresentata con questo simbolo che è la struttura folded. Diciamo essenzialmente questo loop con l'indice HI-1 rappresenta questi passaggi di informazione. Allora, che succede? Alla rete comincio a presentare la frase, il primo termine. Viene elaborata, mi dà eventualmente un output. Il campo nascosto viene passato successivamente e presentato alla stessa rete quando presento la seconda parola della frase e così via, fino ad arrivare alla fine. E alla fine decido cosa fare. Poi vedremo delle applicazioni di questa struttura. Se andiamo in dettaglio a vedere come è fatto il nodo, abbiamo questo tipo di architettura. Allora, chiaramente questa qui abbiamo detto che è il percettrone, quindi ho uno stato di input, un layer di pesi che mi connette lo stato di input col layer nascosto, un layer di pesi che mi connette lo stato nascosto con il blocco di output, in più ho un layer di pesi che prende lo stato nascosto al tempo precedente e lo elabora. Le due informazioni, quelle che vengono dallo stato nascosto al tempo precedente e quelle che vengono all'input corrente, vengono sommate e mandate allo stato nascosto. Quindi diciamo, qui c'è una nomenclatura XDD appartenente a R, qui stiamo considerando la mia serie fatta di valori singoli, o una parola o un numero. In realtà, diciamo, se aumento le dimensioni dello spazio di input, la stessa struttura può lavorare su vettori, ma per semplicità abbiamo preso l'input un reale. XI è l'input al tempo t, YI è l'output a tempo t, HI è lo stato, lo status del layer hidden al tempo t, WX sono i pesi di input, WH sono i pesi dello stato nascosto e WY sono i pesi di output. E poi abbiamo i bias. Con queste variabili definisco lo stato nascosto nel solito modo, diciamo formalmente è diverso, ma è il prodotto somma sui J dello stato di pesi in input per l'input più lo stato dei pesi del layer nascosto per il valore del layer nascosto più la soglia. Questo per il nuovo HD. L'uscita Y è praticamente una funzione del prodotto dello stato della matrice dei pesi WY per lo stato nascosto HI, più un'eventuale soglia. Diciamo è la solita formulazione che ormai avete visto molte volte.
Quindi, diciamo, il dettaglio di nodo si presenta come un oggetto con quattro input.

con quattro segnali, due di input e due di output. Come si addestrano? Diciamo, l'addestramento è eseguito sempre con una backpropagation, con un algoritmo di backpropagation, che deve essere però modificato per tener conto della ricorrenza temporale.

dall'output all'input si va anche indietro nel tempo. I dettagli non sono facili da spiegare, per cui fidatevi. L'idea però dell'algoritmo è descritta in questo pseudocode. Il valore di K può essere selezionato dall'utente per l'addestramento e il valore PT è il valore obiettivo, cioè il target che vogliamo realizzare al passo temporale T. Quindi si ripete questo ciclo fino a che il criterio di stop è raggiunto. Si mette tutto a zero. Ho un secondo ciclo di ripetizione per T che va da 0 a N meno K. Quindi questo è un K fissato dall'utente. In ogni ciclo mando in avanti l'informazione il network unfolded, for K step, perché K time step, e computo tutti i campi nascosti e le uscite. Come secondo step computo la differenza fra l'output corrente e il desiderata, vedete che sto semplicemente come solito scegliendo la differenza che voglio minimizzare, e dopo aver fatto questo propago all'indietro l'errore lungo la network, la rete non folded, e faccio l'update dei pesi, aggiorno i pesi. Vantaggi e svantaggi delle reti ricorrenti. Le reti ricorrenti hanno vantaggi come capacità di gestire dati sequenziali, sono stati progettate per queste, e capacità di gestire input di lunghezza variabile e non nota a priori, capacità di memorizzare informazioni storiche. Chiaramente ha degli svantaggi. Gli svantaggi sono: la computazione può essere molto lenta, la rete non tiene conto degli input futuri, e il principale è il problema del gradiente che svanisce. Il valore calcolato per l'aggiornamento dei pesi può essere circa zero, cioè la rete non apprende. Più profonda è la rete, più il problema è pronunciato. Diciamo, questo è un po' quello che dicevamo prima. Man mano che mi allontano nel passato dalla parola che sto analizzando, l'informazione che riesco a mantenere del passato diventa via via più debole, si affievolisce. E questo fa sì che di fatto non ho una finestra in cui analizzo il contesto lunga quanto il numero di parole fino a quel momento apprese, ma molto più piccola. Chiaramente diciamo, questo problema è stato affrontato e diciamo, diverse architetture ricorrenti sono state proposte per mitigarlo. La computazione di fatto in queste reti è lenta perché c'è la ricorrenza. In realtà, per trattare una singola sequenza ho bisogno di ripetere i calcoli, quindi di calcolare per un numero di volte pari al ciclo, al numero di parole nella sequenza, al numero di numeri nella sequenza stessa. Il fatto che la rete non tiene conto degli input futuri può essere facilmente risolto abbinando due reti, una che va in avanti, l'altra che va in indietro, e diciamo in qualche modo è stata una tecnica che ha dato i suoi frutti. Allora, infatti ci sono diverse variazioni che vengono usate nei problemi di machine learning. Reti neuronali ricorrenti bidirezionali. Nelle BRNN gli input dai futuri passaggi temporali vengono utilizzate per migliorare l'accuratezza della rete. È come conoscere le prime e le ultime parole di una frase e predire le parole intermedie. Ricordo che noi quando analizziamo una frase di fatto abbiamo un meccanismo di analisi che è globale. Cioè leggiamo in parte sequenzialmente la frase, in parte guardiamo la fine della frase, l'inizio della frase e cerchiamo
di interpolare questo tipo di articoli.

architetture tentano di fare esattamente questo. Poi ci sono unità ricorrenti comporte, le Gate Recurrent Unit, che sono progettate per gestire il problema del gradiente che svanisce. Hanno una porta di reset e una di aggiornamento che determinano quali informazioni devono essere mantenute. Essenzialmente si tende a ridurre l'informazione che si passa in un determinato tempo. E soprattutto, diciamo, questo ha due vantaggi: elimina la necessità di memoria e di potenza di calcolo e dà più capacità alla rete di ricordare. Un'altra architettura basata sulla stessa filosofia sono le reti con memoria a lungo e a corto termine, le LSTM. Sono state anch'esse progettate per affrontare il problema del gradiente che svanisce. Le LSTM utilizzano tre porte, chiamata porta di input, porta di out e forget gate, porta di dimenticanza, e come le GRU esse determinano quale informazioni mantenere o meno. Diciamo, le LSTM sono quelle che sono state più usate ancora oggi per l'analisi di sequenze testuali e, diciamo, sono quelle che vi illustrerò fra poco. Finito l'argomento, due spunti di riflessione. L'input composito al tempo T contiene alcune informazioni storiche sugli eventi al tempo T grande e maggiore di T. Questa affermazione è corretta? La seconda, per il calcolo del nuovo stato nascosto, un nodo di una RNN condivide la matrice dei pesi input layer nascosto? Terzo e ultimo argomento, le reti Long Short Term Memory, LSTM. Come vi ho appena detto, queste sono un'architettura di reti ricorrenti, quindi, diciamo, hanno la struttura base che abbiamo descritto, che tentano di mitigare il problema del gradiente che svanisce. Quindi essenzialmente reti che tendono ad avere una finestra di contesto per l'analisi delle serie testuali un po' più lunga di quelle delle architetture RRN base. Il problema del gradiente che svanisce dipende dalla distanza fra la parola corrente e quella che ne definisce il contesto. Prevedere una parola basandosi sulla sequenza, ne facciamo un esempio: le nuvole sono nel cielo e sono nato in Francia, io parlo in modo fluente francese. Ora, se guardiamo, diciamo, in questo contesto, con queste due frasi di esempio, definiamo il problema. Se guardiamo la prima fase, è abbastanza corta. Quindi, se io voglio definire chi dà contesto alla parola cielo, trovo poco prima nel passato la parola nuvola, nuvole. Quindi, diciamo, nel momento in cui cielo cerca informazioni della parola che la definisce nel contesto, la trova abbastanza vicina. La seconda frase non solo è un po' più lunga, ma richiede un po' più di elaborazione, perché sono nato in Francia, io parlo in modo fluente francese. Quindi, per dare significato alla parola francese, mi in qualche modo riferisco alla parola parlo, al verbo parlare. Quindi, diciamo, sto suggerendo, sto ipotizzando che francese è la lingua, perché se parlo francese sto parlando della lingua francese. Ma per capire la nazione, cioè, devo riandare molto indietro nel tempo o nella sequenza. Se il gradiente svanisce prima di arrivare alla frase o alle parole
che definiscono il contesto di quest'ultima parola, praticamente io

l'informazione l'ho persa. Vedremo, infatti, questo è il punto essenziale, perché il fatto che le LSTM mitigano un po' il problema del gradiente, ma non lo risolvono, perché su frasi molto lunghe presentano lo stesso problema dell'RRN, ha fatto sì che diciamo, la ricerca si è concentrata su nuove architetture e la ricerca ha portato alla definizione delle reti transformer, che poi sono alla base dei modelli linguistici generativi tipo ChatGTP, in questo senso, che approcciano il problema in una maniera completamente diversa. Il problema della necessità di elevata potenza computazionale, presenza di informazioni inutili per l'analisi, impossibilità di reset nei parametri dell'analisi in caso di interruzione logica fra parti di una sequenza. Diciamo, è chiaro che la frase a volte è piena di parole che non sono strettamente necessarie per l'analisi, e se nel momento in cui io vado ad analizzare una nuova sequenza io devo mantenere in memoria i parametri definiti con una sequenza che avente una struttura logica diversa, è chiaro che appesantisco sia la memoria di cui necessito dal punto di vista computazionale, sia la potenza di calcolo. Quindi, diciamo, in queste nuove architetture tipo GRU o LSTM si cerca di rimediare questi due problemi. Per esempio, avendo la possibilità di scartare informazioni lì dove non serve, o di resettare completamente il nodo base della rete nel momento in cui si cambia struttura logica della frase stessa. Questa è l'architettura di una LSTM. Vedete, insomma, è abbastanza complessa. Abbiamo quattro tipi di porte. Input gate, I è l'indice temporale. Candidate gate, C, forget gate, FI, e output gate, OI. Questi quattro gate hanno funzioni diverse. Osserviamo come, guardando lo schema, rispetto a una tradizionale RRN che ha quattro terminali, due input e due output, questi rimangono standard, la LSTM ha due nuovi terminali in più, uno in input che è il CI-1 e uno in output. In questo segnale, diciamo, io definisco e trasmetto ed elaboro il contesto della frase. Questo rappresenta, insieme, se volete, al passaggio dello stato nascosto, il passaggio da un tempo all'altro del contesto. Rispetto allo stato nascosto, in questo canale io posso far scorrere un'informazione con un range temporale più ampio. Chiaramente lo stato nascosto dipende dal tempo precedente al tempo corrente, è una connessione a uno come passo temporale. Con questo trucchetto, cioè aggiungendo il canale di contesto, io posso allungare la finestra temporale in cui trasmetto il contesto stesso. Andiamo un po' a guardarla in dettaglio. Notate che all'interno del blocco, oltre ai quattro gate fondamentali, c'è qui una somma, ma che avevamo già visto, diciamo, che in qualche modo mi concatena, mi unisce lo stato nascosto al tempo precedente con l'input al tempo corrente, che il risultato viene dato in pasto ai quattro gate, e poi ci sono delle porte contrassegnate con la X, che sono delle porte di moltiplicazione essenzialmente,
e una porta contrassegnata con il più, che è una porta d'addizione. Quindi sta a significare che questo segnale, che poi guarderemo fra poche trasparenze, viene sommato al segnale di contesto stesso. Iniziamo con l'input gate, questo qua. Determina quanto contenuto deve essere aggiunto al contesto C. Dipende da HI-1 e da XI. Calcola un valore continuo fra 0 e 1 mediante una sigmoide e decide se passare o meno l'informazione corrente. Chiaramente se 1 l'informazione passa tutta, se 0 l'informazione non passa, se un numero compreso fra 0 e 1 passa una frazione dell'informazione. Vedete che CDI serve a controllare la trasmissione, scusate, IDI serve a controllare la trasmissione di CDI. Cosa fa questo blocco lo vedremo fra poco, ma essenzialmente questo agisce, IDI agisce come rubinetto. A seconda dell'input dello stato al tempo precedente decide se aprì o meno la condotta dell'informazione di contesto elaborata in questo stato. Il C-gate rappresenta il contenuto che deve essere aggiunto al contesto. La funzione dipende sempre dallo stato nascosto al tempo precedente e dall'input al tempo corrente attraverso la funzione tangente iperbolica. Quindi l'output è un numero fra meno 1 e 1. La frazione di contenuto trasmessa dipende dal valore di ID. Quindi, mentre IDI è un controllo, CDI elabora il segnale. Quindi, per elaborare il segnale, deve prendere il segnale dall'input corrente, quello dello stato nascosto, analizzarlo e poi tentare di trasferirlo all'informazione di contesto, al canale di contesto. Quindi a seconda di cosa accade su DID, io decido se passare meno, tutta, poco o meno o zero l'informazione di contesto sul canale di contesto stesso. Il gate della dimenticanza, fork gate, nasce, diciamo, è stato messo perché la domanda seria è: tutti i dati di contesto sono importanti? A volte la risposta è no, nel senso che se ho messo un punto alla frase e sto iniziando una frase che non ha a che fare nulla con la frase precedente, è ovvio che quello che avevo elaborato come contesto della frase precedente è preferibile dimenticarlo. Quindi esso dipende sempre dallo stato al tempo in meno 1 e l'input del tempo corrente. Calcola sempre un valore attraverso una sigmoide, quindi può assumere valore 0,1 e in base al valore assunto definisce la frazione di contenuto al canale di contesto. Quindi se io il contesto corrente non voglio che sia trasmesso, basta che do uno zero. Ok? Perché se do zero praticamente annullo il contesto passato, sia quello presente, poi viene riaggiunto da qua. Quindi questi tre gate, due FDI e IDI sono di controllo. L'ultimo elabora l'informazione di contesto al tempo presente che deve essere mandata ai tempi successivi. D'accordo? L'ultimo gate è l'output gate, quello tradizionale.
determina quanto di un contenuto deve essere aggiunto allo

stato nascosto. In questa scelta architetturale di rete LSTM vedete che l'input, l'output, scusate, YI è identico allo stato nascosto. Diciamo, è una scelta architetturale anche abbastanza ragionevole, perché, come abbiamo visto, un po' intuito, nelle reti ricorrenti la distinzione fra passaggio dell'output e passaggio di stato nascosto non è poi così netta. Dipende sempre dallo stato nascosto al tempo I-1, dall'input al tempo corrente, prepara una sigmoide che in qualche modo mi va a controllare quanto del contesto sia passato, controllato dal forget array, sia corrente, viene aggiunto allo stato nascosto e all'output. Quindi, diciamo, il path, il percorso dei dati è questo: mi arriva il contesto del passato, supponiamo che non voglio dimenticare, quindi lo faccio passare tutto. Qui ci aggiungo il contesto corrente, questo viene mandato qui, il segnale di controllo mi dice che deve passare tutto e quindi lo mando in output. In sintesi, diciamo, la porta sembra complessa, ma diciamo poi il funzionamento è abbastanza come dire, ragionevole e prevedibile. Se ID non viene attivato, la cella mantiene lo stato CI-1. Se ID viene attivato, CI-1 verrà combinato con i valori correnti. È quello che vediamo. I viene attivato, questo passa e quindi combino. I non viene attivato, questo non passa, e vedete che allo stato corrente non sommo niente. FI resetta lo stato corrente della cella CI, se gli do 0 questo mi viene completamente resettato, OI decide quanto contesto CI deve essere portato verso l'uscita. OI apre o chiude questo rubinetto. Le LSTM come reti ricordano per un tempo più lungo rispetto all'architettura delle reti ricorrenti di base, ma d'altronde sono state progettate esattamente per questo scopo. Le LSTM ricordano per un tempo più lungo, ma non per sempre, e questo è il limite fondamentale. Abbiamo bisogno di attenzione, vedremo nella prossima parte il significato di questa frase. Il problema sta in questa animazione molto semplice. Le reti RRN hanno una finestra d'analisi tipo questa. Per riferire questa parola non posso andare là. Le LSTM allungano la finestra d'analisi, ma non è più grande, può essere, non può non contenere tutta la frase. Per analizzare a livello di NLP il contenuto della frase, io ho bisogno di porre attenzione su tutte le parole della frase. Quindi, indipendentemente da dov'è la parola deve poter nel passato, nel futuro, raggiungere tutte le altre parole della frase. Questo nelle reti di trasforme viene fatto con un meccanismo che chiamiamo meccanismo di attenzione, e da qui l'idea di abbiamo bisogno di attenzione, che era il titolo dell'articolo con cui sono stati introdotti i transformer. Con questo chiudiamo l'argomento, i soliti spunti di riflessione. Una generica RNN ha due segnali in input e due in uscita. Quanti ce ne sono in una LSTM?
Il Fortgate FI agisce sullo stato nascosto HI-1.

Uno. Di solito il solito riepilogo degli spunti di riflessione. Nell'analisi di una serie temporale è fondamentale avere memoria dei valori assunti prima di un fissato tempo. Considerare una frase essere una serie temporale è scorretto perché è una sequenza di parole e non di numeri. Tale affermazione è corretta. L'input composito al tempo t contiene alcune informazioni storiche sugli eventi al tempo t maggiore di t. E questa è un'affermazione corretta? Per il calcolo del nuovo stato nascosto, un nodo di una RNN condivide la matrice dei pesi input layer nascosto? Una generica RNN ha due segnali in input e due in uscita. Quanti ce ne sono in una LSTM? Il fork gate FI agisce sullo stato nascosto HI-1. Con questo abbiamo concluso questa lezione. Vi ricordo come al solito che aggiornamenti e approfondimenti sono sul sito d'Ateneo nella parte dedicata al corso. Arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenute, io sono Matteo Cellini, consulente di digital marketing presso una società di consulenza e sarò il vostro docente per il corso di social media marketing e management. Vediamo le macro aree che tratteremo in questo corso. Prima di tutto vedremo le strategie e il framework per il social media management, quindi passando da un'introduzione a cos'è il social media, cos'è il social media marketing, a capire come intavolare da zero la strategia, come pensare, definire anche e soprattutto gli obiettivi e come pianificarli per le aziende all'interno del social media, quindi capendo anche quali sono le best practice, quali sono le modalità di considerare i competitor e soprattutto anche l'analisi del mercato di riferimento. In secondo macro argomento sarà quello della panoramica delle piattaforme di social media. Quindi, una volta compreso diciamo la practice e le strategie, i framework, quindi le regole, diciamo, per poter giocare all'interno di questo spazio, inizieremo ad entrare più in profondità e capire per ognuna delle principali, ovviamente, piattaforme di social media, quali sono innanzitutto una breve storia, una breve panoramica che ci aiuta a capire il contesto anche diciamo evolutivo da un punto di vista aziendale, prima di tutto, in seconda battuta anche di crescita, quindi capire come queste piattaforme sono nate, cresciute, quanto sono diventate grandi, all'interno di quali mercati, all'interno di quali gruppi demografici, per capire anche come si sono evolute nel tempo da un punto di vista di funzionalità, come si sono adattate e non ultimo, all'interno di questa macro area, anche quali sono per ognuna di queste piattaforme gli strumenti per le aziende. Quindi, una volta capite tutte le dinamiche di contesto, andare a vedere cosa propongono direttamente come strumenti per le aziende, senza dubbio per la parte di advertising, ma anche per la parte di reportistica, per la parte di analisi e quindi valutazione dell'investimento. La terza macroarea sarà quella degli strumenti per il social media marketing al di fuori delle piattaforme stesse, quindi strumenti di terze parti, strumenti che le aziende possono creare in modo proprietario o addirittura strumenti legati all'intelligenza artificiale, quindi al mondo di automazione e diciamo tutte le possibili evolutive legate a appunto come poter supportare queste attività con automazione, con efficientamento, con strumenti che aiutano la gestione di tutti questi social media. Ed infine andremo a vedere e a toccare l'evoluzione dei social media. A questa sezione andremo ad esplorare l'evoluzione Web3, degli NFT, della tecnologia blockchain e del metaverso e capire come cavalcare questi trend per tutte le evoluzioni delle aziende. Bene, da un punto di vista di finalità, il corso punta senza dubbio a dare un'introduzione per chi non diciamo approccia per la prima volta la materia, ma anche a chi ha già un minimo di esperienza per approfondire ed entrare verticalmente all'interno di ogni piattaforma e, come abbiamo detto, anche di nuovi trend per poterli capitalizzare e sfruttare al meglio. Non mi resta che augurarvi un buono studio e a presto.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Ben ritrovati. Iniziamo la seconda lezione che prosegue la prima lezione e in particolare la storia degli archivi audiovisivi nazionali e dei loro patrimoni. Così come nella prima lezione abbiamo affrontato le grandi istituzioni di conservazione, di restauro, di diffusione del patrimonio culturale che è l'audiovisivo, in questa seconda lezione vedremo invece quelli che sono gli archivi audiovisivi minori in Italia, i patrimoni di immagini in movimento che raccontano la resistenza e la militanza. Poi vedremo i patrimoni che rappresentano la storia delle imprese e infine le strutture che conservano il cinema legato al proprio territorio, tra cui il cinema di famiglia e il cinema amatoriale. Veniamo al primo punto che affrontiamo in questa seconda lezione, la necessità di una mappatura degli archivi audiovisivi cosiddetti minori in Italia. Ecco, c'è subito da dire che minore non vuol dire meno importante, vuol dire che non sono strutture così grandi con risorse economiche e di personale.

al pari delle grandi cineteche nazionali, ma sono molto importanti questi archivi cosiddetti minori proprio per conoscere la storia del nostro paese e per riconoscere come l'audiovisivo è fonte storica e il film sia un bene, culturale. Quali sono le pratiche che in qualche modo fanno riferimento a questi archivi minori? Cioè, quali sono le pratiche che questi archivi minori mettono in atto? Sono almeno tre: i censimenti, le inchieste e le mappature. Cioè, vuol dire che anzitutto si cerca di individuare anche semplici elenchi, a volte per capire dove sono i vari archivi, appunto un censimento della presenza. Poi sono delle inchieste, nel senso che semplicemente si inviano delle lettere ad alcune direzioni o regionali dell'audiovisivo o che si vengono a presentare per capire se c'è un archivio, da che cosa è costituito. E infine delle mappature, cioè questo insieme di inchieste, questa acquisizione di informazione permette appunto di mappare fare una mappa, insomma, delle cineteche cosiddette minori. Le pratiche sono quelle appunto delle descrizioni. Descrizioni di che cosa? Delle strutture di conservazione dei patrimoni audiovisivi e queste descrizioni sono molto utili. Come vedete, vi riporto una guida degli audiovisivi in Italia. La prima edizione del 1995 è stata un'edizione promossa dalla Presidenza del Consiglio e questo dice proprio come si tratti di un patrimonio importante di cui tenere conto all'interno delle politiche economiche. Questa mappatura consente un coinvolgimento in un'ottica di rete, facilita la ricerca e l'accessibilità ai patrimoni e promuove il riuso di tali fonti. Cioè, in altro modo, una volta che io mappo, che so dove sono presenti queste anche piccole ma significative cineteche o luoghi di conservazione della memoria, tutto questo permette di mettersi insieme, appunto di costruire una rete molto spesso anche di patrimonio o tematicamente verticale, come appunto quello della Resistenza, oppure regionale, penso ad esempio alla Cineteca Sarda, oppure questa mappatura, oltre a consentire la facilitazione del lavoro in rete permette anche l'accessibilità ai patrimoni. Perché? Perché una volta che si conoscono i luoghi, si conoscono anche molto spesso i cataloghi e quindi è possibile fare delle ricerche e le ricerche permettono appunto di individuare a volte quei segmenti di audiovisivo che un produttore, un regista o comunque un montatore decide di riusare in un nuovo racconto della società. Inoltre, queste cineteche rendono consapevoli dell'importanza di politiche culturali comuni, tutto questo naturalmente oltre alla conservazione, alle questioni economiche ed etiche, ai diritti, alle pratiche di rimediazione, e promuovono un impegno sistematico nel sostenere grandi e piccoli archivi. Cioè, questo lavoro di mappatura, di cui il testo di Cortini che vi ho presentato prima è uno dei testi fondamentali, permette davvero di sostenere il lavoro spesso anche faticoso nei piccoli centri e sostenersi a vicenda permette di realizzare anche dei processi che permettono di valorizzare meglio sul territorio nazionale anche questi piccoli archivi. Le pratiche di censimento e di mappatura dei patrimoni audiovisivi in Italia quando nascono? Nascono a partire dagli anni 90, naturalmente per proseguire poi nel primo decennio del 2000, e
e nascono grazie all'impegno costante, certosino,

della Fondazione Amod e dallo studioso e regista Anzano Giannarelli. La salvaguardia e la conservazione di questi beni devono essere naturalmente finalizzati a che cosa? Alla accessibilità, cioè è necessario poterci accedere. D'altra parte, come dicevo, c'è sempre un equilibrio da trovare faticosamente tra la conservazione e l'accessibilità. È un equilibrio che non è sempre facile da individuare, ma va faticosamente ricercato, perché conservare solamente non vuol dire attivare una politica culturale a favore del paese. D'altra parte, essere semplicemente divulgatori, dimenticando la conservazione e il restauro, vuol dire anche mettere diciamo a repentaglio un patrimonio. Quindi è un equilibrio faticosamente da ricercare ogni volta. E le strutture che sono nate in Italia, queste strutture archivistiche minori, diciamo così, hanno o una specificità di patrimonio, ve ne ricordo alcune, appunto, o sonori o musicali, sono ad esempio archivi di famiglia, sono archivi di cinema amatoriale, sono cinema di impresa, oppure sono legati a quelle che io vi chiamavo prima in maniera verticale, cioè sono degli archivi che fanno riferimento a delle tematiche ad alta densità etica, di impegno politico, civile. Penso ad esempio agli archivi della Resistenza, della militanza, dei movimenti sindacali e politici. È proprio a partire dalla fine degli anni 60 del XX secolo, con appunto la rivoluzione tecnologica, che aumentano i cosiddetti archivi minori. E questo per quale motivo? Perché le forme, la modalità di produzione e diffusione degli audiovisivi è meno costosa e decisamente più leggera, e poi perché avviene sul mercato una presenza nuova, cioè dei supporti alternativi alla pellicola, molto costosa, mentre sono supporti quelli che si presentano sul mercato che sono decisamente più economici. Abbiamo già citato l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, che dicevo appunto è l'ex discoteca di Stato, ed è un archivio molto interessante. Voi potete cliccare sul link e navigare in questo portale, dove davvero trovate moltissimo materiale utile, e potete trovare tanto materiale utile. Questa istituzione è un'istituzione di conservazione, dicevamo, di un patrimonio specifico. Come ricordavo prima, questi archivi cosiddetti minori sono o molto verticalizzati nell'interesse, oppure regionali, territoriali. Ecco, in questo fa riferimento ai beni sonori e audiovisivi. E fu voluta dal 1928 dal regime fascista. Perché? Perché si voleva raccogliere e conservare le voci dei grandi della patria. Il patrimonio di questo istituto è composto da centinaia di migliaia di supporti, e questi supporti cosa sono? Sono cilindri di cera inventati da Edison, sono dischi, nastri, fino agli attuali supporti digitali. Il patrimonio conserva anche una collezione di strumenti storici, che sono strumenti esposti in un percorso museale. Penso ai fonografi, ai grammofoni e ad altri apparecchi dalla fine dell'Ottocento ad oggi. Il compito di questo istituto è il compito del deposito legale obbligatorio, lo abbiamo ricordato nella video lezione precedente, e quindi anche della catalogazione. Il suo patrimonio è trattato con una normativa specifica, che è una normativa diciamo di servizio nazionale, molto specifica, per cui è possibile anche fare delle ricerche al pari delle ricerche che facciamo in biblioteca. E qui vedete come il catalogo è accessibile, possiamo cliccare sul link, e anche qui voi potete vedere

nei cataloghi, esattamente come si fa quando si fa una ricerca interuniversitaria in biblioteca. Gli spunti di riflessione. Perché è importante una mappatura costante delle realtà di conservazione dei patrimoni audiovisivi e quali sono le caratteristiche principali del patrimonio dell'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, che vi ricordo è l'ex Discoteca di Stato. Il secondo argomento, i patrimoni di immagini in movimento che raccolgono e raccontano la resistenza e la militanza, cioè anche questo vuol dire andare alla ricerca di quegli archivi che si focalizzano su un patrimonio specifico, cioè resistenza e militanza. I patrimoni audiovisivi della resistenza e della militanza si trovano maggioritariamente nelle regioni del centro-nord. Questo è un dato naturale perché la resistenza si è sviluppata maggiormente nelle regioni del centro-nord. E questi archivi presentano delle raccolte e un uso di documenti audiovisivi come fonti per la storia. E fonti per la storia di quale periodo? Certamente del fascismo, della Seconda Guerra Mondiale, della Resistenza e dell'Italia repubblicana. Numerose nel nord Italia le sezioni cinematografiche, degli archivi e degli istituti della Resistenza, degli archivi e degli istituti, penso ad esempio alla Fondazione Gramsci, e la rete coordinata dell'Istituto Storico Parri, che è appunto la rete Parri. Ecco, qui io vi riporto anche un link che potete visitare, e in questo link voi potete trovare tutta una serie di iniziativa di ricerca che è possibile fare, di pubblicazioni proprio su queste tematiche. Un importante patrimonio delegato alle videotestimonianze e ai progetti sul tema della resistenza è l'archivio dell'Istoretto di Torino. Voi potete appunto trovare questo link, potete navigarlo e come potete vedere trovate degli archivi, delle banche dati. Insomma, tutta una serie di documenti visivi o anche cartacei legati appunto al tema della resistenza. Come vedete, le banche dati dell'Istoreto sono banche dati che forniscono molto materiale. In questo caso potete vedere lo sfruttamento delle risorse del Piemonte durante l'occupazione tedesca, dagli anni 43-45, e quindi diciamo sono tutti documenti materiali che potete visitare. Quando fu costituito questo Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza di Torino? Nel 1966. Il suo compito, come tutti gli archivi, è il compito di custodire e costruire la memoria della Resistenza in Italia attraverso la raccolta di film e di video interviste. Come vedete, qui potete trovare il sito e dal sito potete appunto navigare per conoscere quali sono i cataloghi presenti e disponibili e poi anche perché ci sono delle collezioni descritte molto bene in alcune pagine. Altro archivio è l'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico, la AMOD, un archivio che fu costituito nel 1979 e Cesare Zavattini ne fu presidente fino al 1989. Questo archivio, come tutti, sono chiamati appunto a conservare il cinema di militanza, in particolare è quel cinema del Partito Comunista in Italia e altri progetti partitici della sinistra. Questo archivio ha acquisito una serie di fondi nuovi, di società indipendenti e militanti.
L'archivio

Livio Amod presenta un patrimonio di film, ma non solo, di film e di carte liberamente accessibili sui siti e sui canali social dell'istituto. C'è una descrizione e una digitalizzazione che sono in continuo incremento e qui potete vedere appunto l'archivio e il patrimonio che custodisce appunto l'Amod. Come potete vedere trovate i film, i documenti, le fotografie, l'audio, che anche questo è molto importante. Per esempio, se andiamo a cercare i film, come vedete, trovate appunto non solo quelli che sono i documentari e i film legati al Partito Comunista, ma anche a tutte quelle realtà molto militanti che in qualche modo si riconoscono in quell'area ideologica. L'archivio Amod ha dei progetti annuali dedicati alla formazione di giovani per la realizzazione di film di carattere storico-archivistico, grazie proprio al riuso creativo dei materiali d'archivio. Come vedete, questa parola sta emergendo continuamente, il riuso, perché è una pratica sempre più diffusa su cui si stanno sviluppando anche delle teorie precise, appunto le teorie del riuso. Come vedete, ci sono almeno due progetti annuali importanti che vale la pena conoscere. Uno è il premio Zavattini e l'altro è Anarchive. Il premio Zavattini potete conoscere cos'è, quali sono i bandi, che cosa significa, e così come il progetto Archive. Archive che appunto vuol dire dearchiviare, cioè vuol dire prendere da un archivio e disporre questo materiale che è un bene prezioso, un bene culturale, storico, importante, e riutilizzarlo in una nuova narrazione. Il tema del riuso dei materiali d'archivio rappresenta effettivamente una delle principali politiche di valorizzazione dell'archivio Amod. E qui mi piace ricordare Cesare Zavattini, una frase del 1980. L'archivio audiovisivo del movimento operaio è un archivio più del presente che del passato e i materiali valorosamente raccolti non stanno là nelle scaffalature in una indeterminata attesa, diventando cioè sempre più archivio, secondo il vecchio vocabolario, ma sono percorsi da una viva impazienza di entrare nella dialettica odierna delle lotte democratiche, di contribuire a creare una informazione più libera fin dalla sua radice. Tra i patrimoni audiovisivi di militanza ci sono alcune sezioni specifiche degli archivi della CGIL, che è appunto il sindacato legato al Partito Comunista, alla sinistra, e dai primi anni del 2000 c'è un progetto di Web TV della CGIL Lombardia che appunto mette a disposizione molto materiale, diciamo migliaia di audiovisivi legati appunto a questa tipologia di archivio che come vedete potete anche trovare a partire da questo sito servizicgl.it. La raccolta non è organizzata come un archivio riordinato, ma è in corso uno studio per garantire il corretto trattamento documentale. Cioè, in altre parole, è un archivio che sta muovendo i suoi passi perché è necessario mettere ordine per poter poi usare, poter trattare quelle fonti audiovisive come fonti documentali. Qual è uno spunto di riflessione? Dove e perché si trovano in certe regioni gli archivi di militanza, pur avendo un carattere nazionale? Quali sono le caratteristiche e l'attività dell'archivio Amod? Passiamo al prossimo argomento, i patrimoni che rappresentano la storia delle imprese. È molto importante questo perché noi sappiamo come la nostra penisola, il nostro paese, sia intessuto di aziende molto grandi, ma anche di migliaia di PMI, piccole e medie imprese, che hanno una loro storia, molto spesso una storia familiare, e quindi è molto importante andare a mappare, a cercare, una volta trovati, a mettere in rete, a catalogare,
questi patrimoni che sono patrimoni non solo di generazioni passate, ma anche sono patrimoni che raccontano la storia del nostro paese, la storia non solo del momento della resistenza, come abbiamo visto precedentemente, ma anche ad esempio del boom economico, la nostra Italia dal secondo dopoguerra. Di fondazione più antica, le filmoteche e le fototeche di archivi di imprese.

pone di due momenti, uno dei quali ha una collocazione temporale, è un tipo di funzione facilmente compromessa nei pazienti con forme di demenza. In questo caso, con l'utilizzo degli ausili, possiamo aiutare le persone a ovviare a questo tipo di deficit. Fondamentale per l'utilizzo degli ausili è l'effettuazione di training specifici, che punteranno soprattutto sulle capacità residue, che come detto prima sono abbastanza conservate, di memoria non dichiarativa, in particolare di quella procedurale. Perché essenzialmente si tratta di apprendere delle modalità d'uso che seguono delle procedure, proprio perché una persona con deficit mnesici causati dalla demenza non sarà in grado di ricordare a memoria delle istruzioni, mentre con la pratica potrà apprendere l'uso di questi ausili. La stimolazione cerebrale non invasiva, stimolazione magnetica transcranica, stimolazione transcranica a corrente continua, utilizzo in associazione con training, studi preliminari, necessità di considerare tutte le variabili in gioco. Questa si può considerare una delle ultime frontiere della riabilitazione cognitiva, non soltanto per le persone con demenza. Per quanto riguarda le persone affette da demenze, in particolare le demenze di tipo degenerativo, si è visto come l'utilizzo di queste stimolazioni o di tipo elettrico o di tipo magnetico sia in grado di mantenere e in alcuni casi addirittura di riattivare dei circuiti, ovvero sia dei collegamenti fra gruppi di cellule nervose che a causa del processo patologico che sottostà alla demenza hanno perso la loro funzionalità. L'utilizzo di queste tecniche può essere potenziante nei confronti di approcci riabilitativi di altro tipo che abbiamo visto in precedenza. Non presenta controindicazioni rispetto anche all'utilizzo di terapie farmacologiche. È ovvio che in questo campo di più recente applicazione abbiamo ancora bisogno di dimostrazioni adeguate della sua efficacia, mentre possiamo già dire che non ci sono particolari effetti negativi di questo tipo di terapia. Ci può essere un problema di accettabilità perché ci sono alcuni fastidi legati alle modalità di somministrazione. Vengono applicate appunto delle piccole correnti elettriche o dei campi magnetici sullo scalpo della persona, la quale può avvertire una scossetta, quella che potremmo chiamare una specie di schicchera. E quindi questo, diciamo, può portare a delle difficoltà di accettazione da parte della persona. Queste stimolazioni si basano sul fatto che grazie al notevole sviluppo, incremento degli studi sulla neurofisiologia del sistema nervoso centrale, noi sappiamo molto di più sui collegamenti e sulle reti neuronali che sostengono determinate funzioni cognitive. E quindi, stimolando in modo selettivo alcuni network fondamentali per le capacità di apprendimento, di ritenzione dei ricordi, di rievocazione dei ricordi, si può migliorare la prestazione del paziente. Lo spunto di riflessione: quali sono i presupposti teorici degli interventi sulla memoria dichiarativa e non dichiarativa nei pazienti con demenza? Adesso abbiamo il riepilogo sugli spunti di riflessione. Quali sono le basi teoriche e le evidenze a favore del possibile utilizzo della riabilitazione cognitiva nei pazienti con demenza? Quali sono le due modalità terapeutiche della ROT o Reality Orientation Therapy? Cos'è il programma 3R? Qual è la premessa all'effettuazione della terapia occupazionale nei pazienti con demenza? Quali sono i presupposti teorici degli interventi sulla memoria dichiarativa e non dichiarativa nei pazienti con demenza? La lezione è terminata. Per necessità di approfondimento per materiale bibliografico, potete fare riferimento al sito web del corso. Grazie per l'attenzione.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello, in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione del corso dal titolo Il linguaggio. Gli argomenti affrontati saranno i seguenti: la struttura del linguaggio, le funzioni adattive del linguaggio, la struttura delle lingue, comprendere e produrre il discorso, caratteristiche del linguaggio, correlati neurali del linguaggio. Il primo argomento, la struttura del linguaggio. La psicolinguistica è lo studio scientifico degli aspetti psicologici del linguaggio, ovvero come le persone comprendono e acquisiscono il discorso. Con il termine linguaggio si intende sia la lingua parlata che la funzione cognitiva necessaria ad apprendere e a riprodurre i suoni del linguaggio. Esiste una branca della psicologia specifica, definita appunto psicolinguistica, che indaga i meccanismi sottostanti l'acquisizione e la produzione di tipo linguistico. Gli esseri umani hanno la capacità di creare rappresentazioni mentali del mondo e di elaborarle sotto forma di linguaggio, pensiero, ragionamento e risoluzione dei problemi. Questa capacità cognitiva è tipica dell'essere umano, è tipica dell'animale umano. Nessun animale inferiore all'uomo è in grado di costruirsi delle rappresentazioni mentali degli oggetti, degli eventi, del mondo e non è in grado di veicolarlo all'esterno, di raccontarlo all'esterno. L'essere umano è in grado di fare tutto ciò e questo è quello che ci distingue fondamentalmente dagli altri animali. È possibile costruirsi una rappresentazione mentale del mondo e raccontarla all'esterno grazie proprio ai meccanismi di tipo linguistico. Ogni lingua umana consiste in un sistema di simboli e regole per combinare questi simboli in modo da generare un numero infinito di possibili messaggi e significati. È stato calcolato che nel mondo esistono circa 10.000 tipi di lingue diverse. Tutte queste lingue, appunto, sono diverse fra di loro, ma hanno una caratteristica in comune. Tutte le lingue sono costituite da dei simboli e da delle regole specifiche che organizzano questi simboli. Le regole servono per organizzare i simboli affinché sia possibile produrre parole e sia possibile quindi costruire attraverso le parole un discorso e che questo discorso sia fatto in modo tale da essere intellegibile, cioè comprensibile al resto della popolazione, al resto delle persone parlanti quel determinato linguaggio. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa si intende per linguaggio? Le funzioni adattive del linguaggio. Alcuni teorici evoluzionisti ritengono che il linguaggio si sia evoluto quando gli uomini si riunirono per costruire unità sociali più ampie. La funzione comunicativa del linguaggio è evidente e palese, chiaramente il linguaggio serve a veicolare e a condividere dei significati comuni. Dal punto di vista evolutivo è molto probabile che l'animale uomo abbia sviluppato il linguaggio nella modalità in cui lo conosciamo noi, quando si sia aggregato in gruppi, cioè quando è sceso dagli alberi, si è riunito nelle caverne e ha avuto la necessità di condividere tra simili esperienze, fatti, notizie e quindi si è evoluto il linguaggio come sistema di tipo cognitivo. Ogni cultura umana, seppur isolata, ha sviluppato una o più lingue. Questa affermazione deriva dagli studi, ad esempio, di antropologia culturale. Anche le società primitive, i popoli più primitivi, hanno sviluppato un loro sistema linguistico complesso e sono in grado non solo di sviluppare un sistema linguistico, ma più sistemi linguistici. Pensate ad esempio ai differenti dialetti, alle differenti lingue che insistono su uno stesso territorio, anche se è primitivo. Il cervello umano ha la capacità innata di acquisire una qualsiasi delle 5-6.000 lingue parlate in tutto il globo. Questa è una cosa molto importante. Il cervello umano è innatamente strutturato per acquisire e parlare una o più lingue che si sono sviluppate nel mondo. Quindi deve essere il linguaggio una funzione cognitiva considerata innata, non appresa.

Il linguaggio è anche un potente meccanismo di apprendimento. Chiaramente è attraverso il linguaggio che tramandiamo le esperienze, quindi apprendiamo cose nuove e tramandiamo ciò che abbiamo appreso. Lo sviluppo del linguaggio ha reso più facile l'adattamento all'ambiente. Chiaramente, parlando la lingua comune, è più facile adattarsi al contesto ambientale e quindi è più facile l'adattamento al territorio, l'adattamento all'ambiente. Le proprietà delle lingue. L'aspetto più notevole delle diverse lingue del mondo non sono le loro differenze, ma le caratteristiche comuni. Questo sicuramente è un aspetto tipicamente umano, la possibilità di sviluppare e di utilizzare differenti tipi di lingue, le quali apparentemente sono molto diverse fra di loro, ma strutturalmente sono tutte molto simili. Che vuol dire? Che le differenti lingue parlate nel mondo in realtà racchiudono delle strutture di base comuni. Ogni lingua ha un sistema di simboli e regole da combinare, così da generare un numero infinito di messaggi e significati. Le regole grammaticali, i simboli, sono finiti, ma la possibilità di combinazione di questi fra di loro genera una potenzialità di discorso infinito e questo avviene in tutte le lingue del mondo. Le proprietà delle lingue. Qualsiasi lingua è caratterizzata da 5 proprietà fondamentali. Quindi tutte le lingue sono organizzate grazie a 5 proprietà fondamentali, che sono le seguenti. Simboli, struttura, significato, generatività, dislocazione. Questi 5 elementi sono comuni a tutte le lingue parlate sulla Terra. Tutte le lingue possiedono un sistema simbolico, una struttura, sintattico-grammaticale, un significato, quindi che ha a che fare con la semantica e che richiama il magazzino di memoria semantica visto nella lezione precedente, generatività e dislocazione. Le lingue umane sono simboliche e strutturate. Ogni lingua, intesa come sistema di comunicazione, utilizza suoni, caratteri scritti e altri simboli, per esempio segni con le mani, per rappresentare oggetti, eventi, idee, sensazione ed azione. Quindi tutte le lingue sono costituite nello stesso identico modo. Ci sono dei suoni, cioè dei fonemi, ci sono dei grafemi, cioè dei caratteri scritti, ci sono dei simboli, come ad esempio l'utilizzo della gestualità, l'utilizzo della prosodia, cioè dell'intonazione delle voci. L'insieme di questi elementi serve a veicolare un messaggio dotato di significato e comprensibile a terzi. I simboli utilizzati in una qualsiasi lingua sono arbitrari. Che vuol dire? Che ogni lingua ha organizzato i propri simboli così come ha voluto. La presenza del simbolo è condivisa in tutte le lingue, la tipologia di simbolo è assolutamente arbitraria. Pensate ad esempio alle lettere dell'alfabeto italiano o dell'alfabeto cinese, sono lettere simbolicamente differenti, ma la funzione è esattamente la stessa, quella di essere organizzate in una struttura al fine di veicolare un significato, un discorso dotato di significato. Esempio, considerate le parole utilizzate nelle diverse lingue per rappresentare il cane. Nessuna delle parole scritte somiglia a un cane e quando vengono pronunciate non vi è nulla dei suoni che renda una scelta corretta per rappresentare il concetto di cane. È arbitrario, è simbolico, abbiamo definito che l'oggetto cane possa essere rappresentato da una stringa fonetica che determina una parola cane, da una stringa grafemica che identifica la parola cane scritta in questo modo, ma quello specifico oggetto, cioè quell'essere animale dotato di 4 zampe, una coda, grandi occhi, che cammina appunto a 4 zampe, riporta gli oggetti, raccoglie una palla e via dicendo, lo abbiamo chiamato cane per questioni di tipo convenzionale. Avremmo anche potuto identificare quello stesso oggetto con un altro nome, ad esempio Chobin. Avrebbe funzionato perfettamente nello stesso identico modo e saremmo stati in grado comunque di metterci d'accordo sui significati relativi a quell'oggetto utilizzando una etichetta differente e un

sistema simbolico associato differente, perché l'importante è non che tipo di simbolo viene utilizzato, ma il fatto che vi sia un accordo convenzionale su quella tipologia di simbolo. Ogni lingua possiede una struttura retta di regole. La grammatica è l'insieme delle regole che dettano come si possono combinare i simboli per creare unità di comunicazione dotate di significato. Ogni lingua possiede una sua struttura grammaticale, che è propria di quella lingua, ma tutte le lingue possiedono una struttura grammaticale. Quindi qual è il senso? Il senso è che le regole che organizzano la grammatica sono proprie di ogni singola lingua, ma tutte le lingue hanno bisogno di una grammatica per funzionare. La sintassi è un insieme di regole che determinano il modo in cui le parole si combinano in frasi e periodi. Oltre alla struttura grammaticale, tutte le lingue possiedono una struttura sintattica, cioè un insieme di regole che organizzano come le frasi e i periodi si debbano legare fra di loro per organizzare un discorso di senso compiuto. La semantica è ciò che attiene al significato delle diverse parti del discorso. Il terzo elemento che tutte le lingue hanno in comune è il significato o la semantica, il fatto che un determinato simbolo rappresenti in maniera convenzionale un determinato oggetto, che questo oggetto sia condiviso, la conoscenza di questo oggetto sia condivisa all'interno di una certa comunità. I messaggi verbali trasmettono un significato. Per quanto arbitrari possono essere i simboli o le regole grammaticali applicate, una volta appresi consentono alle persone di formare e poi trasferire rappresentazioni mentali alla mente di un'altra persona. Il fatto che esista un sistema di regole grammaticali sintattiche condivise è essenziale affinché circoli la conoscenza, affinché vi sia una condivisione delle esperienze, una condivisione dei contenuti, una condivisione della comunicazione. Le lingue umane sono generative. Generativismo significa che è possibile combinare i simboli della lingua per generare un numero infinito di messaggi che hanno un significato nuovo. Potenzialmente possiamo organizzare attraverso il linguaggio discorsi di tipo infinito. Un numero infinito di discorsi, infinito per quantità ma anche per qualità di messaggio veicolato, perché le lingue sono generative, consentono di generare, in questo caso, discorsi. Consentono la dislocazione. Dislocazione si riferisce al fatto che è possibile parlare di eventi e oggetti che non sono fisicamente presenti. In altre parole, le lingue umane ci permettono di non limitarci a parlare di eventi e oggetti che si trovano fisicamente davanti a noi nel momento in cui parliamo. Possiamo parlare di cose che non sono attualmente presenti, possiamo fare delle dissertazioni lunghissime di fisica teorica o di fisica della materia senza avere l'oggetto del nostro interesse davanti a noi. Questa è una proprietà unica del linguaggio, il fatto di poter costruire discorsi e pensieri su elementi che non sono davanti a noi, che non sono concretamente presenti. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali proprietà possiedono le lingue? La struttura delle lingue. Gli psicolinguisti riconoscono che le lingue umane hanno una struttura gerarchica, per cui gli elementi più piccoli vengono combinati in elementi più grandi. Questa struttura gerarchica è comune a tutte le lingue del mondo, indipendentemente dalla lingua di cui stiamo studiando. Tutte le lingue possiedono una struttura di ordine gerarchico, dove ci sono degli elementi più piccoli che vengono combinati attraverso le regole grammatiche, grammaticali e sintattiche in unità via via più grandi per formare il discorso. Ogni lingua poi ha una struttura superficiale e una struttura profonda, quindi due livelli di struttura, una superficiale e una più profonda, che poi vedremo. La struttura gerarchica. Tutte le lingue umane possiedono una struttura gerarchica, i cui mattoni più elementari sono i fonemi, l'unità minima di suono che viene riconosciuta come distinta in una data lingua. I fonemi sono i suoni che compongono le parole, sono quindi le unità di base che consentono la formazione di parole. I fonemi sono stati identificati in un certo numero nelle varie lingue, ma non tutti i fonemi vengono utilizzati in tutte le lingue. In alcuni casi succede che alcune lingue manchino di determinati fonemi. I linguisti hanno identificato circa 100 fonemi che gli esseri umani possono produrre, quindi gli esseri umani sono in grado con il loro

loro sistema fonoarticolatorio di produrre fino a 100 suoni. Ma l'italiano ne ha circa 30, l'inglese 40, e consistono nei diversi suoni puri vocalici e consonantici, oltre che in alcuni fonemi combinati. Quindi è possibile che l'uomo ne riesca a produrre fino a 100. L'italiano utilizza solo 30 fonemi, l'inglese solo 40 fonemi. Cioè è dalla combinazione di questa minima parte di suoni che siamo in grado di produrre parole e discorsi potenzialmente infiniti, da 30 mattoncini. Esempio, gn, sc in italiano, sono dei fonemi tipici dell'italiano che non sono presenti, ad esempio, in altre lingue. F, sh in inglese sono fonemi tipici dell'inglese e non sono, ad esempio, presenti in italiano. I singoli fonemi non hanno significato di per sé, ma un singolo fonema è in grado di cambiare il significato degli elementi linguistici più complessi, quindi i fonemi vengono combinati fra di loro per formare unità più ampie, che sono quelle dotate di significato. A livello successivo, i fonemi si combinano in morfemi, le unità più piccole della lingua dotate di significato, secondo regole proprie di ogni lingua. Quindi i fonemi, come dicevo, si combinano fra di loro e formano l'unità minima dotata di significato di una lingua, che è il morfema. Morfema è la parolina minima necessaria per produrre significato. Morfema lessicale o radice esprime il significato della parola. Qui abbiamo una. Esempio che è ors. Ors è una radice lessicale o morfema lessicale. Morfema grammaticale o desinenza indicano le caratteristiche morfologiche o grammaticali. O, i, a. A seconda di quale desinenza mettiamo alla radice ors, il senso della parola cambia. Possiamo produrre orso, orsi, orsa. A loro volta i morfemi si combinano a formare un enorme, seppur finito, numero di parole e le parole si combinano a formare un numero infinito di frasi. Questo è molto interessante perché i fonemi sono un numero determinato, i morfemi a loro volta sono un numero determinato che formano un numero determinato di parole, anche se numerose, ma la combinazione di parole produce discorsi potenzialmente di ordine infinito. Quindi la potenzialità del linguaggio è enorme. La gerarchia linguistica in 5 passi. In questo cartoon è ben organizzato, è ben evidente come è organizzata la gerarchia linguistica. I fonemi, i suoni singoli di una lingua, si organizzano in morfemi, le unità minime di significato. La combinazione dei morfemi forma delle parole. La combinazione delle parole forma degli elementi della frase. La frase, gli elementi della frase formano la frase completa, più frasi danno origine a un discorso. Questa è l'organizzazione gerarchica che appartiene a tutte le lingue del mondo, con le specifiche proprie di ogni lingua, chiaramente. Ma l'organizzazione gerarchica è presente ovunque. Le lingue umane sono strutturate gerarchicamente con i fonemi come unità minima. Quindi il fonema è un elemento essenziale per l'organizzazione di tipo linguistico. Oltre a questa gerarchia di base, esiste un sesto livello, quello più completo del discorso, nel quale le frasi vengono combinate in paragrafi, articoli, libri e così via. Una volta che siamo in grado di produrre un discorso, siamo arrivati quindi all'ultimo livello della gerarchia del linguaggio, a quel punto il discorso può prendere diverse forme e siamo in grado di organizzare il discorso in maniera anche artistica, sotto forma di produzioni artistiche, poemi, romanzi, ma anche sotto forma di produzione scientifica, o semplicemente siamo in grado di articolare dei discorsi che hanno una sola funzione comunicativa nella vita quotidiana. La struttura superficiale e la struttura profonda. Struttura superficiale è formata dai simboli che vengono utilizzati e dal loro ordine. Quindi la struttura superficiale è rappresentata dai simboli propri di una lingua e dal sistema di regole che li organizzano. È la sintassi propria di ogni lingua a dettare le regole per ordinare nel modo corretto le parole. Quindi, oltre alla struttura, nella struttura superficiale, oltre al sistema simbolico di riferimento, sono contenute le regole grammaticali, ma anche le regole sintattiche, quindi quelle che consentono la formazione corretta dei discorsi.

Struttura profonda. Si riferisce al significato sotteso ai simboli combinati e questo rimanda alla semantica. La struttura profonda quindi ha a che fare con il significato del simbolo e quindi questo ha a che fare con che cosa? Con il sistema semantico che, ripeto, è organizzato all'interno del magazzino di memoria semantica. Le frasi possono avere diverse strutture superficiali, ma uguali strutture profonde. Esempi. Sam ha mangiato la torta. In questo caso si capisce bene dall'immagine che Sam, il bambino, ha mangiato la torta. La torta è stata mangiata da Sam. In questo caso si evince che la torta, un pezzo di torta, è stata mangiata da Sam. Mangiata da Sam, la torta è. Questo è il modo in cui organizzerebbe Yoda la frase. Le strutture superficiali di queste tre frasi sono diverse, la struttura profonda è sempre la stessa, cioè c'è una torta e c'è un bambino che ha mangiato la torta. Può accadere che una singola struttura superficiale possa far nascere due strutture profonde, come è il caso di quando le persone parlano o scrivono frasi ambigue. Non sempre i discorsi sono chiari, il linguaggio è talmente tanto complesso ed è talmente tanto manipolabile che siamo in grado di costruire delle frasi di tipo ambiguo. Per disambiguare l'ambiguità delle frasi non è sufficiente la frase stessa, ma è necessario un contesto di riferimento. Esempio di ambiguità sintattica. Carla discute la relazione con Roberto. La vecchia porta la sbarra. Ho visto un uomo nel parco con il cannocchiale. Vi lascio uno spunto di riflessione. Che struttura possiede il linguaggio? Andiamo all'argomento successivo. Comprendere e produrre il discorso. Il contesto ha un ruolo molto importante nella comprensione del discorso. Questo è vero sempre, è vero ancora di più se siamo di fronte ad una frase di tipo ambiguo, perché il discorso ha un senso in relazione al contesto in cui siamo inseriti. Il ruolo dell'elaborazione è bottom-up. Per comprendere il messaggio di un emittente, il cervello deve riconoscere e interpretare i vari modelli di stimoli. I suoni del discorso, la forma delle lettere, i movimenti delle mani, la disposizione dei punti dell'alfabeto Braille che sono stati rilevati dal sistema sensoriale. Che vuol dire? Vuol dire che un sistema di elaborazione concettuale del discorso parte dal basso, va dal basso verso l'alto, quindi parte dal sistema simbolico e questo può essere un qualunque tipo di sistema simbolico, anche il sistema simbolico Braille per chi legge in Braille, e da lì si va verso l'alto, si ricostruisce il senso e il significato. Si analizzano i singoli elementi di uno stimolo per poi combinarli a formare una percezione unificata. La modalità di combinazione è quella gerarchica vista in precedenza. La struttura gerarchica della lingua parlata, per cui i fonemi formano morfemi, i morfemi si uniscono a formare parole, ben si presta ad un approccio bottom-up, chiaramente, perché si parte dall'unità più bassa e si va verso un'unità più alta, quindi dal basso verso l'alto. Come ricorderete, il sistema bottom-up e top-down è un sistema, è un funzionamento di differenti sistemi cognitivi. L'abbiamo trovato varie volte nel corso di queste lezioni, proprio perché è una modalità di funzionamento del cervello. Gruppi di cellule specializzate del cervello, nella Wolfram Area, analizzano contorni e angoli delle linee dei modelli visivi. È stato recentemente determinato, grazie a studi di neuroimmagine, che il cervello è strutturalmente abile a identificare le lettere, i simboli letterari, cioè le lettere dell'alfabeto, attraverso un'area specifica che è stata denominata appunto Wolfram Area, cioè area della forma delle lettere, perché sembrerebbe che queste cellule del cervello si attivino in corrispondenza di determinate forme, confini, linee, angoli che identificano le differenti lettere dell'alfabeto.
Ad ogni passaggio di questa sequenza bottom-up, compreso il modello di riconoscimento, la nostra comprensione del discorso viene influenzata anche dall'elaborazione top-down. Poco fa ho detto che il sistema di elaborazione sono due, bottom-up e top-down. Questi due livelli collaborano sempre perché da un lato c'è un livello di elaborazione che dal basso, cioè dal fonema, fondamentalmente va al discorso, ma contemporaneamente c'è il sistema top-down

di elaborazione delle informazioni che dall'alto va verso il basso. Si parte dal sistema top down, vi ricordo che è quel sistema che attinge, parte da quelle che sono le conoscenze pregresse, attinge le conoscenze pregresse per poi calarsi nella specifica situazione. Bottom up e top down lavorano sempre insieme, collaborano sempre insieme. Ogni comunicazione linguistica implica un'elaborazione top-down, perché le parole attingono al vocabolario e alla grammatica, che sono immagazzinate nella memoria semantica. Ancora una volta ritorna il concetto di memoria semantica, perché? Perché è appunto quel magazzino che contiene tutte le informazioni generali, comprese tutte le informazioni relativamente al funzionamento di una o più lingue che noi parliamo. Caratteristiche del linguaggio. La frequenza delle parole. Quanto spesso una parola si presenta in una data lingua orale o scritta. La frequenza delle parole è una caratteristica del linguaggio molto importante. Noi tendiamo ad utilizzare parole più frequenti e a utilizzare meno parole meno frequenti nella lingua di appartenenza. Esistono tra l'altro due tipologie diverse di frequenza, la frequenza d'uso delle parole parlate e la frequenza d'uso delle parole scritte, perché chiaramente non scriviamo come parliamo. Di conseguenza ci sono delle parole più ricorrenti nel linguaggio parlato e parole più ricorrenti nel linguaggio scritto. La frequenza d'uso di una parola determina la capacità che ha il cervello di recuperare e di utilizzare in maniera immediata quella parola rispetto ad un'altra. Esiste un effetto chiamato effetto frequenza. Le parole più frequenti, con una frequenza d'uso maggiore, sono quelle che vengono recuperate e usate di più dal soggetto e sono quelle anche più resistenti ad un eventuale deterioramento, ad un eventuale danno. Vengono perse più tardi. Le parole meno frequenti, le parole più rare, vengono utilizzate appunto meno e sono quelle che più facilmente vanno incontro a deterioramento in caso di danno cerebrale. L'età di acquisizione. L'età di acquisizione è l'età alla quale si impara una parola. Tale età ha un effetto sulla latenza di risposta sia quando si tratta di prendere decisioni lessicali sia quando si tratta di nominare le parole. Che vuol dire? Vuol dire che l'essere umano ha una finestra temporale favorevole di acquisizione del linguaggio. Questa finestra temporale coincide più o meno con gli anni dell'infanzia. Tutte le parole, tutti i linguaggi, le lingue apprese durante questo periodo vengono poi assimilate meglio e vengono utilizzate al meglio negli anni successivi. Per questo si dice fate studiare le lingue ai bambini fin quando sono piccoli, perché il cervello è più plastico, è più pronto, ma soprattutto perché esiste questa finestra temporale che è una finestra favorevole di acquisizione del linguaggio. La pragmatica, il ruolo del contesto sociale. Per comprendere i messaggi verbali e comunicare efficacemente con gli altri è necessaria la pragmatica, ovvero una conoscenza degli aspetti pratici dell'utilizzo del linguaggio. Non esiste un manuale della pragmatica, questo ve lo dico subito, cioè noi abbiamo un manuale per la grammatica, un manuale per la sintassi delle varie lingue, ma non un manuale che ci dice in che modo va utilizzata una determinata parola, un determinato discorso all'interno di uno specifico contesto. La pragmatica della comunicazione è quella cosa che arricchisce il discorso, è quella cosa che si combina attraverso l'utilizzo di differenti sistemi di comunicazione. Nella pragmatica della comunicazione rientrano ad esempio le regole non scritte della conversazione, il fatto che ad esempio sappiamo che esiste un turno nel parlare, una turnazione nel parlare, no? Se parlo io, colui che mi sta ascoltando è in silenzio, quando finisco di parlare io, l'altra persona comincia a parlare, quindi non ci si sovrappone, questa è una regola essenziale per la comunicazione efficace, perché altrimenti si crea confusione. Nella pragmatica della comunicazione rientrano anche aspetti più sfumati della capacità di veicolare un messaggio, come ad esempio l'utilizzo della prosodia, cioè l'utilizzo delle intonazioni della voce che possiamo modulare in maniera volontaria per accentuare determinate parti del discorso o per smussarne altre. L'utilizzo della gestualità, la pragmatica ci racconta anche di questo, utilizzare i gesti per sottolineare determinate parti del discorso, per smorzare l'enfasi su determinate parti del discorso. Questi aspetti sono aspetti essenziali di ogni forma di comunicazione, sono presenti in tutte le lingue, ma non sono regole scritte, non prevedono un manuale, diciamo, in cui si può andare ad imparare come si usa pragmaticamente, cioè praticamente un linguaggio. Lo fa l'esperienza. Acquisiamo pragmatica della comunicazione facendo esperienza, cioè parlando in differenti tipi di contesto. La pragmatica della

comunicazione è anche quella cosa che ci consente di modulare la scelta di un linguaggio specifico rispetto al contesto in cui stiamo operando. Chiaramente se siamo in un contesto istituzionale parleremo, sceglieremo un linguaggio di un certo tipo, se siamo in un contesto più informale, perché magari siamo allo stadio, stiamo guardando la nostra squadra del cuore, utilizzeremo un linguaggio di diverso tipo. La capacità di capire quale linguaggio utilizzare deriva dalle conoscenze del contesto e quindi dalle regole della pragmatica. La pragmatica non solo aiuta a comprendere il reale significato di quanto dicono gli altri, ma anche a essere certi che gli altri comprendano il significato. Quindi le regole della pragmatica sono essenziali. Persone che non rispettano, non conoscono la pragmatica della comunicazione, sono persone che non riescono a comunicare in maniera efficace o sono persone che hanno una vera e propria difficoltà nei processi di comunicazione. Ad esempio, la pragmatica della comunicazione è una di quelle cose che deficita, ad esempio, nelle persone con autismo, che hanno una difficoltà importante nel veicolare messaggi dotati di significato. Gli psicolinguisti hanno identificato le regole sociali che guidano le comunicazioni fra persone. La pragmatica dipende anche dal contesto sociale, quindi non si può utilizzare bene una lingua se non si conoscono le regole pratiche di utilizzo di quella lingua e per farlo è necessario stare sul territorio. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa si intende per pragmatica della comunicazione? Correlati neurali del linguaggio. In questa scansione PET le aree bianche, rosse e gialle presentano la maggiore attività. L'area di Broca nel lobo frontale è particolarmente attiva nel generare parole, mentre l'area di Wernicke nel lobo temporale è particolarmente attiva quando sentiamo le parole. In questa immagine è rappresentata una scansione PET di un primissimo studio sul linguaggio. La PET è una tecnica di imaging che consente di evidenziare le aree metaboliche il metabolismo cerebrale e le aree più metabolicamente attive durante un compito. In questo caso le aree più attive sono queste appunto bianche, rosse e gialle ed è evidente che alcune aree si attivano prevalentemente quando produciamo parole, altre aree si attivano prevalentemente quando ascoltiamo le parole. Questa tecnica, insieme alla risonanza magnetica funzionale, è stata in grado di determinare quali sono queste aree cerebrali coinvolte nel sistema del linguaggio e coincidono fondamentalmente con quelle che identificarono alla fine dell'Ottocento Broca e Wernicke con studi di tipo lesionale. Broca identificò nel piede della terza circonvoluzione frontale l'area di produzione del linguaggio, cioè l'area deputata all'articolazione della parola, mentre Wernicke identificò in un'area temporoparietale più posteriore l'area importante per la comprensione delle singole parole. Con le tecniche PET, le tecniche di risonanza, siamo stati in grado nel corso di questi ultimi 30 anni di identificare in vivo il funzionamento di queste aree. Ed effettivamente questa immagine ci racconta proprio questa modalità di funzionamento del cervello. Quando pronunciamo le parole o generiamo le parole, si attiva fondamentalmente questa, che è l'area di Broca, identificata appunto da Broca alla fine dell'Ottocento, mentre quando sentiamo le parole si attiva prevalentemente quest'area qui, che è appunto l'area di Wernicke. Quello che sappiamo oggi rispetto a quello che sapevamo 50 anni fa sul funzionamento del linguaggio è che è vero che esistono queste due aree che si attivano per per pronunciare le parole e per l'ascolto della parola, ma non lavorano da sole. Queste due aree comunicano fra di loro grazie a un tratto di fibre che è il fascicolo arcuato che passa appunto dall'area di Wernicke fino al lobo frontale, ma anche in questo caso non sono solo tre strutture coinvolte. Oggi sappiamo attraverso tecniche avanzate di neuroimmagine che il cervello tutto partecipa attraverso una rete neurale complessa all'organizzazione del linguaggio, sia dal punto di vista della produzione che dal punto di vista della comprensione. Quindi c'è una rete estesa, una connettomica cerebrale che viene coinvolta anche a livello di funzione linguistica. I fondamenti biologici e l'apprendimento sociale. L'acquisizione del linguaggio ha una base biologica e questo è determinato dal fatto che il linguaggio è presente in tutti i rappresentanti dell'animale uomo. Sia gli uomini primitivi che gli uomini più evoluti presentano un loro tipo di linguaggio. Sia le società primitive che le società più evolute hanno delle lingue.

organizzate esattamente nello stesso modo. Quindi questo che significa? Che la possibilità che ha il cervello di sviluppare, di apprendere il linguaggio è una possibilità di tipo innata, una possibilità di tipo biologica, non determinata dal contesto. Il contesto determina il modo, il linguaggio, la struttura del linguaggio che andiamo a sviluppare, ma il fatto che abbiamo la possibilità di apprendere il linguaggio è innata. I bambini cominciano a padroneggiare la lingua madre già in tenera età, senza alcuna istruzione formale, e questo si evidenia nei bambini di tutto il mondo. Intorno, diciamo, all'anno di età cominciano a pronunciare le prime paroline, intorno ai 3 anni, 3 anni e mezzo hanno già acquisito la maggior parte delle regole comunicative. Malgrado le differenze a livello di fonemi, tutte le lingue del mondo, comprese le diverse lingue dei segni per i sordi, sembrano avere in comune alcune caratteristiche strutturali di base, che sono quelle che abbiamo visto in precedenza, quindi l'organizzazione del fonema, del morfema, delle parole, del discorso. L'apprendimento delle lingue quindi rappresenta lo sviluppo di un processo innescato a livello biologico all'interno di un ambiente di apprendimento sociale. Quindi la possibilità che ha il nostro cervello di apprendere una lingua è strettamente di tipo innato e biologico. Il fatto che si possa apprendere una lingua rispetto ad un'altra è invece determinato dall'ambiente in cui siamo inseriti. Motivo per cui se prendiamo un bambino nato in Italia e lo trasferiamo in Papuasia, lui sarà in grado di apprendere la lingua propria della Papuasia e viceversa, perché la struttura cerebrale consente l'acquisizione di ogni tipo di lingua, ma è il contesto che determina quale lingua poi alla fine apprendiamo. Chomsky, 1987, ha ipotizzato che gli esseri umani siano nati con un dispositivo di acquisizione linguistica, LAD, biologico ed innato, che fornisce le regole generali della grammatica comuni a tutte le lingue, che andrà poi regolato sui parametri propri della lingua madre. Quindi, secondo Chomsky, il cervello ha una struttura cognitiva di base, lui identifica come LAD, cioè un dispositivo di acquisizione linguistica, che innatamente, biologicamente, consente di apprendere le strutture principali di una qualsivoglia lingua. Poi il contesto regolerà quale lingua sarà appresa e quindi quali sono le caratteristiche proprie di quella specifica lingua, ma la struttura di base è di tipo appunto innato e biologico. Brunner, 1983, ha proposto il termine sistema di supporto dell'acquisizione delle competenze linguistiche, LAS, per rappresentare i fattori dell'ambiente sociale che facilitino l'apprendimento di una lingua. Quindi il LAS di Brunner rappresenta quanto poi l'ambiente è in grado di influenzare e facilitare l'apprendimento di una determinata lingua, quindi LAD e LAS. Quando LAD e LAS interagiscono in modo da sostenersi reciprocamente, si ha un corretto sviluppo del linguaggio. Quindi LAD e LAS devono interagire bene, sostenersi fra di loro, quindi struttura biologica e struttura fondamentalmente ambientale, devono agire ed integrarsi fra di loro, in questo modo si ha un corretto sviluppo linguistico. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono le principali aree cerebrali del linguaggio? Il linguaggio e pensiero. Piaget. Il linguaggio dipende dal pensiero, è un sottosistema all'interno di una più generale capacità cognitiva, quella simbolica. Prima egocentrico, monologhi collettivi, poi socializzato con la reversibilità operatoria. Allora, Piaget, che è stato uno dei più grandi studiosi del pensiero e un grande cognitivista, ha identificato nel linguaggio come una struttura cognitiva dipendente dal pensiero, cioè prima si sviluppa la capacità di pensare, e la capacità di pensare per Piaget è quella capacità che ha a che fare con lo sviluppo del sistema simbolico, e abbiamo visto quanto i simboli siano poi strettamente connessi con il linguaggio. Quindi prima la mente umana deve sviluppare la capacità di pensare e di accedere al sistema simbolico, e questa cosa per Piaget avviene in un determinato stadio di sviluppo, non avviene subito alla nascita, ma avviene intorno ai 2-3 anni. Una volta che il cervello umano è stato in grado di raggiungere lo sviluppo del sistema simbolico, allora è possibile l'emersione del linguaggio come simbolo per eccellenza. Il linguaggio, secondo Piaget, poi cambia nel corso dell'evoluzione dell'uomo. Prima si ha un linguaggio di tipo egocentrico, i bambini parlano fondamentalmente di se stessi relativamente a se stessi e sono fondamentalmente dei monologhi che fanno, è un linguaggio, come dire, centrato su di sé, dopodiché questo linguaggio verrà aperto, rivolto agli altri, quindi si avrà un linguaggio di tipo sociale, di tipo comunicativo. Questo quando avverrà?

Però man mano che il bambino crescerà, sappiamo che Piaget ha identificato sei stadi di sviluppo. L'ultimo stadio di sviluppo, che è quello del pensiero operatorio formale, è quello del pensiero propriamente astratto. Quando l'individuo raggiunge questa capacità di pensiero, cioè di ragionare su elementi astratti, ha raggiunto la massima capacità di pensiero e si ha durante, diciamo, la fase preadolescenziale e adolescenziale. Qui, in questa fase, secondo Piaget, anche il linguaggio riesce a raggiungere le sue massime potenzialità. Prima no. Vygotsky, linguaggio e pensiero hanno origini diverse, ma poi si integrano ed influenzano reciprocamente. Prima interpsichico, poi intrapsichico, linguaggio sociale e comunicativo, linguaggio come pensare ad alta voce, linguaggio interiore. Vygotsky ha una prospettiva diametralmente opposta a quella di Piaget, cioè per Piaget il linguaggio è una diretta conseguenza e derivazione del pensiero. Per Vygotsky sono due strade parallele che si sviluppano contemporaneamente ma indipendentemente l'uno dall'altro. A un certo punto poi si integreranno. Il linguaggio è prima interpsichico per Vygotsky, cioè ha prima una funzione comunicativa socializzante esterna e poi intrapsichico. Cioè per Vygotsky le persone prima imparano a parlare fra di loro, poi imparano a comunicare e a veicolare messaggi personali. Quindi una funzione comunicativa del linguaggio e sociale per Vygotsky è fondamentale rispetto alla visione di Piaget. Il linguaggio è prima un pensare ad alta voce, proprio appunto per sottolineare i fini comunicativi e socializzanti, e poi si sviluppa come linguaggio interiore. Il linguista Benjamin Lee Whorf, 1956, ipotizza il relativismo linguistico, quindi una terza teoria sullo sviluppo del linguaggio ha a che fare con il relativismo linguistico, quindi il relativismo culturale. Le nostre conoscenze linguistiche non solo influenzano, ma determinano quello che siamo in grado di pensare. Secondo Lee Whorf, quindi, non solo, come dire, quello che noi, il modo in cui parliamo, il nostro linguaggio influenza ciò che siamo, ma determina il contenuto stesso del pensiero. Quindi è come se ci fosse una dipendenza del pensiero dal linguaggio in questa terza visione. Vi lascio uno spunto di riflessione. Qual è la prospettiva piagettiana? Riepilogo spunti di riflessione. Cosa si intende per linguaggio? Quali proprietà possiedono le lingue? Che struttura possiede il linguaggio? Cosa si intende per pragmatica della comunicazione? Quali sono le principali aree cerebrali del linguaggio? Qual è la prospettiva piagettiana? Nel terminare questa lezione vi ringrazio e vi ricordo che tutti gli approfondimenti li potete trovare sul sito del corso. Grazie.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo.

e sulla web TV uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.

Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti. Buonasera a voi che siete qua, buonasera agli archi dell'Accademia di Santa Cecilia. Io sono Michele Dall'Ongaro e ho il privilegio di essere il sovrintendente e il presidente dell'Accademia di Santa Cecilia. L'ultima volta che ho visto dei musicisti su un palco qua è stato 40 anni fa. Ero col motorino, ero sceso a sentire Tchaikovsky e oggi torniamo qua per sentire Mozart.

0: Quindi Santa Cecilia torna nella sua casa estiva e questo lo deve, beh, intanto alla cortesia e all'ospitalità del Festival delle Letterature, una manifestazione così importante per questa città che ha pensato di ospitare una pagina musicale. Noi ringraziamo tanto, come ringraziamo la direzione del Parco Archeologico, il Comune di Roma, voi che siete qua, Zetema, i nostri tecnici, il nostro personale, i nostri musicisti, perché è con grande orgoglio che torniamo qui. Stiamo lavorando per tornare in pianta più o meno stabile, per fare una bella stagione estiva, per accogliere voi e per condividere l'idea che questa meravigliosa musica è di tutti, come vogliamo ricordare con questo concerto, tutto dedicato a Mozart. Queste musiche che stiamo ascoltando spesso erano concepite per essere eseguite all'esterno, e come ci racconterà anche il direttore di questo concerto. Gli archi di Santa Cecilia, beh, sono molti di più, tutti gli archi in orchestra, ma questo complesso è nato qualche anno fa, fanno un sacco di concerti in giro, un sacco di dischi molto belli, e tutto questo è animato dal nostro primo violoncello Luigi Piovano, che è anche il direttore di questo complesso e che poi vi racconterà strada facendo quello che ascolteremo, a cominciare da questo primo capolavoro dei tre. Tra l'altro c'è anche Heine Klein e Nach Musik, quello che conoscono anche le pietre di questo luogo meraviglioso, ma tutto questo ce lo dirà Luigi Piovano e lo sentirete grazie agli archi di Santa Cecilia. Grazie di essere venuti e vi ricordo che noi siamo al Parco della Musica, la nostra stagione lì si inaugura il 10 ottobre, il 12, non mi ricordo, ma insomma a ottobre, con una cosa gigantesca di Berlioz, con 4 bande, 16 percussioni, orchestra, un coro sterminato, e sarà l'unica occasione per sentire in tempi recenti questo lavoro, per cui vi aspettiamo anche lì. Ma intanto qui Luigi Piovano con gli archi di Santa Cecilia, eccolo, in bocca al lupo.
1: Grazie a te.

Thank you.

Gentile pubblico, buonasera. Un attimo di respiro anche per accordare, visto che siamo all'aperto. E due parole su questo programma. In gergo si direbbe che il Presidente mi ha spoilerato con il fatto dell'esecuzione all'aperto di questi brani, perché è la verità. I divertimenti, come le serenate, erano brani nati per essere suonati all'aperto, come questa sera. Sia i divertimenti che andremo ad eseguire, questo è l'ultimo, sia la serenata, probabilmente Mozart l'aveva scritta per gli aristocratici, per i nobili, esecuzioni che andavano fatte nelle case dei mecenati salisburghesi e viennesi. Salisburghesi e viennesi perché i tre divertimenti Mozart li scrive a Salisburgo, fra i due dei tre viaggi che farà in Italia col papà. Aveva 16 anni, questo ragazzo promettente, e scrive questi divertimenti appunto probabilmente per essere eseguiti in casa di mecenati, aristocratici, nobili, salisburghesi. Sentite quanto è fresca questa musica, già sentiamo il talento, il genio che sarà quello di Mozart un pochettino più, con più qualche anno in più, che si trasferisce a Vienna e che nel 1787, in una pausa mentre stava scrivendo Don Giovanni, immaginatevi che lui Don Giovanni parte per Praga ad ottobre, dove va a fare Don Giovanni, ma ad agosto prende una pausa e scrive la serenata, scrive Line Act Music. La stesura, la prima stesura era in cinque tempi, c'erano due minuetti, come lui scrive in una lettera, ma uno dei due minuetti è andato perso, o probabilmente è stato spostato in un'altra opera, ma questo non lo sapremo mai. E sentirete già nell'Eine Kleine, che l'ha resa famosa per sempre, già ci sono i personaggi di Don Giovanni. C'è Don Giovanni che si prende, che scherza con il suo servo, c'è Zerlina. Non ci sono, diciamo, i personaggi bruschi come Don Anna, ma appunto c'è Leporello che viene sempre preso in giro da Don Giovanni. Sentirete tanto di Don Giovanni nel carattere, non nella tonalità, perché è solare. Tutte queste musiche sono solari, dovevano intrattenere, è la musica di intrattenimento, come stiamo cercando di fare noi questa sera per voi. Ultimo, abbiamo fatto una specie di sandwich, facciamo questo divertimento, due dei tre divertimenti, che è in re maggiore, l'abbiamo girati come numeri solamente per questioni di tonalità, per lasciarvi il re maggiore nelle orecchie. Grazie per essere venuti così numerosi e buon ascolto.

tutti.

Thank you.

consiglio di seduta.

Grazie. Grazie.

Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEM-EUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEM-EUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.com.

Mi chiamo Nureddin Faci, vengo dal Marocco, del nord del Marocco. Vengo da una tradizione musicale ancestrale. La mia tradizione musicale risale dai periodi di Isewa, ovvero una tribù di musicisti itineranti nelle montagne del Rif. Il mio nonno, maestro Ahmed, mi ha trasmesso con la tradizione orale l'arte del flauto.

Lui era un personaggio molto importante nel nord del Marocco, suonando questo strumento, quello che si chiama El Gaita, ovvero strumento di questa tradizione di musicale Issawa. I miei nonni, sia bisnonno che mio nonno, erano uno dei veri fondatori di questa tribù o di questa confraternita. La loro musica non era una musica con un repertorio, ma una musica con un rito. La loro musica era un rito, non è un dei brani musicali, quindi la loro presentazione musicale dureranno un paio d'ora, come possano durare una notte intera. Il rito musicale in quell'epoca era un rito legato alle credenze di prima dell'arrivo dell'Islam nel fuoco, nella terra, nel sole, nella luna, e quindi la musica si faceva in onore della terra o anche la raccolta, perché questa gente erano tutti praticamente di agricoltori e quindi la loro musica era legata alla terra.

La musica Issawa si è sviluppata non solo nel nord del Marocco, ma si è sviluppata in tutta Nord Africa e ha anche contaminata tutto il bacino mediterraneo, dal sud di Spagna alla sud Italia. La troviamo questo strumento un po' dappertutto, perché è l'unico strumento più antico. Questo strumento lo troverai anche in Cina. Però nel bacino mediterraneo è molto presente, perché ora in Marocco ogni festa di matrimonio o una festa di

di qualsiasi tipo di festa religiosa, tipo la circoncisione, ma anche la festa del Ramadan o la festa di Eid al-Kbir, o qualsiasi festa troviamo queste tribù di musicisti ancora adesso con questo, suonano questo strumento e che praticano anche questo rituale. Potrei dire molto di più perché questa musica, che la musica Isawa, è entrata anche nella tradizione therapeutic. Ci sono delle cerimonie therapeutic che praticano questi musicisti in presenza di alcune persone che sono, diciamo, toccate da un male. Il male era, o anche una malattia era legata a un spirito del male. E questi musicisti praticano questa arte per sia un'elevazione del spirito, ma sia anche sbarazzarci del spirito del male. Col tempo questa musica si è sviluppata e all'inizio si suonava soltanto con le percussioni. Le percussioni accompagnano l'strumento del flauto. Tra l'altro la storia della musica è iniziata con un battito della mano e poi dopodiché l'uomo ha scoperto anche il soffio, la musicalità attraverso la sua. E quindi si explica bene che la musica Isawa è una delle musiche più antiche del Nord Africa, perché si usava soltanto gli strumenti di percussione e le fiati.

Dopodiché, nelle montagne del Rif si sono sviluppati altri aspetti musicali con la scoperta di un strumento anche molto antico e ancora più antico di liuto. E lo zar o il gambri, sempre un strumento presente, molto presente nelle montagne del Rif, o anche adesso è molto presente in tutto il Marocco. Questo strumento prima aveva solo tre corde, poi i marocchini col tempo l'hanno sviluppato, hanno aggiunto un'altra corda e è diventato quattro corde. Questo strumento ha accompagnato anche i maestri musicisti di Issaouah, quindi l'orchestra di le musiche antiche marocchine erano sviluppati o formati da corda, percussioni e flauti.

Questo praticamente è un timbro di canti di montagne di Rif, o di Atlas anche, però io l'ho cantato adesso in arabo, però normalmente i canti sono in lingua berbera, di questo tipo, diciamo, di musica. Questa musica normalmente si accompagna con un altro strumento percussionico diverso di tabal di Isawa, e un strumento che si chiama il bendir. Bendir è un strumento a percussioni molto presente nel questo tipo di musica. Tra l'altro, molti musicisti marocchini si sono andati, per esempio, nelle parecchie piazze, trovati un strumentista col bendir e un altro col lutar, il più comodo. Però normalmente le orchestre sono formate da più musicisti con il bendir, trovate anche la lira, il flauto e poi lo zar. La scala musicale è una scala antichissima, prima anche dell'arrivo degli arabi. È molto caratteristica delle popolazioni che rappresentano la maggiorità del popolo marocchino, che è il popolo berbero. Questo strumento non solo è rimasto nella tradizione di musiche diciamo popolare marocchina, ma ha influenzato anche diversi stili musicali del sud del Marocco, anche il centro, dove è nato anche la musica, diciamo, la musica shabi del Marocco. E la musica shabi, che la parola shabi vuol dire pop, popolare, musica popolare. E questa musica è presente anche nei nostri repertori, nei nostri grandi musicisti, compositori dell'era moderna marocchina, che hanno introdotto questo strumento, anche se era un po' dimenticato negli archivi. Adesso sta uscendo fuori molto di più per ridare l'importanza di questo strumento. Gli storici di questo strumento, ci sono due scuole della storia di questo strumento. C'è la scuola che dice che questo strumento ha di origine nell'India, nel Bangla, nel sud di un paese, il Bangladesh, che anche lì, nel sud di Bangladesh, lo chiamano il Jambri. Quindi già la parola Jambri viene dalla fonetica, Jambri e Jambri non c'è molta differenza. Quindi. E poi c'è l'altra scuola che dice che questo strumento è un derivato di un strumento africano che troviamo nel Mali, nel Sudan, nella Mauritania, che si chiama Nguni. Chi Nguni non è altro un strumento che deriva di un altro strumento che si trova molto in Marocco, che è il Hejouj. Questo strumento, il Hejouj, e anche questo lo chiamiamo in Marocco il Gembri. E questo normalmente ha molto differenza, perché questo ha un suono molto più basso, è rimasto con tre corde, però la tradizione di questa musica è una tradizione molto africana.

0: القدري من مدينة مراكش. تعلمت مع الأب ديالي كان مقدم ديال القناوة في مراكش، وملي كنت صغير تنقرا في المدرسة وتنبات في قناوة، والصباح تنمشي للمدرسة تاني تنقرا إلى حتى توفى الأب ديالي، وبقيت أنا مع قناوة ديال مراكش.
1: La musica gnawa è una musica caratteristica del sud del Marocco, è una musica che è presente molto nella tradizione subsahariana, ma anche nel Sahara. Questo strumento anche è molto importante nella tradizione musicale marocchina, perché è un strumento, a parte il fatto che è molto antico ancora, anche questo strumento, e ha avuto molto successo negli ultimi anni, perché sono creati molti festival, tra l'altro il festival di Sawira, che è il festival della musica gnawa, che ha dato importanza a questo strumento. Direi che la musica, i marocchini, o il festival, ha dato l'importanza dopo che un grande maestro della produzione musicale, si chiama Bill Aswell, che lui ha fatto una produzione con le gnawa negli anni 80, negli anni 70-80, e ha avuto molto successo sia nel circuit, World Circuit americani, e lì ci sono stati molti jazzisti che sono interessati a mischiare la scala jazz o la musica jazz con la scala pentatonica della musica gnawa. La scala pentatonica della musica gnawa è una scala antichissima per sé, perché è nata più che altro nell'Africa, e come noi sappiamo l'Africa è un po' la mamma di tutti, parlo dell'Africa nera. E gli arabi, hanno conquistato l'Africa nera, portavano degli schiavi neri nel sud del Marocco. Questi schiavi neri passavano di giorni interi nel palazzo reale a fare lavori duri, e la sera c'avevano un momento di relax e cominciavano a suonare il krakeb, che è un strumento tradizionale di questo rito musicale che si chiama gnawa, e con questo strumento a corda, che era nguni all'epoca, una più piccolo di questo, però è proprio la mamma di questo strumento. E questo rito che facevano nelle corte di questi grandi palazzi faceva che questa musica dava la gioia alle re, alle proprietari di questi palazzi, che erano tutti di arabi. E gli arabi sono interessati a questo fenomeno musicale, e di là sono apparsi i primi, diciamo, fenomeni della liberazione del neri. Io posso comparare la musica gnawa come il blues americano. Tra l'altro la musica gnawa è il blues del deserto. La musica gnawa ha una radici molto forte nel Sahara, ma anche nella tradizione musicale africana, perché noi vediamo che il repertorio della musica gnawa è intanto un repertorio cantato con la lingua bambara nelle origini. Quando gli arabi sono arrivati e hanno scoperto questo fenomeno musicale, la lingua bambara l'hanno fatta un po' sparire del repertorio e hanno rimpiazzato questa lingua con la lingua araba, e soprattutto il testo non era più il testo che parlava di rito, ma parlava proprio più che altro di dhikr, ovvero la ripetizione del gloria a Dio, Allah e a Muhammad. E questa musica, normalmente, come ho detto, è molto importante nella tradizione musicale marocchina, perché per un fatto importante, che questa musica è una musica di liberazione, perché questi re, quando hanno scoperto che questi africani avevano un dono forte, o questi schiavi avevano un dono forte, una capacità forte di liberare le anime dell'inquietudine, dell'angoscia e dell'insicurezza, e tutti i problemi che l'uomo vive nei tempi moderni, ma li vive anche in quel periodo, hanno deciso di liberare questi personaggi, questi musicisti, e tutti hanno dato una raccomandazione a tutti i califi che si trovano in tutta Nord Africa per poter ricevere questi musicisti. E questi musicisti, anche loro itineranti che vengono dal sud, finora noi li troviamo nelle strade del Marocco a suonare il Gimbri, le Jouj e il Krakeb. Il repertorio è un repertorio molto divertente e interessante, perché è un repertorio che si può suonare in tutta la notte con delle fasi. È molto rigoroso come repertorio, non è un repertorio così, è un repertorio molto rigoroso, perché si suona in tutta una notte. Si chiama, tra l'altro, la loro usanza si chiama il lila, la tradizione musicale di Gnawa, con diverse fasi per arrivare all'elevazione del spirito.
2: Lila tafshat alih shorot diala fash khassou ydir awwal haja huwa khassou yshri dbiha dbiha lkbira w dbiha lsghira tani haja lbkhour tani haja li dgha latwab li ka bash ytghtaw shghol lhal hatta ybda lmuallem tatji lwaqt dial lila كتبدا اول حاجه تنقوم بها هي تديروا الحنه للمريض كان شخصو تنديروا فوق كرسي كنغطيوه بالالوان كاملين بسبعه ملي كتبدا ميقات ديك 8 حتى 9 الليل كيبداو يبداو بولاد بامبرا ولاد بامبرا يعني المعلم بالقنبري لي ميوزيسيان لي الموسيقي اللي معاه تيضربوا غير باليد تتسمى ولاد بامبرا من بعد تيجيو طروحات كويو المعلم ونفس القراقبيه تيبداو يخدموا القراقب تتسماو كويو الون بعد المامر تيدوزو للعاده العاده كاينو المعلم بلي طومبور طبوله تينوضو البنات اللي محاضرين كلهم في الليله بالشمع الحليب التمر ديك السيده المريضه او المريض تا هما تا هو تيوقف تيبخروا ليه الو تيخرجوا على برا ديال ديك الدار ديال ديك السيد ديال المريض ولا المريضه تيديروا العاده تيدخلوا تيديروا فاتح تيدعي معاها الو من بعد هذه تتبدا الليله

Quindi noi da quello che abbiamo, diciamo, quello che ho detto finora, parlando di due riti importanti e ancestrali della musica marocchina, che è il rito di Issawa, che si suona con il gaita e gli strumenti a percussione, e l'altro rito che è molto importante in Marocco, che si chiama la musica o la tradizione musicale di Gnawa. Il rito di Issawa è proprio presente dall'uomo berbero, l'uomo bianco del Marocco, invece il rito della musica Gnawa è un rito dell'uomo nero. Ecco, questi sono i due aspetti di musica tradizionale marocchini prima dell'arrivo dell'Islam. E ora parlerò proprio di la musica, diciamo, quanto gli arabi sono arrivati nella terra del Maghreb. Parto da una storia molto bella, che è la storia di un grande maestro, Ziryab, un maestro che viene da Baghdad, e anche lui, le origini di Ziryab, alcuni dicono che è uno africano, perché aveva il colore, anche lui era scuro, però le storie dice che è un persiano. Questo ragazzo a Baghdad aveva un talento forte come suonatore di questo strumento, che è il liuto, l'oud, e il suo maestro nella corte, perché la musica si faceva sempre nelle corte di

re o degli imperi. E nella corte di Harun Rashid, Ziryab era diventato molto bravo, più bravo del suo maestro. E il suo maestro era, geloso, aveva paura di perdere la sua posizione di grande maestro di Lud, e decide di ammazzarlo. E questo prende il suo liuto e viaggia, arriva in Marocco, attraversa il mare, arriva in Andalusia. E lì che si installa, e liuto all'epoca aveva solo quattro corde doppie, e lui ha aggiunto la quinta e la sesta corda, e praticamente grazie a lui che repertorio, è nato il repertorio della musica arabo-andalusa, che in seguito ha influenzato il Marocco e tutta Nord Africa. Queste sono le radici vere e proprie della musica arabo-andalusa, grazie a questo maestro Ziryab.

Ziryab è il maestro di questo strumento. Ziryab ha lasciato un repertorio molto rigoroso, o la nuba, la chiamiamo la nuba andalusa, molto presente in Marocco. E la musica è una

musica culta, una musica di contemplazione. E tra l'altro si assimila un po' alla musica classica occidentale. La musica di Ziryab era una musica, anche questa una musica di corte, una musica che si faceva nelle corte andalusi. Si è sviluppata nel grande salotti, salotti di la parte nobili della popolazione. Un repertorio che parte dalla mattina fino alla notte, anche perché ci sono delle nubet per la mattina, ci sono la nuba per il pomeriggio e c'è la nuba della notte. Questa è una musica che si suona, che si pratica tutto il giorno, e questa è una musica anche, e per quello è molto presente nelle case, tutte praticamente le famiglie del Marocco sentono questa musica sia la mattina, la sera, il pomeriggio, nelle case. È una musica che ha influenzato tutti praticamente nord del Marocco, nord dell'Africa, perché poi la troviamo in Algeria, in Tunisia, fino alla Turchia, la troviamo su altre forme, ma è sempre musica arabo-andalusa. Ma non solo, questa musica ha influenzato anche tutta l'altra sponda del Mediterraneo, perché troviamo di tracce della musica arabo-andalusa nella corte di Federico II a Catania, e poi Federico II portava i musicisti arabi marocchini dell'Andalusia e anche del nord del Marocco per tutta l'Italia, in Calabria, Napoli. E troviamo sia le tracce sia nel repertorio classico napoletano, ma anche alcune melodie napoletane. Nel sud Italia, per esempio, alcuni brani della tarantella calabrese troviamo dei motivi della musica tradizionale, diciamo, arabo-andalusa. La musica arabo-andalusa è stata la prima a introdurre anche il violino. Ora troviamo anche la viola, il contrabbasso, la formazione classica della musica classica, ma all'epoca c'era rabab, che era similare al violino. Oltre al rabab c'era ney, che è il flauto tradizionale arabo, e poi il qanun. Il qanun è un strumento anche antichissimo arabo, che è entrata è anche un strumento importante nella musica arabo-andalusa, ovvero il pianoforte occidentale. Il qanun non è altro, è praticamente la stessa configurazione del pianoforte. L'esecuzione di questo repertorio viene affidato a un'orchestra dove ci sta al minimo un suonatore di rabab, un suonatore di ney, un suonatore di oud e un suonatore di qanun e un suonatore di un strumento di percussione, si chiama derbuka. Le vere strumenti antichi era una derbuka col pelle di pesce, e questa è la tradizione, no, dell'orchestra della musica arabo-andalusa. L'esecuzione di questo repertorio può arrivare fino a 30 elementi, di più di 30 elementi. Quindi non è solo un'interpretazione di solo 5 o 6 musicisti, ma può andare fino a un'orchestra grande,

E il repertorio è cantato solo in arabo, il repertorio della musica araba andalusa. Alcuni repertori sono stati cantati in lingua ebraica perché troviamo che la cultura sefardita nel sud di Spagna sono stati molto, c'è stato molto scambio musicale in quell'epoca tra la musica diciamo della comunità ebraica e la comunità musulmana. Direi che ora ho parlato sia della musica tribale, che è la musica jazzuca e gnawa, e la musica culta, che è la musica arabo-andalusa, e di tutto questo è nato anche un grande

fenomeno musicale che è la musica shabby, che noi troviamo in Marocco, come la musica in Algeria, come in Tunisia, la chiamano musica shabby. Questa musica shabby non è altro un mischio di tutti questi ingredienti che io adesso ho citato, sia la musica Isao, la musica di tradizione Gnawa, o la musica dell'Atlas, o la musica arabo andalusa, che ha fatto nascere anche tantissimi altri fenomeni musicali in Marocco. Non potrei citare tutti i fenomeni musicali dell'epoca perché poi non finirei, io rimanerei soltanto in questi tre aspetti musicali che hanno veramente, che fanno parte veramente della radice della musica marocchina. Riguardo alla mia esperienza da musicista ed immigrato, da uomo che ha viaggiato nel spazio, io direi uno quanto viaggia nel spazio non fa altro che viaggiare dentro di se stesso, perché poi noi viaggiamo con le nostre radici, la nostra cultura, ma non solo che viaggiamo la nostra cultura, però viaggiamo anche con la nostra psicologia, viaggiamo con il nostro corpo, ma viaggiamo anche dentro di noi stessi. E quando uno viaggia e viaggia dentro di se stesso non fa altro che richiederci tutti i giorni da dove vengo. E lì uno riscopre ancora di più le sue radici. Io che sono nato in una tribù di musicisti ho riscoperto moltissime cose nella mia tradizione viaggiando. E la mia tradizione, come dicevo prima, è una tradizione che ho conosciuto da berbero nomado, ha conosciuto moltissime influenze e moltissimi incontri anche nel passato, non solo ora. Io non faccio altro che continuare le storie. E quindi con il mio viaggio io ho incontrato tantissime realtà musicali, ma anche uomini, musicisti che hanno influenzato il mio repertorio.

io direi che il mio repertorio è un repertorio che parte dalla radice della musica Isawa, o la musica jazzuka, quello che ho citato prima della montagna del riff, e poi questo repertorio ha incontrato tantissime altre realtà musicali. Parto da un lavoro che ho fatto nel 2003, un lavoro che ho fatto si chiama Taragnawa, è un lavoro musicale che non è altro l'incontro della musica rituale del sud del Marocco, che è l'Ignawa, quello che ho detto prima, che è caratteristica della musica subsahariana, e la musica tarantella, che è della Calabria. Eravamo 5 musicisti marocchini e 5 musicisti calabresi. Questa è stata la prima esperienza per far vedere che l'incontro tra i ritmi 6 ottavi di Ignawa con i ritmi terzè della tarantella si sposano molto bene.

Nel rito, nella tradizione della tarantella, troviamo rito caratteristico della Calabria nella musica tarantella.

0: Ma non solo nella musica tarantella, io ho fatto anche alcuni lavori con maestri musicisti della pizzica, che là è anche un rito che è similare alla musica, diciamo, Hisawa. Poi mi sono divertito anche di fare incontrare la scala pentatonica marocchina col jazz, perché molti dal repertorio jazz troviamo il blues, troviamo la scala pentatonica, e questa scala pentatonica che ha permesso anche la liberazione di neri in America attraverso i loro canti di sofferenza nel blues, che ritroviamo uguale nella musica gnawa, che è scala pentatonica per la liberazione di neri nel periodo degli arabi, la conquista degli arabi. E poi ultimamente sto lavorando anche a fare incontrare questo strumento che, come ho detto prima, che alcuni storici dicono che viene dall'India, con un grande amico, un fratello che ho incontrato a Roma, che si chiama Rashmi Bhatt, che lui viene dall'India, e lui è un suonatore del tablas. In questo periodo sto anche facendo incontrare il suono di questo e la scala di questo strumento con la tablas indiana. Direi che sono arrivato nel momento che dobbiamo andare, che c'è un mio amico qua nell'altra sala, Rashmi Bhatt. Ciao Rashmi.
1: Assalamu alaikum. Merhaba. Namaste. Io sono sul do.

0: E questo è uno strumento che mi lega molto a Rashmi, perché, come dicevo prima, questo strumento ha origini, alcuni storici dicono che ha origini indiane. E questa esperienza di mischiare la musica marocchina con l'India, anche nel, diciamo, lo ritroviamo non solo un incontro umano, ma un incontro anche reale sulla musica, perché poi le ritmi loro si incastrano molto bene con le nostre, hanno delle matrici comune. E oltre a questo strumento, mi ritrovo nella musica indiana anche nella melodia, oltre al ritmo, perché la melodia è un po' di, non lo so se le influenze storiche era degli canti contadini o la melodia degli canti indiani antichi, che erano di canti consacrati al divino. Quindi questo incontro si trova sia nel ritmo sia nel forma del canto.
1: Infatti noi abbiamo il primo incontro che noi abbiamo avuto era nel X secolo con un arabo che ci ha invaso in India, e già da quell'epoca abbiamo già dei scambi culturali, anche di commercio, però anche culturali. E ci sono molte scale vostre che sono simili a nostre scale, che voi lo chiamate maqam, no? Noi le chiamiamo raga, e quindi ci sono molte assomiglianze. E quando ho scoperto Nurdin, per me era come se già ci conoscevamo sempre. Poi c'è anche il fenomeno di Bollywood, che noi abbiamo preso tantissimo dalla musica araba. Nel Bollywood abbiamo preso l'oud. L'uso dell'oud nel Bollywood adesso ormai è molto comune. Vogliamo provare una
0: Raga Bambara.
1: Una Bambara, dai.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere o conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Allora, buongiorno a tutti. L'argomento appunto trattato nella mia tesi è l'obesità infantile in Italia e le sue conseguenze sia psicologiche che fisiche a breve e lungo termine e il ruolo dell'attività fisica extrascolastica. L'ipotesi da verificare era l'esistenza di una correlazione inversa tra il movimento e l'obesità e siamo partiti dalla definizione che, come già spiegato la mia collega, dell'obesità infantile, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è un accumulo eccessivo o anomalo di grasso corporeo che può compromettere la salute del bambino. Sono stati identificati i fattori causali e abbiamo potuto affermare che l'obesità infantile è una condizione patologica multifattoriale con tre principali fattori di rischio: la predisposizione genetica, l'alimentazione e il movimento. La predisposizione genetica non è modificabile, quindi possiamo e dobbiamo intervenire sull'alimentazione e il movimento. I numeri in Italia quali sono? Secondo Occhio alla Salute, che è un sistema di indagine epidemiologico, nell'ultima indagine del 2023 è risultato che in Italia bambini tra gli 8 e i 9 anni hanno un'incidenza di eccesso ponderale del 30%. Guardando le stime e le classifiche, vediamo la provincia autonoma di Bolzano, che è la più virtuosa, con un tasso di obesità a 3,3 e chiude la Campania con 18,6% di bambini obesi. Queste differenze territoriali molto marcate dipendono, in realtà sono legate anche alla differenza di opportunità sportive offerte e disponibili nelle tre macro aree analizzate. Quindi queste differenze sono anche molto legate ai diversi fattori che sono da familiari, sociali, strutturali, che interagendo reciprocamente comunque condizionano l'accesso allo sport. Un dato che mi preme particolarmente sottolineare, questi sono sempre i risultati dell'ultima indagine che hanno approfondito alcune criticità, ma il dato particolare è che in tutte le scuole che hanno partecipato all'ultima indagine, il 48% già prevede la distribuzione di alimenti sani durante le merende come frutta e yogurt, e l'84% di queste scuole in realtà ha inserito nei curriculum, quindi nelle discipline, anche l'educazione alla nutrizionale. E questo mi ha colpito perché ho detto: beh, ma allora l'alimentazione è già attenzionata, quindi forse bisogna pensare a degli interventi più rivolti all'attività motoria, perché comunque l'eccesso di peso avviene quando l'apporto calorico supera il dispendio energetico, quindi sono dei fattori comunque importanti. I risultati della mia ricerca, scusate, quindi in Italia quali sono? In realtà abbiamo potuto verificare che l'ipotesi di partenza è corretta. Esiste questa relazione, correlazione inversa tra l'obesità e il movimento, e le marcate differenze territoriali quali sono? Nel nord, dove i bambini che fanno sport da 3 o più volte a settimana sono oltre il 40%, il tasso di obesità infantile si attesta al massimo al 9,1. Contrariamente nella macroarea del sud, in cui i bambini che fanno sport sono inferiori al 25% e l'obesità sale al 18,6%, quindi comunque questa correlazione, con tutti gli approfondimenti del caso che possono essere fatti, però sembra confermata.

0: Perché questo studio? Come già la mia collega ha esposto, è un'emergenza mondiale, un'emergenza globale, ma perché lo è? Perché le conseguenze, sia psicologiche che fisiche, sono molto importanti, sono molto gravi e severe dell'obesità infantile. Dal punto di vista psicologico, un bambino obeso si ritrova a vivere delle condizioni devastanti, dalla stigmatizzazione sociale, dall'isolamento sociale, a bullismo, cyberbullismo, hanno una maggiore possibilità di sviluppare comportamenti disfunzionali come l'alimentazione emotiva e l'uso eccessivo di dispositivi digitali, e tutte queste condizioni si influenzano reciprocamente, tra l'altro, quindi si autoalimentano. Queste condizioni, questi vissuti, se non vengono trattati, comunque si consolidano nel tempo e condurranno a un adulto con delle severe e gravi problematiche e fragilità sia a livello individuale e sia a livello sociale. Sul piano fisico, già nell'immediato, il bambino obeso ha dei problemi di ipertensione, di problemi cardiovascolari, difficoltà motorie, respiratorie. Comunque tutte condizioni patologiche che, se non vengono trattate, condurranno a un adulto con un organismo già fortemente compromesso. Le mie proposte di intervento sono due di natura diversa, una naturalmente più motoria, una psicologica, tra virgolette. E il primo movimento si ispira al progetto che è nato nel Regno Unito, Daily Mile, ovvero 15 minuti di attività motoria inserita all'interno del percorso scolastico, che non ha bisogno né di personale specializzato né di attrezzature particolari, un po' come quello che aveva identificato la mia collega. Il secondo invece mi sta particolarmente a cuore, mi è piaciuta l'idea di coinvolgere i tirocini pratici che la facoltà di psicologia come scienze motorie e pedagogia comunque prevedono nel loro percorso formativo, e quindi instaurare una collaborazione tra l'università, la famiglia e la scuola. Questo perché innanzitutto è sostenibile e replicabile dal punto di vista economico, perché sfrutta le risorse già presenti sul territorio, e poi perché, essendo una condizione patologica multifattoriale, se non viene affrontata sotto tutti i punti di vista non se ne può uscire. Nel 2023 è stato modificato l'articolo 33 della Costituzione. Mi è piaciuto particolarmente questo, perché la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva. Questo ci deve ricordare che il benessere psicofisico non può essere un privilegio per pochi, ma deve essere un diritto garantito a tutti. E di conseguenza bisogna prevenire l'obesità. Diciamo, è una scelta sanitaria, etica, anche economica, e soprattutto ormai imprescindibile e non è più rimandabile. Agire oggi per cambiare il suo domani. Grazie.
1: Candidata Silvia De Angelis, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110 e lode. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottoressa in processi cognitivi e tecnologie. Complimenti.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce la

allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale, presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana, scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo,

0: Internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di Internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione. Innovazione. Successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Il tema è bilanci e controlli esterni. Sono i bilanci e i controlli esterni rispetto alle società per azioni. Gli argomenti: obblighi di documentazione, bilancio di esercizio, formazione del bilancio, controlli esterni. Obblighi di documentazione. Sono gli obblighi di tenuta di alcuni libri nelle società per azioni. Vediamo quali sono i libri obbligatori. Informazione societaria, libri sociali obbligatori. Ci sono libri sociali, cioè libri specifici della società che sono obbligatori, che devono tenere tutte le società per azioni. Libri dei soci e delle assemblee, diritto di ispezione dei soci. Libro dei soci. Il libro dei soci è il libro in cui si indicano uno per uno i soci. Ma non si indicano i soci, in realtà si indicano le azioni con il soggetto che ne è titolare. Anticipando un argomento che tratteremo più avanti, parlando delle società a responsabilità limitata, dico che il libro dei soci non si tiene invece nella società a responsabilità limitata, perché in queste società oramai quello che era un tempo il libro dei soci viene tenuto nel registro delle imprese, non c'è bisogno di tenere un apposito. Invece nelle società per azioni il libro dei soci. In realtà bisognerebbe dire il libro degli azionisti. Poi c'è il libro delle assemblee. Il libro delle assemblee è il libro in cui si trascrivono i verbali delle assemblee. Il libro dei soci e il libro delle assemblee sono libri che sono consultabili a tutti i soci, che possono pure trarne copia. Libro delle riunioni di amministratori, del collegio sindacale e degli obbligazionisti. Ci sono poi altri libri, sempre obbligatori. Il libro degli amministratori, così la legge dice in senso così, abbreviato, in realtà è il libro dei verbali delle riunioni consiliari del Consiglio di amministrazione. E poi il libro del Collegio sindacale, anche qua libro delle riunioni del Collegio sindacale, libro degli obbligazionisti, il libro degli obbligazionisti, se ci sono ovviamente delle obbligazioni messe dalla società, e con il libro delle riunioni degli obbligazionisti quando vengono convocati.

Esercizio sociale annuale con decorrenza secondo la data indicata nello statuto. L'esercizio sociale è una frammentazione, se vogliamo, dello svolgimento dell'attività dell'impresa, nel senso che la società ha una durata, talvolta possono durare anche per decenni o anche forse 100 anni, non importa, perché poi si mette una scadenza, questa scadenza può essere molto lontana. Durante la vita della società, però, c'è una spezzettazione, cioè la durata della società viene spezzettata in senso temporale secondo quelli che si chiamano gli esercizi sociali. Che cos'è l'esercizio sociale? L'esercizio sociale è un periodo di tempo di un anno, cioè 365 giorni, al termine del quale si bisogna tirare i conti. Questo anno però non è necessariamente l'anno solare, basta che sia appunto di un anno, di 365 giorni, lo statuto fissa qual è la decorrenza. La maggior parte delle società ha la decorrenza dal 1 gennaio al 31 dicembre, altre società hanno la decorrenza, che ne so, dal 1 marzo al 28, diciamo alla fine di febbraio dell'anno successivo e così via. È una scelta che fanno gli amministratori in relazione anche al tipo di società e di attività che svolge la società. Tenete conto che ci sono delle società che hanno un'attività, o meglio, degli introiti molto rilevanti nel periodo natalizio o subito dopo, quando si fanno i saldi. In questi casi è opportuno, diciamo, la decorrenza dell'esercizio sociale farla dal 1 febbraio, in modo tale che sia compreso tutto gennaio nell'esercizio sociale. Ecco, questo esercizio sociale determina la divisione temporale dell'attività in tanti periodi, al termine dei quali si bisogna tirare i conti, appunto il bilancio. Accertamento periodico della situazione patrimoniale, economica e finanziaria con i bilanci di esercizio. A che serve questa divisione temporale dell'attività della società? Serve per fare i conti, dicevo prima, ma fare i conti periodo per periodo. È una frammentazione ai fini del non attendere la fine dell'attività sociale, per esempio per ripartire gli utili. Gli utili vengono accertati, eventualmente distribuiti alla fine di ciascun esercizio. Per questo è molto importante questa divisione temporale obbligatoriamente di 365 giorni, diciamo un anno. Inoltre, bilancio di apertura e di liquidazione. I conti si tirano al termine dell'esercizio, ma si tirano anche all'inizio dell'attività sociale. Voi direte che c'è da tirare su i conti, il primo giorno in cui la società inizia a operare. C'è da tirare i conti nel senso di vedere che cosa c'è nel patrimonio della società. Ovviamente al momento nel bilancio iniziale della società ci saranno i conferimenti che sono stati fatti dei soci, ci possono essere anche delle obbligazioni sono state assunte prima dell'iscrizione al registro delle imprese, ecco, quello è il primo bilancio. Poi l'ultimo bilancio è il bilancio di liquidazione. Quando la società decide di sciogliersi, decide o comunque si verifica una causa di scioglimento, ecco, a quel punto si tira il bilancio di liquidazione. Tra il bilancio di apertura e il bilancio di liquidazione ci sono i bilanci di esercizio ordinari. Bilancio di esercizio, norme sempre più puntuali ed analitiche. I bilanci non sono un'invenzione di oggi. Già le vecchie società, diciamo di capitali, le compagnie delle Indie, tenevano dei bilanci periodicamente. Ecco, questi conti, diciamo, erano prima fissati secondo regole gli usi, poi la legge è intervenuta fissando degli obblighi, il codice civile conteneva alcune disposizioni. Ora queste disposizioni sono sempre diventate più analitiche, più puntuali, specifiche. Io tra poco esporrò qual è il contenuto del bilancio, ma vi dirò gli aspetti principali. Ovviamente faccio i riferimenti normativi. Con riferimento al codice civile, poi lì troverete le sottovoci rispetto alle voci che indico io. Codice civile, articolo 2423 e seguenti. Le norme sul bilancio della società per azioni si trovano all'articolo 2423 e seguenti del codice civile. Sono norme molto ricche, ampie. Sono pagine, ciascun articolo può essere contenuto in più pagine del codice. Direttive dell'Unione Europea. Direttive
Il bilancio di esercizio è regolato dal codice civile, ma il codice civile è stato influenzato, è stato quindi anche modificato sulla base di direttive dell'Unione Europea, perché l'Unione Europea ha voluto che i bilanci delle società per azioni fossero uniformi, nel senso che ci fosse un'uniformità di regolamentazione nell'ambito di tutti i paesi aderenti all'Unione Europea. Ecco, per questo norme del codice civile sono state previste ed inserite nel codice civile per disposizione di varie direttive dell'Unione Europea. Principi contabili internazionali IAS. I principi internazionali sono delle regole di contabilità predisposte a livello internazionale. Talvolta divergono dalle norme interne, cioè le norme del codice civile e quelle dell'Unione Europea. Però il codice civile, a questo punto, sensibili agli aspetti di internazionalizzazione delle imprese, in particolare delle grandi imprese, ha previsto che le società quotate in borsa debbano redigere i loro bilanci sulla base di questi standard internazionali. IAS, International Accounting Standard, sono le norme, i principi internazionali di contabilità che sono redatti ad un'apposita associazione internazionale, che c'è qualche divergenza, ma anche qua serve l'uniformità tra i bilanci dello stesso genere e dello stesso livello per la grandezza della società. Documenti di bilancio, situazione patrimoniale. Dico documenti di bilancio al plurale perché il bilancio è uno, per ogni esercizio ovviamente, ma in realtà è composto da parecchi documenti. Vediamo il primo documento, che è la situazione patrimoniale. È un documento numerico, nel senso che indica ci sono varie voci, con tanti numeri, sottovoci, ulteriori suddivisioni e così via con altri numeri. Poi c'è il conto economico, rendiconto finanziario. La situazione patrimoniale indica, per così dire, la foto, cioè fa il punto della società l'ultimo giorno dell'esercizio, la chiusura dell'esercizio. Il conto economico invece è un rendiconto, cioè indica come si è arrivata a quel risultato, quindi indica tutto il percorso che è stato fatto nel corso dell'anno. Quindi uno sarebbe come la fotografia finale, il photo finish, l'altro invece il film, lo svolgimento dell'attività sociale nel corso dell'esercizio. Relazione degli amministratori sulla gestione. Situazione patrimoniale, conto economico, altro documento, la relazione degli amministratori sulla gestione. Questo non è un documento numerico, un documento che contiene le spiegazioni date dagli amministratori, ma non liberamente, anche sulla base di quanto richiede il codice civile, cioè si bisogna spiegare i risultati del bilancio, cioè della situazione patrimoniale e del conto economico, spiegando certi aspetti che non possono essere semplicemente rappresentati da cifre, ma devono essere illustrati per le ragioni con cui si è arrivato a quel risultato. Relazione del collegio sindacale. Quarto documento è la relazione del collegio sindacale. Il collegio sindacale deve fare una relazione sia sul controllo che ha esercitato nel corso dell'esercizio, sia sul bilancio stesso. Per questo gli amministratori, dopo aver predisposto il bilancio per la parte di loro competenza, devono trasmettere il bilancio al collegio sindacale perché questo farà la sua relazione. Questi quattro documenti compongono tutti il bilancio. Spunti di riflessione. A che serve il bilancio per i soci? Un altro argomento, redazione del bilancio. Vediamo ora come si redige il bilancio. Vi ricordo che il bilancio è predisposto dagli amministratori, se ci sono più amministratori, quindi si compone un consiglio di amministrazione, non può essere delegato a taluno di essi di redigere il bilancio, ma bisogna approvarlo come bozza, sia pure, perché poi lo approverà l'Assemblea, da parte del consiglio di amministrazione. Criteri fondamentali è l'articolo 2423, redatto con chiarezza e in euro. Vi ho detto che per la redazione del bilancio ci sono molte norme, soprattutto con una grande ampiezza di esposizione nel codice civile, ma lo stesso succede ancora di più negli standard internazionali. Ci sono quindi dei principi di redazione del bilancio con i criteri fondamentali. Uno è deve essere redatto con chiarezza. Chiarezza significa essere chiaro. Devo avvertire, se prendete un bilancio di una società, se non avete

studiato bene questa materia, non capirete nulla, non capirete perché poi si arrivi a un certo risultato con utile o una perdita. Quindi il bilancio è una cosa, non dico da esperti, ci sono anche gli esperti che si occupano del bilancio, ma richiede di conoscere quali sono le norme, perché se c'è scritto un certo numero, questo va visto in relazione alla norma che impone, per esempio, un criterio di valutazione. Deve essere però chiaro e poi, soprattutto deve essere redatto in euro. Rappresentazione veritiera e corretta di, ecco, questo è un altro principio, deve contenere una rappresentazione veritiera e corretta di situazione patrimoniale e risultato economico. Veritiera e corretta sono due espressioni, deve essere vera, ma deve essere corretta, non è un doppione rispetto al veritiero. Veritiero che deve rappresentare le cose effettive, corretta deve essere che quella rappresentazione delle cose effettive, della situazione della società, deve essere espressa secondo, in conformità delle leggi. In questo senso è corretta, faccio un esempio, gli immobili sono iscritti in bilancio, ovviamente non si deposita nel bilancio, nell'immagine dell'immobile, ad un certo valore. Qual è il valore? Il valore secondo il criterio che stabilisce la legge. In questo senso il bilancio è vero, si indica soltanto gli immobili che effettivamente ci sono ed è corretto se quel bene è stato stimato come prescrive la legge. Se necessario fornire informazioni complementari. Sono tante le norme e molto specifiche sulla tenuta e la redazione del bilancio, ma non basta indicare quello che prevede la legge. Attenzione, ho fatto prima l'esempio di un immobile. C'è la voce apposita sulle immobilizzazioni che possono consistere in un immobile. Se anche non c'è nessun immobile, non si salta quella voce, ma si indica zero, cioè non c'è nessun valore, ma bisogna metterlo. Ma se oltre quello che è stato esposto rispettando la legge non è ancora sufficiente, bisogna implementare la rappresentazione con ulteriori specificazioni, eventualmente con ulteriori sottovoci. Principi di redazione, articolo 2423 bis, sempre del codice civile, prudenza e prospettive di continuità, going concern. È un principio molto importante questo, prudenza. Gli amministratori devono essere molto prudenti nel rappresentare la situazione della società. E comunque la situazione della società deve essere rappresentata tenendo conto nella prospettiva di continuazione. Prospettiva di continuazione si esprime a livello internazionale come going concern, cioè deve essere espresso secondo la possibilità che quel bene o quel cespite, parliamo di cespite perché può non essere un bene, quel cespite abbia nella prospettiva di continuazione. Se per caso la società non ha la prospettiva di continuazione, cioè se manca il going concern, a parte adempimenti quali la convocazione dell'assemblea, la riduzione del capitale e così via, ma bisogna rappresentarlo allora non più secondo il criterio di continuità del going concern, ma secondo il criterio di liquidazione. Anche qua faccio un esempio. Supponiamo che ci sia un'attrezzatura industriale, pensate a uno studio televisivo. Uno studio televisivo viene, diciamo, iscritto nella società che possiede quello studio televisivo, iscrive in bilancio quel bene come immobilizzazioni. Viene iscritto in bilancio come immobilizzazioni pensando all'utilizzazione che se ne fa di quel bene. Dirò più avanti che poi bisogna fare delle svalutazioni con l'ammortamento, ma al di là di questo, perché serve, a che cosa serve? A svolgere, continuare a svolgere l'attività. Se per caso la società non è in grado di continuare e lo studio televisivo deve chiudere, il bilancio di quell'esercizio non può essere più fatto con il going concern, ma deve essere fatto con il criterio della liquidazione. Probabilmente, anzi sicuramente, il valore di quei beni che costituiscono le attrezzature televisive hanno un valore infinitamente minore se quelle attrezzature devono essere vendute. Mentre se svolgono, continuano a svolgere la loro funzione, le attrezzature servono, quindi producono l'attività e quindi producono gli utili, nell'altro caso invece devono essere vendute e talvolta vengono svendute, nel senso che può essere che non ci sia nessuno che voglia comprarlo, si iscrivono a valore zero. Solo utili realizzati, criterio di competenza. Vanno iscritti soltanto quegli utili effettivamente realizzati, non

utili prevedibili, magari diciamo, o neppure quelli auspicabili, ma gli utili effettivamente realizzati. E poi il tutto viene fatto secondo il criterio di competenza. Il criterio di competenza si contrappone al criterio per cassa. Pensate soltanto, adesso riguarda tutte le persone, le imposte che si pagano, imposte sul reddito. Le società seguono il criterio di competenza, pagano le imposte non su quello che si è realizzato, ma quello che spetta di competenza per quell'esercizio. Mentre per persone fisiche si segue il criterio per cassa e le imposte vengono calcolate sul reddito effettivamente percepito da quella persona. Le società invece seguono il criterio di competenza, quindi devono iscrivere in bilancio le cose che sono di competenza di quell'anno, anche se ancora non si sono realizzate, nel senso che sono state attuate. L'importante è che siano di competenza di quell'anno. Rischi anche se conosciuti dopo l'esercizio. L'esercizio si chiude, ipotizziamo l'esercizio annuale secondo l'anno solare, si chiude il 31 dicembre. In quel momento, al 31 dicembre, c'è una nave della società che è in viaggio, sta compiendo, sta trasportando dei beni, delle merci dall'India, deve portarle attraverso il canale di Suez. Supponiamo che a gennaio c'è un blocco del canale di Suez. Quel viaggio che doveva essere profittevole passando dal canale di Suez, se invece la nave deve invertire la rotta e circumnavigare tutta l'Africa per arrivare in Italia, ecco che allora quel viaggio non è più conveniente, non può essere iscritto già, vanno già iscritte le perdite relative a quel viaggio che costerà sicuramente di più. I rischi quindi vengono iscritti, anche se sono conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio. Continuità delle valutazioni. Vedremo tra un poco come si valutano i beni. Ho già parlato degli immobili, di altre cose che vengono ad essere iscritti, pur essendo delle cose materiali, devono essere rappresentate numericamente in un valore. Questo valore richiede quindi un criterio di valutazione. Questi criteri di valutazione talvolta sono fissati alla legge, si può derogare ad essi. Talvolta la legge prevede più criteri di valutazione che la società sceglie e quindi possono essere scelti uno, l'altro, l'altro. Orbene, nel caso che ci siano più criteri di valutazione, la legge impone che ci sia una continuità del criterio adottato. Se si sceglie un certo criterio, ovviamente tra quelli consentiti dalla legge, la società deve continuare a utilizzare quel criterio anche nei vari esercizi. Può succedere che però ci siano delle esigenze pratiche per cambiare criterio. Allora la legge impone che se si cambia il criterio di valutazione in un certo cespito, da un esercizio all'altro, nell'esercizio successivo si dia la rappresentazione, specificando che c'è nella relazione degli amministratori che è stato cambiato il criterio, ma riportando non solo l'importo secondo il nuovo criterio, ma anche l'importo che si determinerebbe se si fosse seguito il precedente criterio, in modo tale che ci sia una continuità, sia pure attraverso la rettificazione. Stato patrimoniale attivo. A, crediti verso soci. Le lettere che vedrete così evidenziate, A, B, C, D, non sono un'indicazione così per rappresentarla nella slide, ma sono nella legge. Io vi indicherò queste voci, si chiamano macrovoci, le voci più grandi, che appunto il codice indica con le lettere dell'alfabeto, poi ci sono l'alfabeto maiuscolo, poi ci sono quelle lettere dell'alfabeto minuscolo, ci sono ulteriori sottovoci. Iniziamo dallo stato patrimoniale attivo. Lo stato patrimoniale è rappresentato, se voi vedete, potete trovare su internet tanti bilanci di società o degli esempi che vengono fatti, troverete che come una pagina divisa a metà. A sinistra sta la colonna dell'attivo, a destra sta la colonna del passivo. Vediamo prima qual è la colonna, la sezione, in realtà più che colonna, la sezione dell'attivo. Quindi una situazione patrimoniale viene redatta obbligatoriamente a sezioni contrapposte. All'attivo troviamo crediti verso soci.
parlando della formazione del capitale e dell'obbligo di conferimenti, ho detto che devono essere conferite almeno il 25%.

percento dei conferimenti in denaro. Ecco, il residuo viene richiamato dagli amministratori e quando non è stato ancora diciamo, richiamato, si parla di decimi, richiamo dei decimi, bisogna mettere in questa voce l'importo dei crediti verso soci. È un credito particolare nel senso che può essere richiamato dagli amministratori quando lo richiede la società. Quindi viene messo come prima la voce il credito verso soci per i conferimenti. Immobilizzazioni, la lettera B. Immobilizzazioni sono quelle cose, uso un termine generico, poi spiegherò meglio, quelle cose che stanno nella società per poter far funzionare l'attività della stessa società. L'immobilizzazione sono immobilizzazioni materiali, l'immobile che serve per dove si svolge l'attività sociale, sono immateriali, pensate alle eventualmente i brevetti che la società di invenzione industriale per svolgere la propria attività. Sono immobilizzazioni finanziarie, le partecipazioni sociali che sono essenziali per svolgere la società, cioè, per svolgere l'attività. Pensate a un gruppo di società in cui c'è una capogruppo e poi ci sono le società controllate. Rispetto alla capogruppo, le società controllate sono delle immobilizzazioni perché seguono per svolgere l'attività del gruppo. Ci sono poi le immobilizzazioni materiali che sono i beni, gli immobili, le attrezzature, tutto quello che serve per svolgere l'attività. Sono immobilizzazioni, non perché stanno ferme, ma perché sono destinate a perdurare nell'ambito della vita della società per svolgere la funzione della stessa società. Badate bene, non è che non si possono vendere questi beni. Sono beni destinati per lo svolgimento dell'attività, ma sono beni che possono essere sostituiti con altre immobilizzazioni. Attivo circolante, rimanenze, crediti, cassa. Poi c'è l'attivo circolante, sono i beni che sono prodotti dall'attività della società. Pensate a una fabbrica di automobili, le automobili sono dei beni circolanti. Sono beni circolanti sia l'attivo circolante sia le automobili stesse, ma anche i pezzi di ricambio, le cose che servono per svolgere, diciamo, essere immesse nell'autoveicolo. Tutto ciò che serve per la produzione del bene, non come strumenti, ma come pezzi di lavorazione, quelli sono, diciamo, l'attivo circolante. L'attivo circolante che è composto dalle rimanenze, oppure composto dai crediti, cioè una volta che vengono venduti i beni c'è un credito nei confronti del cliente che deve ancora pagare il prezzo, sono la cassa, il denaro che viene ottenuto dalla vendita del prodotto. Questo è l'attivo circolante. Poi rate e risconti attivi. Rate e risconti attivi sono diciamo, dei cespiti un po' particolari. Si riferiscono a operazioni che stanno a cavallo tra due esercizi. Faccio un esempio perché comprendiate. Pensate ad uno, se c'è un contratto di locazione in corso, questo contratto di locazione viene pagato ogni 2 mesi. Se viene pagato all'inizio del mese, e questo mese è a cavallo i due esercizi, pensate i 2 bimestri, no, dicembre e gennaio, se viene pagato all'inizio del bimestre, noi abbiamo che queste somme sono state pagate per intero anche se si riferiscono diciamo, a un esercizio successivo. Quindi si iscrivono quegli attivi nell'attivo del bilancio, rate e risconti, e poi vedremo che ci sono anche rate e risconti passivi. Stato patrimoniale passivo, A, patrimonio netto, capitale, riserve, utili di esercizio. La seconda sezione dello stato patrimoniale è il passivo, quello che sta a destra guardando una pagina del bilancio. Alla prima voce, la lettera A, è il patrimonio netto. Patrimonio netto significa quella parte di patrimonio che non è impegnata diciamo, a fronte dei debiti. Viene messa al passivo, non perché sia un passivo, ma perché costituisce una sorta di salvaguardia nei confronti dei terzi. Quindi noi abbiamo all'attivo
tutti i beni che compongono la società con le varie articolazioni. Al passivo troveremo tra poco i debiti effettivi, ma prima dei debiti effettivi c'è questa parte, appunto, del patrimonio netto che costituisce un plafond di garanzia verso i terzi. Il patrimonio netto è composto dal capitale sociale, dalle riserve, spiegherò meglio tra poco cosa sono queste riserve, e dall'utile d'esercizio. L'utile può essere positivo, ma possono esserci perdite, e allora l'importo si iscrive sempre al patrimonio netto, ma con il meno, quindi sostanzialmente va a diminuire l'eventuale perdita, va a diminuire il patrimonio netto. Fondi per rischi ed oneri. Pur con tutta la prudenza ci sono delle cose che non possono essere sicuramente valutate. Allora la legge impone che si istituiscono dei fondi per dei rischi oppure degli oneri che possono sopravvenire. La lettera C, il TFR, cioè il trattamento di fine rapporto. Il trattamento di fine rapporto, adesso la questione è un po' diversa da come si poneva anni fa, nel senso che il trattamento di fine rapporto per si studia meglio al diritto del lavoro, ma qualche cenno devo dare anch'io, visto che deve essere iscritto nel bilancio. Il trattamento di fine rapporto per le società che hanno un certo numero di dipendenti devono versare il trattamento di fine rapporto, che ovviamente si calcola anno per anno, viene versato all'INPS. Per le imprese che invece, le società che non hanno quel numero di dipendenti richiesto dalla legge, è possibile continuare a calcolarlo. Il trattamento di fine rapporto viene corrisposto al dipendente quando finisce il rapporto di lavoro. Però la società deve accantonare quelle somme. Dove l'accantona? Alla lettera C col TFR, nel passivo del bilancio. Debiti. Poi ci sono i debiti veri e propri, cioè i debiti che la società, le obbligazioni che nei confronti dei terzi, i rate risconti passivi che è l'opposto dei rate risconti attivi. Conto economico in forma scalare, poi vi leggerò il resto della slide, ma devo dire qualcosa su questo, il conto economico e sulla forma. Lo stato patrimoniale ha la forma invece di sezioni contrapposte. Il conto economico invece ha la forma scalare, cioè che ci sono varie voci, una di seguito all'altra. Non ci sono due sezioni contrapposte, attivo e passivo, ma ci sono una serie di voci che si calcolano per differenza o per sommatore rispetto a quella precedente. Quali sono queste voci? Valore della produzione, costi, proventi e oneri finanziari, rettifiche, risultato prima delle imposte. A. Valore della produzione. Qua bisogna indicare qual è il valore, cioè che cosa è stato realizzato, i beni che sono stati realizzati nel corso dell'esercizio. Sono stati, nell'esempio una fabbrica di autovetture, il valore è rappresentato dal valore delle autovetture prodotte in quell'anno. La voce B, costi. Costi sono i costi sostenuti per compiere quell'attività, cioè per realizzare, nel caso della fabbrica di autovetture, le autovetture. Quindi il valore del prodotto e il costo per la produzione. Lettera C, vediamo come sono messe in relazione queste varie voci. Proventi e oneri finanziari. Per svolgere l'attività l'impresa ha necessità di finanziamenti. A parte il capitale sociale si rivolge alle banche o a sua volta concede prestiti, il prestito o altri finanziamenti a terzi. Questa attività finanziaria produce degli oneri e produce dei costi e produce degli utili. I proventi sono, supponiamo che sia stato fatto un prestito a favore di un'altra impresa, il prestito genera il diritto all'interesse e questo è un provento che deriva da un'operazione finanziaria. Oppure, viceversa, l'impresa ha ricevuto un finanziamento dalla banca, deve corrispondere l'interesse. Questo è il costo e l'onere di un'operazione finanziaria. Vanno messe in questa voce lettera C. Poi ci sono le rettifiche. Le rettifiche sono le correzioni rispetto ai proventi e agli oneri finanziari. Supponiamo che un finanziamento sia stato fatto in moneta straniera. Una rettifica è sicuramente quella di adeguarla al valore di cambio. Cioè se nell'esercizio precedente quell'operazione è stata fatta in dollari,
se nel frattempo il dollaro ha cambiato il rapporto

rapporto rispetto all'euro, bisogna fare le rettifiche opportune. L'ultima voce, ma vi dico, ve l'ho già detto, ma lo ripeto, queste sono le grandi voci, poi ci sono tante sottovoci, però diciamo per semplicità, perché voi capiate come funziona il bilancio, mi riferisco soltanto alle macro voci. L'ultima voce è il risultato prima delle imposte. Come si ottiene questo risultato? Vediamo adesso. A meno B più o meno C più o meno D, risultato economico meno imposte, utile esercizio. Cioè il valore della produzione meno i costi, più o meno, secondo se si tratta di proventi o oneri finanziari, più o meno le rettifiche danno il risultato del conto economico. Per un conto economico ancora grossolano, se vogliamo, perché è un risultato prima delle imposte. Sulla base di questi risultati bisogna calcolare le imposte che sono da pagare, sottraiamo da quel risultato del conto economico le imposte e noi avremo l'utile di quell'esercizio. Può essere un utile, può essere anche una perdita. Spunti di riflessione. Che relazione c'è tra situazione patrimoniale e conto economico? Sono i due documenti essenziali del bilancio. Che cosa serve l'uno e cosa serve l'altro? Formazione del bilancio, un altro argomento, cioè come si arriva a formare il bilancio, a redigerlo. Criteri di valutazione, articolo 2426, immobilizzazione, costo di acquisto, produzione con ammortamento. Per ogni cespite ci sono dei criteri fissati dalla legge di valutazione. Ho già detto che questi criteri possono essere anche più di uno, ma è comunque la legge che stabilisce come si fa la valutazione. Io qua vi faccio alcuni esempi sulle voci più importanti. Le immobilizzazioni, una cosa molto importante, sono i beni che stabilmente non sono destinati alla vendita, ma sono destinati all'attività produttiva. Allora, in questo caso la legge prevede che queste immobilizzazioni siano iscritte al costo di acquisto o di produzione, ci sono dei beni che possono essere prodotti dalla stessa società. In questo caso, in tutti i casi, le immobilizzazioni devono subire l'ammortamento. Sono immobilizzazioni, ma sono immobilizzazioni che hanno una loro durata. Pensate al furgone della ditta, della società, che trasporta dei beni, è sicuramente immobilizzazione, però non ha una durata eterna questo bene. Allora, legge che prevede che per ogni anno di durata, di vita di questo bene, si faccia un ammortamento. L'ammortamento cambia da bene. E ci sono dei beni che hanno una durata di tanti anni, per esempio gli immobili. Anche gli immobili hanno bisogno di essere riammodernati, risistemati, quindi non possono essere tenuti al costo di acquisto per sempre. Per le autovetture la legge prevede che l'ammortamento sia di 4 anni, cioè significa che nell'ambito di 4 anni si azzera quell'importo. Partecipazioni, patrimonio netto oppure costo di acquisto. Per le partecipazioni sociali, cioè le partecipazioni che la società ha in portafoglio, si possono seguire già due criteri diversi di valutazione. Quello del patrimonio netto, cioè indicare il valore del patrimonio netto dalla società partecipata, ovviamente pro quota. Se la società partecipa in un'altra società al 50%, il patrimonio netto ovviamente al 50% e così via, a seconda della misura della partecipazione. Oppure, un altro criterio, il costo di acquisto, come per le altre immobilizzazioni. Rimanenze, criteri FIFO e LIFO. Le rimanenze sono i beni che stanno in magazzino, come devono essere stimati. E la legge qua lascia una pluralità di sistemi, anche sulla base dell'esperienza internazionale. Il criterio FIFO e il criterio LIFO. Il criterio FIFO si basa sull'ipotesi che, pensate un bene in magazzino, la società acquista dei beni che poi deve rivendere, una società commerciale, svolge un'attività commerciale. Ecco, si ipotizza, secondo questo criterio, che il primo bene di quel genere che è stato acquistato è anche il primo ad essere venduto.
si acquista una certa merce e questa merce si ipotizza, perché nell'ambito dell'acquisto della merce non si può indicare, andare a scoprire beni che sono identici. Pensate ad una società che produce o commercia sedie. Il magazzino avrà tante sedie, alcune acquistate oggi, un altro acquistate dopo 6 mesi, e magari spesso succede a prezzi diversi. Primo entrato, primo uscito. Oppure l'IFO, l'ultimo entrato e l'ultimo uscito. È una scelta strategica per la società, ma la legge consente che si scelga, ci sono anche altri criteri misti tra l'uno e l'altro che possono essere adottati per la valutazione delle rimanenze in magazzino. Procedimento di formazione del bilancio, redazione da parte degli amministratori con la relazione sulla gestione. Il bilancio deve essere materialmente scritto. Chi lo scrive? Lo scrivono gli amministratori. Guardate bene, forse l'ho già accennato, non è che l'amministratore deve redigere materialmente il bilancio, si può avvalere di consulenti, ma il responsabile, l'amministratore, se è un amministratore unico, o il consiglio di amministrazione, perché il compito degli amministratori è di redigere il bilancio. Quindi si fanno preparare una bozza e poi devono approvarla loro, gli amministratori. E questa, il bilancio deve essere accompagnato da una relazione degli amministratori con una relazione e con un altro documento, la relazione sulla gestione. C'è una relazione sul bilancio, c'è una relazione sulla gestione che comprende anche le indicazioni del periodo successivo alla chiusura del bilancio, perché il bilancio viene redatto dopo la chiusura dell'esercizio e la legge consente che sia fatta anche dopo 4 mesi. Ebbene, in questo tempo possono essere successe delle cose importanti, vanno segnalate nella relazione sulla gestione. Al collegio sindacale, 30 giorni prima dell'assemblea, relazione del collegio. Attenzione, il collegio sindacale interviene sul bilancio perché esprime una valutazione sullo stesso bilancio, deve fare una sua relazione. Per questo deve averlo 30 giorni prima che dell'assemblea e deve redigere questa relazione. Deposito del bilancio nella sede sociale. Il bilancio composto da tutti questi elementi deve essere depositato nella sede sociale a disposizione dei soci. Riserve nel patrimonio netto. Riserva legale, un ventesimo degli utili, non un quinto del capitale. Le riserve sono un'ulteriore protezione nei confronti dei terzi e anche dell'attività della società. La riserva legale deve essere composta accantonando una parte degli utili fin tanto che raggiunga un quinto del capitale. Poi c'è il sovrappreso delle azioni, indistribuibile, sin da che la riserva legale non raggiunga il quinto del capitale. Ecco, anche il sovrappreso delle azioni viene accantonato fin tanto che non si raggiunge il quinto del capitale sociale. Poi ci sono riserve statutarie e facoltative. Utili e dividendi. Non c'è diritto dei soci alla distribuzione degli utili. Fatto il bilancio, alla fine, ho detto, si calcola quello che è l'utile, se c'è ovviamente, potrebbero esserci pure delle perdite. L'utile però non è a disposizione dei soci. L'utile è della società, la distribuzione solo con deliberazione assembleare. Cioè le decisioni sulla distribuzione degli utili, competenza dell'assemblea, e a questo punto utili realmente conseguiti risultanti dal bilancio approvato. Si possono distribuire solo gli utili effettivamente realizzati purché risultino dal bilancio approvato. Diventano dividendi. Una volta che ci sono utili e questi risultano dal bilancio approvato, l'assemblea può deliberarne la distribuzione, a questo punto si chiamano dividendi perché sono le quote spettanti ai soci sulla base della delibera assembleare. Acconti e dividendo, articolo 2433 bis, solo in società con bilanci certificati alla società di revisione. Già nel corso dell'esercizio la società e gli amministratori possono rendersi conto che le cose stanno andando molto bene. Ci può essere una pressione dei soci perché si distribuiscono in anticipo degli utili. Però ho detto prima che gli utili sono soltanto quelli approvati dal bilancio. C'è per così dire una scappatoia per rispondere a queste esigenze. La legge consente che si distribuiscono acconti dividendo che in realtà non sono acconti degli utili futuri, perché gli utili si accertano soltanto col bilancio, ma sono distribuzioni della minor somma tra utili dell'esercizio precedente e riserve disponibili.
delibera degli amministratori, questa volta sono distribuite degli amministratori, ma si tratta non di distribuzione di utili, ma di distribuzione sostanzialmente di riserve, sia pure nei limiti che prima indicato. Salvaguardia dei bilanci. Irripetibilità dei dividendi se riscossi in buona fede. Se i dividendi sono riscossi in buona fede, anche se il bilancio dovesse venire annullato, perché come ho detto le delibere assembleari possono essere pure annullate, a questo punto però non possono essere più richiesti indietro ai soci. Preclusione dell'impugnazione del bilancio dopo l'approvazione del bilancio successivo. Una tutela sulla certezza dei bilanci è anche quella che il bilancio può essere approvato soltanto finché non viene approvato il bilancio dell'esercizio successivo. Una volta approvato il bilancio dell'esercizio successivo, fosse pure assolutamente invalido il bilancio precedente, non può essere più annullato. Bilancio in forma abbreviata, articolo 2435 bis. SPA, società per azioni senza titoli in mercati regolamentari che non superano per 2 esercizi successivi, bilancio in forma abbreviata è un bilancio in cui non si mettono tutte le voci, vi ho detto, quelle che vi ho detto ci stanno tutti in tutti i bilanci, però non ci stanno le sottovoci. Ecco, se non si superano 4,4 milioni di euro dell'attivo nello stato patrimoniale, 8,8 milioni di ricavi di vendite, in questo caso, e si hanno non più di 50 dipendenti, il bilancio può essere fatto in forma abbreviata. Bilancio straordinario, richiesti per operazioni straordinarie al di fuori della chiusura dell'esercizio. Ho parlato finora del bilancio dell'esercizio, quello annuale, ma ci sono altri bilanci che sono richiesti ad operazioni straordinarie, quali? Per rilevare perdite infrannuali, per situazione patrimoniale, la fusione e la scissione e il bilancio di liquidazione. Spunti di riflessione. Quali informazioni possono trarre dal bilancio i terzi? Controlli esterni. I controlli esterni sono i controlli non dei soci del collegio sindacale, ma sono i controlli fatti da terzi, da certe autorità. Controllo pubblico. Solo per talune società, attività bancarie, assicurative, eccetera. Il controllo pubblico significa che c'è un controllo da parte di certe autorità rispetto a società. Ebbene, le società per azioni non hanno nessun controllo pubblico, tranne quelle che svolgono determinate attività che sono ritenute particolarmente delicate, con l'attività bancaria, assicurativa o altre di questo genere. Società quotate, in questo caso c'è il controllo della Consob, banche, la Banca d'Italia. Nelle società quotate, informazione continua per fatti price sensitive. Se ci sono fatti sensibili alla fine della quotazione di borsa, questi fatti devono essere comunicati a terzi immediatamente dall'impresa, dalla società. Controllo giudiziario. Articolo 2409. Denuncia al Tribunale dei soci con almeno un decimo del capitale o il collegio sindacale. C'è anche il controllo giudiziario, ma è soltanto quando c'è una denuncia di soci che rappresenta un decimo, almeno un decimo del capitale sociale o del collegio sindacale. Per fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione. I soci possono denunciarlo quando c'è il sospetto di gravi irregolarità nella gestione. Prima di provvedere, il Tribunale deve sentire gli amministratori dei sindaci. Ispezione amministrazione giudiziale. Se c'è stata denuncia di soci, rappresentante quella quota minima, il Tribunale può revocare gli amministratori e i sindaci. È raro che lo faccia immediatamente. Può convocare, questa è la cosa che fa più frequentemente, convocare l'Assemblea, oppure ancora più frequentemente, amministrazione giudiziaria con amministratore giudiziario, cioè fare intervenire un soggetto estraneo, un professionista che amministra come amministratore giudiziario della società, per poi convocare l'Assemblea e adottare i provvedimenti necessari. Spunti di riflessione. Perché è stato ridotto il controllo pubblico sulle società per azioni? Riepilogo degli spunti di riflessione. A che serve il bilancio per i soci? Che relazione c'è tra situazione patrimoniale e conto economico? Quali informazioni possono trarre dal bilancio i terzi? Perché è stato ridotto il controllo pubblico sulle società per azioni? Con questo abbiamo esaurito gli argomenti di questa lezione. Vi ringrazio per l'attenzione, ricordandovi che indicazioni di materiale ed altre spiegazioni potete trovare nelle pagine relative a questo corso, nella pagina internet di Uninettuno. Vi ringrazio.

0: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della flipped classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.

Benvenuti e benvenuta. Questa è la seconda parte della lezione dedicata ai protocolli di validazione supervisionati, in cui continuiamo a esaminare l'approccio random per validare i sistemi. In questa lezione esamineremo il protocollo detto K-Fold Cross Validation, K-Fold in due parole, e il protocollo detto Leave One Out, lasciane uno fuori. Allora, il K-Fold Cross Validation è una delle strategie di validazione nata in campo statistico e tra le più, come dire, classiche nei protocolli di validazione. Si tratta di un approccio molto ma molto discusso, ma molto utilizzato. Lo esamineremo in dettaglio. Innanzitutto, la cross-validazione è un metodo che implica il dividere il campione originale in sottocampioni. Ciascun sottocampione è quindi usato per valutare le performance, cioè l'accuratezza, del modello addestrato sui rimanenti campioni. Stiamo dicendo che io posso dividere il campione globale non come nell'approccio precedente in un training e in un testing, cioè quindi in due metà, ma posso dividerlo già dall'inizio in più sottocampioni, chiamati K. Se K è uguale a 5, significa che dividerò l'intero campione in 5 sottocampioni. Ovviamente li dividerò in 5 sottocampioni randomici e non ripetitivi ognuno. La stima che effettuerò su ogni sottocampione quindi sarà bilanciata e la media sarà ugualmente non sbilanciata, sarà uno stima della previsione di errore che il modello fa. Questo è molto importante perché se io divido l'intero campione in 10 sottocampioni, per esempio, terrò a turno uno dei sottocampioni in testing e gli altri 9 in training. Una volta che ho fatto la stima in cieco sul sottocampione di testing, rimetto il sottocampione di testing nell'insieme e estraggo un secondo sottocampione e ripeto la stessa procedura. Questo ovviamente significa che se io divido in 10 un campione intero, alla fine avrò 10 stime, o meglio, avrò una stima per ogni modello, per ogni record, però avrò addestrato 10 reti neurali, 10 machine learning diverse.

Quindi la debolezza di questa metodologia è spesso data dalla enorme variabilità dei risultati, che riducono ovviamente la robustezza e la stabilità dello stimatore, cioè della machine learning o della rete neurale più genericamente usata, perché più K è grande, cioè più divido in tanti sottocampioni, più è piccolo il campione sul quale vado a testare e quindi una volta posso essere più fortunato, una volta meno fortunata. È chiaro che questi, lo ripeto, sottocampioni, questi K sottocampioni, ovviamente vanno, come dire, divisi randomicamente. Vediamo più in dettaglio. Io divido in K sottocampioni il campione generale che chiamiamo Xn. Quindi riscrivo Xn come X1N1, X2N2, XKN1, eccetera. Ok? Come lavoro? Beh, è semplice. La prima volta io mettiamo che ho K, questo K qui, che sia uguale a 5, significa che ho praticamente 5 sottocampioni, a destro su 4 e uno, questo, lo metto in testing. Quindi a destro su 4 campioni e poi valuto in cieco sul quinto. E questo mi dà un errore, è l'errore dell'iesimo campione, quello che ho messo in testing. Poi ripeto la procedura rimettendo questo sottocampione a posto in training e prendendone un altro, mettendoli in testing e ripetendo la stessa procedura. Quindi lo faccio per tutti i sottocampioni, questo lavoro, cioè testo tutti i sottocampioni. Quindi alla fine avrò una stima per ogni record del campione. Come valutiamo l'errore? L'errore è abbastanza semplice perché se io ho un certo numero di campioni, è chiaro che quel numero va articolato in questa funzione, cioè l'errore di cross validation, siccome tutti i sottocampioni sono stati valutati, io sommerò gli errori di ogni sottocampione e li dividerò per il numero totale dei campioni, perché ogni record di ogni campione è stato valutato una volta. Bene, adesso rivediamo in dettaglio questa procedura. Punto numero 1. Dividiamo il campione originale in K sottocampioni disgiunti, cioè senza ripetizione, e indicheremo con xn grande K un elemento generato da questa partizione, un qualsiasi elemento generato da questa partizione, e con x barretta n grande K la classe composta di tutti i campioni tranne xn grande K, cioè quello che useremo come testing. Questo è il primo passo per preparare la cross validation. Cosa dobbiamo fare a questo punto? Addestriamo un modello utilizzando il campione noto come X barretta NK, cioè quello che contiene tutti gli esempi tranne quello che mettiamo in testing. E lo usiamo come tre classi insieme di addestramento. Una volta addestrato, calcoliamo l'errore sulla sottoclasse XNK. Ok? Generalizzando, abbiamo questo tipo di equazione. In altre parole, andiamo a vedere qual è la somma degli errori per ogni K del modello che aveva XNK in testing condizionato dall'addestramento di X grande barretta N grande K come addestramento di training. Ovviamente questa procedura dobbiamo ripeterla per ognuno dei sottocampioni. Se abbiamo 5 sottocampioni, dobbiamo prendere prima il primo sottocampione, lo mettiamo in testing e addestriamo su dal 2 al 5. Addestriamo il sistema e poi lo valutiamo sul primo. Dopodiché rimettiamo il primo nella lista con tutti i sottocampioni ed estraiamo il secondo. Addestriamo quindi su i quattro campioni,
tutti tranne il secondo e poi valutiamo le performance sul secondo e così via per tutti. Dipende da K quante volte dobbiamo rifare questa procedura. Ed ecco, alla fine abbiamo questo tipo di errore, cioè l'errore della cross validation sarà la media di K campioni che sarà data quindi dall'errore che è stato fatto per ognuno dei sottocampioni quando si è addestrato sul sottocampione, sì, sull'intero campione tranne quello che è messo in testing e si è valutato su il campione, il sottocampione che è stato messo in testing. Per ognuno ovviamente abbiamo sempre e comunque il target, cioè la realtà, la verità presunta perlomeno. Domanda, qual è la logica che sottostà a questo tipo di validazione? Adesso vediamo una seconda procedura che si chiama leave one out, cioè lasciane uno fuori. Questa procedura in realtà è un caso limite della procedura K-fold, come vedremo, perché rientra nello stesso ambito. Anche qui si tratta di dividere in tanti sottocampioni, però questa volta se io ho n record, n righe, io lo dividerò, k sarà uguale al numero delle righe. Cioè praticamente è come se avendo 100, un campione fatto di 100 osservazioni, di 100 istanze, io lo dividessi con un k uguale a 100. Questo comporta che ogni volta io addestrerò su 99 istanze e validerò in cieco su quella istanza che ho messo fuori. E quindi ripeterò 100 volte questa procedura. Quindi, come vedete, è un caso limite della K-fold, il leave one out, cioè è quando K è uguale al numero delle istanze del campione globale. Per cui anche in questo caso io avrò praticamente diverse stime, avrò un modello diverso per ogni campione. Per ogni istanza, campione e istanza corrispondono perché un sottocampione è fatto da un'istanza in questo caso. Per cui avrò su un n uguale a 100, avrò 100 matrici di pesi se ho addestrato delle reti neurali. Questo mostra come per K uguale al numero delle istanze del campione ho una K-fold portata al limite. Ora si pone il problema, quando questa strategia leave one out è utile e quando invece è più utile usare la classica K-fold dove K può essere un numero che normalmente è 5, al massimo 10 se i campioni sono tanti? Beh, l'uso scientifico che è stato fatto di questa procedura di validazione, di questo protocollo leave one out, è quando il campione globale è piuttosto piccolino. Voglio dire, se mi trovo un campione di, che so io, 25 istanze, è chiaro che se vado a dividerlo con la strategia random che abbiamo visto nelle lezioni precedenti, cioè training e testing, ce ne avrò 12 in training e 13 in testing, o il contrario. Per cui l'addestramento viene fatto su un numero veramente esiguo di istanze. Questo può comportare che i casi non tipici possono capitare o nel training o nel testing a seconda delle volte e quindi possono determinare la fortuna o la sfortuna della stima. Ugualmente se uso la procedura vista un attimo fa, cioè la K-fold e lo divido in 5, otterrò 5 sottogruppi. Ma ognuno di questi sottogruppi significa che 5 li uso in testing, d'accordo? E 20 istanze le uso in training. Per cui anche in questo caso addestro su 20 e verifico solo su 5, anche se ripeto questa procedura per ben 5 volte. Ecco, con l'E1 out io addestro su 24 e verifico su 1,
e a turno quindi li valuto ognuno. Qual è il problema? Il problema è che alla fine mi ritrovo su 25 istanze, 25 modelli. E non è detto che la media dell'errore di questi 25 modelli indipendenti sia molto rappresentativa. Però l'uso che ne viene fatto di questa validazione leave one out è specialmente per campioni molto piccoli. Vedremo che io sto riportando quelle che sono le notizie da letteratura scientifica, ma dando uno sguardo più attento alla questione, non è affatto detto che le cose funzionino bene in questi casi. Perché io sto supponendo implicitamente che le stime che io faccio le faccio con dei modelli regressivi classici o dei modelli di classificazione lineare. Ora, se i campioni che io ho di fronte sono dei campioni la cui funzione matematica è piuttosto lineare, tutto quello che abbiamo detto tiene. Ma se ho dei campioni la cui funzione ottima è altamente non lineare, quindi mi trovo di fronte a campioni complessi, e tutto quello che stiamo dicendo può traballare. E questo lo capiremo meglio successivamente quando affronteremo l'approccio induttivo, cioè i protocolli di validazione basati sull'approccio induttivo. Vediamo il leave one out come procedura. Il leave one out, la stima leave one out, è un caso speciale, come dicevamo, della validazione K-fold, nella quale il numero delle sottoclassi nel quale il campione originale viene diviso è uguale al numero di casi presenti nel campione. Esattamente come avevamo detto. Per cui se il numero di casi è n grande, K sarà uguale a n grande. Ecco, questo vi dà un'idea di quante elaborazioni dobbiamo fare. Ovviamente il modello addestrato su tutti i pattern del campione tranne uno è usato per valutare l'errore nel campione, nel caso che abbiamo lasciato fuori. E questo processo viene ripetuto per tutti i casi, patterns. Ovviamente quello di cui la valutazione, questo comporta che la valutazione dell'errore di tutti gli n casi è data quindi dalla media fornita dall'errore. Per cui io avrò, se ho n casi, avrò n stime e quindi l'errore medio sarà praticamente quello che desumo da questi errori. Allora, questa procedura ha anche dei vantaggi, onestamente, oltre che al fatto di poter essere usata, di essere consigliata spesso per campioni molto piccoli, il fatto che praticamente ogni training praticamente ha un caso in meno, perché è quel caso che viene messo in testing. Quindi, omettendo solo un'osservazione, il modello ha estimato tramite una perturbazione O1 di n, cioè molto piccola, cioè il modello di training, il training set, uno dall'altro differiscono di poco perché è soltanto un caso che viene, come dire, scambiato. Dall'altra parte, le variazioni di stima sono generalmente uguali, qui lo diciamo, a 1 su radice di n. Quindi, per un campione molto vasto, un numero n largo, le estrapolazioni, cioè il testing fatto sul campione, sul caso rimanente, sono eseguite con perturbazioni minime e questo dovrebbe rendere stabile, cioè che l'apprendimento fatto su i diversi casi sia molto simile, perché soltanto un elemento del campione d'addestramento 1 sarà diverso dal campione di addestramento 2, dal campione di addestramento 3, eccetera. Ovviamente, noi dobbiamo aspettarci, secondo quello che abbiamo già detto, che per campioni, come dire, dove K è molto grande, cioè li dividiamo in molti sottocampioni,